0: usa questa strada per far parlare, perché anche ieri saliva dello 0,4 nei sondaggi.
1: L'unica verbo utilizzato
0: sa 6,9 ha superato sia Alleanza Verdi Sinistra, secondo il sondaggio del TG di Mentana, sia la Lega.
1: Primo, i sondaggi, e ce lo siamo detti, ce lo siamo dimostrati miliardi di volte, non servono a niente se non a fare un po' di discussione, 0,4, 0,5 in più, 0,1 in meno. Il paese procede in una direzione diversa da quella dei sondaggi del momento. Quando si va a votare, si vota in condizioni sostanzialmente diverse, e cioè con delle alternative e delle candidature e soprattutto una legge elettorale, e questi sondaggi davvero non valgono niente, ma proprio non servono assolutamente a niente se non a fare un po' di chiacchiera nelle trasmissioni che noi facciamo. La seconda, non cogliere la differenza che esiste tra una comunicazione di un'istituzione, perché il presidente degli Stati Uniti è un'istituzione, è un soggetto che legittimamente sta facendo tutto quello che può per far parlare di lui, farsi conoscere, aumentare la propria popolarità e visibilità, francamente mi sembra molto ingenuo, troppo ingenuo per un giornalista della tua esperienza e della tua capacità. Quindi non cadiamo in questo trappolone. Si è fatto il videetto, se ne faccia anche altri, ma insomma noi parliamo d'altro. Parlato di un argomento rilevante, quello dell'inflazione, quello dei salari, quello delle difficoltà quotidiane, potremmo parlare di quello che titola oggi il Sole 24 Ore con la stretta sugli affitti brevi e sulla trasformazione delle città, cosa particolarmente sensibile nelle nostre grandi città d'arte proprio in questi giorni, in enormi bed and breakfast. Ecco, magari sono argomenti più interessanti di uno che si fa il video con la corona d'alloro in testa, il pollice, insomma. Non è per noi, credimi.
0: Ti ha colpito la morte di Compatangelo?
1: Sì, povero, certo, un giovane collega, peraltro sempre così allegro e così divertente, certo, colpisce purtroppo. Che dire, se non del grande dispiacere e delle grandi lezioni che arrivano dal fatto che uno all'improvviso nel fiore della sua attività possa così, in una schioccar di dita, mancare. Considerazioni banali che tutti quanti facciamo, ma che forse sono importanti per apprezzare molto di più la vita e le questioni di ogni santo giorno, anche le piccolezze che ci affastellano e che ci intristiscono. Certo, poi l'ho messo in relazione alla gravità di queste immagini e di queste notizie, in relazione alla futilità dell'allenatore dell'Argentina, che ti farò ascoltare nel suo pianto disperato appena torniamo dalla pausa per il giornale radio che ormai incombe.
0: Giornale lungo dell'ora tonda e noi torniamo subito dopo.
2: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 1111 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:05.
2: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Giornale radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
10: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
11: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
4: Buongiorno, volevo sapere se il dottor Franco Gabrielli all'epoca del suo mandato ha mai richiesto effettivamente fondi per la formazione dei poliziotti e se ha mai richiesto di indire concorsi pubblici per il loro reclutamento. Grazie, Arianna da Roma.
12: Buongiorno, Luca da Pisa, ciao Telese, buongiorno mitico Guido Bardi, ma sento commenti, un toscano non mi è dispiaciuto, il nostro filosofo di Alto Pascio, francamente c'è poco da difendere, insomma qui gli operatori, a mio avviso, non me ne intendo, ma mi sembra che abbiano sbagliato, soprattutto la totale noncuranza da parte dei sanitari, che spero ci fosse anche un medico lì con loro, non lo so, che non hanno fatto niente, non si sono nemmeno mossi per quanto riguarda il soccorso di questo disgraziato poverino che era in terra. Questo sì, io non capisco l'atteggiamento del sinistroide sindaco di Bologna, che come al solito invece di cercare, secondo me, di calmare, placare un po' i toni, a mio avviso segue chiaramente la linea del partito del PD e fomentare non serve a nessuno. Comunque vabbè, va bene così, l'Italia è così. Un abbraccio.
13: Buongiorno, ha ragione, basta sondaggi, non se ne può più, non valgono niente, parliamo d'altro, gli diamo solo credito a delle persone che non valgono niente. Buongiorno, Giusy da Triugio, ciao ciao.
14: Buongiorno. Innanzitutto condoglianze alla famiglia di Compatangelo, a voi della redazione e ai giornalisti, suoi colleghi. E che dire di Vannacci? Come giustamente hai detto tu, Luca, non bisogna abbassarsi a raccogliere l'immondizia da terra. Forse abbiamo raggiunto veramente il fondo nello scenario politico italiano. Non credo che ci sia molto da aggiungere sulla questione di Bologna. Forse è bene lasciare lavorare gli inquirenti e non cadere in errori come quello che è stato commesso nell'immediatezza dei fatti di Milano, dove un poliziotto praticamente faceva l'assassino di professione.
15: Buongiorno, Marta da Monza. Ciao. Generale Vannacci era un generale. Questo il problema, è che è vero, meno male che ci sono le forze dell'ordine, ma all'interno delle forze dell'ordine ci sono questi personaggi come lui che, a parte essere lui stesso un soldato, istruiva altri soldati, altri giovani entrati nell'arma, nell'esercito, ok? Quindi con razzismo, mitomania, disprezzo della legge, ed è quello il problema delle forze dell'ordine, che molti sono come Vannacci e quindi uccidono e quindi poi sono impreparati. Provate a vedere i ragazzi appena ventenni vestiti con la mimetica all'interno delle stazioni, si spaventerebbero anche di uno starnuto uscito all'improvviso e utilizzerebbero le armi, perché impanicati. Chi va in giro, fa il pendolare nelle stazioni la mattina sui treni, li vede, e potrebbero essere tuo figlio che dici vestito lì da soldato con le armi, ma che avrebbe paura della propria ombra e quindi gestirebbe malissimo qualsiasi situazione. E questi vengono istruiti da impallinati come Vannacci. È quello il problema dell'Italia e dell'esercito.
0: Rieccoci, sempre presenti.
1: Fin troppo, anche in questo caldissimo 21 luglio.
0: Devo dirti che mi ha dato una grande soddisfazione che il mio sindaco, il sindaco di New York, Mandani, abbia chiesto di verificare i presupposti se può procedere all'arresto il criminale di guerra ricercato dalla Corte Internazionale Bibi Netanyahu quando si troverà a New York per il vertice dell'ONU.
16: Proprio ti ha dato una grande
0: sono
16: soddisfazione,
0: contento che abbia dato un segnale netto di come gli assassini debbano camminare inquieti, perché la giustizia li può raggiungere. Ale.
1: Ti ha dato soddisfazione perché tu sei ovviamente un cultore della politica ipocrita dell'annuncio, quello del andare a dire di voler fare una cosa che si sa che non si può fare. Non si può fare perché il sindaco di New York non ha quei poteri, non si può fare perché esistono trattati internazionali che proteggono i capi di Stato che si recano alle Nazioni Unite, non si può fare.
0: Basta
1: perché
0: si fa un giro di shopping ed è arrestabile. Lui è protetto quando va nel palazzo di vetro.
1: No, ti sbagli.
0: Ma se
1: ti
0: si allarga un attimo è arrestabile.
1: Oltre a essere,
0: cosa che
1: oltre
0: a noi farebbe
1: prepotente,
0: molto piacere un criminale di guerra
1: essere,
0: in carcere.
1: Oltre a
0: dovrebbe
1: essere
0: fare piacere anche a te una Corte Internazionale di Giustizia. Non è il credito, Polino.
1: Oltre a essere prepotente, parlare sopra le persone, ignori anche quelli che sono i trattati internazionali e soprattutto il fatto che, ad esempio, al trattato internazionale sulla Corte di Giustizia gli Stati Uniti non abbiano mai aderito, e dunque quel mandato di cattura internazionale sul suolo americano, che dovrebbe essere quello sul quale opera anche il sindaco di New York con poteri limitati per l'appunto alla città di New York e alle competenze di un sindaco, per anche se un sindaco metropolitano, non sono realizzabili. Quindi, come sempre, ancora una volta propaganda e fumo negli occhi, che evidentemente è sufficiente per irretire anche le anime belle come te, caro Luca. Però la realtà funziona un po' diversamente, e dunque se Netanyahu dovesse andare a New York non scorrerà alcun rischio, mentre
0: sarebbe
1: il rischio
0: proprio
1: accorso,
0: bello che gli capi di Stato imbelli, invertebrati, senza palle, mezza Europa, anziché foraggiare Israele e comprare da lui sistemi d'arma, inciuciare e poi voltarsi all'altra parte quando si compiono i crimini di guerra, si concentrassero su questo obiettivo: arrestare i criminali di guerra inseguiti dalla giustizia, vedere Netanyahu dietro le sbarre per un regolare e democratico processo, sarebbe veramente una grande soddisfazione per tutti noi.
1: Un bel polpettone indigeribile di propaganda, ideologia arretrata e irrealizzabilità politica. E va bene, ora che abbiamo dato il polpettone mattutino agli ascoltatori, forse possiamo passare alle notizie, perché il Regno Unito cambia finalmente governo. Il sindaco, l'ex sindaco della grande Manchester, arriva al numero 10 di Downing Street, e noi non potremo essere informati meglio se non dal più grande osservatore delle vicende britanniche come Federico Gatti. Buongiorno e bentornato.
17: Buongiorno ragazzi, buongiorno. A proposito di polpettone, verrebbe da dire, no? E a proposito della differenza tra dire e fare, perché è arrivato Andy Burnham, lo abbiamo visto ieri parlare a braccio fuori da Downing Street, non succedeva ai tempi di Tony Blair e di Margaret Thatcher, senza leggio, senza appunti, e ha promesso questo cambio radicale del sistema politico ed economico, il più grande cambiamento degli ultimi 40 anni. Ora bisogna capire se uno avrà il tempo, visto la frequenza dei primi ministri.
1: Quanto ha di legislatura residua?
17: 3 anni. Ha 3 anni, non ha un mandato politico, lo sappiamo, e quindi questo sarà sicuramente uno scoglio da superare, tanto che la prima domanda delle emittenti britanniche che lo hanno incontrato ieri mattina, quando a poche ore dall'investitura Buckingham Palace ha deciso di far tappa ad una ONG per senza tetto, gli hanno chiesto quando ci saranno queste elezioni generali e se rispetterà il manifesto stilato da Starmer, che lui sì, avendo risollevato le sorti del partito, averlo portato dalla più grande sconfitta del 2019 sotto Jeremy Corbyn, una delle più grandi vittorie politiche, ce l'aveva il mandato. Quindi una cosa è il mandato, il secondo grande ostacolo è il fatto che come finanzierà questo cambio di solfa, diciamo così, che vorrà portare beneficio nelle tasche soprattutto della working class bianca delle Midlands per rubarla dalle braccia di Farage. E questo non si sa. In queste ore si va componendo la squadra di governo e al posto di

0: punto l'ha dato.
1: Certo, allora partiamo dal presupposto che lui entra in politica negli anni della Thatcher. È nato a Liverpool, fa parte della working class e ha studiato a Cambridge, ha fatto carriera nel Partito Laburista, ha provato per due volte inutilmente ad essere leader laburista e ha perso da una parte con Jeremy Corbyn e dall'altro contro Ed Miliband. E finalmente è riuscito a compiere la scalata interna del partito. Lui vuole annullare l'eredità di Margaret Thatcher. Quindi dagli anni 80 ad oggi il Regno Unito ha chiuso le industrie, ha chiuso le miniere, ha privatizzato la ricchezza, ha centralizzato il potere su Londra, si è affidata ai servizi, si è affidata a un'economia basata sulle i bond e la city e i quartieri finanziari di Londra, tralasciando il resto del paese, tanto che, ma voi lo sapete meglio di me, ci sono delle regioni nel Regno Unito che hanno un'aspettativa di vita più bassa rispetto ad alcune nazioni africane. Tutta quel bacino elettorale, tutta quella
0: struttura,
1: certo, tutto quello lontano dai lustri, ma per esempio Hull, Birmingham, le periferie di Birmingham, ci sono delle regioni del Regno Unito dove c'è davvero grande disagio, sacche sociali molto importanti, lontano dai lustri di Buckingham Palace e di Oxford Circus. Quindi lui cosa vuole fare? Vuole sovvertire, vuole catapultare, vuole diciamo mettere a testa in giù il sistema economico britannico, lontano dalle elite finanziarie di Londra, della City di Londra, lontano dai giochi di potere di Westminster, e riportare potere ai sindaci. Lui vuole portare questo modello di Manchester, il manchesterismo, a livello nazionale, ovvero che siano i sindaci a gestire i trasporti locali, che siano i sindaci a gestire gli ospedali locali, non che sia un programma statale centralizzato e ordinato e deciso da Londra. Questo è sicuramente uno dei punti più importanti, il suo nuovo modello politico. Poi c'è il modello economico, reindustrializzazione e presenza dello Stato nelle ferrovie, nelle settori chiave come quello delle industrie idriche. Ora, tra dire e fare, c'è di mezzo... Dimmi Luca.
0: La sanità anche.
1: Anche la sanità, il fatto che ci siano le varie regioni a gestirsi gli ospedali e le risorse per la sanità. Ma soprattutto a livello politico vuole da subito dare un segnale per i cittadini, soprattutto quelli che non arrivano a fine mese e che negli ultimi anni sono finiti nelle braccia dell'ultradestra, che diceva: ah, la vostra vita è difficile, siete scontenti, siete arrabbiati, colpa degli immigrati.
0: Ma cosa dicono gli addetti ai lavori, i giornali? Immagino che un programma così va bene che in luna di miele, però sia visto con il fumo negli occhi dalla City, dai giornali finanziari, ritorno intervento dello Stato, spesa pubblica.
1: Bravo, infatti
0: lo hanno già stroncato.
1: Non ancora, perché siamo ovviamente lui non ha avuto tutto questo tempo per prepararsi e soprattutto non è stato non ha fatto campagna elettorale, non ha vinto delle elezioni e non è stato all'opposizione, quindi non ha una squadra di governo ombra con cui ha lavorato per anni o per mesi da mettere a Downing Street. Lui adesso, fino a ieri a mezzanotte, stava ancora parlando con i vari futuri ministri per capire la loro visione. Ha avuto poco tempo per prepararsi e bisognerà capire strada facendo i passi, soprattutto su come finanziare la spesa e le sue riforme. Di certo i mercati stanno alla finestra, i bond e gli economisti, bisogna capire come reagiranno. Non nego un certo nervosismo, adesso però non si torna più indietro. Una cosa molto importante è che lui abbia sottile politica.

0: Molto sagace, perché ho citato John Healey, ex ministro della difesa, uno che apertamente si è messo contro Keir Starmer dicendo dobbiamo spendere di più e non va bene che non possiamo alzare le spese per il riarmo. Si è dimesso, causando poi la dimissione a valanga di altri ministri e quindi la dimissione di Keir Starmer. Adesso Andy Burnham gli ha detto bene, adesso tu sei il cancelliere. Vediamo se si riesce. Tu ti sei dimesso 2 mesi fa, adesso devi dimostrare che si può alzare la spesa per la difesa senza intaccare il welfare.
1: Mentre ci sono priorità, queste 5 priorità che Burnham ha annunciato sono in linea contraria all'attività di Starmer, sulla politica estera invece non si prevedono svolte radicali, perché Burnham ha già confermato il sostegno all'Ucraina, la continuità nell'alleanza privilegiata con gli Stati Uniti e la permanenza pieno regime nella NATO.
0: Esatto, anche non è un dettaglio che la prima telefonata sia arrivata a Trump, che è stato invitato per il G20 a Manchester dell'anno prossimo. Appunto questo John Healey, Chancellor, fa contento Rutte e ha parlato con la von der Leyen e con Macron per confermare il riavvicinamento di Londra all'Unione Europea. Quindi il doppio
1: piano
0: è stato
1: rispettato. Un socialista di destra.
0: Sì, esatto, un socialista business friendly, questa è la sua definizione.
2: Ma scusa se insisto, possibile che nessuno abbia espresso perplessità? Io sono contento su questo vasto programma di spesa sociale nella Londra della City, dei grandi poteri finanziari. Sono piacevolmente stupito che almeno abbia avuto qualche giorno di prego, se non poi lo metteranno nel tritacarne.
0: Ecco, se qualcuno l'ha fatto, a parte l'opposizione e Farage, che però ha altro a cui pensare perché si sta autoeliminando sotto il peso della corruzione e degli scandali, io non l'ho visto. Qui secondo me è partito anche e soprattutto nei media britannici, che sono stati tra i coprotagonisti della caduta e coartefici della caduta di Starmer, si sta instaurando un sentimento di daje, era ora, finalmente qualcuno che può parlare alla pancia dei cittadini e che forse può promettere stabilità. Proviamoci, almeno le prime ore della nuova era hanno queste vibes, e passatemi il termine. Bisognerà
2: ottimo, scusami, cioè, abbiamo il tassativo per la pubblicità, resta lì e finisci questo quadro che è molto interessante subito dopo lo spot.
3: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 2:27. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole, con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
1: Eccoci, siamo nuovamente ancora in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi e soprattutto Federico Gatti. Sì. Ti abbiamo interrotto,
2: allora, Federico,
1: con la pubblicità.
2: Ci stai dicendo una cosa molto interessante, addirittura hai detto si sta autodistruggendo Farage all'apice dei sondaggi, che cosa è accaduto oltre all'inchiesta che lui sta facendo?
0: Allora, diciamo che nell'arco di due settimane sono emersi due grossi retroscena sui fondi ricevuti. Da una parte 5 milioni come regalo, prima come regalo, poi come un bonheur per la sua sicurezza personale e infine come un ringraziamento per la Brexit, donatigli da questo miliardario inglese che vive a Bali e che è diventato miliardario grazie alle valute cripto, le criptovalute. Però Farage non ha mai né dichiarato né giustificato formalmente questi soldi, e diciamo che la prima tegola è arrivata lì. La seconda è arrivata con un suo collaboratore di lunga data che si è scoperto foraggiava il partito nonostante le condanne per frode e la galera fatta in America, e che si spacciava come membro del partito Reform UK quando in realtà non lo era. Diciamo che tutti i nodi sono e stanno venendo al pettine per Farage, tanto che pur di non far continuare l'inchiesta contro di lui da parte della commissione parlamentare, ha deciso di dimettersi da parlamentare di Clacton, da membro del Parlamento per Clacton. E però la furbata due settimane fa è stata: bene, io mi dimetto e mi ricandido, perché a giudicarmi non devono essere i giudici o i parlamentari, ma il popolo di Clacton. Benissimo, adesso lui
1: cosa
0: se la vedrà.
1: Cosa che il popolo di Clacton farà?
0: Certo, peccato però che un tizio che si presenta ad ogni elezione vestito da bidone della spazzatura ha deciso di candidarsi, e tutti gli altri responsabili e candidati delle altre forze politiche hanno deciso di non candidarsi ma di indirizzare il loro voto verso Bin Face. Quindi tra qualche giorno ci ritroveremo a capire se Farage sia battuto da un comico che si veste da bidone della spazzatura. Lui, siccome i sondaggi non sono dalla sua parte, già nelle ultime ore ha detto: io forse smetto con la politica perché rischio troppo a livello personale, la mia sicurezza potrebbe essere intaccata. Capito.
2: Ma ecco, che siamo tipo a quel di livello online lì. Che un bidone della spazzatura può abbattere il leader del primo partito britannico? Certo è una follia questo paese.
0: Bravissimo, è uno dei risvolti che rende questo paese anche buffo spesso e volentieri.
1: Affascinante, direi
0: sicuramente
1: che
0: affascinante.
1: Federico,
0: vedremo.
1: Potremmo chiamarla la garbage wave.
0: Va benissimo, la uso in un pezzo se me lo concedi, te la rubo.
1: Copyright.
0: Ah, una domanda,
1: poi,
0: ragazzi, ma siete pronti a quello che adesso succederà con il gioielliere e Elon Musk? Voi non sapete quello che sta arrivando, ma secondo voi
2: no, che sta arrivando?
0: l'uomo più potente del mondo, ma uno che potrebbe curare il cancro, potrebbe far finire la fame del mondo, abbia tempo ed energie da spendere per attaccare i giudici sulla questione del gioielliere Roggero? Io questa cosa qua a Londra l'ho già vista.
2: E quando hai visto le rivolte nei ghetti.
0: Bravissimo.
2: Giusto. Bene, però ne parleremo presto. Grazie Gianluca
0: a
2: Di Feo.
0: A voi ragazzi.
2: Già
0: buona giornata.
2: Con
1: ciao,
2: noi,
1: ciao Federico Gatti.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora
1: Gianluca,
2: cosa ci racconti Gianluca degli effetti speciali del tuo mondo drone?
9: Ma che peggiorano in continuazione. Il mondo drone è il mondo missile balistico. Da una parte noi abbiamo la nuova arma, dall'altra abbiamo le repliche delle V2 che nel 1944 tormentavano Londra e che si dimostrano ancora oggi delle armi temibili, come si vede dai danni che hanno procurato nelle basi statunitensi in Giordania. E mi sembra che notte dopo notte si stia tornando verso una guerra totale tra Stati Uniti e Iran, di cui non si riesce a capire quale possa essere l'esito, perché questa notte le informazioni sono ancora frammentarie, ma nella nona notte di bombardamenti gli americani hanno esteso il raggio d'azione, quindi mentre fino a ieri avevano colpito principalmente la zona costiera nel tentativo di stappare Hormuz, adesso invece gli attacchi sembrerebbero essersi estesi in profondità sia per colpire le basi dei missili, ma sia ci sono indiscrezioni su bombardamenti nella zona di Bushehr, dove ci sono parte degli impianti nucleari, ancora non sono confermati, ma sono circolate questa notte notizie di bombardamenti su Bushehr e Isfahan. Dall'altra parte invece gli iraniani continuano a far piovere missili su gran parte dei paesi del Golfo, e ieri sera c'è stata anche la decisione degli Houthi di introdurre un blocco navale nei confronti dei sauditi, quindi gli Houthi che bloccano il Mar Rosso. Non si è capito cosa intendono, se con blocco relativo ai sauditi, se fermano soltanto ai sauditi o se interpreteranno in maniera molto larga questa misura di aggressione, come l'altra volta in cui dicevano di voler colpire soltanto le navi israeliane, ma alla fine hanno colpito le navi degli armatori di mezzo mondo, di due terzi del mondo, ecco, tutti tranne Cina e Russia. Diciamo che aumentano le bombe, ma non si capisce quale possa essere il punto finale di caduta di questa crisi.
2: Gianluca, ma è possibile che i paesi del Golfo non trovano contromossa difensiva ormai dopo quasi un mese? Sono così vulnerabili?
9: Allora,
2: hanno soldi, risorse, eserciti.
9: Ho capito, ma non si trovano le armi. Cioè, l'altro giorno ho fatto i conti soltanto di quanti missili e droni erano caduti sul Kuwait dall'inizio della guerra, cioè dal 28 febbraio. Adesso vado a mente ed erano 1400. Allora, abbattere 1400 missili e droni richiede una quantità di armi contraeree che oggi l'Europa Unita non ha neanche lontanamente. E stiamo parlando del Kuwait, di uno stato che è grande quanto la Basilicata o forse quanto il Molise. Allora, questi paesi sono corsi, avevano delle contraeree poderose, alcuni come Qatar e Emirati avevano a disposizione armi che noi neanche ci sogniamo, come i missili ICBM, ma la tattica iraniana è quella degli sciami, quindi se tu anche contro la contraerea più potente, qual è quella americana, lanci migliaia di ordigni, una falla nelle difese c'è sempre. L'altra notte un solo missile che è passato dalla barriera difensiva in Giordania e ha centrato i dormitori dei soldati che dormono in dei container, non hanno dei bunker perché queste razze sono provvisorie, ha causato 3 morti e un numero di feriti che ancora non è chiaro.
2: Capisco. Giuliano.
1: Gianluca, invece, venendo alla logica che ci deve essere sicuramente da qualche parte, anche se perversa, di questi attacchi, e l'altra cosa curiosa è la diplomazia che continua le trattative mentre le bombe fanno il loro lavoro insieme ai missili. Prevedi che possa esserci in tempi brevi un nuovo cessate il fuoco?
9: Ma prevederlo no, lo spero. In questo momento quelli che fanno le trattative sono, tra virgolette, l'ala politica degli Ayatollah, che è stata completamente sconfessata, cioè le parole di Khamenei Junior di tre giorni fa, in cui ha detto la parola di Donald Trump non è assolutamente credibile, la firma degli americani non vale nulla, hanno smentito completamente la linea della trattativa. Noi abbiamo che il grande Big Bang provocato dai raid israeliani e statunitensi, che nella prima settimana di conflitto hanno ucciso tutti i vecchi vertici della Repubblica Islamica, hanno fatto arrivare al potere una classe di dominante nuova, più giovane ma molto più cattiva, e che ha rapidamente preso il sopravvento nei confronti dei moderati, come lo speaker del Parlamento, come il ministro degli esteri, lo stesso presidente della Repubblica, che è una carica che ha un potere molto limitato rispetto alla guida suprema Khamenei. E finora c'era stato un silenzio di Khamenei Junior, che come sapete è stato ferito nell'attacco in cui è morto il padre, e c'era stata una sorta di braccio di ferro tra le due vocazioni del regime teocratico. Adesso mi sembra che abbia preso completamente il sopravvento la cosiddetta ala dura, l'ala militare, che agisce secondo una logica diversa dalle nostre, una logica che guarda al futuro. I persiani sono gli inventori degli scacchi, non sono soltanto dei grandi giocatori di scacchi. La convinzione che hanno i guardiani della rivoluzione è che in questo momento l'America abbia mostrato la sua debolezza e sia incapace di garantire la protezione dei paesi del Golfo, e quindi questo è il momento in cui l'Iran, proseguendo con gli attacchi, può imporre a tutti i paesi del Golfo, alle monarchie sunnite, il fatto che resta una grande potenza regionale, che non soltanto è sopravvissuta alla più grande campagna di bombardamenti della storia, ma è in grado di condizionare l'intera regione.
1: E come si spiega che il Qatar invece abbia fatto riprendere da stamattina la navigazione marittima?
9: Ma il Qatar, molte volte, guardate, dietro questi annunci c'è la volontà di assecondare gli Stati Uniti, c'è una volontà politica. Perché gli Stati Uniti continuano a dire che la rotta meridionale, quella che passa a ridosso delle coste dell'Oman, è sicura, e invece anche questa notte c'è stato almeno un attacco contro le navi che passavano a ridosso della costa omanita. C'è una nave che è stata colpita da un drone o da un missile che sta continuando a bruciare in questo momento.
1: Due petroliere sono in fiamme.
9: La rotta non è sicura. Sì, la rotta non è sicura assolutamente, che ne dicano gli americani. Addirittura c'è stata una prova di forza due giorni fa in cui gli iraniani hanno fatto uscire uno sciame di barchini che è stato ripreso dai satelliti, quindi hanno mostrato plasticamente che possono fare quello che vogliono dentro lo stretto di Hormuz, nonostante gli attacchi quotidiani degli Stati Uniti. Quindi adesso non so se il Qatar ha raggiunto qualche accordo sotto banco, ma mi sembra che in questo momento non lo rischierebbe. È chiaro che il paese ha subito molto, molti meno attacchi in questa fase rispetto alle altre monarchie del Golfo, ma perché è il più vicino alle linee iraniane, è quello che ha trattato di più, come anche l'Oman, che in qualche maniera si era messo d'accordo per una spartizione del Golfo, che, dello stretto di Hormuz, che sembrava in qualche maniera delineata dagli accordi di tregua, che sono stati veramente una pagina nefasta, perché la diplomazia dei deals, la diplomazia fatta di corsa, è una diplomazia che crea i presupposti per nuovi combattimenti, per nuove guerre. Cioè, se ricordate le trattative diplomatiche per la fine del conflitto in Vietnam, che vennero fatte mentre si bombardava pesante, ma sono durate mesi per definire ogni capitolo degli accordi, eppure poi è finita come è finita. Figuriamoci in Delhi, sia alla maniera di Trump, che vengono siglati e conclusi in poche ore.
2: Ieri dei missili iraniani sono arrivati fino alla Giordania. Israele è fuori dal raggio di questa rappresaglia perché è troppo lontano, o una volta scardinato il sistema difensivo l'Iran può arrivare fino a là?
9: Allora, i missili sono arrivati fino ad Aqaba sul Mar Rosso e hanno sfiorato le località israeliane sul Mar Rosso. Israele non viene colpito, allora non c'è una spiegazione ufficiale. Di sicuro in questo momento gli iraniani stanno risparmiando i missili a lungo raggio, sono rimasti in numero inferiore, e li stanno usando dove pensano di accogliere maggiori risultati, soprattutto risultati dal punto di vista strategico. Quindi hanno colpito Aqaba, che è il porto sul Mar Rosso che in qualche maniera sta compensando il trasporto di merci verso i paesi del Golfo, che appunto non possono utilizzare il Golfo Persico per la chiusura di Hormuz, così come hanno colpito due notti prima un porto saudita sempre sul Mar Rosso, che è l'unico canale di esportazione del petrolio saudita alternativo al Golfo Persico. Mi sembra che in questo momento loro non vogliano sfidare Israele, perché sanno che il numero di ordigni, il numero di missili che riesce a passare da triplice barriera protettiva israeliana è molto basso. Quindi se tu attacchi il Kuwait, la Giordania, il Bahrain, la stessa Arabia Saudita, hai molte più probabilità di creare danni agli Stati Uniti che non colpendo Israele. E questo sta portando gli americani a far trasferire gli aerei che erano in altri paesi, in altre monarchie del Golfo, tutti quanti in Israele sotto questa cupola. C'è una concentrazione di aerei militari americani in Israele che è notevole e che tra poco diventerà uno strumento politico nelle mani di Netanyahu, ovviamente,
1: che saprà ben utilizzarlo, immagino. Grazie Gianluca davvero.
9: Grazie a
2: presto,
9: a voi,
2: buongiorno e buon lavoro Gianluca, grazie a per te. Quello che scrivi ogni giorno. C'è una sola no-fly zone dove non arrivano droni, e quello
1: io ci passo
2: Labaro.
1: Sopra, devo dirti, io lì ci passo sopra molto spesso.
2: Ci passi
1: spesso.
2: Sopra il Labaro?
1: Sì.
2: È
1: sì,
2: strano sì, che non ti ha colpito qualche scud, perché li tirano dai terrazzi.
1: Mi sembra curioso che non ti sia accorto che io godo delle protezioni internazionali sul Labaro, essendo in relazioni strette con il podestà del Labaro.
2: A casa di Alberto, dove appunto, c'erano i cassoni di amianto, ora ci sono delle batterie contraeree
1: che non vengono buongiorno. Utilizzate quando passano aerei alleati come il mio. Buongiorno, buongiorno caro Alberto.
10: Alleati è troppo, diciamo amici per il momento, per alleati bisogna lavorare ancora su qualcosa.
1: Va bene. Amici è meglio secondo me che alleati. Ho da farti subito una domanda su Khalil al-Hayya, il nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas, che è stato eletto e la cui elezione è stata salutata con grande gioia da parte dei pasdaran iraniani, che lo interpretano come una dimostrazione del fatto che Israele e gli americani non hanno piegato la resistenza, così come loro la chiamano. Anzi, ti leggo la dichiarazione: il regime sionista è costretto ad ammettere che nonostante tutti i crimini non solo non è riuscito a fermare la resistenza, ma oggi la resistenza islamica di Hamas è più forte che mai.
10: Mi fa piacere che qualcuno sia così ottimista, ma secondo me non è proprio da vedere in questi termini, perché no, innanzitutto la sua elezione arriva in contemporanea con una vasta operazione dell'IDF dentro Gaza, con cui è riuscita a uccidere un importante comandante militare. Ma Khalil al-Hayya è l'uomo che ha preso l'interim dopo la morte di Sinwar, e che quindi è vero sì che ha condotto delle abili trattative per cercare di bloccare i combattimenti nel momento di maggior favore per Hamas, ma è anche quello che ha condotto una serie di operazioni politiche nel processo di avvicinamento che si era tenuto in Egitto verso il Board of Peace. Quindi è una persona molto molto malleabile, comunque comunque questa elezione arriva dopo l'azzeramento sostanzialmente del governo di Hamas su Gaza, quindi un'apertura di credito sterminata verso gli Stati Uniti. Quindi io non penso che ci sarà una qualche recrudescenza dettata dalla sua elezione, anzi penso che ci sarà un tentativo di prendere tempo che però si tradurrà in qualcosa di molto limitato dal punto di vista concreto.
1: Luca.
2: Sì, l'altra domanda che facevo su quello che sta facendo Hezbollah sull'altro scenario, stiamo parlando di Gaza, passiamo al Libano, per un po' era filtrata la voce che grazie ai droni iraniani hanno cambiato strategia, stavano mettendo in difficoltà Israele, adesso che succede? Qual è l'ultimo aggiornamento dal Libano?
10: Allora, l'ultimissimo aggiornamento è proprio di questa mattina, che c'è stato un ulteriore, a dispetto della millantata tregua, c'è stato un'ulteriore avanzata delle truppe e dell'IDF che sono entrate nel villaggio di Zotar al-Gardia poi rispetto ai droni, io non so quanto siano soltanto iraniani o quanto di altri paesi, o io non so neanche quanto quelli iraniani siano davvero iraniani, ma a prescindere da questo, quello che ha determinato la fase di parziale calma rispetto alla situazione in Libano è il fatto che l'Iran era molto concentrata fino ai funerali di Khamenei nel cercare di far tenere la tregua stretta con gli Stati Uniti. Dopo quel momento un po' tutto vale tutto, quindi in questo momento si rimette in discussione qualsiasi ordine regionale, soprattutto quelli che si tengono sui perni dei paesi con forte presenza sciita o comunque filo sciita. Quindi vediamo in Libano che si sono ripresi i combattimenti nel sud e vediamo parallelamente in Yemen gli Houthi che minacciano di chiudere di nuovo il Mar Rosso, quindi la situazione è in costante evoluzione e dipende tutto da come si svilupperanno i rapporti tra Stati Uniti e Iran.
1: Non ti sarà sfuggita una foto dove ci sono due volti truci, uno più truce dell'altro, a confronto, e sono uno da una parte a sinistra, quello
10: dell'attimo fuggente.
1: No, quelli sono due volti molto belli, uno più dolce dell'altro, tanto dolce da ospitarti che tutte le mattine. Ma come vedi, l'abbiamo sistemato. Parlo della foto invece del presidente ucraino Zelensky a confronto con Yevhen Kamara, il nuovo ministro della difesa, che è andato in tuta mimetica all'incontro. Non è una, come dire, una passeggiata di salute dopo Fyodorov.
10: No, assolutamente, perché quando si rimpiazza qualcuno di estremamente popolare si parte già svantaggiati, ma soprattutto ci si trova in un contesto molto particolare, quello ucraino, è determinato dalla presenza di interessi che stridono probabilmente con gli interessi generali del paese, quindi quelli generali del paese sono interessi di natura strategico-militare, quelli specifici di chi contorna tutto il ministero sono degli interessi di gruppi di potere molto limitati, riconducibili a oligarchi o qualcosa del genere. Quindi non avrà vita facile e in tutto ciò c'è anche sempre l'ombra incombente delle eventuali elezioni di cui non si parla più, si era parlato qualche settimana fa ma adesso sono cadute completamente nel dimenticatoio. E visto che siamo in chiusura però e siamo passati a parlare di Russia, voi avete parlato dei 1400 droni che sono caduti sul Kuwait in qualche mese, però nella settimana scorsa sulla Russia ne sono stati lanciati 1892 soltanto in una settimana, quindi capite che la sproporzione è davvero tanta ed è evidente che gli ucraini non hanno neanche la gente per manovrarne così tanti, quindi c'è un coinvolgimento decisamente sospetto da parte di qualche altro paese.
1: No, tu dici che qualcuno stia aiutando l'Ucraina?
10: No, a pilotarli.
1: No, ma questa è una notiziona. Chiudiamo veramente con una notiziona incredibile. Davvero, è uno scoop di questo 21 luglio. No, l'Ucraina aiutata da altri.
10: Attenzione. No, io ho detto di droni pilotati. E se ci fosse reciprocità e quindi qualcuno iniziasse a usare in qualche altro proxy dei droni pilotati da altri, ci sono anche altri paesi che hanno la capacità industriale di mandare 1892 droni in una settimana.
1: E quindi vorrebbe dire che la famosa minaccia della Russia diventa attuale e non più la buffonata di cui avete parlato sino a qualche decina di minuti fa.
10: E non parlavamo solo della Russia, quando si parla di proxy possono essere di tutti, però vedremo che succederà nel Golfo o nei paesi vicini.
1: E noi qui stiamo a vederlo coperti dalla giubbottino press. Caro Luca, siamo arrivati alle 9.
2: E a questo punto c'è sempre una morana morale del più abietto degli ospiti conduttori del programma.
1: Ospite ci sarai tu e a morale ben volentieri ci sono io. E allora ho trovato una bellissima frase che davvero va bene per tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, ma anche in questi giorni, un aforisma di José Saramago che diceva che l'inganno è come il mangiare oppure il grattarsi, tutto sta a cominciare.
2: E qui c'è molto da grattare. Noi abbiamo appena iniziato questa settimana incandescente nel tempo della rabbia, solo l'ironia ci può salvare. A domani con tutta la banda.
1: Ciao ciao ciao.
7: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
1: E allora pronti, pronti alla puntata 226 della nostra Italia No Limits, pronti con il telefono. Anche questa sera torniamo a Bologna per i noti fatti e poi andiamo a parlarvi di una proposta di legge di Fratelli d'Italia che si aggancia al caso Roggero, ma state qui, vi spiego tutto.

0: to the moon. Allora, puntata 226 della nostra Italiano Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. www.giornaleradio.it, il nostro e il vostro punto di riferimento per scoprire tutto della nostra radio. Presto grandissime novità. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Anche questa sera torniamo a Bologna, dove la morte di Abed Rahim Fakir durante un intervento della polizia, per cui la procura ha aperto un'indagine, ha dato il via a una grande manifestazione convocata dal sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore, che poi degenerata in una notte di violenti scontri nel centro della città. Secondo il bilancio ufficiale della questura sono rimasti feriti 64 operatori delle forze dell'ordine, con prognosi comprese tra 3 e 35 giorni. Due automobili sono state incendiate, tra cui una vettura del comune, e 6 mezzi della polizia di Stato sono stati danneggiati. Intanto la scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
1: Abed Rahim Fakir, 42 anni, è morto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Gli agenti erano stati chiamati perché l'uomo, in forte stato di agitazione, stava danneggiando un'automobile. Dopo l'impiego dello spray urticante, Fakir è stato immobilizzato a terra, in posizione prona, con le mani dietro la schiena. In un video girato da un residente, lo si sente chiedere aiuto prima di perdere conoscenza. La procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'intervento e accertare le cause della morte, acquisendo anche le immagini delle bodycam. A seguito della sua morte, lunedì sera il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha convocato un presidio in Piazza del Nettuno, davanti a Palazzo dell'Accursio, per esprimere vicinanza alla famiglia e chiedere verità e giustizia. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone. Dal palco la nipote di Fakir ha chiesto che venga chiarito quanto accaduto, precisando che la famiglia non cerca vendetta, come aveva invece dichiarato la sorella di Fakir pochi giorni prima ai giornalisti.
2: Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità.
1: La vendetta è infatti arrivata. Se inizialmente il presidio si è svolto pacificamente, successivamente un gruppo di manifestanti si è staccato dalla piazza e si è diretto verso Piazza Roosevelt davanti alla prefettura. Qui erano schierati gli agenti in tenuta antisommossa. Dopo i primi contatti tra manifestanti e forze dell'ordine, sono cominciati lanci di bottiglie, pietre, petardi e bombe carta. La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche per disperdere il gruppo. Gli scontri si sono quindi spostati nelle vie intorno a Piazza Maggiore. Cassonetti, transenne, biciclette e materiali prelevati dai cantieri sono stati utilizzati per costruire barricate. Sono stati saccheggiati alcuni dehors e danneggiate vetrine di negozi e istituti bancari. Automobili sono state incendiate, tra cui una vettura del comune, e sono stati danneggiati anche 6 mezzi della polizia di Stato.

0: Prognosi comprese tra 3 e 35 giorni. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e i filmati realizzati durante la serata per identificare gli autori delle aggressioni, degli incendi e dei danneggiamenti.
1: E allora, secondo voi, le immagini dell'immobilizzazione di Abderrahim Fakir mostrano un intervento sproporzionato oppure è necessario attendere l'autopsia e l'esito dell'inchiesta prima di formulare giudizi? E vi convince la scelta del sindaco Lepore di convocare pubblicamente un presidio prima che fossero chiarite le cause della morte e 64 operatori feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati e 2 auto incendiate? Siamo ancora nel campo della protesta politica oppure si tratta di violenza organizzata? 334 11 11 622, tra poco arrivano i nostri ospiti.

0: E buonasera al direttore Daniele Biacchessi, il timone, tutti i giorni dalle 6 alle 7, un appuntamento fisso per chi ascolta Giornale Radio e anche per chi vuole avvicinarsi a Giornale Radio. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Ecco, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, mi sa che parliamo di Bologna ancora, torniamo ancora
0: lì. Eh sì, caro
1: lì.
0: Direttore, la situazione è andata avanti in un modo che non avremmo mai voluto vedere, anche quello, i disordini, sporcare una manifestazione, insomma, che mi dici?
1: Ma dunque, partiamo dai fatti. Qui c'è il sindaco di Bologna che

0: Hai indetto una manifestazione in Piazza Maggiore, che è la grande piazza di Bologna, e c'erano decine di migliaia di persone, avevano aderito tutti i partiti principali, l'amministrazione aveva invitato anche la famiglia di Fakir, e direi che fino ad un certo momento la situazione è stata assolutamente tranquilla. Purtroppo, come è avvenuto tante altre volte, qui ci sono gruppi di antagonisti che hanno approfittato di questa manifestazione indetta da sindaco Lepore per ingaggiare degli scontri contro le forze dell'ordine. Guarda, oltre la mezzanotte di ieri c'era ancora chi combatteva nelle strade di Bologna, fronteggiava la polizia. Questa guerriglia è avvenuta nel pieno centro Bologna, mentre, come diceva questa mattina Rita Monticelli, che è assessore, consigliere, delegata proprio per le questioni legate all'immigrazione, che era proprio esattamente in giro per Bologna anche a tarda sera, tutto questo avveniva mentre in altre parti della città Bologna andava avanti, proseguiva nella vita normale. Lacrimogeni, idranti, assalti, lanci di oggetti contro le forze dell'ordine. Poi, fino al culmine di quello che è accaduto, quando sono state incendiate due auto di servizio del comune che erano parcheggiate in via Veneziana, proprio a ridosso di Palazzo d'Accusa. Dico che tutto questo è avvenuto in un momento grave del paese, e devo dire anche a pochi giorni dalle celebrazioni della strage alla stazione di Bologna, Bologna colpita dal terrorismo. Bologna è una città che conosco molto bene, perché tutta la parte della mia famiglia è bolognese, è stata bolognese, ormai purtroppo di loro c'è veramente ben poco, ma ancora in vita. Purtroppo però è stata una città che ha visto nel corso degli anni un numero incredibile di provocazioni, e le ha sempre respinte, cioè è sempre riuscita a far vincere la democrazia. Cioè, chi voleva portare indietro l'orologio della storia, così come anche questo piccolo gruppo di antagonisti, stiamo parlando di 200-300 persone, ma per fare scontri ce ne vogliono anche meno, se sono capaci. E lì c'è stata, questa è la mia idea, per come conosco le piazze, e di manifestazioni ne ho viste, ne ho dovute commentare tante, anche purtroppo manifestazioni che sono finite molto male, anche molto peggio di quelle di ieri.
1: Sì, beh, certo.
0: Molto peggio, anzi direi, con morti, feriti e quant'altro. Erano anche altri anni, gli anni 70 ovviamente, però, ma anche in tempi più recenti. Lì c'è sempre una colpa, che è la colpa di chi gestisce la piazza, da una parte e dall'altra. Cioè, in primis, chi organizza una manifestazione deve essere certo di avere la possibilità di isolare le frange che già si conoscono. La polizia conosce perfettamente i nomi e cognomi di tutti quelli che hanno fatto i disordini di ieri, quindi anche il Viminale deve un po' mettere la mano sulla coscienza, e nello stesso modo anche chi gestisce la piazza, cioè il capo della polizia di Bologna, deve saper gestire la piazza. Gestire la piazza è una delle arti più incredibili. Ci vogliono prima di tutto dei mediatori, che mi sembra di capire che ieri non c'erano, cioè quelle persone che spesso sono del mondo della politica, che si mettono in mezzo tra i gruppi più estremi, più violenti, cioè chi vuole creare disordini, e le forze dell'ordine. E poi ci vogliono anche ottimi funzionari di polizia, ne ho conosciuti tantissimi, e ne ricordo uno in particolare che è diventato anche una persona molto conosciuta, e si chiama Achille Serra, che è stato, lo ricordo, anche questore di Milano, poi è diventato politico anche di Forza Italia. Ecco, lui era uno di quelli capaci di gestire l'ordine pubblico. Non è facile, significa anche certe volte compiere qualche passo indietro prima di attaccare, prima di ovviamente respingere le forze che in quel momento ti stanno attaccando. E poi c'è la questione della preparazione più generale di chi affronta le piazze. Non si può mandare lì ragazzetti che non conoscono praticamente niente, cioè conoscono molto magari in teoria, ma poi nella pratica diventa tutto difficile. Io sto parlando di cose tecniche che le persone che si occupano di sicurezza e di ordine pubblico dovrebbero conoscere a memoria. La gravità di questi scontri sta nel fatto che secondo me tutto è avvenuto in un momento dove invece bisognava sedare questi scontri dal punto di vista proprio della politica, cioè la capacità politica di frenare quelle che sono le spinte dal di dentro dei movimenti e dal di dentro anche dello Stato. Per farlo, dicevo, ci vogliono uomini capaci e purtroppo non sempre ci sono, da una parte e dall'altra. E ieri francamente non ho visto neanche mediatori capaci di intervenire per risolvere questi problemi. Purtroppo di problemi come questi ce ne saranno, non solo a Bologna, ma ce ne saranno anche praticamente in tutte le città dove sono annidati gruppi che fanno della violenza un modo di far politica. Che noi dobbiamo assolutamente condannare.
1: Assolutamente, ci mancherebbe, ma veramente senza giuste
0: cioè
1: le
0: può
1: analisi,
0: essere,
1: ma
0: secondo me,
1: si parte dalla condanna, ovviamente.
0: Non ci può essere un'ombra, cioè non ci possono essere delle ombre su questo. La democrazia è stata difesa proprio anche da queste grandi piazze come quelle di ieri, dove c'erano migliaia di persone che erano lì per difendere la democrazia contro il populismo, ma poi tutto questo si è scagliato contro. Giorgia Meloni giustamente parla di violenze ingiustificabili e le reazioni della città sono tra le più varie. Io penso che quella di Matteo Lepore forse è la più importante, quando dice che chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo Stato di diritto e dunque si chiama fuori dalla nostra comunità democratica. Io questa frase la sottoscrivo. Bologna è stata sempre purtroppo nella storia colpita tante volte, ma ha sempre saputo reagire con la grande forza della democrazia.
1: Grazie al direttore Daniele Biacchessi. Noi ovviamente continuiamo il dibattito con tante voci, anche la vostra, al 334 11 11 622, ma una volta di più vi ricordo il timone di Daniele Biacchessi domattina alle 6 su Giornale Radio. Grazie direttore.
0: Grazie a voi.
1: A tra poco.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 3 e 33 minuti.
3: Giornale Radio,
4: Meteo.
5: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Ho visto via web praticamente che in fretta e furia la municipalità di Bologna ha organizzato questa manifestazione contro la polizia, perché non si può dire pro giustizia, contro la polizia, a mio modo di vedere. E quindi hanno dovuto liberare in fretta e furia la piazza dove hanno organizzato dove organizzavano in fretta e furia la manifestazione. Hanno rimosso le auto che erano lì in regolare sosta, quindi non erano in divieto di sosta. Il cartello non era esposto 24 ore prima, perlomeno, come mi pare dica la legge. Sono state rimosse dai carri attrezzi, sono state portate nei rimessaggi del comune, e le persone per avere la macchina devono pagare la rimozione. Cioè, ragazzi, qua veramente, cioè, qua diamo i numeri proprio, i numeri. È il bello che chi sono quelli che pagano sempre? I normali cittadini. Sergio da Milano.

0: Buongiorno, è semplice. I poliziotti hanno abusato del loro potere in una situazione molto chiara, dove non c'era nessun pericolo, loro non dovevano forzare, dovevano al limite ammaettarlo e portarlo in macchina, ma non agire in branco in maniera da soffocarlo e ammazzarlo. Questo è omicidio, devono pagare, buttare le chiavi di questi agenti, perché devono pagare tutti agenti e soccorritori, e perché i soccorritori sono stati lì senza fare niente. Quindi devono pagare, devono buttare le chiavi dei poliziotti e dei soccorritori, perché è omicidio colposo, punto.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma che dire, basta vedere le immagini per vedere come praticamente la polizia abbia agito con mezzi di coazione, sicuramente legittimi, ma di fatto travalicando i limiti imposti dalla legge. In questo caso non c'era nessuna offesa, nessun pericolo per gli agenti né per la collettività, e in questo caso la giustificazione dell'uso legittimo di armi o di mezzi di coazione fisica non tiene. Quindi di fatto si configura l'eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. Si tratta, come al solito, di un travalicamento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di quelli che sono i limiti stabiliti a legge, il caso Aldovrandi, il caso Cook, insomma, ne abbiamo a decine di casi, no? E qui è l'ennesimo omicidio. Quindi ha fatto bene il sindaco Lepore a chiamare raccolta i cittadini bolognesi, perché si tratta di un episodio vergognoso, che dà proprio il senso di come la stretta securitaria di questo governo voglia consentire alle forze dell'ordine l'iscrizione nel registro speciale degli indagati di reato, no? La scriminante così campata per aria inserita da questo governicchio, ecco, vuole lasciare libera la polizia di agire come vuole. Che dire, che tristezza.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma dottore, ma le sembra normale che il sindaco di Bologna abbia organizzato un presidio di giustizia per la morte del marocchino? Non si immaginava proprio che a quel presidio ci sarebbero andati tutti questi soggetti dei centri sociali, gli antagonisti, arabi, musulmani, islamici, no? Non si immaginava. Gente piena di rabbia che non aspettava altro se non una scusa come questa del presidio per mettere a ferro e fuoco la città di Bologna, spaccare tutto, andare contro le forze di polizia, salire e aggredire le forze di polizia. Poi abbiamo alla trasmissione 4 di sera arriva il Bonelli della situazione, che con la faccia come il fondo schiena dice: no, ma noi aboriamo la violenza, condanniamo la violenza, ma vogliamo giustizia. Ma come? Come fai a volere giustizia a pochissime ore dopo il fatto che è successo? Come fai a volere giustizia subito, poche ore dopo? Non si rendono conto che con queste dichiarazioni istigano la rabbia nelle persone? Sono dei provocatori. Ma questa gente, chi vogliono prendere in giro? Gli italiani? Ma questi al massimo prendono in giro solo quelli che li votano, perché è così chiaro che questa gente, in primis il sindaco di Bologna, hanno sciacallato per i loro sporchi fini propagandistici elettorali, hanno sciacallato sul corpo di questo marocchino morto, e i risultati sono questi. Poi vengono a fare la morale a quelli di destra, hai capito? Ribaltiamo la situazione. Ma qua non se ne esce con questa gente qui, non se ne esce proprio. Buona serata.
3: Buona Buonasera a lei, naturalmente tutte le opinioni sono ben graditi, 334 1111 622. Il prossimo ospite lo trovate sempre su Substack, su internet, Mario Giordano, il grillo parlante. Se fosse in onda, ma adesso c'è la pausa estiva, il nostro Mario Giordano su Rete 4 che urlerebbe alla telecamera. Buonasera Mario.
4: E buonasera, buonasera. Urlerei giù le mani dalle forze dell'ordine, giù le mani da chi ci difende. Difendiamo chi ci difende, perché vedi, al di là degli scontri di cui ho sentito parlava l'ascoltatore prima, al di là di quello che a me colpisce è quest'ansia che c'è, cioè, a chiamare una piazza ancora prima che si capisca che cosa è successo. Chiami la piazza perché? Per fare un processo alla polizia ancor prima che si sappia cosa è successo. È evidente che se qualche poliziotto sbaglia deve pagare, ma credo anche che la difesa delle forze dell'ordine sia fondamentale per difendere la sicurezza, e finché non si darà la possibilità alle forze dell'ordine di agire senza essere processate, messe in croce ogni volta, noi non riusciremo a risolvere il problema della sicurezza nel nostro paese. Quindi direi questo, diceva l'ascoltatore prima, sciacallaggio. Mi sembra che ci sia un'ansia di sciacallare, di usare le qualsiasi episodio di cronaca per distruggere le nostre forze dell'ordine. E questa secondo me è una cosa gravissima per il nostro paese.
3: Ecco, ma questo è un disegno solo della sinistra estrema, perché è chiaro che la sinistra estrema, non quella magari in Parlamento, ma quella fuori, in qualche modo ci ha giocato, ma è un disegno di tutta la sinistra, secondo te, Mario?
4: Io non so se è un disegno, però certo che è una tendenza, una tentazione che non riguarda solo, cioè io non voglio neanche parlare degli antagonisti che poi scatenano la piazza, la risa, perché quelli li conosciamo. A me spaventa il fatto stesso che il sindaco Lepore abbia convocato una piazza appena c'è stato il fatto, evidentemente per chiedere giustizia, per invitare a processare la polizia, esattamente come il sindaco di Modena. Ricorderete, dopo che ci fu l'attentato con l'uomo che investì le persone nel centro di Modena a maggio, e chiamò la piazza contro l'islamofobia. Ma come chiami la piazza contro l'islamofobia? Come se il problema fosse chi denuncia un pericolo, chi cerca di garantire sicurezza, il problema non fosse invece il fatto stesso che ci sia. Allora mi sembra che ci sia una tendenza diffusa a non capire quella che è la realtà. Ripeto, è pericolosa, perché mettere di mezzo ma pensiamo a Verona, al poliziotto, cioè ci sono una serie di casi ormai, pensiamo al caso Rami, qui stiamo parlando di Beppe Sala e del suo ex consulente per la sicurezza, che era l'ex capo della polizia, che hanno condannato i carabinieri ancora prima di sapere il processo, hanno detto che era sbagliato ancora prima di sapere. Adesso sta,
3: ecco, caduto il collegamento con Mario.
4: Pronto,
3: che stava...
4: mi sentite, pronto, mi sentite, eccomi, pronto, Roberto. Ecco, no, dicevo, caso Rami, un altro caso clamoroso, no? E qui non stiamo parlando di un sindaco estremista, stiamo parlando di Sala, però Sala condanna i carabinieri, dice che hanno sbagliato ancor prima di qualsiasi processo. È una tendenza pericolosa questa, perché se noi delegittimiamo, se le forze dell'ordine diventano debolezze dell'ordine, come sono oggi, la paghiamo noi cittadini.

0: Allora Mario, perdonami, ma ogni tanto la tecnologia mi gioca brutti scherzi, ma noi siamo che facciamo questo mestiere, siamo abituati alla tecnologia che ogni tanto ci abbandona, e anche a non arrabbiarci quando la tecnologia ci abbandona, e quindi non mi arrabbierò. Ero rimasto a Beppe Sala, alla vicenda Rami, alla fretta.
1: Siccome tu mi dicevi è una cosa di estremisti, io dico, se c'è un sindaco che si presenta come non estremista è Beppe Sala, eppure anche lui condanna i carabinieri ancor prima di sapere qualsiasi cosa dice quell'inseguimento sbagliato. Ora stanno venendo fuori le sentenze che progressivamente dimostrano che invece non c'è stato nessuno speronamento volontario, dimostreranno e verrà fuori. Ma anche, al di là di questo, la tendenza a condannare subito evidentemente non è un fatto di estremisti, è una tendenza generale e, ripeto, pericolosa, perché delegittimare le forze dell'ordine, farle diventare come sono oggi delle debolezze dell'ordine, mette poi a rischio i cittadini, tutti noi.
0: Senti, in un recente video, credo ieri o oggi, ho perso il conto perché poi sono sempre attuali i tuoi video, te la prendevi, parliamo del caso Roggero per un minuto, te la prendevi, tu che l'hai seguito dai primi istanti, per tutti quelli, con tutti quelli che parlano senza saper niente. Vuoi chiarire questo concetto? Perché è un concetto importante, diventiamo tutti opinionisti di una storia che non conosciamo.
1: Sì, si sono buttati tutti a pesce, perché adesso il tema è stato il tema del giorno per diversi giorni, quindi sono buttati tutti, e ho visto commenti anche dicendo delle cose inesatte sia sulla questione dei risarcimenti, sia sulla dinamica, sia sui precedenti, e avendo seguito questo caso da sempre mi scoccio un po', soprattutto mi scoccio un po' che questi errori poi siano volutamente indirizzati anche qui a fare una specie di partito del forza delinquenti, di persone che sembrano parteggiare laddove c'è il contrasto con una persona per bene che ha perso il controllo, ha perso la calma perché ha aggredito, ricordiamo, e dei delinquenti che vanno deliberatamente a compiere del male. Mi sembra che si stia creando una sorta di partito del forza delinquenti. Allora, da una parte c'è la demonizzazione delle forze dell'ordine, dall'altra parte c'è l'esaltazione dei criminali e dei delinquenti, e la difesa dei delinquenti mi sembra che non sia la strada per garantire la sicurezza a questo paese.
0: Ecco, i tuoi contenuti, spiega di nuovo al nostro pubblico dove sono disponibili, perché ci tengo, c'è roba fresca ogni giorno in attesa della ripresa della televisione o di leggere ovviamente tutti i giorni La Verità.
1: Roba fresca tutti i giorni, proprio stamattina ho pubblicato un dossier su Roggero proprio per capire tutto, avere tutti insieme, anche quando uno va a una cena estiva o quest'estate si trova in spiaggia a parlare di questo argomento e si trova a dire le cose, per sapere esattamente come le sono le cose da chi l'ha seguito con tutti i riferimenti giusti, lo si trova su Substack, questo nuovo social, e sto preparando una sorpresa che uscirà tra pochi giorni, che credo aiuterà molte persone in difficoltà.
0: Conoscendoti è una cosa molto interessante, sicuro. Scopriremo. Grazie Mario Giordano.
1: Grazie a te Roberto, ciao, buona serata.
0: Buona serata, noi dopo il brano andiamo da Piero Sansonetti, direttore dell'Università.

0: intervenite anche voi, insomma, che ne pensate della, della scelta del sindaco Lepore di convocare pubblicamente un presidio prima che fossero chiarite le cause della morte di Abderrahim Fakir? Le violenze della notte rischiano, secondo voi, di oscurare la richiesta di verità della famiglia Fakir? E chi usa una manifestazione per attaccare la polizia, incendiare automobili, devastare il centro di Bologna, danneggia anzitutto la causa per cui dice di protestare. Buonasera al direttore dell'unità, Piero Sansonetti. Ciao Piero.
1: Buonasera, ciao.
0: Ma
1: è una questione di sempre sul rapporto fra proteste e obiettivi della protesta e risultati della protesta. Naturalmente bisogna tenere conto che ci sono state, il sindaco Lepore l'ha detto, due manifestazioni: una quella convocata da lui, che non ha dato incidenti, dove ha parlato la nipote di Fakir, e una quella degli antagonisti, che invece ha messo a fuoco e ferro, la città, no? Sono state due cose diverse. Ora, le domande sono varie. Primo, se Lepore non avesse convocato la manifestazione, non ci sarebbe stata la manifestazione degli antagonisti? Io però penso che a questa domanda bisogna rispondere di no, ci sarebbe stata lo stesso. Secondo, è quella che hai fatto te: Lepore ha fatto bene a convocare una manifestazione prima che si stabilisse da parte della magistratura il preciso andamento dei fatti. Beh, non lo so, però sai, la lotta politica è anche questo, la denuncia è anche questo. La verità vera sui fatti forse la sapremo fra diversi mesi, o forse anche fra un anno o due. Allora la politica sospende. L'episodio è stato sicuramente molto grave. La mia opinione è che gli agenti hanno commesso degli errori gravi di imperizia. E poi naturalmente io non ho mai un atteggiamento di condanna selvaggia o addirittura di odio verso i colpevoli, che si siano agenti o che se siano borghesi non mi cambia assolutamente nulla. Erano due ragazzi che credo abbiano agito male, poi lo stabilirà la magistratura naturalmente, ma credo abbiano agito male, credo che l'abbiano fatto anche in buona fede, non penso certo che volessero ammazzare quel signore. Penso che abbiano usato male le tecniche, abbiano usato male lo spray al peperoncino. È giusto indagare, non si può negare a una parte politica, o in questo caso al comune, di chiedere alla polizia maggiore attenzione negli interventi, anche perché in questo caso è una questione un po' diversa rispetto a quando la polizia affronta un delinquente armato. Qui non c'era delitto e non ed era disarmato. Credo che l'errore è stato un errore grave e tutti noi possiamo, capisci? Io quando giudico queste cose penso sempre: ma se io fossi stato al suo posto, allora mi metto sia al posto della vittima, sia al posto della vittima, e quanto avrei sofferto, quanto avrei ritenuto ingiusto quello che mi facevano, sia al posto di chi invece ora è accusato di aver determinato la sua morte, che probabilmente assolutamente non doveva, e che già oggi immagino stia soffrendo le pene dell'inferno per quello che ha fatto. Quindi scartiamo l'odio, poi vediamo. È possibile manifestare semplicemente per chiedere un comportamento diverso da parte del Ministero dell'Interno, degli ordini che dà alla polizia, più attento, meno impetuoso di quello che c'è stato ieri? Io penso di sì. Poi altra questione è quella della manifestazione violenta, che sicuramente è stata una cosa insensata da tutti i punti di vista, anche perché, ammesso che siano colpevolissimi gli agenti, ammesso che abbiano più colpe possibili, ma rispondere a un atto di violenza con quel tipo di violenza che è stata esercitata l'altra notte a Bologna è una pura follia autolesionista. Non è dentro le tradizioni della lotta politica, non è dentro le tradizioni della nostra cultura, è una follia determinata spesso anche da fanatismi che è molto difficile controllare, perché chi li controlla? Non si sa chi li controlla. Io ho visto in dei filmati l'inizio, ancora non c'erano stati gli scontri, il comportamento molto saggio di un poliziotto che invitava i manifestanti che gridavano assassini, assassini, e li invitava con passione a distinguere, a dire fate la vostra manifestazione, ma noi non abbiamo ammazzato proprio nessuno, io e i miei colleghi che sono qui in piazza non abbiamo fatto niente, non ci gridate assassini, ma lo faceva con passione e con spirito di tentativo di convincimento, e quello è un grande poliziotto.
0: Grazie a Piero Sansonetti, grande direttore dell'Unità. Buona serata.
1: A voi.
0: Sempre 334 11 11 622 per sentire i vostri commenti. Fino ad ora abbiamo ospitato Daniele Biacchesi, direttore editoriale di Giornale Radio, Mario Giordano, direttore conduttore Mediaset, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ma ne arriveranno tanti altri di ospiti. E poi ascolteremo anche un documento più tardi, un documento importante, una conferenza stampa di Fratelli d'Italia che presenta un disegno di legge, una proposta di legge intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Sapete, vero, a che cosa si riferisce? Tra poco, 334 11 11 622.
2: Sono le 4.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Come al solito sento certi discorsi da parte sinistra. Il sindaco che organizza una manifestazione contro gli agenti, subito a dare colpa agli agenti senza sapere il motivo, come e il perché. Io proporrei una cosa a tutti quanti gli agenti di sicurezza: un bello sciopero di una settimana, nessun agente di qualsiasi forza in strada, neanche per i politici. Quando escono dice: ah, ma dov'è la scorta che deve andare? Prendi l'auto. Una settimana senza agenti, vedete come cambierebbero le cose.
2: Buonasera Poletti, sono Marco dalla provincia di Vicenza. Sarò molto breve e conciso, ma tutta questa storia per un delinquente? No, per un delinquente. Manifestazioni di piazza, tutto quello che è successo, il sindaco di Bologna lasciamo stare. Ma ragazzi, ma l'Italia sta andando a rotoli, ma non per queste cose. Ma nessuno va a fare la benzina. Ragazzi, 2,07, 2,10 euro il diesel. Questa notte l'hub di Bologna delle spedizioni che io utilizzo per mandare giù la merce in Sud Italia, tutto bloccato per lo sciopero. Ma ragazzi, ma ogni scusa è buona per non fare nulla, nulla e nulla. Però intanto paghiamo benzina, diesel, 2,10 euro, 2,11 euro, 2,12 euro. Cioè ragazzi, io non ho parole e perdiamo tempo per queste cose.

0: Buonasera Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, bentrovati, grazie mille dell'ospitalità.
0: E allora, ospitalità che le serve anche per dire, insomma, quel che è accaduto a Bologna, la sua posizione. Lei è stato molto duro con l'amministrazione di sinistra.
1: Ma sì, molto duro, secondo me è doverosa come posizione da parte di chi rappresenta le istituzioni. Cerco di spiegarmi sinteticamente. È accaduto un fatto, no? Una persona durante un intervento della polizia è deceduta. Quindi giustamente le autorità hanno iniziato tutte le verifiche del caso per capire cosa è successo, accertare responsabilità, e questo si sapeva dal minuto uno che sarebbe successo. Posto questo, tutti abbiamo detto vediamo cosa succede, lasciamo che le autorità verifichino e poi prenderemo posizione. Lui invece, il sindaco, ha lanciato una piazza a meno di 24 ore dopo, cioè esattamente il giorno dopo alle 7 di pomeriggio, invitando tutti a venire in piazza per chiedere giustizia e verità. Ora, correggetemi se sbaglio, se tu chiedi giustizia e verità, stai dicendo implicitamente che giustizia non sta venendo ricercata, verità non sta venendo ricercata, e quindi è necessario fare una piazza per chiederla. Perché se tu credi invece che l'autorità stia indagando e porti giustizia e verità, dici calma e gesso, attendiamo che l'autorità intervenga, poi prendiamo posizione.
0: Va bene, quindi, però questa è la manifestazione e si può,
1: tante fatto,
0: e si,
1: esatto,
0: si può sindacare, si può dire quello che si vuole.
1: Ma
0: si perché, può anche fare
1: qua arrivo, perché noi, anche insieme all'aiuto dell'onorevole Cisint, che ci supporta sempre, abbiamo preso posizione in senso inverso. Abbiamo detto se tu convochi una piazza a 10 metri dalla questura, e sai benissimo che arrivano i centri sociali e spaccano tutto, e Bologna viene messa a ferro e fuoco, quindi evita. Lui invece ha voluto andare avanti dritto per dritto, e cosa è successo? Che i centri sociali hanno messo a ferro e fuoco la città. 70 agenti feriti, mandati in ospedale. Mi sembra il bilancio normale di una manifestazione pacifica? A me no, a me sembra una città in stato di assedio: auto incendiate, bici distrutte, locali distrutti, segnaletica devastata. È allucinante. Io stesso sono stato inseguito da una cinquantina di persone davanti a un giornalista esterrefatto che mi hanno riconosciuto e mi sono corsi dietro,
0: cioè,
1: dicendo
0: Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega e Consiglio Comunale, lei è stato inseguito da delle persone?
1: Io verso mezzanotte ho fatto un giro largo per andare a casa, perché io ero a fianco della polizia, cioè mentre Lepore ha chiamato la piazza e poi è scappato quando stava degenerando, andato via, io sono rimasto lì al fianco della polizia per dare almeno una solidarietà con la presenza fisica. Verso mezzanotte, quando le cose si stavano un pochino calmando, anche se durante la notte gli scontri sono andati avanti, io sono andato a casa, ho fatto un giro largo per evitare la manifestazione, e un gruppo però dei manifestanti si era staccato, mi ha riconosciuto, peraltro ero vicino a una giornalista, una vostra collega che ha assistito alla scena esterrefatta, mi hanno riconosciuto, all'inizio mi ha riconosciuto uno, e ho detto vabbè, uno me la cavo, non fare niente. Poi si è messo a urlare, ragazzi, c'è Di Benedetto, si sono voltati in 50 verso di me e hanno attaccato a correre dicendo ammazziamolo, c'è Di Benedetto, ammazziamolo. E io ho corso davanti a una vostra...
0: Come è riuscito
1: davanti a una vostra collega... Ah, okay, niente, io per loro sfortuna vado tre volte a settimana a correre, per cui io mi sono fatto quei 300 metri che mi distanziavano dal blocco di polizia, la polizia mi ha difeso, però è normale che nella principale piazza della città, Piazza Maggiore, una persona non possa girare liberamente perché rischia di essere inseguita da un gruppo di...
0: Ecco, abbiamo perso il... abbiamo perso la connessione con l'ospite, eh? Lorenzo Cappadone, sentiamo dei vocali e poi... Ah, c'è, chiedo scusa allora.
1: Ci sono.
0: Ecco, le chiedo anche un'altra cosa. Quel quartiere dove è avvenuto il fatto, la morte di questo cittadino tra le braccia della polizia, diciamo, ecco, quel quartiere lei lo conosce bene.
1: Ah sì, quel quartiere è un quartiere che è molto difficile, dove è stato per anni, diciamo, il quartiere più difficile della città, problemi come spaccio, droga, piuttosto che anche violenza, ci sono state situazioni anche di prostituzione minorile con tante ragazze costrette a prostituirsi nelle cantine delle case popolari, cioè una situazione nota, stranota, un quartiere molto difficile che richiede attenzioni. Il governo, dopo tanti anni, finalmente ha aperto una caserma dei carabinieri, questo ha migliorato la situazione, però c'è ancora tanto da fare lì. Aizzare la folla contro le forze dell'ordine, perché il risultato concreto che ha ottenuto l'amministrazione con la manifestazione di ieri non è una soluzione intelligente.
0: Allora io voglio dire, Di Benedetto, lei fa parte della Lega, quindi di un partito di governo, come rispondete a quegli elettori delusi perché la sicurezza non è abbastanza?
1: Ma noi a Bologna sulla sicurezza il governo ha fatto tanto. L'apertura della caserma dei carabinieri a Pilastro è un segnale concreto, l'apertura della postazione della Polizia di Stato in Bolognina, dopo che è l'altro, diciamo, l'altra area critica della città, molto molto critica della città, è avvenuta poche settimane fa. Ci sono stati fatti investimenti importanti. Dico che io sono d'accordo sul fatto che bisogna fare di più. Ci vogliono le espulsioni per chi ha commesso crimini molto più veloci, sono d'accordo. Ci vogliono strumentazioni ancora più adeguate. Sicuramente bisogna coprire quel gap in termini anche di organico delle forze dell'ordine che la legge Madia ha creato, perché lo sappiamo tutti che il Partito Democratico, la legge Madia, ha tagliato di diverse centinaia di migliaia di uomini le forze dell'ordine. Ora stiamo recuperando quel gap e quindi servono anche più uomini. Sicuramente però anche l'amministrazione deve fare la sua parte, perché in una stessa regione, basta andare a Ferrara, con 6 anni di amministrazione di centrodestra a Lampabri, la situazione è cambiata parecchio, e lo dicono i ferraresi, non lo dico solo io, anche i ferraresi di centrosinistra, che infatti poi l'hanno rivotato, nonostante fosse storicamente una città di sinistra. Quindi un modo migliore di gestire anche l'organico della polizia locale c'è, poi sta le scelte politico-amministrative dell'amministrazione.
0: Se dall'inchiesta venisse fuori che i poliziotti e il personale sanitario indagati sono colpevoli?
1: Ma come diciamo sempre, la legge deve fare il suo corso, le autorità faranno le loro verifiche del caso. Se dovessero emergere degli errori delle responsabilità penali, chiaramente chi ha commesso errori deve rispondere ai suoi errori, ma come è normale che sia. Però io dico che questo deve valere in ogni caso, perché se domani poi l'autorità giudiziaria dice che invece è stata seguita la procedura e non ci sono responsabili, io voglio sentire il sindaco Lepore e tutti i suoi sodali che hanno iniziato la folla dire: questa è la sentenza, è giusta, dobbiamo rispettarla, nessuno si azzardi a niente contro la polizia, abbiamo sbagliato. E dico abbiamo, perché nella piazza di ieri il sindaco è rimasto in silenzio quando la folla, quando lui pacifica, ha intonato: tutto il mondo odia la polizia, tutto il mondo odia la polizia, polizia assassini. Questo non è il coro di una piazza pacifica, non è il coro di chi accetterà un'eventuale sentenza di assoluzione o un eventuale giudizio che non ci sono responsabili in termini penali. Però voglio vedere cosa dirà il sindaco, perché in quel caso lui dovrà prendersi la responsabilità di dire: signori, la giustizia ha parlato, loro non sono responsabili di quello che è accaduto, ci siamo sbagliati. Lo farà? Faccio la domanda.
0: Grazie a Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna.
1: Grazie a voi e grazie per lo splendido lavoro che fate di informazione. Ciao.
0: Troppo buono, ciao. E i vocali.
2: Ciao Patrizio. Allora, a me mi pare tutto semplice. Ci hanno insegnato che se succede qualcosa, se si vede qualcosa in giro che ci può dar fastidio. Allora, ciao Patrizio. Allora, a me mi sembra tutto semplice. Ci hanno insegnato che bisogna chiamare le forze dell'ordine. I cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine perché hanno visto una persona esagitata che continuava a spaccare cose. Sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari. E gli assistenti sanitari non sono intervenuti, perché, a parte il fatto che vengono continuamente aggrediti anche loro, fino a quando non sono intervenuti, fino a quando non fosse stato immobilizzato per bene, purtroppo è successo che è morto. Però tutto è nato dal fatto che lui stava facendo casino in giro e i cittadini hanno fatto quello che ci hanno insegnato di fare, hanno chiamato le forze dell'ordine.
3: Beh, da quello che vedo è che c'è tanta ipocrisia nei messaggi che sono stati inviati questa sera. È chiaro che il popolo di destra difende le forze dell'ordine, il popolo di sinistra difende la giustizia e l'umanità, diciamo così. che è stata anche invocata dalla sorella della vittima. È chiaro che siamo tutti così, ognuno pensa a quello che politicamente è più vantaggioso, però io a tutti quelli che dicono che hanno fatto bene le forze dell'ordine dico: magari non succederà mai a un vostro familiare una cosa del genere, perché poi forse la penserete in modo diverso. Buona serata.

0: Saluto l'onorevole Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Frattoianni.
1: Buonasera, buonasera. Sentirete rumore perché stiamo in votazione su una delle intese per l'autonomia differenziata che la Lega sta cercando di reintrodurre dalla finestra dopo che la Corte l'ha cacciata dalla porta.
0: Senta, onorevole Frattoianni, quella piazza che tutti condanniamo, che voi avete condannato, quella violenta, è la stessa piazza che rischia di sporcare tutte le manifestazioni che hanno qualcosa di sinistra?
1: Ma questo non lo so, certamente io sottoscrivo interamente le parole della famiglia di Sakir, che ha con molta determinazione detto che la richiesta di verità e giustizia non ha nulla e non può avere nulla a che vedere col tentativo di organizzare una speculazione politica, qualunque essa sia, né con la violenza. Questo lo penso, ripeto, credo che le parole dei familiari di una persona morta durante un controllo di polizia siano esemplari e debbano essere la traccia alla quale tutte e tutti ci orientiamo.
0: Certo, e ci vorrà tempo per stabilire la verità, il giusto tempo, però intanto la politica sta speculando.
1: Come sempre, speculano gli sciacalli, ce ne sono molti gli sciacalli che svolazzano nello spazio del dibattito pubblico, della politica, lo hanno fatto su questa vicenda drammatica, lo fanno sulla vicenda di Mario Roggero, del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due persone e tentato di ucciderne una terza. Però ci sono alcuni elementi che sono già evidenti: le linee guida del Viminale per come comportarsi di fronte a persone non collaborative, è esattamente questa la definizione, sono molto precise, spiegano perché la tecnica che abbiamo visto utilizzare nell'immobilizzazione di Fakir a Bologna sia una tecnica pericolosa che va usata solo come estrema razio, spiegano come se le persone sotto stato di fermo debbano essere poste a un certo punto su un fianco, se mostrano difficoltà respiratorie come la pressione debba essere immediatamente allentata. Tutto questo non è accaduto perché, vogliamo saperlo, c'è certamente un problema di formazione per gli agenti, che spesso giovanissimi vengono sbattuti in strada senza la formazione neanche sulle linee guida che lo stesso Viminale ha diffuso. C'è però, e questo è il punto decisivo, la questione, perché molti sono concentrati sulla piazza di ieri sera, o meglio su una piccolissima parte di una piazza molto grande ed è tutto pacifica, ma lo hanno fatto per rimuovere il fatto, e il fatto è che c'è una persona che non era assolutamente pericolosa, che è morta durante un

0: fermo e un controllo di polizia, e questo in uno Stato come il nostro non può essere mai accettabile. Non si tratta di esprimere sentenze, si tratta di chiedere la verità nell'interesse della persona che non c'è più, dei suoi familiari e anche naturalmente delle forze dell'ordine e della loro onorabilità.
1: Grazie onorevole Fratoianni, ne approfitto perché lei è collegato, state votando le robe sull'autonomia della quale non si capisce più niente, è una roba annacquata per accontentare la Lega, è un problema, cos'è? È solamente
0: Per
1: una
0: accontentare la
1: bandierina.
0: Lega, e non c'è dubbio, è l'ennesimo oggetto di uno scambio un po' in verecondo, la legge elettorale qualche giorno fa, oggi le intese sull'autonomia. Questa legislatura è tutta così, è la legislatura del mercato, è la separazione delle carriere per accontentare Forza Italia, poi bocciata da 15 milioni di voti costituzionali e repubblicani. E ogni volta funziona così dentro questa maggioranza: io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Il risultato è che si approvano misure,
1: Sembra il
0: scelte.
1: mercato delle vacche, come lo
0: Eh
1: descrive.
0: sì, però purtroppo questo mercato non ha come oggetto le vacche, ma i cittadini e le cittadine italiane, i loro diritti, perché le intese sull'autonomia, per quanto annacquate, sono queste, no? Sono il tentativo, ancora una volta, di spezzare l'unità del paese e con questo l'unità dei diritti degli italiani e delle italiane, che noi lo sappiamo, non sono garantiti oggi. Sappiamo tutti che se nasci in una regione del paese non hai gli stessi diritti di chi nasce in un'altra regione di questo paese, però almeno la Costituzione repubblicana garantisce a tutti gli stessi diritti, e questo ci consente almeno di provare a correggere gli errori, i limiti, no? Quando fotografi per norma questa differenza, allora siamo di fronte a un arretramento molto grave, le cui spese le pagheranno come sempre i cittadini.
1: Grazie onorevole Nicola Fratoianni,
0: Grazie a
1: Alleanza
0: voi,
1: Verdi Sinistra.
0: grazie.
1: Buon lavoro, buona serata e noi ascoltiamo i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone.
2: Gentile Roberto, il problema è la mancanza di onestà intellettuale e di sensibilità istituzionale, perché se il comune di Bologna, il sindaco, avesse avuto sensibilità istituzionale, avrebbe atteso l'esito quantomeno dell'autopsia, non dico delle indagini che comunque richiederanno un po' di tempo, ma avrebbe atteso un'indicazione dalla magistratura prima di convocare questa manifestazione. Il punto è che si muove questa sinistra alla quale appartiene questo sindaco, si muove mossa da una faziosità di fondo, io dico anche da una disonestà intellettuale, per cui c'è un'avversione a prescindere nei confronti della polizia, c'è un giudizio negativo a prescindere nei confronti dell'operato della polizia, e questo è molto preoccupante, perché se si tratta solo di una parte di facinorosi che mette a ferro e fuoco una città e ci può stare, ma quando questa faziosità arriva alle istituzioni, evidentemente c'è davvero da preoccuparsi. Sandro D'Avellino.
3: Buonasera Poletti, a questo signore che dice della benzina e tutto, che fa passare per un delinquente questa persona che è rimasta uccisa, mi pare di aver capito che aveva una piccola impresa di pulizie e tutto, che era qui ormai da 40 anni in Italia. Ma perché definiamo delinquente una persona prima di parlare, prima di buttargli addosso fango? Solo perché ero straniero? Solo per quello? Ditemi voi. Buonasera Poletti.
1: E naturalmente in tanti ci state scrivendo, in tanti state mandando i vostri vocali, che sono la formula che prediligo qui a Italiano Limits, in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Rispinti in redazione. Torniamo tra poco.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
6: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E allora ancora parleremo con altri ospiti di questa vicenda di Bologna, ma tra poco sentiremo Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la conferenza stampa di Fratelli d'Italia che sull'onda del dibattito sul caso Roggero vuole sancire un punto, non è che bisogna risarcire i parenti delle vittime.

0: Giletti, cerca di dire le cose come stanno. È morto tra le braccia, è stato ammazzato, Poletti. Non fare quel giornalista mediocre, che cerca di minimizzare quello che è successo. Perché? Perché altrimenti non ti arriva lo stipendio a casa, Poletti. Cerca di dire, cerca di avere le palle, gli attributi di dire le cose come stanno, Poletti.
1: Lo faccio dire a te, perché io, vedi, non censuro neanche i messaggi idioti degli ascoltatori mediocri, quindi giornalista mediocre con ascoltatore mediocre che non capisce niente e non capisce lo spirito della trasmissione libera che io voglio tenere. Comunque mi fa piacere, caro ascoltatore mediocre, ti restituisco proprio l'insulto che mi hai dato. Non mi conosci, non sai niente di me ed è meglio che tu sparisca se non vuoi un confronto nel quale perderesti. Saluto il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso. Buonasera, onorevole.
2: Buonasera, in diretta da Montecitorio.
1: Ecco, state votando l'autonomia, ma è una presa per i fondelli sta autonomia? Me lo dica lei che ci capisce più di me.
2: Allora, guardi, noi abbiamo votato favorevolmente, in realtà nulla di più lontano dall'autonomia, come dire, intesa dalla Lega di Matteo Salvini. E poi una piccola nota di cronaca: è appena intervenuto il capogruppo Molinari, che ha parlato ufficialmente di Lega Nord, quindi prendiamo atto che, purtroppo, lo dico con un pizzico di nostalgia, non c'è più la Lega per Salvini Premier, non c'è più la Lega identitaria e sovranista.
1: Quindi lei ha fatto bene ad andarsene, Sasso, perché se no era...
2: Guardi, io avevo
1: fuori.
2: Previsto tutto. No, io avevo previsto tutto, perché nel momento in cui conduco una battaglia contro l'ideologia gender, ho fatto approvare anche una legge, una risoluzione, ci ho scritto anche un libro, e le figure apicali della Lega parlano di apertura ai diritti LGBT, oppure nel momento in cui la Lega si trasforma da identitaria sovranista a Lega post-ideologica, addirittura antifascista, per bocca del capogruppo Riccardo Molinari, che io stimo e rispetto, vuol dire che ci avevo visto giusto più di 6 mesi fa oramai. Però, ripeto, ognuno per la sua strada, il massimo rispetto. Oggi sono uno dei soci fondatori di un partito di destra vera che si chiama Futuro Nazionale con Vannacci, e anche oggi abbiamo dato battaglia su alcuni fatti di attualità e su alcuni provvedimenti che peraltro domani presenteremo in conferenza stampa.
1: Ecco, mi spiega, perché oggi c'è stata anche una bella conferenza stampa che poi io trasmetto, di Fratelli d'Italia: mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Ecco, quindi domani ne fate una anche voi, bene. E perché, insomma, con questi...
2: Beh, in realtà
1: atti...
2: noi avevamo fatto un provvedimento ad aprile 2026, un emendamento, o meglio due emendamenti, che se approvati avrebbero potuto cambiare l'ordine delle cose, soprattutto in riferimento al caso Roggero. Noi abbiamo presentato ad aprile 2026 un emendamento al decreto sicurezza che andava a negare qualsiasi ipotesi risarcitoria e un altro emendamento che andava ad allargare il perimetro della legittima difesa. Nel momento in cui se fosse stato approvato questo emendamento con la sentenza di Roggero, che non era ancora passata in giudicato, la legge avrebbe avuto effetto retroattivo e avrebbe fornito ai legali di Mario Roggero molta più forza e molta più potenza. Che Fratelli d'Italia oggi presenti un provvedimento che va ad emulare quello che noi avevamo presentato in aula? Si ricorda, eravamo solo in 3 all'epoca, sì, 3 sì, deputati. Sì. Ci furono 3 voti favorevoli e tutto il Parlamento ci votò contro. Allora, noi prendiamo atto che il centrodestra moderato oggi si sia svegliato dal torpore e abbia presentato questi provvedimenti, ma ha sbagliato tempi e modi. Ha sbagliato tempi perché ormai adesso è tardi per il caso Roggero, purtroppo, e ha sbagliato i modi, perché presentare un disegno di legge vuol dire passare mesi e mesi in commissione e poi forse anni. C'era uno strumento che produce subito effetti e che va convertito in legge entro 60 giorni, che si chiama decreto legge. Se Giorgia Meloni porta un decreto legge sulla legittima difesa e contro il risarcimento ai rapinatori e ai loro familiari, Futuro Nazionale glielo vota anche domani. Quindi un conto è cercare di fare qualcosa di concreto, un conto è fare legittimamente propaganda politica, ma non incidere sulla realtà delle cose. Io ho sentito Mario Roggero da Uomo Libero 24 ore prima che entrasse in galera. Mario Roggero, la sua preoccupazione era che aveva ancora da fare, aveva ancora da lavorare. Allora, un uomo di 72 anni che si è spaccato la schiena per 50 anni, per noi rappresenta l'Italia vera, l'Italia profonda, è entrato in carcere a testa alta e noi nel suo nome continueremo questa battaglia di giustizia sociale. Spero che il centrodestra non perda ulteriore tempo per evitare che ci siano altri casi Mario Roggero in futuro.
1: Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, mi commenta un attimo quel che è avvenuto ieri a Bologna a seguito degli esagitati infiltratisi nella manifestazione convocata dal sindaco.
2: Lei è troppo buono, PD. Lei è troppo buono. Io parlo invece di una premeditazione e parlo del ritorno allo sport preferito della sinistra, che è lo sputo sulla divisa, e non soltanto in senso metaforico. Ci sono delle responsabilità chiare, c'è un'istigazione, perché nel momento in cui si dice, o meglio, nel momento in cui il sindaco del PD Lepore dice che vuole fare una manifestazione per la giustizia e per la verità, vuol dire che già ha giudicato colpevole quel poliziotto che ha ammanettato, con l'aiuto dei cittadini del quartiere Pilastro, una persona che stava dando in escandescenza. Quante volte abbiamo sentito che degli immigrati in alterazione dello stato psicofisico poi hanno ammazzato? Quante volte hanno giustificato Cabobo o altri delinquenti che magari hanno preso la macchina e hanno investito dei cittadini a Modena, o altri che hanno stuprato? Si è sempre detto aveva problemi, non ci stava con la testa. Per una volta, per fortuna, per una, sì, non solo questa volta, per carità, l'operato delle forze dell'ordine è sempre prezioso, ma nel momento in cui lo neutralizzano e questo pone resistenza, il poliziotto cosa avrebbe potuto e dovuto fare? Noi aspettiamo l'esito dell'autopsia, ma soprattutto non vediamo l'ora di vedere le immagini delle bodycam dei poliziotti, che sono state evidentemente giustamente messe a disposizione. Però c'è un dato politico che, guarda caso, ogni qualvolta che si tratta di protestare contro le forze dell'ordine, di usare la violenza, di mettere a ferro e fuoco le città, ci sono sempre Alleanza Verdi e Sinistra e persone riconducibili al PD. Questi giorni ci hanno fatto la morale per un video satirico dove Vannacci metaforicamente insieme a Giorgia Meloni uccide politicamente gli oppositori. È un video satirico. A Bologna ieri abbiamo visto le mazze vere, abbiamo visto le Molotov vere, non abbiamo visto satira, abbiamo visto violenza. E quindi qualcuno dovrebbe fare più di una riflessione.
1: Grazie all'onorevole Rossano Sasso, Futuro Nazionale. Buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Abbiamo altri messaggi? Grazie, regia.
3: Buonasera, Emilio Massa. Sì, i cittadini hanno chiamato la polizia, giustamente, dopo che visto questo qui era un esagitato, preso, non so da cosa, dall'alcol, dei fumi, o cioè dai fumi dell'alcol o altre cose, non lo so. Però prima dell'arrivo della polizia questo qui era vivo, dopo l'arrivo della polizia questo qui è morto, per cui qualcosa è andato storto e lì qualcuno, cioè, voglio dire, questo qui ha perso la vita, non è che gli hanno rotto un braccio. Vabbè, stabilirà le indagini, sono fatte come si deve. Buona serata.
4: Correggo l'intervento, non durante un controllo di polizia, ma durante un'azione di polizia volta a contenere un soggetto che stava dando problemi in quanto gli altri cittadini avevano chiamato che si sentivano minacciati, quindi non un controllo.
5: Ciao signor Puletti, no, io non voglio neanche dire niente perché in fin dei conti stanno parlando troppo. E solo se mi fate in favore, spiegate cosa vuol dire aiuto, solo a questa parola.
6: Allora, solo chi non conosce la radio, sì, perché ha lo stesso stile. Solo chi non conosce Roberto Poletti, chi non conosce questa trasmissione, può dire delle idiozie, come ha detto il signore di Palermo con l'accento palermitano. Riesco a catturare un po' tutti gli accenti. E della trasmissione di Roberto Poletti, che dà spazio a tutti. Infatti si è visto, anche io non l'avrei mandato un uno che dice delle sciocchezze del genere, che per la polizia. Ieri ha fatto un'intera trasmissione, caro signore di Palermo, dove c'erano persone che stavano sia da una parte che dall'altra. Quindi le conviene cambiare frequenza, magari su certe un po' più arrembanti che le piacciono.

0: Buonasera Poletti, Piero da Roma, cioè, ma questo signore qua, sono debole, cioè, ha scritto un libro sull'ideologia gender. Ma libri su Babbo Natale.
1: E su queste cose ne abbiamo, cioè questi noi li, cioè, paghiamo lo stipendio a queste persone, vi rendete conto? Poi dice che l'Italia c'ha il debito pubblico, le cose, ma io veramente sono esterrefatto proprio, aiuto, raga, aiuto.
2: Buonasera, mi chiamo Olimpia Castelli e chiamo da Bologna. Allora, la mia città è diventata uno schifo, non è più sicura, in giro ci sono dei maranza, un mio amico è stato cerchiato da questi ragazzini che lo hanno derubato del cellulare. Queste manifestazioni sono pericolose perché i centri sociali fanno dei danni. Il sindaco, secondo me, ha sbagliato, doveva aspettare l'esito dell'autopsia e poi comunque doveva tenersene fuori perché gli animi vanno placati. Buonasera a tutti.
3: Ciao, sono Roberto da Milano. Allora, io vorrei commentare questo signore che dice prima era vivo, dopo era morto. Perfetto. Allora, non possiamo avere i vigili che fanno un check-up alla gente per sapere le sue condizioni fisiche. Il problema è tuo quando agisci in quel modo. Io, quando mi ferma la polizia, non scappo ai posti di blocco, anzi, quando finiscono, saluto, vado via e mi ringraziano e mi salutano. Quando mi fermano i vigili, non vado in escandescenza, non mi diverto ad andare in giro con le bottiglie in mano a spaccare la roba. Di conseguenza ognuno è responsabile delle proprie azioni. È brutto quello che è successo? Sì, si poteva evitare? Non lo so, ma in ogni caso resto dell'idea che quando te le cerchi poi non puoi dare la colpa ad altri.
4: Uè, Sciurpoletti, non te la prendere per questi signori che pensano di avere la verità in tasca. In realtà se offendono non hanno nulla. Quindi guarda, fai un'ottima trasmissione, io magari qualche volta non la penso come te, ma reputo la tua piattaforma veramente incredibile, come anche quella dell'Attimo Fuggente, ma voi dell'Italia Non Limiti siete ancora più spinti, nel senso di ampiezza di gamma di vedute. Gabriele da Milano.
3: Oltretutto Roberto, ti chiedo un'informazione che forse puoi verificare te, ma oggi in una trasmissione ho sentito degli abitanti di Bologna che hanno detto che questa manifestazione è stata improvvisata, sono state portate via tutte le macchine, così, tutte quelle parcheggiate e non solo, a quanto pare per riprenderle devono ripagare il fatto che sono state portate via. Io se fosse...
5: Buonasera dottor Poletti, sono Patrizio da Roma. Faccio parte di quelle persone che ritiene che la propria sicurezza debba essere garantita dallo Stato tramite le forze di polizia e la legge debba essere garantita sempre dallo Stato tramite i tribunali. Purtroppo la realtà delle cose che sta capitando negli ultimi tempi mi sta facendo un po' perdere questa fiducia. Attribuisco questa deriva purtroppo a questi signori di basso profilo che si aggirano nella destra italiana, che cercano di utilizzare la pancia di magari tanta gente che anche senza pensarci troppo si fa prendere e li segue in questa loro vaneggio di far west e non so come definirlo. Forse è anche un po' la deriva della nostra politica che in questo momento è al governo e mi sembra che anziché condannare scimmiottiamo quello che succede nel loro paese di riferimento, dove in questo momento c'è la gestione di un pazzo Trump e dove le forze
6: Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera.
7: Buonasera, buonasera Poletti, come sta?
6: Sto abbastanza bene, lei?
7: Bene,
6: sono un po' preoccupato per
7: il giorno
6: per la campagna elettorale che è bella pesante, insomma, con queste a Genova a far cosa, Grisolia?
7: Guardi, anche qualche giorno al mare, perché io sono genovese e c'ho la casa che mi ha lasciato mia mamma. ma sono stato soprattutto, nonostante il caldo tremendo, alle manifestazioni per ricordare il 25esimo anniversario della mattanza del G8.
6: Senta, che mi commenta di ieri sera a Bologna?
7: Vabbè, allora, lei sa che noi non siamo confrontisti e guerriglieristi. Se uno ci cerca di impedirci un diritto, siamo per utilizzarlo, come del resto c'è anche, parlando di 25 anni fa, sulle sentenze di quelli che resistettero alle cariche della polizia in Piazza Limonda, perché erano del tutto illegali, non c'entravano niente i black bloc. E i carabinieri caricarono un corteo concordato e autorizzato. Ma detto questo, sono cose che possono succedere di fronte a un episodio gravissimo per me, perché siamo veramente ancora a qualcosa che io paragono a un omicidio stradale da parte di un ubriaco, anche se non penso che i due poliziotti fossero ubriachi, anzi, questo può essere quasi un aggravante. E siccome non voglio entrare nella retorica, appunto, reazionaria della destra, io le dico un nome: Mogherini. Si ricorda chi era Mogherini? Mogherini era un ex calciatore del... Mogherini era un ex calciatore. Mogherini, suo padre ancora credo un dirigente sportivo. Riccardo Mogherini era un ex calciatore della Fiorentina che nel 2014 fu posto in una stessa situazione da due poliziotti e morì. Era anche lui un po' alterato. È il 2014 e morì. Purtroppo, probabilmente perché non erano politici, le sue famiglie, nonostante il padre fosse un dirigente, adesso non so in che ruolo tecnico, un ex calciatore della Fiorentina, non organizzarono niente, quindi questa cosa andò talmente sottotono e poi che alla fine la Cassazione assolse i due poliziotti dicendo che non sapevano che tenerlo con il peso del loro corpo schiacciato a terra mentre lui urlava aiuto, aiuto, aiuto. Non so se questo Mogherini di destra, di centro, di sinistra, probabilmente non si occupava di politica, era un ex calciatore di Serie A, ma è come dire una cosa del genere, cioè, non poverini, non sapevano che succedeva. È come dire che un pompiere, se per caso invece di mettere acqua mette benzina, è poverino, non lo sapeva, non glielo avevano informato. Tra l'altro, e non è comparso sui giornali, io proprio ricercando Mogherini proprio oggi, certo, rispetto anche a doverne confrontare, ho visto che due mesi fa la Corte Europea dei Diritti Civili ha condannato l'Italia a pagare 480.000 euro alla famiglia di Mogherini. Ora, non può esserci un poliziotto, un qualsiasi lavoro in cui, tra l'altro, è come se un chirurgo dimentica un ferro dentro la pancia, poverino, si era distratto. No, un poliziotto deve fare, qui non c'entra niente. Allora, quindi questo credo che sia molto grave da parte delle forze reazionarie. Se trova due, io credo, poi saranno le cose, ma mi pare evidente quello che ho detto, due incapaci che non leggono i giornali, non seguono le televisioni, perché il caso di Floyd in America l'hanno letto tutti. Credo che il più imbecille e ignorante sappia che se tu metti per 13 minuti una persona a faccia in giù, schiacciato dal peso di due persone, mentre lui ti urla sto male e soffoco, è lo stesso caso di Mogherini, sa, e poi lo dovrebbe sapere come poliziotto, io non fosse morto li licenzierei per incapacità. Capisce il mio discorso?
6: Chiarissimo. Io la ringrazio, Franco Grisolia, perché ho il GR delle 19, come lei sa, a quest'ora. Buon riposo a Genova dopo l'attività politica, ovviamente. Ci sentiamo presto. Era la voce di Franco Grisolia.
7: Grazie, Poletti. Buona giornata anche a lei.
6: Partito Comunista dei Lavoratori, adesso i nostri lavoratori del giornale radio e poi torniamo noi con la conferenza stampa mai più delinquenti risarciti dalle vittime di Fratelli d'Italia.
8: Giornale radio, la radio libera di informare. Giornale radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 4:59.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, per la prima volta, forse una delle prime volte...
2: Va bene Cappadone, che ne hanno un sacco di cose da dire sui fatti di Bologna. Già mi ha anticipato che sentiremo Silvana, ma tutto questo tra poco, perché poi parliamo anche della proposta di Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Tutto con ordine, vai!

0: E allora ascoltiamo il vocale di Silvana a questo punto.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, per la prima volta, forse una delle prime volte, sono d'accordo con Fratelli d'Italia e con la Meloni. Non bisogna dare nessun risarcimento alle famiglie dei ladri, anche se vengono ammazzati. Anzi, io rilancio, le famiglie dei delinquenti vanno inquisite, perché io vorrei sapere chi porta i soldi a casa. Come vivono queste famiglie? Quindi mandiamo la Guardia di Finanza e se scopriamo che loro sapevano, in gabbia ci finiscono pure loro. E questo non sarà di sinistra, però è giusto. Quindi sono d'accordo con la Meloni, una delle prime volte. Invece, sull'omicidio dell'uomo di Bologna, aspettiamo l'autopsia. Aspettiamo. Io, guardate, sono per i diritti, però io ho visto il video e non mi sembra una violenza inaudita. A me sembra che quell'uomo stesse creando dei problemi ai cittadini che hanno chiamato la polizia. Quindi aspettiamo di capire se aveva qualche patologia lui, perché dalla sua storia non è un angioletto. Quindi aspettiamo un attimo, se davvero c'è stata qualche mancanza da parte della polizia, allora pagheranno, ma aspettiamo. E quindi io direi al sindaco di Bologna, che è di sinistra come me, ma che cacchio è organizzato a fare sta manifestazione? Ciao ciao!
2: Buonasera Giornale Radio, e anche io per la prima volta, no in realtà più di una volta, sono d'accordissimo con quanto affermato da Silvana, quindi complimenti Silvana. E comunque sono di Fratelli d'Italia, quindi c'è doppio legame stasera. Cosa succede? Deve nevicare? Buona serata.
0: Ma anch'io penso che debba nevicare a sentire una Silvana così. Allora noi appunto torniamo sul caso di Mario Roggero, ma lo facciamo partendo dall'ultimo sviluppo politico. Questa mattina alla Camera Fratelli d'Italia ha presentato la proposta intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Tra poco ascolteremo la conferenza stampa integrale. Sono intervenuti i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, il responsabile dell'ufficio studi Francesco Filini e il senatore Marco Lisei. Il primo firmatario della proposta è il senatore Raffaele Speranzon. Prima però insomma bisogna ricostruire, anzi lo sapete meglio di me, da dove nasce tutta questa storia, da Roggero con i distinguo, la Lega e quant'altro. Insomma, Fratelli d'Italia dice che non è accettabile che una persona che ha iniziato consapevolmente un'azione criminale possa poi chiedere un risarcimento alla propria vittima per i danni subiti durante la reazione. Bignami parla di un principio di buon senso. Lo Stato sostiene deve stare dalla parte delle persone per bene e non dei criminali. E via via tutti gli altri interventi che ascolteremo integralmente. Una canzone e poi mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la conferenza stampa sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia. Naturalmente io al 334 11 11 622 aspetto i vostri messaggi scritti e vocali e le vostre telefonate, perché no?

0: Ascoltiamo le ragioni politiche che hanno spinto Fratelli d'Italia a presentare la proposta intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Ve lo do in integrale perché Silvana si è convertita sulla via di Damasco prima ancora di sentire la conferenza stampa. Chissà se mi cambia idea dopo che l'ha sentita, perché tutto è possibile.
1: L'iniziativa che illustriamo oggi è in realtà un'iniziativa antica, se vogliamo così definirla, perché è un'iniziativa che riprende la proposta di legge già depositata l'anno scorso, nel 2025, da Raffaele Speranzon, che è sottoscritta anche dai nostri altri senatori citati poc'anzi, con cui si afferma l'introduzione di un principio che riteniamo assolutamente di buonsenso e basilare, ovvero il principio per il quale se un soggetto cagiona un danno a un terzo perché questo terzo ha svolto attività evidentemente illecita, egli non è tenuto a risarcire alcun danno né al terzo né alla sua famiglia. Questo secondo noi, come dicevo poc'anzi, è un principio di buonsenso che in realtà già contiene, è contenuto nel nostro codice civile, perché il codice civile prevede due norme, il 2044, se non ricordo male, il 2056, secondo il quale è previsto che chi cagiona un danno ad altrui nell'esercizio della legittima difesa non è tenuto alcun risarcimento del danno, e la seconda norma è il principio per il quale si estende l'applicazione di una norma, il 2127, scusate il tecnicismo, ma per il quale appunto se un soggetto usando l'ordinaria diligenza poteva evitare il danno, non è tenuto alcun risarcimento del danno. Non so voi cosa ne pensate, ma secondo me se qualcuno tenta una rapina non sta usando l'ordinaria diligenza. Evidentemente tuttavia, per pronunce che si sono susseguite nel tempo, questa norma richiedeva da parte della magistratura un maggior dettaglio, una maggior puntualizzazione. Così è stato fatto e siamo lieti perché la settimana scorsa, dopo una istruttoria non breve che è stata compiuta dagli uffici legislativi, dagli uffici tecnici, dalle burocrazie varie, la norma ha trovato recepimento dentro il DDL sicurezza licenziato settimana scorsa dal governo Meloni, e di questo noi siamo estremamente lieti, perché dimostra come Fratelli d'Italia guida la linea sulla sicurezza e sul buonsenso che deve connotare queste disposizioni. Non dico oltre, do la parola a Giovanni Donzelli per un intervento.
2: Grazie mille, ringrazio ovviamente il capogruppo, i capigruppo Francesco Filini e ovviamente chi aveva previsto in tempi non di emergenza cogente di attualità già questa norma. Quindi noi avevamo già previsto l'esigenza di poter puntualizzare meglio questo aspetto che non era chiaro, e ovviamente nei tempi e nei modi necessari siamo arrivati col DDL sicurezza a farne una battaglia intera di tutto il governo. Adesso vedremo i tempi di applicabilità, lo strumento, queste sono tutte cose secondarie. Ci teniamo a specificare che è un intervento diverso da tutti i temi che ci possono essere sulla questione di quando è legittima difesa e come sono le norme, se vanno bene, se sono da migliorare, se sono da approfondire. Su questo siamo pronti a confrontarci sempre con chiunque e non c'è alcun problema. Certamente questa è una norma che va extra. A prescindere da questo tema, c'è il tema che se sei vittima non devi risarcire il tuo aggressore. Questo è un principio che, a prescindere poi da quanto la tua reazione sia stata di difesa o no, ci sono dei casi in cui sei oggettivamente vittima. E allora in quel caso non ha senso che tu debba essere vittima due volte, una volta dell'aggressore e una volta poi anche del risarcimento che devi dare per alcune scelte poi dopo giuridiche al tuo aggressore stesso.
3: Si tratta di un principio di buon senso, si tratta anche di mettere una parola chiara dentro i codici per mettere un limite a determinate interpretazioni discutibili delle leggi già esistenti di cui abbiamo assistito. La somma esorbitante che Mario Roggero dovrebbe pagare, che a quanto pare in parte ha già pagato, è veramente pone degli interrogativi, e cioè se l'attività criminale viene considerato un reddito come un altro. È chiaro che un rapinatore ha dei redditi molto superiori a, per esempio, un agente delle forze dell'ordine, ma che debba essere risarcito in proporzione al suo reddito derivante da attività criminale, questo sembra davvero inaccettabile. E con questo disegno di legge dovremmo davvero, intendiamo porre un limite e dire una parola chiara che chi subisce una violenza grave con minaccia delle armi, che spinge e può spingere a reazioni molto molto forti, che possono, da quali deriva indubbiamente un danno al delinquente che sta perpetrando il suo reato, deve essere non può essere vittima ulteriore anche da parte di una richiesta di risarcimento che va veramente in alcuni casi al di là di, al nostro modo di vedere, al di là di ogni ragionevolezza.
4: Sì, poi lascio volentieri la parola a Marco.

0: e le famiglie. Ecco, con questo provvedimento che, come è stato ricordato prima, nasce da lontano, quindi non è che ce ne usciamo oggi sull'onda della cronaca, nessuno può dire questo perché carta canta, è stato depositato credo 2 anni fa ormai in Senato dai colleghi di Fratelli d'Italia in Senato, e quindi ribadiamo appunto questo concetto che chi ha in testa di mandiamo anche quindi un messaggio ai delinquenti, a chi pensa che in Italia si può continuare a delinquere senza pagare dazio, che chi decide di fare un'azione ai danni di qualche cittadino non può aspettarsi, se poi egli stesso subisce dei danni, di essere risarcito. Credo che questo sia un principio sacrosanto, mi auguro che sia condiviso da tutti, perché questa è la domanda, cioè anche la sinistra immagino che voglia venire incontro a questa proposta che viene da Fratelli d'Italia, perché è una proposta di assoluto buonsenso e, ripeto, non è dettata da logica di speculazione comunicativa, nessuno, ripeto, può dire questo, né tantomeno da principi che non sono in qualche maniera non condivisibili. Quindi aspettiamo che anche la sinistra, ci aspettiamo, condivida questa proposta di legge, perché è una proposta di assoluto buonsenso. Detto ciò, passo io volentieri la parola al senatore Marco Lisei.
1: Per sostenere questo disegno di legge che abbiamo depositato appunto assieme al collega Speranzon, che è il primo firmatario, che appunto non può essere presente oggi, ma che ovviamente, essendo il primo firmatario, ha particolarmente a cuore questa proposta. Molto, molto banalmente, cercando di semplificare, non c'è solo il caso di Mario Roggero, perché noi l'abbiamo presentata, perché purtroppo le cronache sono piene di casi anche simili a quello di Mario Roggero, alcuni anche poco conosciuti. C'è il caso, okay, di Mario Roggero, ma c'è stato Hermes Mattielli, che è stato condannato a risarcire 150.000 euro perché stavano rubando del rame nel proprio capannone. C'è Franco Birolo, che è stato condannato a risarcire 325.000 euro perché toccando la recinzione che era elettrizzata, i ladri si sono fatti male. E poi ci sono dei casi di cui si parla poco, ma che sono ancora più assurdi. Ci sono casi nei quali, tanti, in cui il proprietario dell'immobile è stato costretto a risarcire chi entrava per fare una rapina e un furto perché il cane li ha morsi. Parliamo di risarcimenti da 50.000 euro. Ci sono i casi nei quali, ancora più assurdi, nei quali il rapinatore in banca fa la rapina in banca, scappa, entra nel condominio, scivola sulle scale perché le scale erano state lavate, e il condominio e i proprietari sono stati condannati a risarcirlo di 50.000 euro, o casi analoghi. Quindi è del tutto evidente che il principio è che chi si mette nelle condizioni di avere un infortunio deve pagare di propria tasca, e non può essere il proprietario o chi ha subito il crimine a ovviamente doverlo risarcire. E poi ci sono tutti i casi che magari non sono andati a risarcimento, ma che hanno costretto dei cittadini a processi lunghi 5-10 anni, pagando le spese legali, pagando le cause, perché appunto il ladro, il malfattore, il rapinatore gli ha fatto causa proprio per ottenere questo tipo di risarcimento. Quindi lo spirito dell'iniziativa legislativa nasce da questo. Andiamo, interveniamo con il disegno di legge sull'articolo 2044, che già oggi prevede, perché prima sentivo che qualcuno chiedeva, già oggi prevede al comma 3 l'ipotesi nella quale il criminale, tra virgolette, non venga risarcito qualora ci sia un'ipotesi di legittima difesa, ma questo prevede evidentemente una valutazione sulla legittima difesa, una valutazione sulla proporzionalità della legittima difesa, e quindi in molti casi questa valutazione ha impedito ovviamente che il soggetto che aveva subito il furto, la rapina o quant'altro fosse indenne dal dover anche risarcire il criminale. Quindi interveniamo introducendo di fatto un automatismo all'interno dell'articolo 2044 del codice civile, perché ovviamente il codice penale ha ovviamente è un doppio binario e fa ovviamente status a sé stante, introducendo appunto che il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta consapevole e volontaria con violenza non lieve alla persona, al patrimonio e con minaccia con l'uso di armi.

0: o altri mezzi di coazione fisica. Di fatto introduciamo appunto un automatismo. Questo potrebbe influire, e l'obiettivo è che influisca anche sulla valutazione del 2051, che ovviamente disciplina in maniera un po' diversa il caso del proprietario, che sono appunto i casi nei quali, ad esempio, il proprietario è stato costretto a risarcire il ladro perché il cane gli ha morsi, facendo il suo dovere probabilmente, perché provava a difendere la proprietà. E quindi crediamo che introduca un principio di buon senso all'interno del nostro ordinamento, che oggi, vuoi per interpretazioni della giurisprudenza che non sono state particolarmente generose, lo dico nella migliore delle ipotesi, vuoi per dei tentativi maldestri dei criminali che hanno trovato poi accoglimento, ha costretto persone che erano le vere vittime, perché ormai si confonde le vittime con chi è il criminale, e sono stati condannati a cifre assurde.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera Pino da Lecco, ma cos'è il caldo, il sole di questi giorni? Cosa è successo a Silvana? Speriamo che faccia ancora caldo per tantissimo tempo. Salve.
7: Sono d'accordo anch'io che il risarcimento è un abominio, ma se ne accorgono ora? Cioè, in questi 4 anni dove sono stati? Hanno dormito? Se ne accorgono ora? Vabbè. Buona serata, Giovanni da Pisa.
8: Buonasera dottor Poletti e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono d'accordo con l'onorevole Giorgia Meloni, perché assolutamente non bisogna risarcire le famiglie dei rapinatori, assolutamente no, e non capisco, non ne vedo il motivo, e anzi forse farei anche un controllino fiscale su come queste famiglie possano andare avanti, quali sono i guadagni di queste famiglie. Insomma, indagherei a tutto tondo. Grazie, sono Mabel da Roma.
9: Vorrei intervenire su quello che ha appena finito di dire uno dei tuoi ospiti, mi scuso, non so il nome, ma ha parlato solo di fatti gravi, non gravi, la reazione. Per me, se cominciate a mettere questi paletti, torniamo punto a capo, perché poi ogni giudice farà quello che vuole. Uno che commette un reato non va risarcito, punto. Non è che tipo di reato, quale gravità è la reazione. No, non è una professione qualsiasi, non sei un elettricista, un carpentiere, un idraulico o un muratore che può cadere da un'impalcatura. Sei un ladro, sei uno spacciatore, sei qualsiasi cosa tu voglia. Se sei qualcosa che viola la legge, non c'è risarcimento, neanche se ti ho solo tirato 2 pugni in faccia. La persona che stava parlando prima parlava di grave, reazione troppo esagerata, ma quale? Intanto, come ho detto già un'altra volta, lo riconfermerò sempre, Roberto, alla tua trasmissione. Il prossimo che entra nel mio negozio, uno dei due va via sdraiato, perché io fallisco al prossimo che viene nel mio negozio. Quindi, ma quale, se è grave o non è grave? quando questa gente parla fa accapponare la pelle, e la fortuna è non essere di fronte, perché credo che litigheremmo 3 ore con questa persona che parla, perché ovviamente ha la fortuna di non poter essere interrotto mentre dice queste cagate, lasciamelo passare.
10: Buonasera Poletti, ho sentito i suoi commenti. Guardi, io non mi sono ravveduta, per me il governo Meloni è il peggiore di tutti i tempi, però questo provvedimento di non voler risarcire i ladri mi trova completamente d'accordo, ma io non sono un soldato della sinistra, cioè io ho i miei pensieri giusti, sbagliati, per carità, ma io, se la destra ha ragione, do ragione alla destra. Ma quale risarcimento? Poi per me Roggero deve stare in carcere perché è un uomo pericoloso. Lui ha sparato alla schiena a dei ragazzi, gli ha sparato alla schiena, altro che legittima difesa. Però non deve risarcire le famiglie, assolutamente no. Anzi, io vorrei inquisire quelle famiglie, vorrei capire ma come vivono queste famiglie, perché mi scusi, io ho sempre saputo che lavoro faceva mio marito, l'ho sempre saputo, perché vivevo con lui. E quindi non posso, se lui fosse stato un delinquente, un ladro, io l'avrei saputo e sarei stata complice. Per fortuna mai nella vita lui ha rubato. Ciao ciao.
11: Buonasera Poletti, sono ancora Stefano dalla Brianza. Avrei una domanda da porle o a chiunque all'ascolto me lo sappia spiegare. Va bene questa proposta di legge, mi auguro che passi, appunto per non risarcire la famiglia dei ladri, per intenderci, ma la mia domanda, andando a ritroso, al di là dell'interpretazione, ma come si è potuti giungere al fatto che una persona debba, che uccide uno o più persone che stanno appunto derubando, debba risarcire i familiari? Cioè, neanche fosse un caduto per la patria, cioè voglio dire, ma per quale bislacco motivo si è arrivati ad una cosa del genere? Spiegatemelo, perché io proprio non riesco a comprenderlo.
12: Buonasera dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Voglio essere volutamente provocatorio. Ma perché non obbligano, diciamo, i malviventi ad aprirsi una partita IVA? Innanzitutto recupereremmo un po' di tasse, perché loro, giustamente, avendo una partita IVA e facendo quello di mestiere, dopo aver avuto un risarcimento, in questo caso di 700.000 euro, supererebbero chiaramente l'ultimo scaglione IRPEF, quindi avrebbero già il 43% di tassazione. Poi ci sarebbero le addizionali provinciali, regionali, l'INPS fisso, io da commerciante pago 1.152 euro ogni 3 mesi, quindi anche loro potrebbero farlo, avrebbero l'INPS a percentuale, quindi in base ai redditi ovviamente avrebbero una tassazione maggiore. Naturalmente sono provocatorio, però povera gente, almeno potrebbero anche scalarsi, diciamo, nei cespiti, il furgoncino con cui vanno a delinquere, la pistola, perché giustamente è un bene ammortizzabile in 5 anni come una stampante di un computer. Siamo proprio il paese dei balocchi. Buona serata, grazie per sempre, grazie per tutto, buona serata.
13: Buonasera, sono Riccardo da Viareggio. Il principio è di buon senso, senza dubbio, però la mia domanda sarebbe questo, il mio dubbio è questo: se io sono vittima di un furto, di una rapina, e il malvivente scappa, diciamo, da casa mia, e io nel cortile di casa lo raggiungo mentre sta scappando e lo ferisco, quindi, insomma, gli cagiono un danno, allora in quel caso in teoria non sarei condannato a risarcire il danno che gli ho occasionato. Se però è fuori dal cortile di casa e io comunque lo raggiungo e gli cagiono il danno, allora la norma vale lo stesso? Oppure se il malvivente è uscito dal negozio, la norma vale lo stesso? Perché allora in questo caso, allora io potrei incontrare il malvivente anche il giorno dopo e, tra virgolette, vendicarmi per il torto subito? Cioè, probabilmente sarà specificata che la risposta di difesa del danneggiato deve essere nell'immediatezza dell'evento stesso, probabilmente. Questo è un po' il mio dubbio.
14: E stavamo commentando mentre passavano i vostri messaggi, e stavamo commentando con Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, e poi ha detto la sua anche Giorgio Berselli, il regista dell'altra trasmissione, che è molto bello sentire una trasmissione così partecipata dal pubblico. Vi voglio proprio ringraziare per questo. Tra poco ascolteremo altri passaggi della conferenza stampa di Fratelli d'Italia, che vi sto dando integrale.

0: Roberto da Lecco, io sono commerciante, il mio rischio d'impresa è il fallimento, quello dei rapinatori è beccarsi una pallottola per il risarcimento, non commento altrimenti divento volgare. Questo Alberto, poi tanti altri messaggi in questa grande partecipazione. Ecco, adesso per esempio vi sto dando una conferenza di Fratelli d'Italia, ma vi ho dato, e lo sapete, quelli dei 5 Stelle, quelli della sinistra, cioè non è che mi tiro indietro, avete imparato a conoscermi in tutte queste puntate, naturalmente qui a Italiano Limits, quindi sapete che sento, vi faccio sentire le voci proprio di tutti, perché è una mia caratteristica ed è anche una caratteristica di giornale radio. Ma ascoltiamo l'ultima parte di conferenza stampa. Ma
1: allora, per quanto riguarda l'iter, c'è, come è stato detto, il disegno di legge del senatore Speranzon, depositato il 12 giugno 2025, per cui, come dire, lo dico perché è importante i tempi, cioè non è un'invenzione degli ultimi giorni. C'è una norma che sarà contenuta nel disegno di legge governativo sulla sicurezza. Allo stesso tempo abbiamo presentato sul disegno di legge di conversione, conversione del decreto legge su immigrazione e altri argomenti al Senato, un emendamento che va nella stessa direzione. Naturalmente si tratta di vedere qual è la strada che può giungere nel migliore modo.
2: Prima di dare la parola al senatore Lisei, che vi spiegherà, confido possa dare risposta alla vostra domanda, noi abbiamo letto in questi giorni diverse valutazioni sulla condotta di Mario Roggero, la dico meglio. Noi in questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare da tanti italiani opinioni diverse sulla condotta di Mario Roggero. C'è chi ritiene che abbia ecceduto, che la sentenza sia condivisibile, c'è chi ritiene che così non sia. Questo progetto di legge ha un'altra finalità, ha la finalità di non portare a risarcire alcuna cifra a chi ha determinato il reato. Glielo dico in maniera più diretta: uno può essere d'accordo o no con la sentenza di condanna a Mario Roggero, ma quel che è certo è che se i rapinatori fossero stati a casa loro non sarebbe successo nulla. Quindi a monte c'è un atteggiamento, una scelta dei rapinatori che ha causato tutto ciò. Che quindi un italiano, astraendo quindi dalla vicenda di Roggero, la legge deve astrarre, si trovi condannato a pagare centinaia di migliaia di euro per una cosa che lui non ha in alcuna maniera attivato, lo ritroviamo assolutamente inconcepibile. E ciò al di là della sentenza di condanna penale, su cui uno può essere d'accordo o può non essere d'accordo, ma i casi citati da Lisei, i casi di cronaca di questi giorni, meritano una precisazione di fondo. Se i ladri fossero stati a casa loro, tutto ciò non sarebbe successo. Marco.
3: Sì, è assolutamente così. Come detto, per andare incontro alla domanda, questo interviene sul 2044. Sicuramente si applica a tutti i casi di eccesso di legittima difesa. Il canale civile e il canale penale sono chiaramente due canali diversi. La provvisionale che viene disposta all'interno del processo penale è un'anticipazione dell'eventuale danno civile, no? Perché in sede penale, la sede penale è per individuare la responsabilità penale, la costituzione di parte civile per ottenere un risarcimento civile all'interno del procedimento penale, e quel risarcimento è ancorato ovviamente alle norme del codice civile, perché è un'anticipazione. Quindi l'auspicio è che con la modifica del 2044 si vada a intervenire, si eviti che appunto anche le provvisionali in sede penale vengano risarcite, sicuramente in tutti i casi di eccesso di legittima difesa, ma introducendo un principio generale all'interno del 2044 che appunto il responsabile del reato, colui che ha commesso il reato, se messo nelle condizioni di subire un danno, crediamo che ci possa essere un'estensione anche ai casi come quello di Mario Roggero, nel quale non viene contestata, viene contestato l'omicidio, seppur travalicando l'eccesso di legittima difesa, ed è il motivo per il quale abbiamo introdotto e vogliamo introdurre questa modifica proprio sul codice civile. L'omicidio volontario in quel caso è dato comunque dal comportamento della vittima e della tra vittima e aggressore si fa un po' fatica. Comunque secondo noi con questa modifica del 2044 si può estendere anche a queste fattispecie, perché tratta proprio il caso nel quale, e tipizziamo il caso nel quale, il danneggiato posta in essere la condotta con consapevole e volontaria ponendo violenza e quant'altro, quindi crediamo che ci possa essere un'estensione anche nei casi di contestazione di omicidi volontari, perché introduce un principio all'interno del codice civile che chi si mette nelle condizioni che facendo un reato di mettere a repentaglio la propria sicurezza, in quel caso non ha diritto al risarcimento, dal motivo per il quale secondo noi si ha anche un'estensione sull'articolo 2051 che riguarda i casi appunto di che ho citato prima. Ecco.
1: L'emendamento al decreto legge diventerebbe efficace nel giro di poche settimane, perché se non sbaglio va convertito entro credo 20 giorni, perché scaderanno i 60 giorni, se viene inserito lì andrebbe in vigore prima, questo è il punto. Dopodiché bisogna fare le cose nel modo che è consono anche le procedure parlamentari e deve essere conforme a tutte le requisiti che deve avere una norma all'interno del percorso parlamentare. Per cui se si può inserire nel decreto legge, può entrare in vigore prima, indubbiamente.
3: Allora, visto che sono anche relatore di quel decreto, che è il DL 100, attualmente in trattazione al Senato, è chiaro che credo che si rappresenti una priorità per Fratelli d'Italia e anche per il governo questo intervento normativo. Se c'è la possibilità di introdurlo all'interno di quel testo, cosa che ovviamente proveremo a fare, lo introduciamo in quel testo. Diversamente seguirà il corso il DDL normale, quando arriverà quello del governo eventualmente verranno trattati, immagino verranno accorpati sia la Camera sia il Senato, e faranno una trattazione congiunta in commissione come i normali DDL. Ecco. C'è un DDL varato dal governo che riguarda questo tema e che seguirà il percorso di tutti i DDL. Il decreto che è al Senato è un'altra cosa, il decreto che è al Senato riguarda una serie di modifiche che riguardano l'esame degli avvocati e il recepimento della normativa europea sui paesi sicuri e quindi su respingimenti e una rivisitazione della normativa sull'immigrazione che viene adeguata alla normativa europea. All'interno di quel decreto proveremo a inserire un emendamento che lo inserisca direttamente nel decreto. Chiaramente stiamo parlando di un decreto, quindi bisognerà vedere se andrà in fondo, non il decreto, ma non sappiamo neanche se andremo in aula con relatore, senza relatore, se ci sarà la fiducia, non ci sarà la fiducia, quindi è un tentativo che vogliamo provare a esperire, perché rappresenta una priorità per noi ovviamente questa normativa. Qualora all'interno di quel decreto, quello 100 che ho detto poc'anzi, non si riuscisse, comunque noi abbiamo depositato il disegno di legge, c'è il disegno di legge governativo, seguiranno l'iter parlamentare tutti i disegni di legge, chiaramente chiederemo una priorità e verranno trattati in maniera congiunta, perché comunque ci sono già e come avviene normalmente nelle sedi di commissione. Lo stiamo valutando, sicuramente sarà nella seconda parte, nel secondo titolo che riguarda il testo, che gli articoli e l'articolato che riguarda il tema dell'immigrazione, alcune modifiche che sono lì. Questo è tra virgolette l'obiettivo. Chiaramente la prima parte riguarda molto giustizia, ma riguarda il funzionamento appunto dell'esame, quindi immagino la seconda parte, però lo stiamo valutando in queste ore.
0: Ecco, tanto vi dovevo per informarvi anche questa. Una lunga serata, una lunga puntata assieme, vi do naturalmente un consiglio, quello di restare su Giornale Radio, tra poco il timone con Francesco Massardo e le sue notizie, i suoi ospiti, e voi sapete che sono tante le trasmissioni di Giornale Radio, sono tanti i motivi per restare all'ascolto, www.giornaleradio.fm per avere tutte le informazioni del caso. Io, ringraziando ancora una volta, perché lo faccio più volte, ma sapete, se lo meritano, quando mi arrabbio non li ringrazio, e quindi quando sono sereno li ringrazio una volta di più. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ringrazio naturalmente tutti voi, invitandovi ad ascoltarmi anche domani dalle 17 alle 20 in diretta, in seconda edizione dalle 22 all'una, e a restare sempre qui sul giornale radio, la radio libera di informare.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Le 6:02, buongiorno, buona mattina, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, in studio Daniele Biacchessi, il direttore editoriale di questa radio e ovviamente il mitico Peter Bescapè in regia. Ci sono due notizie che si tengono insieme tra loro, quella del caso Roggero, quella di Bologna, sia della morte di Fakir che delle manifestazioni e dello scontro tra governo e sindaco di Bologna. Partiamo dalle minacce, clima d'odio contro i magistrati del caso Zero. Questo è stato l'allarme che è stato lanciato dall'Associazione Nazionale Magistrati, che richiama ad una maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto i legali del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori chiedono il rinvio della pena in attesa della grazia. Ma c'è un dato politico, perché la maggioranza è spaccata. Si è costruito in questi giorni, in queste ore, una sorta di blocco politico tra Fratelli d'Italia, che cerca di recuperare una quantità piuttosto notevole di elettori passati ormai a Futuro Nazionale, e poi la Lega da una parte. Poi ci sono i centristi della maggioranza, soprattutto Forza Italia, noi moderati, ma Forza Italia sia nella lettera di ieri che appassa nel quotidiano Repubblica, dove per esempio Stefania Craxi, cioè ed Enrico Costa, quindi capigruppo di Camera e Senato, parlavano di una giustizia giusta, ma parlavano soprattutto di una responsabilità quando si parla di giustizia e di lasciare da parte il populismo. E poi ci sono altri segnali, per esempio un'intervista che vedo oggi sul quotidiano La Repubblica di Cecchitto, che ricordo è stato uno dei così esponenti di punta certamente della maggioranza di Forza Italia, che dice: fate attenzione, perché qui non possiamo tollerare il populismo. E poi l'intervista che trovate sempre su Repubblica a Bruti Liberati, che dice che è una follia contro di noi magistrati, cioè la propaganda e l'odio, non ci sta difendendo. E poi però c'è la questione forte, la questione importante che riguarda Bologna, perché Bologna, il caso cioè della morte di Fakir, ha due aspetti: uno politico, col fatto che, come dicevo, Giorgia Meloni ieri si è scontrata duramente con il sindaco di Bologna Lepore, polemica dunque sugli scontri durissimi avvenuti poche ore fa, nella notte tra ieri e praticamente la serata e poi la notte, perché gli scontri sono durati ancora anche nella notte di ieri, seguiti dalle manifestazioni per Fakir. Meloni si schiera con le forze dell'ordine, attacca Lepore, una violenza inaccettabile, il sindaco Siamo, la piazza pacifica. Perché? Cos'è accaduto? Subito dopo la morte di Fakir, il sindaco di Bologna, che avevamo avuto anche due sere fa al timone in diretta, ha raccontato dell'idea di realizzare una manifestazione popolare. Infatti Piazza Maggiore era stipata di persone, ma poi come purtroppo spesso accade, un centinaio di questi manifestanti si sono così hanno ingaggiato uno scontro contro le forze dell'ordine, che è terminato nella notte con cassonetti distrutti, macchine distrutte e molto altro ancora, tutte cose che ovviamente potevano essere evitate. E quindi, secondo Giorgia Meloni, la premier è il sindaco responsabile di quegli scontri, e c'è ovviamente molta polemica. Intanto il legale di Fakir dice che poteva salvarsi. Ecco l'inchiesta, ecco le indagini, perché le scelte del 118, i protocolli che gli agenti devono seguire quando immobilizzano gli esagitati, sono questi due filoni su cui la Procura di Bologna si sta concentrando sulla morte di Fakir. I magistrati che indagano sulla morte del marocchino Fakir, deceduto domenica mattina mentre veniva fermato, ammanettato dagli uomini delle volanti del commissariato bolognino a Ponte Cecchio, hanno deciso di approfondire l'accaduto partendo dalle regole dettate dal Viminale, a cui sono state chieste le linee guida per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Fakir. C'è una circolare che abbiamo anche letto nella giornata di ieri, e possiamo assicurarvi che al momento questa circolare non sarebbe stata rispettata dai poliziotti. Ora è tutto molto complicato, perché quando stiamo parlando di una situazione come quella di Fakir non è facile agire da parte degli agenti. Comunque i PM svolgeranno accertamenti sul sistema d'emergenza a monte di questo intervento delle ambulanze, sul lavoro della centrale del 118 che in via Italo Sbevo nel quartiere Pilastro ha deciso di fare intervenire un mezzo con soccorritori, 4 volontari della Croce Rossa, ma nessun medico. E secondo i legali, invece, il legale di Fakir, molto probabilmente nel momento della manovra, diciamo così, di contenimento, Fakir era ancora vivo, sarebbe stato ancora vivo, e quindi con un medico ci sarebbe stata la possibilità di rianimarlo, comunque di salvarlo, ma non è stato così. Insomma, qualcosa non ha funzionato certamente, e ora i magistrati stanno cercando di capire cosa e quali sono le responsabilità. Infine, come sempre la guerra, perché qui la guerra non si ferma, c'è stata la testimonianza del segretario della difesa americano Hexet al congresso, e si è capito che la guerra con l'Iran è costata finora 37,5 miliardi di dollari, ma secondo quanto riferito da alcuni esperti a CNN è probabile che il conto sia molto più alto. Hexet e il capo di Stato Maggiore congiunto generale Dan Cheney hanno testimoniato davanti al congresso e hanno chiesto ulteriori finanziamenti per la guerra. Altri attacchi ci sono stati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato il giorno decimo di attacchi di aver completato l'undicesima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, e poi c'è stato l'avvertimento di Trump che ha affermato che gli Stati Uniti probabilmente colpiranno presto l'area di Pickaxe Mountain, che è una struttura sotterranea fortificata che si ritiene collegata al programma nucleare iraniano. Teheran ha dichiarato che qualsiasi attacco alle sue strutture nucleari verrebbe considerato un'estensione della guerra in tutta la regione. Questa è la situazione, che come vedete non è per niente rassicurante. La musica di Morgan Wallen con Tate McRae.

0: Le 6.14 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora partiamo subito con il nostro riepilogo dal caso della morte di Fakir, dagli scontri durissimi che ci sono stati nelle ultime ore a Bologna, la polemica con Giorgia Meloni che si scaglia contro il sindaco Lepore. Matteo, Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. È un bilancio senza sconti quello della questura sulla notte di scontri fra le forze dell'ordine e alcuni gruppi di facinorosi a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origini marocchine che ha perso la vita durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro. 64 agenti feriti, 2 auto incendiate e diversi danni gravi anche agli arredi urbani. Ieri sera a Bologna ho visto due piazze. Chi pensa di rispondere alla violenza con altra violenza si chiama fuori dallo Stato di diritto. Queste le parole del sindaco della Dotta, Matteo Lepore, organizzatore di un presidio pacifico svoltosi in Piazza Nettuno a poche decine di metri dal caos. Con le indagini continuano anche le polemiche. Chi ha devastato non cercava verità. Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive Giorgia Meloni. Le fa eco Matteo Salvini, che denuncia dal canto suo chi sta alimentando odio e conflitto contro chi indossa una divisa. Polemiche destinate a rimanere vive soprattutto dopo l'intervento del presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, che rileva alcuni significativi errori nella gestione dell'emergenza, a partire dal ricorso alla manovra di contenzione verso terra con posizione prona, che in alcuni soggetti può essere letale, e dall'utilizzo dello spray al peperoncino, molto pericoloso nei confronti di soggetti asmatici. Inoltre, alcune imprecisioni sarebbero state commesse nella comunicazione di richiesta d'aiuto ai servizi di soccorso medico. La prima ambulanza arrivata al Pilastro aveva a bordo solo volontari e solo successivamente si è recata sul posto una vettura con a bordo un medico. Un dispositivo non in linea con il codice giallo che normalmente attivano richieste di questo tipo. Il legale della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, descrive queste mosse come procedure di morte. È una manovra pericolosa che deve essere effettuata in casi estremi. Siamo talmente lontani dai principi di diritto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci insegna che da noi si pensa allo scudo penale. Ma per l'avvocato Gabriele Anselmo, che assiste i due agenti coinvolti nel fascicolo d'indagine, i poliziotti sono giovani e sconvolti. Uno dei due, con lievi lesioni, è in malattia. L'altro ha chiesto e ottenuto un periodo di licenza pur rimanendo in servizio, cosa che non cesserà di far discutere. A lei la linea, direttore.
0: E allora, come diceva il nostro Michele Ceci, la polemica resta una polemica politica molto forte. Sentiamo il leader della Lega, Salvini.
2: C'è qualcuno che sta alimentando odio e conflitto nei confronti di chi indossa una divisa. Mi sembra palese, mi sembra irresponsabile in un momento delicato anche dal punto di vista internazionale come questo. Quindi io invito la politica e le istituzioni a dividersi su tanti temi, ma a lasciar fuori dalla bagarre politica donne e uomini in divisa, forze dell'ordine, forze armate, donne e uomini del pronto soccorso e del primo soccorso. Ecco, lasciamo che la magistratura a 360 gradi faccia chiarezza, ma senza invocare le piazze per linciaggi mediatici che possono diventare pericolosissimi.
0: E allora tutto si tiene, non soltanto alla vicenda di Bologna, perché leggo che l'Associazione Nazionale Magistrati dice che c'è un clima di odio contro i magistrati sul caso Rozzero, e l'allarme che ha lanciato l'ANM che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre gli incarichi istituzionali. Come avete sentito, i legali del gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori invece chiedono il rinvio della pena in attesa della grazia. E proprio sulla legittima difesa interviene Donzelli di Fratelli d'Italia.
3: Vedremo, sicuramente siamo pronti a confrontarci, allargare il perimetro se serve sì, bisogna fare delle norme che abbiano una fattibilità anche costituzionale per evitare di creare situazioni che poi non sono nette e chiare. Dopodiché sicuramente sì, Fratelli Italia oggi ha ripresentato e ricordato la nostra iniziativa, quella sicuramente che è necessario evitare gli indennizzi. In poche parole, se già subisci un'aggressione non è che poi dopo, a prescindere da quello che accade dopo, devi anche indennizzare chi ti ha aggredito. Quello ci sembra oggettivamente fuori dal mondo ed è giusto cambiare la norma. Avevamo già presentato una proposta di legge oltre un anno fa e adesso il governo ha fatto un proprio DDL, al tempo stesso vedremo se ci saranno altri strumenti normativi, ma su quello vogliamo andare il prima possibile alla realizzazione. Per quanto riguarda la polemica tutta della sinistra sullo scudo penale, non c'è, se ci fosse qualcuno che ha delle responsabilità ne dovrebbe pagare le conseguenze, però finché queste non vengono minimamente verificate e accertate nessuno è indagato ed è giusto così, perché chi ci difende tutti i giorni deve sapere

0: Ieri Roggero ha detto una parola chiara e netta: la destra la smetta di delegittimare in questo caso le sentenze della magistratura, hanno un atteggiamento di una ipocrisia inaccettabile, perché Roggero ha sparato alle spalle persone che stavano fuggendo, che non rappresentavano una minaccia, e già era stato condannato nel passato per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori, quindi una persona che ha un rapporto molto facile con le armi.
1: Così Bonelli. E intanto la leader del PD Schlein parla di maggioranza e parla di un patto scellerato tra la riforma dell'autonomia e la legge elettorale. Sentiamo.
2: Ma quello che mi colpisce è che voi pensate davvero che non sia chiaro a noi e agli italiani lì fuori il baratto che state facendo tra questa riforma dell'autonomia, e cioè queste preintese che state spingendo in avanti, e la legge elettorale fortemente voluta dalla Presidente Meloni. Ma la mia domanda è questa: può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? E la nostra risposta è no, non può. In questo scellerato patto voi spaccate ancora di più un paese che già soffre insopportabili diseguaglianze, create cittadine e cittadini di serie A e di serie B, come nel vostro stile, penalizzate chi ha già di meno, chi ha già subito di più, pagato più caro il prezzo di quelle diseguaglianze, e mi riferisco al sud di questo paese e alle aree interne di questo paese. Siete stati sordi a qualsiasi proposta di modifica, di dialogo, di intervento su questa riforma, come le altre. Del resto ci avete fatto vedere la stessa identica cosa sulla riforma della giustizia. È incredibile, la prima riforma costituzionale della storia repubblicana che è passata esattamente come approvata dal governo, senza un emendamento, non dico delle opposizioni, ma nemmeno delle colleghe e dei colleghi della maggioranza.
1: Così Elly Schlein ieri in Parlamento. La musica dei Rolling Stones.

0: quando sentiamo le voci di Mick Jagger con gli anni che ha, ci domandiamo come fa, come ha fatto e come fanno ancora questi grandi padri del rock and roll a sfornare dischi di questo tipo. Allora saluto il primo ospite, che è Aldo Ferrari, docente a Ca' Foscari all'Università di Venezia. Buona mattina.
1: Buongiorno, grazie.
0: Senta, non so a lei, ma a me ha fatto impressione la cifra che è stata comunicata ieri dal segretario della difesa americana Pete Hegseth al congresso, con la guerra in Iran che è costata fino ad ora 37.5 miliardi di dollari, una cifra veramente notevole. Ma è probabile che, secondo molti esperti che sono stati sentiti in queste ore da CNN e da altri media americani, è probabile che questo conto sia in realtà molto più in alto. E comunque sia Hegseth che il capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Cheney, hanno testimoniato ieri al congresso e hanno chiesto ulteriori finanziamenti per la guerra, finanziamenti che però per un conflitto in cui non si vede al momento una soluzione, anzi siamo all'undicesima notte consecutiva di attacchi e nulla è cambiato dalle ultime ore.
1: Ma è così, perché questo conflitto, oltre a essere tragico come tutti i conflitti, è anche, come posso dire, insensato, nel senso che non ha risposto a delle esigenze reali di sicurezza degli Stati Uniti e ha complicato una situazione che già era complessa. Gli stanziamenti militari potranno aumentare, ma gli Stati Uniti, per quello che sembra visibile sul terreno a livello politico internazionale, stanno fallendo completamente nel raggiungimento dei loro obiettivi, peraltro confusi. Quindi ancora una volta bisogna dire che gli Stati Uniti, pur essendo una potenza economica e militare formidabile, non sempre, e in questo caso è chiaramente un eufemismo, hanno lucidità politica. Essendo la maggiore potenza del mondo, evidentemente questo è molto molto grave per il presente e temo anche per il futuro.
0: Ma per il futuro c'è l'avvertimento di Donald Trump che vorrebbe bombardare l'area di Pikes Mountain, che ricordo è una struttura sotterranea fortificata che si ritiene collegata al programma nucleare iraniano. Che cosa potrebbe accadere nel caso di un bombardamento in un luogo così delicato e di cui sappiamo anche peraltro ben poco?
1: Anch'io so ben poco, onestamente, no? Non sono in grado di immaginare quali possano essere le conseguenze, come posso dire, tecniche, quanto pericoloso possa essere bombardare un sito di questo genere per la sicurezza della regione, di tutta l'area, ma dal punto di vista politico sicuramente sarebbero devastanti. Il problema è che siamo abituati a questo tipo di azione assolutamente insensata nell'obiettivo e anche nelle modalità di realizzazione. Se noi ci mettiamo ad analizzare tutto ciò che gli Stati Uniti hanno compiuto, e non solo da quanto Trump è presidente, perché adesso è relativamente facile colpire una persona del tutto inadeguata e insensata nelle sue azioni di politica internazionale, ma anche con i suoi predecessori, molte delle operazioni di politica estera statunitense, per tornare ad esempio allo scenario a me più vicino, quello russo-ucraino, sono state clamorosamente sbagliate anche nell'ottica dell'interesse statale statunitense. Tanto per fare un esempio, allontanare la Russia e avvicinarla alla Cina dal punto di vista delle strategie globali statunitensi è stato un errore clamoroso, eppure così è stato, e non ad opera di Trump ma dei suoi predecessori. Gli Stati Uniti purtroppo, per gli equilibri globali oltre che per loro stessi, non hanno una lucidità politica paragonabile alla forza economica e militare di cui dispongono.
0: Grazie ad Aldo Ferrari, docente, ricordo, di Ca' Foscari Venezia, sono le 6:31, restate con noi perché nella seconda parte invece torneremo a parlare di politica, di giustizia, del caso di Bologna, della vicenda Rosero e poi presenteremo libri. Uno di questi che ha scelto la nota delle Marini ha un titolo interessante, lo ha scritto Roberto Cornelli insieme a Adolfo Ceretti, per i tipi di Feltrinelli, per una pace possibile, la responsabilità, la giustizia, la riparazione al tempo delle guerre. Tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 6:34.
3: Giornale Radio.
11: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Ed eccoci sulle vele dell'informazione e sul sito di giornaleradio.fm trovate il tema del giorno, la tua voce conta, dove voi potete lasciare il vostro messaggio e partecipare al dibattito. Oggi parliamo del caso del gioielliere, una condanna giusta o sbagliata? La vicenda del gioielliere condannato alla reclusione per aver ucciso i rapinatori armati mentre si allontanavano sta suscitando, lo abbiamo detto anche oggi in apertura, prese di posizione contrastanti tra chi invoca o addirittura pretende la grazia immediata senza che neanche si conoscano ancora le motivazioni della sentenza e chi invece esclude che nella fattispecie si possa parlare di legittima difesa. Lasciate i vostri messaggi online, c'è un form, dovete mettere il vostro nome, poi il vostro messaggio, accettare come sempre la pubblicazione del vostro messaggio e poi vedrete le vostre voci, le voci dei nostri ascoltatori. Subito la politica con Marco Trombetta.
12: Buongiorno, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, Tajani e Salvini discutono di caro energia. Si cercano misure per ridurre i costi e soluzioni all'utilizzo dei 14 miliardi di euro concessi con la flessibilità di bilancio dall'Unione Europea. Nessun provvedimento per adesso sui carburanti che superano i 2 euro al litro. La Premier poi interviene a difesa delle forze dell'ordine dopo il caso Fakir a Bologna. Sulla Grazia a Roggero, Nordio va avanti nell'istruttore rispettando sempre le prerogative del capo dello Stato. I partiti nella maggioranza battono sul tema sicurezza e legittima difesa. Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge per bloccare i risarcimenti dei danni per chi commette gravi reati con l'utilizzo delle armi e della violenza. Le opposizioni contestano il far west delle armi. Conte invita il governo a dare risposte ai problemi concreti degli italiani. Al Senato la legge elettorale, si riapre il dibattito sulle preferenze. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, giornale radio Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora ci spostiamo agli esteri perché c'è la questione della morte dei militari americani e anche del ferimento di moltissimi militari e dunque Donald Trump promette una risposta durissima, mentre la guida suprema iraniana Khamenei sostiene che la firma del presidente americano non abbia ormai più alcun valore formale, legale, politico. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
13: Buongiorno direttore, saluto Mauro Indelicato, giornalista, autore di Nova Lezio e docente dell'Università Niccolò Cusano. Buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
13: Professore Indelicato, l'attacco iraniano alla base di Muwaffaq Saltih in Giordania è costato la vita al tenente Tyler James Fian, 25 anni, e alla soldatessa Isabella Gonzalez, appena 19enne. Donald Trump ha promesso che Teheran pagherà molte volte per ogni americano ucciso. Ecco, la morte di questi soldati pone il presidente statunitense davanti a due opzioni: una rappresaglia ancora più dura, oppure, come sembra chiedere l'opinione pubblica, intensificare gli sforzi per fermare il conflitto. Cosa dobbiamo aspettarci?
14: Dobbiamo aspettarci una maggiore pressione da parte dell'opinione pubblica per chiudere un conflitto che non è mai stato popolare, non solo, ma dobbiamo aspettarci anche dalla stessa base MAGA, quindi la base più vicina a Donald Trump, la richiesta di terminare le ostilità contro l'Iran. Ricordiamoci che infatti Donald Trump è stato eletto anche grazie, e soprattutto anzi grazie al motto di America First, con cui si intendeva la fine di impegni relativi a guerre, conflitti in giro per il mondo, soprattutto in Medio Oriente, e sottintendeva, diciamo, la volontà di occuparsi primariamente dei problemi americani. La continuazione di questa guerra viene vista da molti elettori trumpiani come un tradimento di questa promessa, un tradimento delle promesse elettorali. Quindi ci sarà una forte pressione in tal senso. Tuttavia Trump avrà anche le pressioni da parte degli apparati militari che premono per una risposta. Diciamo che Trump sarà in qualche modo diviso a metà tra queste due opzioni e soltanto le prossime ore sveleranno quelle che saranno le strategie che saranno partorite poi alla fine dalla Casa Bianca.
13: Ecco, spostando l'attenzione sul fronte iraniano, negli scorsi giorni la guida suprema Mojtaba Khamenei ha affermato che le ripetute violazioni statunitensi del memorandum abbiano dimostrato che la firma di Trump è, cito, priva di qualsiasi valore e credibilità. Esiste ancora uno spazio reale per un negoziato, oppure entrambe le leadership sono ormai intrappolate in quella che potremmo definire una spirale di vendetta e sfiducia?
14: Beh, sono vere entrambe le situazioni, perché c'è uno stallo, si è creato uno stallo sostanzialmente. Gli Stati Uniti non riescono a portare a casa questa guerra e l'Iran sì, ha resistito, sta resistendo, ma sta avendo danni molto gravi all'economia. Dunque entrambi i leader, entrambe le leadership proseguono con toni molto duri, proseguono con una guerra aspra, ma che ha portato a uno stallo, e davanti a questo stallo non c'è altra soluzione che quella politica. Forse quanto sta accadendo negli ultimi giorni potrà in qualche modo paradossalmente accelerare uno spiraglio politico, anche perché le ultime notizie parlano chiaro, ci sono delle proposte sul tavolo, si parla di un nuovo documento che prevede 10 giorni di cessate il fuoco e la riapertura totale dello stretto di Hormuz, dunque ci sono già delle negoziazioni in corso. Non sarà semplice, ma la via politica sia a Washington che a Teheran viene tenuta oggi più che mai in considerazione, perché si è visto come la via militare sta portando entrambe le parti a uno stallo non più accettabile.
13: Ringrazio e saluto Mauro Indelicato, autore di Nova Lexio, giornalista e docente dell'Università Nicola Cusano. Grazie.
14: Grazie a voi e buongiorno.
13: A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Matteo Respinti, le 6.42. Dunque oggi torniamo a parlare di un grande problema che riguarda l'industria in Italia, Italia Electrolux. Ieri il tavolo alla Mimit che non sblocca la crisi, il confronto riprenderà a settembre addirittura. Sentiamo i dettagli nell'intervista di Nicola Compagnone.
15: Direttore, ieri al Mimit un nuovo tavolo di confronto sul futuro di Electrolux, ascoltiamo le dichiarazioni, i nostri microfoni al termine di Davide Sperti, segretario generale Wilma.
16: Allora sì, noi sapevamo che questa sarebbe stata una prima verifica data la profondità dei problemi sul tavolo, le cui risoluzioni non sono nelle mani dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Non è che se non si interviene sul costo dell'energia o su un'Europa che massacra l'industria perché è forte con i deboli e deboli con i forti, allora spremiamo i lavoratori negli stabilimenti come limoni, oppure parlano di organizzazioni moderne da fare, che vuol dire non occuparsi di chi ha ridotte capacità lavorative o problemi sugli scali. Quindi noi continueremo a settembre perché questa trattativa è vitale, ma a patto che la trattativa sia a vantaggio di tutti e non a svantaggio di nessun pezzo degli stabilimenti, e noi non vogliamo discutere di tagli.
15: Ecco, cosa vi aspettate a partire da settembre?
16: Bisogna avere la serietà di non partire già come stanno facendo su Cerreto, su cui ancora parlano di mancanza di soluzioni, con delocalizzazioni verso la Polonia o da Porcia verso la Thailandia. Quindi questo vuol dire rispettare anche tutto il tavolo di interlocuzione. Al contempo noi vogliamo difendere gli stabilimenti non solo come fabbriche, ma anche come poli progettuali e industriali. Cioè il fatto che non vogliono trovare soluzioni per ricerca e sviluppo a enti tecnici è del tutto sbagliato, che vuol dire indebolire gli stabilimenti davanti a future ristrutturazioni. Noi discuteremo da settembre di tutto insieme, sapendo che l'obiettivo è una soluzione industriale, non mitigare l'impatto sociale. Questo per noi è la priorità per tutta la filiera, e vuol dire tenere insieme i lavoratori, non dividere comunità e territori, e soprattutto resistere, ma resistere per resistere tutti insieme. Questo è l'obiettivo da settembre.
15: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone. 6.44, la musica di Duran Duran.

0: Allora saluto Alberto Faustini, benvenuto, bentornato giornalista e per molti anni direttore alla guida dei più importanti giornali locali. Benvenuto Faustini, bentornato.
1: Bentrovato Daniele, un saluto a chi ci ascolta.
0: Senta, qui c'è una questione grande, come una casa, che mette insieme due storie, cioè da una parte quella del gioielliere e le divisioni anche all'interno della maggioranza, comunque le divisioni tra maggioranza e opposizione sul caso Oro Zero, e poi c'è la vicenda della morte di Fakir. Perché dico che sono cose diverse tra loro ma che si tengono insieme? Perché l'atteggiamento in generale che vedo della politica è quella di una difesa a, così, a prescindere rispetto al gioielliere, indipendentemente da quello che è scritto dentro nella sentenza, di cui noi conosciamo assolutamente nulla, in quanto, come tu sai, non è stata ancora depositata la motivazione di quella sentenza. Quindi siamo alle basi di chi si occupa di giustizia. E per la vicenda della morte di Fakir altrettanto, cioè senza conoscere esattamente, precisamente quello che i magistrati in questo momento stanno mettendo insieme, da una parte c'è chi ha subito attaccato la polizia e chi subito, senza sapere nulla di tutto questo, ha detto che comunque sta dalla parte della polizia a prescindere. Mi sembra che ci sia un problema grande ed enorme che ancora non si è risolto nel nostro paese.
1: Ma certo, c'è un problema grande. Innanzitutto proviamo a invertire le due cose, no? Possiamo immaginare che il gioielliere sia uno straniero e possiamo immaginare invece che un concittadino sia stato fermato in quel modo dalla polizia, cosa che peraltro è già accaduta, insomma il caso Cucchi, il caso Dorlandi, altri casi sono davanti ai nostri occhi ancora, e già questo ci farebbe guardare a tutto ciò in un modo molto diverso. Cioè la politica non si spaccherebbe probabilmente, perché da una parte si guarderebbe comunque solo a un uomo che ha ucciso due persone e dall'altra si guarderebbe a una persona che è stata fermata probabilmente in modo improprio. Nel primo caso, secondo me, si può anche valutare qualcosa dal punto di vista legislativo rispetto alle attenuanti e rispetto soprattutto alla questione del risarcimento, che è un tema oggettivo, insomma, però siamo di fronte comunque a una persona che ha ucciso altre due persone, ne ha ferita una terza, per cui non possiamo immaginarci la giustizia del Far West, la legge del taglione, o peggio ancora la giustizia fai da te, per cui in base a determinate situazioni è una giustizia che cambia. I magistrati giustamente le leggi le applicano. Dall'altra siamo di fronte a qualcosa certamente di eccessivo, che ci spinge a pensare come mai ci siano determinati atteggiamenti di fronte a una persona che sicuramente ha perso l'equilibrio, perché su questo non ci sono dubbi, ma non è che perché uno perda l'equilibrio poi vada trattato in questo modo. E la sensazione è appunto che ci sia il famoso doppio pesismo, che riguarda sicuramente il nostro rapporto con lo Stato, che riguarda il nostro rapporto con chi arriva da altri paesi, che riguarda anche, ahimè, come sempre le elezioni, perché in questa estenuante e continua campagna elettorale italiana gli atteggiamenti cambiano profondamente, per cui per avere un voto in più, per non essere magari superati a destra dal Vannacci di turno da una parte, e dall'altra per questioni molto simili, perché poi Bologna è una città di centrosinistra che non a caso è scesa in piazza per Fakir, per cui c'è qualcuno che dice no, dobbiamo opporci a quest'idea d'Italia, a quest'idea di un'Italia accogliente, di un'Italia solidale, e dobbiamo ancora una volta raccogliere un voto in più. Il tema non riguarda invece il voto in più, riguarda il nostro rapporto, ripeto, fra Stato e cittadini, e anche la fiducia che dobbiamo sempre avere nei confronti dello Stato, perché ricordiamoci che lo Stato che indaga su un gioielliere che ha ucciso due persone, è lo stesso Stato che è in piazza, perché la polizia dovrebbe rappresentare lo Stato, si chiama polizia di Stato, e i magistrati che indagheranno su questi poliziotti sono appunto lo stesso Stato. In questo Stato dobbiamo avere fiducia, ma non è uno Stato elastico che di volta in volta cambiamo in base alle nostre esigenze.
0: Concordo pienamente, grazie ad Alberto Faustini, in diretta qui su Gerale Radio, sono le 6:53. Allora do il benvenuto all'ultimo ospite, che è Roberto Cornelli, che insieme a Adolfo Ceretti ha scritto un libro per Feltrinelli, uscito in questi ultimi mesi, Per una pace possibile. Benvenuto Cornelli.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, voi provate a mettere al centro della discussione, un po' al di fuori della cronaca, il tema possibile di una pace. E tutto questo avviene nel momento in cui ci sono almeno tre guerre grosse, grandi, che sono in corso e non si sono risolte. In Medio Oriente, con Israele, Hezbollah da una parte, Libano dall'altra, Russia e Ucraina, e poi Stati Uniti e Iran. Voi intrecciate in questo libro filosofia, criminologia, teoria sociale, anche una riflessione etico-politica. Mettete al centro la possibilità, e quindi una riflessione radicale, se è ancora possibile una pace.
2: Sì, perché effettivamente oggi viviamo in un mondo in cui le guerre sembrano essere la regola, l'ordinarietà. Oltre alle guerre che vengono seguite dai media, ci sono un'altra cinquantina di conflitti armati che possono essere definiti guerre nel mondo. Cito solo il Sudan come una di quelle meno discusse, ma che sta facendo davvero più morti e devastante, e in un ordine globale che sembra che ormai fissi la guerra come elemento chiave attorno a cui ricostruire le relazioni, al posto di invece la diplomazia, il dialogo, la cooperazione, che erano un po' quello che era emerso dalla Seconda Guerra Mondiale. Allora ci siamo chiesti in questo libro con Adolfo Ceretti se sia ancora possibile parlare di pace. Da una parte la pace sembra essere diventata divisiva, un tema che persino nelle scuole si richiede che ci siano dei dibattiti in cui ci sia anche una posizione contraria, che non si capisce come si possa fare un dibattito tra chi è a favore della pace e chi è a favore della guerra. E dall'altra parte la pace diventa, in un mondo in cui appunto la guerra sembra essere la regola, diventa difficile da pensare addirittura, perché dentro la guerra sembra che l'unico orizzonte che ci possa essere è quello di continuare a combattere, continuare a riarmarsi e continuare in un certo senso quella che noi chiamiamo mimesi bellica, cioè l'idea che se l'altro combatte allora anch'io devo combattere di più. E in questa mimesi bellica perdiamo il senso della politica, potremmo dire, cioè prendiamo il senso della prospettiva che dopo ogni guerra c'è sempre una pace, e se noi vogliamo costruire una pace duratura dobbiamo proprio durante le guerre capire quali sono gli elementi attorno a cui istituire questi percorsi di pace.
0: Ecco, dico ai nostri ascoltatori che il libro si apre con un'immagine importante, un'immagine potente, si chiama Fragmentos, ed è il contromonumento che è stato realizzato a Bogotà, dove sono state fuse le armi consegnate dalle forze armate rivoluzionarie della Colombia dopo l'accordo del 2016. Perché partire da lì? Cioè ogni guerra e ogni pace ha alla fine, come lei dice, anche un'immagine, anche un simbolo.
2: Sì. Sì, perché Fragmentos è un simbolo molto potente di come un percorso di pace non debba dimenticare o gettare nell'oblio il dolore, le violenze che sono state commesse durante la guerra. Molto spesso la pace viene intesa come tirare una riga e fare tutto da capo, e in realtà questo è il modo migliore per non fare i conti con tutto ciò che invece è stato prodotto nella guerra, che cova anche in termini emotivi, oltre che di dolore nelle persone, e questo covare poi è l'elemento attorno a cui si ricostruisce la possibilità di una guerra e quindi fa fallire ogni percorso di pace. E allora Fragmentos è un'immagine potente, noi siamo stati in Colombia, proprio abbiamo seguito il percorso di pace, abbiamo formato i magistrati della giurisdizione speciale per la pace alla giustizia riparativa, e Fragmentos è proprio questo elemento, perché attraverso il lavoro di donne vittime di violenza, quelle donne che spesso non sono mai ascoltate nei processi di pace, in realtà attraverso questo lavoro delle donne che hanno battuto le armi, fuso e battuto le armi consegnate dalle FARC, hanno costruito un contromonumento, cioè hanno lastricato un pavimento su cui si può camminare, si possono realizzare iniziative, si può fare memoria di quel passato di violenza colombiano che è durato 50 anni e che ha avuto 10 anni di accordi di pace, che oggi ovviamente è messo anche in discussione dal nuovo presidente colombiano, e questo ovviamente dice sempre che la pace è un progetto, non è mai un punto di arrivo definito.
0: Grazie a Roberto Cornelli in diretta insieme ad Adolfo Ceretti per i tipi di Feltrinelli, ha fatto uscire Per una pace possibile, questo libro scelto dalla nota delle Marini. Sono le 7 in punto, vi ricordo che tra poco c'è il notiziario con le ultime notizie, gli aggiornamenti, e poi c'è l'attimo presente. Noi ci sentiamo domani alle 6. Alle
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 7 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
11: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
12: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
13: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Stop al genocidio.
17: Parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Qui c'è uno che chiama le armi!
19: Lo senti l'odore?
20: Cosa? Che cos'è? Diesel!
21: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
22: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
23: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
24: Fagli vedere chi sei.
25: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
26: Averego, sei democratico?
25: Padre di un figlio assassinato.
26: Oh! Dico, sei democratico?
25: Marito di una moglie uccisa.
26: Sei democratico?
27: E allora me la fa parlare, Bill.
25: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
28: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
29: Qui abbiamo gente furiosa.
30: In caso Roggero, la campagna della destra contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contro la legge italiana è inaccettabile e vergognosa. In Italia esiste la legittima difesa, non esiste la pena di morte, tanto più se applicarla è un privato cittadino.
31: Buongiorno! 22 luglio 2026, mercoledì, Santa Maria Maddalena. E ricordate, c'è sempre un'altra possibilità. Non disperatevi. Ciao.
32: Quel che mi ha molto colpito vedendo le immagini di Fakir è la totale indifferenza da parte degli operatori sanitari, di quello che riprendeva dal balcone, di altra gente che sicuramente era lì e si vedeva intorno. La totale indifferenza. E stavano tutti lì solo ad osservare. Questo fa capire che cosa è diventata la nostra società. Siamo proprio veramente la disumanizzazione, forse esagero, però è incredibile. In altri tempi probabilmente qualcuno avrebbe fatto qualcosa. Saluti Marco da Napoli.
33: Ragazzi, ragazzi, che male che siamo messi, che male che siamo messi. Vannacci pensa, urla reimmigrazione, fa quel video che secondo me sarebbe anche da denuncia, perché la gente è stata denunciata per molto meno. Questo ha ordinato l'assassinio e la morte di personaggi pubblici, per cui, ma non è questo. Allora, lavoro, il lavoro ce n'è poco. È quello che è mal pagato. Andiamo a vedere le statistiche. In Europa siamo quelli che hanno visto crescere di meno la retribuzione. Siamo al 30% in meno di quello che è la media europea, più o meno. Le squadre italiane di calcio, il calcio mi piaceva tantissimo, sono tutte straniere, sono piene di stranieri, ma questo non vuol dire che dobbiamo cacciare gli stranieri, vuol dire che dobbiamo tirare su gli italiani. Le fabbriche italiane non sono più italiane, sono in mano, la maggior parte sono in mano agli stranieri, e quelle poche che ci sono utilizzano manodopera straniera. Vedi Monfalcone, Fincantieri, 30% della popolazione del territorio è straniera. Reimmigrazione assolutamente no, integrazione assolutamente sì.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Voi, posso dire solo una cosa: è proprio un programma tutto di sinistra, è proprio un programma improntato di sinistra il vostro.
1: Sveglia dormienti, sveglia, sveglia, sveglia, che oggi si discute di Fakir, si discute della piazza di Bologna, si discute ancora del terremoto indotto al centrodestra dall'ascesa del comandante Vannacci. Ieri il sondaggio, per quello che vale, certo non è scienza, ma il sondaggio del TG della 7, prendiamolo come un riferimento, dice che Futuro Nazionale è cresciuto di un altro 0,4, ha superato l'alleanza Verdi-Sinistra, è quindi il quinto partito italiano, ma soprattutto è cresciuto questa settimana nei sondaggi, certo ai danni di Fratelli d'Italia. Sembra quasi ci sia una corrispondenza in quest'ultimo balzo: più 0,4 Futuro Nazionale di Vannacci, meno 0,3 Fratelli d'Italia. Ale, Il Fatto racconta, attenzione, questo è interessante, che parte l'operazione Salis, a ottobre un libro e il tour in Italia per offrirsi ai progressisti come candidata premier. Stiamo parlando ovviamente di Silvia Salis, sindaca di Genova, da non confondere con Ilaria, parlamentare europea di Alleanza Verdi Sinistra. Mi resta negli occhi come un godimento estremo, diciamo, la finale ha avuto un entusiasmo a rilascio lento, come si suol dire, e quindi mi resta negli occhi l'immagine dei giocatori della Spagna che rimbalzano, come si dice a Oxford, il povero Donald Trump che cerca di infilarsi nella loro foto di gruppo. È una scena, se non l'avete vista, da godersi, un po' come certi champagne millesimati, no? Come certi liquori barriccati. Cioè, arriva Trump, c'è la foto, sono sulla loro podio con le medaglie in mano, con la Coppa dei Campioni nelle mani del capitano della squadra, e arriva Donald Trump che si vuole infilare nella foto di gruppo. Allora, con molta cortesia, ma quasi con neanche cortesia, un gesto di noncuranza quasi spietato, i giocatori lo scorrono, dicono vai vai vai vai vai vai vai, levate dal cazzo. E allora Trump arriva alla fine di questa passerella che sta lì, che non sa neanche come dissimulare, muove le mani come un vecchio rimbecillito, e lo raggiunge il fido Infantino, testa palla da biliardo, e dice: no, ma guarda, qua non ci puoi stare, non puoi entrare nella foto ricordo della nazionale spagnola che ha vinto il mondiale. Stupendo. Oggi leggiamo che Donald Trump vuole candidare il suo zucca pelata Infantino addirittura a presidente dell'ONU. Segretario generale dell'ONU, a lei. Ma torniamo a Fakir, a quella sequenza l'articolo di Vincenzo Bisbiglia e Giuseppe Pipitone sul Fatto. Fakir, botte o infarto, i poliziotti nel video, ma sta respirando? Un possibile schiacciamento dello sterno dovuto all'intervento dei poliziotti o un infarto provocato da cause ancora da accertare. Persino uno shock anafilattico causato allo spray urticante spruzzato dagli agenti. Sono tre allo stato le ipotesi degli inquirenti sui motivi che hanno portato al decesso di Fakir Abderrahim, il 42enne di origine marocchina morto domenica 19 luglio a Bologna, dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Sarà l'autopsia a fornire elementi utili a ricostruire la verità sul decesso dell'uomo, scrive il Fatto. Venerdì la procura emiliana formalizza l'incarico a un pool di medici legali per gli esami autottici. Il passaggio previsto ieri poi slittato di 48 ore perché i magistrati vogliono nominare esperti lontani dal contesto bolognese. Un modo per cercare di limitare le polemiche già divampate per la delega all'indagine affidata alla mobile, cioè lo stesso corpo degli agenti intervenuti. Gli investigatori, scrive il Fatto, hanno interrogato i testimoni presenti sul posto, stanno acquisendo numerosi video girati ai residenti. In uno di questi si vedono i due poliziotti in piedi dopo l'intervento mentre commentano le condizioni di Fakir riverso il suolo. Hai il braccio sotto qua, dice uno, e appunto ho capito, risponde l'altro. No, l'ho messo in mezzo alle gambe, prova a spiegare l'altro. È una cazzata, commenta il secondo. Poi la domanda ai sanitari: ma sta respirando? Sta respirando, ragazzi? Il contenuto del video anticipato ieri al TG3 è confermato anche dal girato registrato dalla bodycam privata, non di ordinanza, indossata da uno dei poliziotti. L'ipotesi degli investigatori, confermata al Fatto da fonti della mobile, è che Fakir potesse essere ancora vivo dopo che si era concluso l'intervento dei due agenti e dunque non avrebbero provocato la morte dell'uomo. Ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto, ha detto Fabian Semo e difende la famiglia durante una conferenza stampa al Senato. Se davvero Fakir era ancora vivo, allora è grave, perché non si capisce per quale motivo nessuno lo soccorra, nessuno lo sleghi, spiega il legale al Fatto, anche se secondo la mobile gli operatori del 118 sarebbero comunque intervenuti subito quando l'uomo dava ancora segnali di vita. Ma se fosse falso, e cioè se Fakir a quel punto era già morto, allora sarebbe ancora più grave. Vuol dire che i due poliziotti cercano di precostituirsi un alibi. I due agenti sarebbero sconvolti, secondo il loro difensore Gabriele Bordoni. La morte di una persona è qualcosa che ti lascia ovviamente sconvolto, e tali sono, dice il difensore dei due poliziotti, 28-23 anni, insieme ai quattro sanitari intervenuti al quartiere Paleso, sono stati iscritti dal registro parallelo modello 45 bis, il cosiddetto scudo penale indotto al decreto sicurezza. Anche per capire se davvero l'intervento dei due sia stato corretto, la procura ha acquisito le linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili. Accertamenti in corso sul sistema di intervento del 118, importante inoltre l'esito degli esami tossicologici, perché questo renderà chiaro i motivi dello stato di alterazione di Fakir. Per averli però servono almeno 30 giorni. Secondo i primi accertamenti è emerso che negli scorsi anni l'uomo ha avuto un approccio a un centro di salute mentale, poi però non ha proseguito le cure.
2: Sì.
1: sul ponte di comando anche questa mattina c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, e nella nostra regia delle voci c'è Nicola Compagnone, che si è svegliato molto presto. Bonelli dell'Alleanza Verde Sinistra dice: la Meloni si fa dettare l'agenda da Vannacci, dovrebbe essere il contrario.
2: Devo constatare che l'agenda politica in questo paese alla Presidente del Consiglio la sta dando Vannacci, dovrebbe essere il contrario visto che lei è la Presidente del Consiglio. Però sulla vicenda del gioielliere Roggero va detta una parola chiara e netta: la destra la smetta di delegittimare in questo caso le sentenze della magistratura. Hanno un atteggiamento di una ipocrisia inaccettabile, perché Roggero ha sparato alle spalle persone che stavano fuggendo, che non rappresentavano una minaccia, e già era stato condannato nel passato per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori. Quindi una persona che ha un rapporto molto facile con le armi.
1: Donzelli, fuori dal mondo indennizzare chi ti ha aggredito.
3: Vedremo, sicuramente siamo pronti a confrontarci, allargare il perimetro se serve, sì, bisogna fare delle norme che abbiano una fattibilità anche costituzionale per evitare di creare situazioni che poi non sono nette e chiare. Dopodiché sicuramente sì, Fratelli Italia oggi ha ripresentato e ricordato la nostra iniziativa, quella sicuramente che è necessario evitare gli indennizi. In poche parole, se già subisci un'aggressione non è che poi dopo, a prescindere da quello che accade dopo, devi anche indennizzare chi ti ha aggredito. Quello ci sembra oggettivamente fuori dal mondo ed è giusto cambiare la norma. Avevamo già presentato una proposta di legge oltre un anno fa e adesso il governo ha fatto un proprio DDL, al tempo stesso vedremo se ci saranno altri strumenti normativi, ma su quello vogliamo andare il prima possibile alla realizzazione. Per quanto riguarda la polemica tutta della sinistra sullo scudo penale, non c'è, se ci fosse qualcuno che ha delle responsabilità ne dovrebbe pagare le conseguenze, però finché queste non vengono minimamente verificate o accertate nessuno è indagato, ed è giusto così, perché chi ci difende tutti i giorni deve sapere che ha lo Stato dalla sua parte.
1: Conte, la destra fa sciacallaggio sul caso Roggero.
4: La destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. In

0: Salvini sulla morte di Fakir a Bologna. È responsabile, si sta alimentando l'odio verso le forze dell'ordine.
1: C'è qualcuno che sta alimentando odio e conflitto nei confronti di chi indossa una divisa. Mi sembra palese, mi sembra irresponsabile in un momento delicato anche dal punto di vista internazionale come questo. Quindi io invito la politica e le istituzioni a dividersi su tanti temi, ma a lasciar fuori dalla bagarre politica donne e uomini in divisa, forze dell'ordine, forze armate, donne e uomini del pronto soccorso e del primo soccorso. Ecco, lasciamo che la magistratura a 360 gradi faccia chiarezza, ma senza invocare le piazze per linciaggi mediatici che possono diventare pericolosissimi.

0: La russa, sempre dalla parte delle forze dell'ordine, fiducia nella magistratura.
1: È importante quello che fa capire. Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma ho piena fiducia nella magistratura. Ma il concetto è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura.
0: Elly Schlein, dalla maggioranza un patto scellerato fra riforma dell'autonomia e legge elettorale.
2: Ma quello che mi colpisce è che voi pensate davvero che non sia chiaro a noi e agli italiani lì fuori il baratto che state facendo tra questa riforma dell'autonomia, e cioè queste preintese che state spingendo in avanti, e la legge elettorale fortemente voluta dalla presidente Meloni. Ma la mia domanda è questa: può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? E la nostra risposta è no, non può. In questo scellerato patto voi spaccate ancora di più un paese che già soffre insopportabili diseguaglianze, create cittadine e cittadini di serie A e di serie B, come nel vostro stile, penalizzate chi ha già di meno, chi ha già subito di più, pagato più caro il prezzo di quelle diseguaglianze, e mi riferisco al sud di questo paese e alle aree interne di questo paese. Siete stati sordi a qualsiasi proposta di modifica, di dialogo, di intervento su questa riforma, come le altre. Del resto ci avete fatto vedere la stessa identica cosa sulla riforma della giustizia. Incredibile, la prima riforma costituzionale della storia repubblicana che è passata esattamente come approvata dal governo, senza un emendamento, non dico delle opposizioni, ma nemmeno delle colleghe e dei colleghi della maggioranza.
0: Bignami, i sindaci comunisti di Bologna, lo dice ovviamente al Campo Largo, vi avrebbero preso a calci nel sedere.
3: State cercando di intimidire le forze dell'ordine per impedire che quando intervengano agiscano con serenità, con tranquillità, nell'espletamento di funzioni, e poi siete i primi che andate piagnucolando quando magari uno spacciatore va a casa vostra o sotto il vostro androne e chiedete alla polizia di intervenire, perché siete dei vigliacchi. E aggiungo
4: collega,
3: e aggiungo che questa logica ha uno schema, che è quello di alimentare insicurezza in Italia, perché voi non volete consentire ai ragazzi che agiscono e intervengono di farlo in serenità, perché è del tutto evidente che quando un ragazzo di 26, 27, 28 anni che si sta facendo una famiglia, magari si sta sposando, ha un bambino neonato a casa che lo aspetta, si pone il dubbio se quell'intervento gli può sacrificare la vita, e se lo deve fare anche per voi che vigliaccamente lo attaccate.
0: Ancora.
3: E allora, concluda. È un fatto tragico. Vogliamo che venga appurata la verità, vogliamo che venga preservato l'onore delle nostre forze dell'ordine.

0: e non consentiremo che le infanghiate, perché il vostro senso dell'istituzione è assolutamente azzerato, come abbiamo potuto vedere ieri, e confidiamo che la procura faccia il suo corso e magari che il Ministero degli Interni mostri anche i filmati delle bodycam con cui forse rifletterete su quello che avete combinato. Nel frattempo mi permetto di rivolgermi al all'onorevole De Maria. I sindaci comunisti di Bologna vi avrebbero preso a calci nel sedere.
1: Bene, le vostre voci al 334 11 11 6 2 2. L'attimo fuggente è il primo programma in cui gli opinionisti siete voi.
2: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Attenzione, attimo fuggente, perché voci di corridoio mi hanno detto che il generale Vannacci ha tratto ispirazione dalla sigla dell'attimo fuggente con le parole di Massimo Meridio per fare il suo video. Quindi occhio a quel che si manda in onda.
3: Buondì, qualcuno spieghi a costoro che stanno strumentalizzando i fatti che sono accaduti in questi giorni, ma mi riferisco a tutti, una considerazione un po' crossover, che Stato sono sia le forze di polizia e sia i magistrati che emettono sentenze in base alle leggi vigenti, MDR,

0: Allora, il grande tema è che il paese sembra diviso e sembra che non ci sia comunicazione fra questi due frammenti di società, fra chi dice che Roggero è innocente anche se ha sparato, e chi dice no, si è vendicato. Sembra che non ci sia comunicazione fra chi dice aprioristicamente io sto con la polizia e chi dice giustizia e verità per quell'uomo morto a Bologna. Però voglio dire una cosa su Fakir: voi avete una bussola che non vi deve mai portare fuori dalla rotta, e questa bussola dice: dovete pensare a quella storia come se l'uomo a terra foste voi, come se l'uomo che si sente con il petto schiacciato, azzerato sull'asfalto, magari anche turbato dal spray al peperoncino, con un principio asmatico, voi dovete essere l'uomo che chiede aiuto, aiuto, mentre sente che sta morendo soffocato. Questo è il principio minimo della civiltà. Questo è il principio minimo che tutti noi dovremmo avere, perché morire in quel modo, asfissiato, soffocato, con l'asfalto a 50 gradi che ti ustiona la bocca e tre persone che ti saltano addosso mentre ti stanno legando, ebbene, quello è la morte più terribile. E non vuol dire essere contro la polizia, vuol dire soffrire anche per quei poliziotti che non hanno avuto il riflesso di dire: oddio, forse quest'uomo sta male, oddio, forse quando grida aiuto, aiuto, quelle sono le sue ultime parole. Riflettiamo su questo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
6: Guidare informati.
7: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Difficoltà questa mattina a Milano per un incidente in tangenziale nord. Ci sono circa 3 km di code da Monza verso Sesto, code anche in A7 in ingresso da ovest alla barriera di Milano Ovest provenendo da Bologna verso Assago. Sul tratto toscano della 1 code per lavori tra Scandicci e Impruneta verso Napoli, verso Roma solite code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare l'area interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico ancora piuttosto fluido a Napoli con le prime code per lavori sull'asse mediano traversa Milito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
10: Giovane Luca, in pochi anni il mondo si è trasformato. A volte torno indietro con i ricordi e metto a confronto questo periodo col passato, quello del Covid. Ricordo un presidente del Consiglio che cercava di parlare a tutti noi, instillando coraggio, perché da quella esperienza ne saremmo usciti insieme e migliori, rincuorando ognuno di noi con le sue parole, spesso commosse. Oggi tutto si è modificato, è cresciuto l'odio sociale, le disuguaglianze e tanto altro. E questo governo soffia sul fuoco alimentando queste situazioni. Quindi fiera ed orgogliosa che in quel periodo ci fosse il presidente Conte a gestire una pandemia. PS, l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato che tutti gli acquisti fatti dallo Stato delle mascherine e di controlli sono stati fatti in modo regolare. Patrizia.
11: Buongiorno Giornale Radio, Gennaro D'Ascalea. Allora, dopo tutte quelle immagini dell'intelligenza artificiale di quello del signore, io non lo voglio manco chiamare Vannacci, che addirittura vuole tagliare la gola all'opposizione, proprio perché diciamo, una cosa ben abbattuta, non è vero, questa è una cosa bruttissima. E dopo i fatti di Bologna, da quando ci sono i fascisti, perché parliamoci chiaro, questi sono fascisti, Berlusconi chiamava tutti quelli che non lo pensavano come comunisti, noi non possiamo dire che sono fascisti. Cioè, dopo il governo, da quando c'è il governo fascista, ci sono queste cose. Quindi, e questo poi mi ritorna sempre in mente il fatto della grande costruzione che abbiamo, a faccia mia. Cioè, se possono fare queste cose, figuratevi. Quindi, la prima cosa, con il voto, buttarli fuori. E poi si vede, cioè non è possibile vedere Vannacci che fa una cosa del genere, ma veramente scherziamo.
12: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno, ho attaccato la radio, ho sentito questo che gli diceva peste e corna per la manifestazione di Bologna, che hanno aggredito i ragazzi di 26 anni che ci divendono con le loro belle divise. Perfetto, perfetto. Ma questo personaggio che parlava urlando, dicendo che quelli della sinistra sono dei vigliacchi, e stava facendo, si è dimenticato quello che è successo a Bologna e quello che è successo a Genova? Cos'è, una decina d'anni fa? Non me lo ricordo più. Dei tre ragazzi mandati in coma dagli stessi omini con le divise, questi santarelli, no? Quello che è successo alla Diaz, quello che è successo sempre quando intervengono questi personaggi a modo con la divisa, questi cocainomani visti da me, che potrei testimoniare, un gruppetto di cinque, no? Col casco, che si pippavano l'impossibile per andare a menare i ragazzi, e lo dico e lo confermo perché l'ho visto con i miei occhi, questi santarelli con la divisa, difendiamoli. Magari sarebbe il caso di prepararli un po' meglio, sti ragazzi di 20 anni che devono affrontare queste situazioni, caro il mio personaggio politico che urlavi, no? Fare magari dei corsi, non che durano una settimana, magari mandarli fuori dalla zona di appartenenza per vedere com'è la realtà in altri posti, eh? Questo sarebbe bene, invece di mettere la divisa e l'arma in mano a un ventenne e dire vai e che Dio ti abbia in gloria. Va bene ragazzi, vi voglio bene, i santarelli con la divisa. Ciao, allegra, allegra, sempre Forza Milan. Ciao, ciao.
13: E ovviamente sono molto importanti queste testimonianze. Avrete sentito che nelle voci istituzionali le ho divise praticamente a metà, perché sono tutte interessanti. Mi chiede un lettore: ma si può dare degli avversari politici in Parlamento? Li si può appellare come vigliacchi? E secondo me no, però è un dibattito molto particolare, molto combattuto e molto, oserei dire, proiettato sul paese, sulla ricerca del consenso. Questo sta accadendo, è inevitabile, ce lo dobbiamo dire. Immaginate anche che il centrodestra intravede una sorta di rivincita. Si discuteva della legge elettorale, delle difficoltà della coalizione divisa, e in questo momento è un cavallo di battaglia forte. Ma attenzione, Letizia Moratti, in onda 31, dice: una democrazia matura ricerca la verità, no a processi sommari. Letizia Moratti, ovviamente, di Forza Italia ora.
14: In questo momento quello che dovrebbe essere un percorso da democrazia matura è il percorso di ricerca della verità. Quindi la procura sta indagando, giustamente, la questura ha messo a disposizione le body cam, quindi con un'assoluta trasparenza. Questo è quello che deve essere fatto, quindi no a processi sommari, no a interpretazioni che già danno, in questo caso, mi dispiace dirlo, ma da parte della sinistra, già danno un'interpretazione contro le forze dell'ordine.
13: Il campo largo, signori, sedetevi, prendete cappello, appoggiatevi. Se state facendo le abluzioni, fermate per un attimo le saponette. Sentite il campo largo, sono pochi secondi, spiegato da quel genio di Corrado Guzzanti.
15: Il campo largo, come quando te compri le mutande? Che te non è che te provi al camerino, ma che te compri le mutande, pensi che ti vanno bene. Vai a casa e te stanno larghe. E tu puoi pure stringere sopra, puoi stringere elastico, ma sotto tutto il discorso esce comunque da fuori. Hai capito?
13: Stupendo. In stile Funari, ti prego, fammelo risentire. Tutto il discorso.
15: Come quando te compri le mutande? Che te non è che te provi al camerino, ma che te compri le mutande pensi che ti vanno bene. Vai a casa e te stanno larghe. E tu puoi pure stringere sopra, puoi stringere elastico, ma sotto tutto il discorso esce comunque da fuori. Hai capito?
13: Vabbè, ma siamo a livelli alti.

0: Ponte di comando dell'attimo fuggente, io sono Luca Telese, il demiurgo assoluto di tutto, il nostro regista Peter Bescapè, Nicola Compagnone ha curato per voi e sta curando questa selezione. E noi continuiamo a ballare. Pensate che nel 2015 Salvini diceva 0 anni di galera per i poliziotti che hanno ucciso un uomo soffocandolo. Occhio e occhio.
1: Adesso mi fa la figura del buonista.
2: Il poliziotto che ha ucciso una persona soffocandola, spero che sia in galera per 20 anni. Per 30 anni o per quanto ci deve stare. Punto. Ma poteva essere nero, bianco, giallo, rosso, verde, perché se indossi una divisa e ho fatto ministro dell'interno, non devi esercitare violenza, devi difendere la tua comunità. Punto a capo.
0: Direi che questa è l'intercettazione più importante dal nostro archivio delle voci passate, e chissà come si può ribaltare un concetto da un'idea al suo opposto, e forse sono entrambe sbagliate, sia quella che questa profezia della galera del 2015, sia le parole di oggi. L'avvocato Anselmo in onda spiega perché l'autopsia sarà venerdì 47.
3: Allora, quello che vi posso dire è che non abbiamo ancora ricevuto nessun avviso, proprio per la farraginosità del sistema che è stato creato, diabolico. Abbiamo avuto una comunicazione informale che l'autopsia verrà effettuata venerdì.
4: Ah.
3: Noi nomineremo il professor Vittorio Fineschi come nostro consulente, che è noto già alle cronache, che ci ha aiutato già con Stefano Cucchi e con Riccardo Magherini. Il tema della nuova normativa è un tema veramente cogente, perché, ripeto, lo Stato non processa volentieri se stesso, e tutti i casi noti purtroppo di cui mi sono occupato e che ho citato, tutti sono partiti da una morte per droga, per cocaina e per droga, e tutti alla fine di, diciamo, mesi e mesi di accertamenti scientifici, di confronti dialettici, dibattimentali, processuali, sono esitati invece in una causa di morte o con causa per asfissia posturale per quel tipo proprio di intervento. E la Corte Europea questo ha sancito anche per Riccardo Magherini.
4: Quindi lei dice, siccome i tempi sono troppo ristretti, si rischia di non avere il tempo
3: necessario. I tempi sono brevi, vi dico, sarà una morte per droga. Ah. Sarà una morte per droga.
0: Vuole dire l'avvocato Anselmo e tutte queste morti sospette all'inizio venivano indicate come morti per droga, ad esempio quella di Cucchi. Attenzione, quando la Meloni diceva se hai una condanna con sentenza passata in giudicato la pena te la devi scontare, questo vale per tutti, 44.
5: Questo è il 2023, questo lo dico a tutti i membri del governo, deve essere l'anno delle grandi riforme, perché sì, andremo dove non si è riusciti ad andare finora. Daremo a questa nazione una riforma delle istituzioni che consenta di avere governi scelti dai cittadini e duraturi. Daremo a questa nazione una riforma della giustizia che garantisca certezza del diritto e certezza della pena. Che significa che chi è indagato o sotto processo deve avere il massimo delle garanzie, ma significa anche che quando sei condannato con sentenza passata in giudicata la pena te la devi scontare, vale per tutti. E su questo non si tratta, io che credo che lo Stato non debba trattare con la mafia, credo anche che lo Stato non debba trattare con chi lo minaccia.
0: E poi quell'altro tema di cui parlavamo, l'onda del generale, l'onda lunga del generale, i sondaggi a cui accennavo, ma ovviamente le polemiche sul video, quello da Imperatore Vannacci Allora sentiamo Ellie Schleiner in onda, si pronuncia per la prima volta anche sull'immagine che la riguarda. Ricordiamo che lei è al centro di quella specie di Colosseo, legata e inerme insieme a Conte e l'imperatore Vannacci, abbassando il pollice, fa sì che uno sgherro si avvicini a lei, fra l'altro è quello alle fattezze di quello che aggredì l'extracomunitario nelle Marche, si avvicini a lei con una falce e un martello per seviziarla, mentre un leone, come se non bastasse, muove i suoi passi verso il centro della scena.
6: Ma intanto bisogna sapere che questa è una strategia precisa ed è una strategia in cui ogni giorno si cerca di spararla più grossa, più fuori, spostando l'asticella di ciò che è dicibile sempre un po' più in là, per provare a far parlare di sé tutto il giorno. Non è la prima volta che accade, ricorderete alcune affermazioni allucinanti sul femminicidio da parte proprio di Vannacci. Allora, il punto è chiaro però.
7: Però qui coiugola, sgozza.
6: E soprattutto diventa istigazione alla violenza contro gli avversari politici. Io credo che ci siano dei limiti che in democrazia non bisogna superare mai. Allora, il punto però è questo. Oggi noi commentiamo purtroppo le diverse uscite che fa questo soggetto, che evidentemente vuole fare la brutta copia di Trump, perché mi sembra che no, stia copiando il metodo. Però proprio il governo di 4 anni, di persone come Meloni e Salvini, che prima di arrivare al governo non dicevano cose molto diverse da quelle che oggi dice Vannacci, ce le ricordiamo tutti, dal blocco navale, porti chiusi, eccetera eccetera.
0: Le vostre voci al 334 11 11 622.
8: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Ieri leggevo 2 righe di Gadi La Torre, che ha pubblicato, diciamo, quali sono le regole che deve appunto seguire un poliziotto mentre fa un fermo di quel tipo, come è successo a Bologna. E per giunta sono regole dettate proprio nello specifico da pochissimo tempo, se non mi sbaglio marzo 2026. Ecco, di quelle regole non è stata seguita una. Andatevelo a vedere, perché cioè spiega esattamente cosa succede, cosa potrebbe succedere, cosa non deve succedere, e non hanno fatto niente di tutto ciò. Mi dispiace pure sta strumentalizzazione sia da una parte che da un'altra, perché comunque c'è sta una persona che non c'è più e i familiari che stanno a piangere. Però non lo so, sembra capita di alcune persone valga sempre di meno di altre. Buona giornata a tutti.
9: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho fiducia nella magistratura. Sì, poi ci possono essere dei magistrati che sbagliano, ma in generale io mi fido dei magistrati e delle loro capacità di giudizio e anche investigative. Quindi io aspetterei a condannare i poliziotti, perché ancora non ho capito. Sì, l'ho visto il video, ma non mi sembra un video di una violenza inaudita. Ho sentito il tipo che urlava, è certo che mi dispiace, però tutti urlano quando vengono messi a terra e dicono aiuto, aiuto, mica solo lui. Poi Luca Telese dice: mettetevi nei panni di chi atterra con 40 gradi, che poi ogni giorno aumentano e adesso siamo arrivati a 50. No, è difficile mettersi in quei panni lì, Luca, perché se la polizia mi dà l'alt, io mi fermo. Io non vado a spaccare gli specchietti o aggredire la macchina della polizia. Poi ogni tanto sentiamo dire che aveva dei problemi psichiatrici, poi che era un imprenditore, poi che è stato uno che ha fatto 4 anni di carcere. Non si capisce chi è. Aspettiamo l'autopsia, aspettiamo le indagini e poi possiamo parlare. Ciao ciao.
10: Caro Telese, ma veramente dovresti riflettere tu su quello che hai detto, perché dici solo le cose che a te convengono. Perché se il fakir si fosse comportato bene, non avesse fatto quello che ha fatto, e poi addirittura sono i suoi vicini stesso, stessi che hanno chiamato le forze dell'ordine, non sarebbe successo quello che è successo. E poi aspetta di verificare il motivo per cui questa persona, questo fakir praticamente è deceduto, per quale motivo. Aspetta la sentenza della magistratura. Quindi prima di dire riflettete e dare le tue indicazioni, devi tu riflettere. Quindi fatti un esame di coscienza e verifica quello che dici. Non sputare più sentenze come hai sempre fatto e come continui a fare.
0: E allora sta arrivando fra noi il dottor ingegnere governatore Alibrador Giuliano Guida Bardi, sempre impegnato in queste ore a riflettere sui mali del mondo con i piedi a mollo nel bidet.

0: A proposito di mondo, che cosa succede in questo disastrato mondo? Beh, succede clamoroso, voltafaccia totale di Zelensky in Ucraina. Viva le proteste popolari contro questo primo ministro, diciamo così, un po' d'actor studio. Ricordate che la crisi in Ucraina è iniziata perché Zelensky stava licenziando il ministro, poi rivelatosi molto amato alla gente che è scesa in piazza per difenderlo, stava licenziando il suo ministro, diciamo così, della mobilitazione industriale, perché molto popolare fra l'altro. Sta di fatto che sono scese in campo a protestare il popolo di Kiev per 2 giorni di seguito contro il capo di Stato Maggiore, l'odiatissimo Zelensky, nonché rivale del ministro. Un confronto fra mondi diversi, lo abbiamo raccontato negli articoli molto ben scritti dei giorni scorsi: da un lato l'uomo della tecnologia, dall'altro il vecchio studioso delle scuole di guerra di stampo sovietico, quando l'accademia era comune in Ucraina fra Russia e Ucraina. Bene, alla fine si sta andando verso il licenziamento del comandante Zelensky, perché Zelensky ha sentito che su quello il suo governo poteva totalmente crollare. Questo è un cambio di marcia totale, e quindi è interessante, perché quello che accade in questo momento sul terreno delle armi in Ucraina ovviamente influenza anche tutto quello che accade in Europa. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai giudici del gioielliere. Allarme dell'ANM, clima di odio contro chi indaga, si è solo rispettata la legge. Qui vorrei dire una cosa, diciamo, abbastanza definitiva, perché altrimenti non è chiara. L'ho spiegato bene, io rileggo queste frasi, il vice segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Stefano Celli: la pena per 2 omicidi volontari e lesioni sarebbe l'ergastolo, chiaro? 2 omicidi volontari, lesioni e un tentato omicidio, ergastolo. Questo direbbe la legge scritta da Matteo Salvini, quindi non da Che Guevara o dai centri sociali. Ma Roggero, aggiunge il vice segretario dell'AMN, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. Questo significa che i giudici hanno già tenuto conto del contesto della sua storia, concedendo delle attenuanti, il massimo delle attenuanti, che ha ridotto la pena a meno della metà della reclusiva massima applicabile, in essenza di ergastolo. Direi che è più chiaro di così si muore. Giuliano, ci sei?
1: Ma tutto questo, caro Luca, buongiorno e buon mercoledì, te l'aveva già detto il tuo profeta qui da questi microfoni ormai benedetti e profetici, per l'appunto.
0: Chi sarebbe il mio profeta, scusa?
1: Quello che stai ascoltando in questo momento, non con il dovuto e religioso atteggiamento che dovresti avere nei confronti di chi aveva azzeccato e capito tutto ben prima che tu ci arrivassi.
0: Beh, scusa, continua, perché per me è importante che tu abbia un'idea così un po' alterata della realtà, vai.
1: Parli dell'idea che riguarda il fatto che la pena del gioielliere tenga ampiamente conto delle condizioni di fatto, della sua paura, del fatto che quelli fossero dei criminali, che lui sia stato aggredito, bla bla bla. Stai parlando di questo, è questa l'idea alterata della quale parli.
0: Ecco, ma quello l'avevo detto io proprio il primo giorno, però va bene se ti vuoi attribuire opinioni mie, va bene.
1: Meno male che ci sono gli ascoltatori che ricordano quanto tu invece hai delle opinioni che sono così un po' ballerine su questi argomenti, perché oscilli tra l'estremismo manganellatore e poi altre istanze un po' diverse, ma va bene, fa parte tutto di un personaggio che è sempre molto simpatico e molto gradevole. Ad esempio, oggi ti vorrei ricordare tra le tue idee che il proprio uno dei tuoi punti di riferimento culturali, cioè il sindaco di New York Mamdani, oggi ammette di non avere alcuna autorità per arrestare il primo ministro Netanyahu. Così, by the way.
0: Bene, ma io vorrei che l'avesse. Questo l'ho espresso non, con molta chiarezza, vorrei proprio.
1: Tu vorresti che l'avesse, che ma non ce l'ha. Cioè,
0: ai ceppi dovete lo mettesse, se resta a fare la gittarella.
1: Al dominio della
0: ceppi,
1: legge.
0: Deve avere paura, deve sentire da imputato di crimini
1: legge.
0: Di guerra che il mondo lo schifa.
1: Il mondo, così come lo immagini tu, non esiste, non esiste un'idea del mondo. E se il primo ministro di Israele, piaccia o non piaccia, e a me non piace, andrà alle Nazioni Unite e ci andrà protetto, come succede ai capi di Stato quando vanno a parlare e ad avere gli incontri alle Nazioni Unite, che sono un'istituzione da ripristinare e salvaguardare e non da utilizzare per le bardane private tue e di quel propagandista del sindaco di New York. Spiace.
0: Viva, viva sempre Mamdani, vai.
1: Prosegui, viva, prosegui. Viva, viva. Viva Mamdani e la propaganda. E che cosa vuoi che prosegua?
0: Invece voglio dire, in Ucraina come stai col macellaio? Stai col simpatico
1: Parli
0: Sischi
1: di Putin.
0: Che è pronto a essere dimesso?
1: No, io non sto con nessuno se non con il popolo ucraino che da 4 anni riceve la ingiusta aggressione di un paese che è arrivato a prendere ad avere rivendicazioni territoriali con bombe, missili, carri armati e che spara su asili, università, parchi e cerca di mettere in crisi un paese che stava invece cercando di uscire dall'epoca sovietica e di entrare in una modernità di diritto come quella rappresentata dalla NATO e dall'Unione Europea. Europea. Stiamo con loro, tu continui a stare coi russi e con un putinismo ormai sulla strada ampia della decadenza. Succede. Adesso, caro Luca, però sono le 8 e 40 secondi e indovina cosa incombe.
0: E il giornale lungo dell'ora tonda.
1: Lanciamolo.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 8 e 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: escalation senza fine della crisi mediorientale, ancora una notte di attacchi incrociati USA-Iran, Trump pensa a nuovi dazi che possono riguardare anche l'Europa. Il caso Roggero, il Far West è quello che è fuori di qua. La moglie del gioielliere in carcere per l'uccisione dei rapinatori riapre il negozio. Continua la polemica anche sulla morte di Fakir a Bologna. Inaccettabili le violenze alla manifestazione, dice la Meloni. Maltempo a nord, caldo e afa ancora al sud, ma le temperature record hanno acuito le emergenze per roghi e siccità.
11: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Nicola Compagnone. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea.
12: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA, segretario generale dell'ONU, al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
4: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
13: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
4: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporali al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po.
14: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al 5° mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
15: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi e buongiorno a tutti i compagnucci all'ascolto. Prima ho sentito le parole di Telese e mi sono quasi commosso. Com'era buono, Fakir, com'era bravo, era un santo, un apostolo. E poi Telese è anche stato già, lui ha fatto anche già l'autopsia sul corpo e praticamente ha già stabilito le cause del decesso, hanno già fatto i processi con Pagnucci, che dipende dagli agenti di polizia. Avete visto come si fa? Come ha fatto il sindaco di Bologna, si aizza la piazza, poi quando la piazza spacca tutto, perché questa è la piazza della sinistra, si dice no, ma in piazza c'erano altre due piazze, una non ci rappresenta. Invece no, cari compagni, stavolta non scappate, vi rappresenta come siete voi, quella è la piazza, la vostra, della festa dell'unità, della pasta asciutta antifascista. Questa è la vostra piazza e guardate quello che ha fatto. Io sto sempre al fianco dei poliziotti perché sono convinto che i poliziotti in questa faccenda di Fakir hanno agito secondo quello che è il protocollo. Buona giornata a tutti da Jonathan da Prato all'aeroporto di Fiumicino.
20: Buongiorno, volevo dire che la famiglia Roggero sta dimostrando anche una discreta violenza negli atteggiamenti, nei comportamenti e nella, diciamo, nelle dichiarazioni, che sicuramente non aiuta, diciamo, la causa del gioielliere condannato. Non stanno offrendo, diciamo, un bello spettacolo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Quindi, secondo le teorie di Guida Bardi, siccome Netanyahu ha diritto di andare all'ONU, anche Putin ha lo stesso diritto di non essere toccato se va all'ONU. O sbaglio io?
21: Buongiorno. A proposito degli sproloqui di Salvini e delle sue contraddizioni, vorrei ricordare di quando Maroni aveva morso un poliziotto che era stava perquisendo, non so cos'altro stesse facendo, la sede di Via Bellerio, e Maroni, che non voleva essere, non so se arrestato o cos'altro, aveva morso a una caviglia il poliziotto. Naturalmente Berlusconi, per premiarlo di questa sua bravata, l'aveva subito fatto ministro dell'interno di un suo governo. Ecco, tanto per ricordare la Lega da dove nasce.
1: E rieccoci, 22 luglio alle 8 quasi un quarto, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi all'attimo fuggente in questo scampolo caldissimo di luglio.
22: Caldo? Pensa che io ho questi spifferi, queste correnti, mamma mia.
1: Sarà in Alaska.
22: Qua bisogna stare attenti e prepararsi la sciarpina, la pashmina, quella che usi tu quando vai a fare i tuoi giri. Ecco, però voglio dire proprio che ci deve essere un grande malinteso. Qua non c'è proprio nessuna manipolazione, ci sono le vostre opinioni, basta, i pro, i contro.
1: A chi
22: non
1: rispondi?
22: C'è nessuna regia, non c'è nessuna... Ho l'impressione che qualcuno pensi che ci siano delle opinioni date nell'attimo, ma noi dobbiamo mostrare un po' il retrobottega. Qua la mattina a volte neanche ci parliamo io e te prima di andare in onda. Se siamo d'accordo, siamo d'accordo.
1: Ah,
22: se
1: certo,
22: non siamo d'accordo,
1: certo.
22: Lo sentite, questa è la regola d'ingaggio, quindi quale grande manipolazione? Zero.
1: No, ma poi una cosa, ora non vorrei che questa vicenda diventasse ossessiva, però non si tratta di vedere, e rispondo un po' alle argomentazioni che sono venute ad alcuni degli interventi degli ascoltatori, non si tratta in questo caso di vedere, come sempre abbiamo raccomandato che si faccia, di vedere gli esiti processuali, di vedere quali saranno i risultati dell'autopsia, quale sarà la verifica del protocollo. Il problema è più ampio e non riguarda solo la morte di questo povero disgraziato, non riguarda il fatto che fosse, come ha detto nel suo intervento, a proposito, è ritornato dopo qualche giorno di assenza, ma non ce ne eravamo accorti granché, Jonathan dall'aeroporto di Fiumicino. Non si tratta di verificare che il morto sia uno bravo, uno buono, un padre di famiglia oppure un mezzo drogato e un delinquente con precedenti. Non si tratta di verificare questo, si tratta di comprendere che è successa una cosa che è una cosa grave per la collettività, e cioè che una persona affidata alla custodia dello Stato è morta nelle mani dello Stato. Quindi, al di là dell'aver seguito i protocolli, e lo vedremo, al di là delle cause della morte che riguardano più il suo stato di alterazione, più o meno il suo stato di tossicodipendenza, si tratta del fatto che se quello è il protocollo che va cambiato, si tratta del fatto che una persona è morta mentre era affidata alla custodia dello Stato, il che è un problema per Jonathan da Prato, è un problema per Silvana da Milano, è un problema per i cittadini che vengono fermati in un momento in cui può essere successo qualcosa. colpevoli o innocenti che siano, che si fermino all'alto o che non si fermino, che siano alterati o che non siano alterati, e nelle quali lo Stato deve garantire che la vita del cittadino arrestato, fermato e sottoposto al suo controllo sia tutelata. È questo che bisogna comprendere, è solo questo il tema. Poi sulla persona onesta, non onesta, con precedenti, non precedenti, è tutto un dibattito che davvero lascia
22: bravo,
1: il tempo che trova.
22: Questo è proprio un rasoio logico importante. Quando dico potreste essere voi, non voglio dire che Fakir è bravo, voglio dire che Fakir ha sbroccato e ha rotto due specchietti, e quindi deve morire. Non solo il caldo è uno dei protagonisti di questa vicenda, il caldo al suolo con una temperatura da forno a microonde, se la temperatura di Bologna alle 12:40
1: da 40
22: era
1: a 50.
22: A 40 gradi a terra con la bocca sull'asfalto sono 50, e noi avremo persone che bevono, persone che si drogano, persone che scapocciano per la temperatura, e non possiamo pensare che se uno scapoccia questo diventa una condanna a morte, perché lo Stato non sa se devi essere messo supino oppure no.
1: E poi, sempre dalla mia parte, cioè da quella che dovrebbe essere, credo e spero, vergine del sospetto di essere pregiudizialmente a favore del sindaco di Bologna, devo dire: ma cosa c'entra il sindaco di Bologna e che responsabilità ha il sindaco di Bologna col fatto che arrivino dei delinquenti e mettano a ferro e fuoco una città? Non è che non si possa indire la sua città, non è che non si possa indire una manifestazione per un tema così importante come quello di cui stiamo parlando, perché poi si teme che arrivino dei facinorosi. Anche in quel caso spetta alle forze di polizia evitare che succedano questi scontri, ma il diritto di manifestare, il diritto di esprimere il proprio pensiero, il diritto di essere incazzati in piazza, il diritto di poter dire tutto ciò che si vuole all'interno di una democrazia è la parte più importante della nostra democrazia. Perdere quello perché temiamo anche lì che arrivino due criminali e sfascino quattro vetrine, francamente non è cosa. E attribuire la responsabilità di questo a chi ha indetto la manifestazione, francamente mi sembra o molto ingenuo o troppo malizioso. Vediamo invece un po' di titoli di giornali, Luca, perché oggi ce ne sono di divertenti. Allora, intanto, ovviamente, cominciamo dal nostro Libero, che ci dà sempre occasioni di divertimento. Cornuti e mazziati. A Bologna 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni. Già Libero l'unico arrestato, e il PD non pagherà. E poi c'è una foto notizia di cui volevo chiederti qualche cosa, perché c'è delirio Iacchetti. Voglio vedere il ministro morto. Te ne sei accorto che Iacchetti ormai è diventato, grazie a qualcuno, una specie di importante opinionista? Ha detto che vuole il ministro morto?
22: Ma intanto Iacchetti è un comico, quindi bisogna aspettare il contesto, è un'iperbole quella che lui usa, è comunque un'iperbole sbagliata, però c'è una lingua che è diversa dalla nostra, e la lingua è l'iperbole.

0: unici dati del questo
1: centro, unici articoli di cui il professor Telese riferisce. E dice il Fatto Quotidiano: il blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula. E uno verrebbe da chiedersi: e che ci azzecca? La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. E invece la verità: la sinistra pacifica, 70 agenti feriti. Conte, Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e Quirinale, arrivano i retroscenisti che cominciano ad imperare nell'avvento delle elezioni. E poi andiamo a vedere il Domani, che titola Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, l'Associazione Nazionale Magistrati minacciati per Roggero. E anche lì, anche questi, non è che non si possa criticare anche le sentenze e parlare delle sentenze, fa parte della stessa libertà che garantiamo al sindaco di Bologna, Lepore, e che si garantisce ovviamente anche dalle parti opposte. Leggiamo qualcuno invece dei messaggi che ci arrivano. Roggeri, il marocchino, che immagino sia Roggero, il marocchino morto a Bologna, non si parla di altro, la solita distrazione di massa per nascondere la morte in 48 ore di 7 poveri lavoratori, ai quali se ne aggiungeranno altri, non si capisce, dell'uomo sull'uomo, comunque il concetto è chiaro, e nessuna manifestazione per condannare questi crimini. Grazie per evitare di pubblicare questo messaggio. Noi pubblichiamo tutti i messaggi, ci mancherebbe, anche quelli che parlano male di noi, figurati se non pubblichiamo un messaggio che ricorda 7 poveri lavoratori morti negli incidenti sul lavoro, che sono una consueta malattia che non riusciamo a vincere, anche perché continuiamo ad avere strumenti di protezione di 40 e 50 anni fa. Ma scusate, dice un altro ascoltatore, avevo capito che non eravate una radio schierata con i giornalisti indipendenti, e poi vi permettete di fare proclami a supporto di Mandani. Veramente abbiamo fatto a supporto e contro, proprio alla faccia della neutralità, e va bene. Ma il fatto di permettere in democrazia che il popolo voti partiti antidemocratici, palesemente razzisti, anticostituzionali, è legale? È giusto che la democrazia possa con il voto portare la dittatura, perché lo Stato lascia esprimere persone contro la Costituzione quando sarebbero invece da internare, ecco, o zittire in nome della libertà di pensiero? La libertà di pensiero non può essere il pensiero di reprimere e violare la Costituzione, a mio avviso. E così ci dice Michela da Bologna, ed è veramente il paradosso sulla tolleranza di Popper, un argomento del quale ovviamente nelle democrazie moderne si discute molto.
2: Perché io penso che la democrazia è più forte di tutto, e quindi la democrazia consente la libertà di espressione entro certi limiti anche a chi è contro la democrazia e non consentirebbe la libertà di espressione agli altri. Noi non mettiamo la museruola a nessuno, tranne gli antisemiti, gli sterminatori, gli apologeti dell'Olocausto.
1: A chi va contro le leggi vigenti, che ovviamente non sono decise da noi. Però davvero questa idea che le parole, il pensiero, le dichiarazioni anche aberranti possano fare paura, io proprio non la condivido. Noi ogni giorno qui ascoltiamo delle dichiarazioni che a me sembrano farneticanti, che mi sembrano ridicole, che sembrano delle sonore sciocchezze che prescindono dalla realtà dei fatti, e ci incarichiamo o di trascurarle perché sono dei flatus vocis, delle voci così nell'aria che si disperdono, oppure delle vicende sulle quali riferiamo che i fatti sono diversi, perché ci sono le opinioni, esistono e rimangono anche i fatti. Bisognerebbe ogni tanto ricordarsi che quello che succede non può essere nessuna misura trascurato. Ma c'è un'altra vicenda della quale mi pare opportuno riferire e fare un commento, ed è la posizione della FIFA, che adesso apre un'indagine contro la squadra e la dirigenza dell'Argentina per il comportamento tenuto sia durante la partita della finale del mondiale, sia le bruttissime immagini della rissa che si sono viste alla conclusione, quando l'Argentina non è riuscita a tollerare la sconfitta, peraltro meritatissima, ed è andata a picchiare i giocatori spagnoli. E finalmente Infantino capisce che non era più ora di sostenere l'Argentina. Hai visto per caso le immagini della tribuna d'onore quando la Spagna segna il gol? Ti è capitato di imbatterti? Allora, ci sono delle immagini che sono riprese durante l'unico gol segnato durante la partita, quello segnato da Fernando Torres, e ci sono le immagini di tutti

0: spagnole che esultano, i campioni spagnoli erano seduti vicino al presidente della FIFA Gianni Infantino, il quale proprio ha intanto una prima smorfia di dolore, poi non applaude mentre tutti si alzano, poi comprende e ricorda di essere il presidente, dunque per sua natura imparziale, della Federazione Internazionale di Calcio, e allora applaude al gol anche lui della Spagna. Però si vede che tifava Argentina,
1: Torres è l'uomo fantastico che ha mandato in interposto Trump, quindi avrà sempre, come dire, il nostro applauso incondizionato. Che bella quell'immagine, come un cieco che vaga. Ma come? Io volevo stare nella foto. Ah, scemo, vattene via.
0: E sempre a proposito del dibattito di oggi, cioè di dove debba e possa arrivare la libertà di pensiero e di espressione, non tutti sono d'accordo con Telese e con il sottoscritto, perché ad esempio l'Agenzia Europea per la Cultura ha ufficialmente tagliato la sovvenzione di 2 milioni di euro per la Fondazione Biennale di Venezia, e questo, come sapete, avviene a seguito della partecipazione della Russia all'edizione del 2026, che è stata voluta da Pietrangelo Buttafuoco contro il parere del governo e segnatamente del ministro della cultura Alessandro Giulia. L'Unione Europea ha fatto sapere che i progetti culturali, leggo tra virgolette, finanziati con il denaro dei contribuenti, devono difendere valori democratici e promuovere il dialogo e la libertà di espressione, valori che non sono rispettati in Russia. E allora, per difendere il dialogo e la libertà di espressione, muriamo il dialogo e impediamo la libertà di espressione. Mi sembra un risultato davvero
1: eccezionale. È un errore.
0: E poi PNRR, perché anche un po' di cronaca nera serve. La Procura europea ha sequestrato beni per 20 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR di cui tutti quanti parlano senza neanche sapere di che cosa si tratta. E questo è successo proprio in Italia. E il sequestro ha riguardato somme depositate su conti correnti e polizze assicurative riconducibili a 5 società. Ci sono 84 indagati, una truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea, e io ti dico solo una cosa, Luca: speriamo che siano colpevoli e che non siano, come spesso accade, 84 persone che vengono poi assolte fra 3 anni dopo che le hanno ampiamente sputtanate e private della possibilità di esercitare i loro diritti e il loro lavoro. Ed è un periodo bruttissimo per il povero Adinolfi, perché mentre il tribunale del riesame ha negato la scarcerazione, quindi lui continua a rimanere agli arresti domiciliari, per un'altra vicenda il tribunale di Torino lo ha condannato, aveva pubblicato alcuni post che sono stati ritenuti discriminatori sul mondo islamico, cioè aveva detto: i tunisini e gli algerini spacciano e stuprano, e questo secondo il tribunale non si può fare, e dunque dovrà versare 20.000 euro di risarcimento all'associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e cancellare i post e pubblicare a sue spese la sentenza sui quotidiani. Comincia a farti sentire, così te la pubblicano almeno sul Centro e un po' di pubblicità entra.
1: Lo sai che lui è convinto e dichiara per bocca del suo legale di essere oggetto di una macchinazione?
0: Sì, cioè sì, ma l'ha detto anche nell'intervista. L'ha detto anche nell'intervista anche qui da noi. Ti ripeto, noi non conosciamo le carte della vicenda, le conosceremo più in là quando saranno rese pubbliche e disponibili anche per noi, però a fiutometro le cose così non mi sembra che siano esattamente come vengono dipinte. Io poi vorrò vedere i lingotti d'oro, le barche, gli orologi e l'abbigliamento di lusso di Adinolfi, che proprio non mi sembra un soggetto di questo genere. Però, come sempre, stiamo a vedere, e tutto potrebbe succedere ed essere successo. Soprattutto quello che è successo senza dubbio è che abbiamo valicato l'ora X delle 8:30, siamo alle 8:31, e allora dunque immediatamente pubblicità e torniamo subito con una grande ospite per parlare di soldi.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa: ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Tutti ne parlano.
10: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
11: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
12: Sono le 8 e 33 minuti.
13: Guidare informati.
14: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Difficoltà questa mattina per chi è diretto a Milano. Sulla 7 per un incidente ci sono code tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso Assago. Code anche in uscita consigliata a Binasco provenendo da Genova. A sud di Milano problemi anche in tangenziale est con code tra San Donato e Viale Forlanini nelle due direzioni. Su questa arteria poi code per il traffico tra Colonia Ovest e Via Padova verso Bologna. Code anche in nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Rho e Cusago verso la 1. Traffico sostenuto poi in A4 con code tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo per un incidente code in circonvallazione tra Curno e il Bivio per la Dalmine Almè verso Mapello e per il traffico tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Grosse difficoltà in questi minuti anche ad est di Padova per un incidente in A4. Ci sono code in autostrada tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni sul tratto finale della 13 con code da Padova Sud verso la 4. In Toscana per un incidente code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa-Livorno e tra San Miniato ed Empoli Centro verso Firenze. Verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla Tangenziale Est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code sul Raccordo di Capodichino per un incidente verso la Tangenziale, code inoltre in A1 dal Centro Direzionale fino al Bivio per la 3, a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale, verso Napoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
16: Buongiorno Telese. Allora, facciamo un confronto, che sei tu invece il poliziotto di 20-25 anni che sei lì e devi decidere cosa fare davanti a un uomo di 1,80 di 90 kg. Cosa fai? Non puoi usare il taser perché se no muore, non puoi sparargli. L'unica cosa fa è sparargli il peperoncino e bloccarlo. Purtroppo è capitato, è brutto dirlo, ma è così. È capitato. Però come cazzo fai a fermarlo a questo? Dai, non lo possono neanche sparargli niente.
9: Buongiorno a tutti. A me fa specie una cosa però, Telese, che questa persona morta, questo fakir, gli si sia imputato di essere un già delinquente schedato che ha fatto delle cose, adesso non mi ricordo più dei reati, va bene, ma io mi domando e dico, ma in Parlamento non ci sono queste persone? Cosa facciamo allora? Cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Il problema è che i primi ad essere indagati, delinquenti, condannati, sono lì seduti in Parlamento a dettare legge a noi, a noi. E questo è l'assurdo. Buona giornata a tutti, Renato.
17: Quando ti appellano come vigliacco perché di fronte a uno spacciatore tu chiami le forze dell'ordine, questo ti spiega tutta la vicenda, anche la vicenda Ruggero. E secondo loro chiamare la polizia in presenza di un reato è da vigliacchi. Dovresti fare come Ruggero, prendi la pistola e spari, perché se no sei un vigliacco, non sei uno che rispetta le regole, che si muove come si dovrebbe fare in un paese civile. Questa è la cosa veramente grave. Questi sono pazzi oltre che fascisti.
18: Vale per tutti, si combatte la mafia. Perché il Parlamento non ha autorizzato indagini, l'uso delle chat del Mastro con il suo socio amico dalle origini poco chiare, oppure dire molto chiare, fin troppo chiare e note.
19: Buongiorno, giornale radio della provincia di Cosenza. Niente, noi siamo la nazione in cui Carlo Giuliani diventa martire, gli intitoliamo le strade, le piazze, che ha tentato di uccidere dei carabinieri con video e tutto, e dove il povero carabiniere Placanica è rimasto vittima dello Stato in quanto non è stato in grado di difenderlo, di tutelarlo, e adesso è in totale depressione e una vita distrutta a 20 anni. Carlo Giuliani, un attentatore, un assassino, gli intitoliamo le piazze. Questa è l'Italia, grazie.
20: Bravo Guido Barbi, hai fatto un ragionamento perfetto, quello che tutti volevamo sentire, dobbiamo essere protetti dallo Stato, questo è un buon ragionamento, non sono mai d'accordo con te, ma finalmente ti ammiro tantissimo, grazie, ciao, Giusi da Triuggio.
1: Brava Giusi. No, ma il tema è come, che deve fare uno, e se lo tocchi con il taser e muore perché ha un infarto, dice questo non lo puoi fare. Se gli spari il peperoncino in faccia e ha una crisi asmatica, muore e non lo puoi toccare. Ma il tema è, sì, è questo, non può morire.
0: Non so se è chiaro. Non deve fare uno, dice, cioè, sai, non deve ammazzare una persona per custodirla, e probabilmente deve essere formato con tutte le tecniche che esistano per fermare una persona
1: che esistono in escandescenza,
0: certo che esistono,
1: che ci sono,
0: però voglio dirti Luca, non siamo l'unica,
1: una cosa tu. La presenza dei sanitari che pure avevano chiamato, per questo io non penso che ci sia un dolo. Però la presenza dei sanitari è che devono intervenire se poi quello è con la faccia schiacciata.
0: Non se ne sono accorti, erano zitti, e mentre questo ululava che stava morendo, e nessuno ha detto fermatevi perché quello sta male. Insomma, rendiamoci anche conto di quello che è successo anche solo vedendo il video. Poi ci sarà il processo, ma non ribadisco, noi non parliamo del caso specifico, parliamo di quello che deve succedere e che può succedere in un paese civile. Però Carluca, non siamo l'unico paese che soffre di questioni, di casi di violenza come questo da una parte e dall'altra. Voglio ricordarti una notizia che è passata un po' sotto silenzio, perché qualche settimana fa l'ex parlamentare britannica Anne Whitcomb, che è nota come Lady Brexit perché era una delle più fervide oppositrici dell'ingresso, della permanenza della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, è stata uccisa con 21 colpi di martello alla testa a casa sua nel Devon, ed è quanto ha chiarito l'inchiesta e l'udienza davanti al tribunale di Westminster. Il Joshua Kerry, un 28enne che probabilmente anche lui non era molto d'accordo con l'idea di Lady Brexit, ha pensato bene di esprimere la sua idea a colpi di martello, e quindi gliene ha dato 21 in testa, finché questa poveretta, che aveva anche delle idee che possono essere non gradevoli per Joshua e per altri che la pensano come lui, ha dato, come dire, fine alla possibilità di esprimersi di Lady Brexit, e l'abbiamo fatta secca.
1: Mamma mia, legittima difesa, dirà qualcuno.
0: Qualcuno lo dirà. Però c'è una notizia di che ne anticipavo, parliamo un po' di denaro e parliamo di quello che sta succedendo dell'ultima frontiera degli Stati, negli Stati Uniti, o meglio negli Stati Trumpiti. La notizia è questa, nei termini esatti. C'è una società a maggioranza della famiglia Trump che si chiama Trump Media Technology Group, che controlla il famoso Truth, il social di Donald Trump, l'X di Donald Trump, e ha presentato un'iniziativa che si chiama Truth API, e cioè un flusso di dati a pagamento che può dare a banche e società di trading l'accesso più veloce ai post dei 10 account più influenti della piattaforma, sostanzialmente quelli di Trump e dei suoi, e proprio partendo da quello del presidente. Questa roba comincerà il 1 agosto, funzionerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con l'archivio dei post dal 2022. Che cosa succede in pratica? Ti arrivano in anticipo, rispetto a tutti gli altri utenti, i post di questi 10 influenti personaggi, a partire dal presidente degli Stati Uniti, gratis? No, manco per idea. Secondo il Financial Times, anche che se i contratti non sono pubblici, però il Financial Times ne è entrato in possesso, le aziende pagano $100,000 al mese, possono arrivare a $60,000 con un piano scontato se garantiscono il triennio, il vincolo per 3 anni, e quindi possono essere informati prima di quello che succederà. E tu direi: ma cosa me ne importa a me di sapere dei post di Trump 10 minuti prima? E te ne importa molto, perché è proprio la base che serve per l'insider trading. Se chiaramente il presidente ti dice che sta per attaccare l'isola al largo di Hormuz, dove si raffina il petrolio, è chiaro che il petrolio salirà, e allora investire e fare giochi di borsa su quello potrebbe essere molto utile e molto vantaggioso. Insomma, si tratta di una specie di legalizzazione e sfruttamento dell'insider trading. Il reato non è più reato, ma diventa addirittura fonte di guadagno, ma solo per la famiglia del presidente degli Stati Uniti. Mi sembra una cosa abbastanza grave.
1: Assolutamente sì.
0: E allora,
1: senti,
0: andiamo,
1: mai visto
0: a parlarne,
1: la fotografia dei chicchi?
0: Rimaniamo su questo argomento.
1: Grandi come mandarini e aranci che sono piovuti per il maltempo?
0: Poi ne parliamo della grandine, però adesso rimaniamo, secondo me, su questo argomento e andiamo a cercare chi ha tirato fuori questa notizia, e cioè Mariangela Pira di Sky TG24. E chiediamo alla regia di connetterci con lei e ne parliamo insieme. E allora Peter nel frattempo la chiama. Però cosa fai? Tu ti abboni a questo servizio di Trump? Sono solo €60,000 al mese se garantisci il triennio.
1: No, io assolutamente sono intenzionato.
0: Allora, magari sarà proprio Sky TG24 e Mariangela Pira una dei primi abbonati al servizio di Trump. Buongiorno e benvenuta, Mariangela.
2: Eccomi.
0: Allora, avete intenzione di investire?
1: Utile.
0: Sì.
1: No?
0: Il servizio. Ti chiedevamo se sarete tra i primi a iscrivervi a Truth API, il flusso dati a pagamento che la famiglia Trump garantisce per avere in anticipo i post del presidente.
2: Ah, innanzitutto mi scuso perché non vi sentivo affatto, però adesso invece ho sentito chiara e tonda la domanda. Sì, sarò tra i primi, credo, ovviamente sto scherzando. Comunque è un po' tipo Bloomberg. praticamente è proprio Bloomberg Service. Lui sostanzialmente cosa fa? Millisecondi prima di scrivere su Truth le sue cose, che come sapete bene muovono il mercato, ha pensato bene di monetizzarle e quindi li manderà ai trader capaci di muovere grandissimi volumi a Wall Street, non che non l'abbia fatto prima, Tra l'altro la cosa divertente è che lo farà la Trump Media Company, quindi lui potrà dire: io ho messo i miei manager a gestire, mica sono io che sto facendo queste cose.
1: Ma è legale? È legale?
2: Allora, guarda, mi sono informata tantissimo su questo, Luca, e sostanzialmente loro ti spiegano che si dovrebbe fare qualcosa, che la SEC dovrebbe intervenire. Il problema qui ha due parti del sesterzo. La prima è che comunque lui mette i suoi uomini nelle principali organizzazioni anche di controllo. La seconda, che non c'è alcun tipo di sollevazione popolare, perché questa è la classica cosa da impeachment. È una cosa grave, qui siamo oltre l'insider trading e oltre il conflitto di interessi, però a quanto pare nessuno ad ora ha fatto nulla, non c'è stata neanche un'interrogazione.
1: No, ma soprattutto quando la Casa Bianca ha licenziato quel poveretto che gestiva il globo elettronico e che quindi aveva i testi di Trump quando erano scritti con un po' d'anticipo, è stato licenziato perché è accusato di fare insider trading. Questo era un signore di origine messicana, credo, che si vendeva qualche piccola scommessa o qualche gioco, sapendo prima cosa avrebbe detto il presidente. Qui addirittura viene disposto questo servizio a pagamento.
2: Sì, quello che mi hanno spiegato è proprio che lui ovviamente ha intravisto l'effetto che hanno i suoi truth e i suoi tweet. Quando voi vedete delle masse che si muovono tantissimo sul mercato, è successo ad aprile del 2025 sui dati, è successo quest'anno con la guerra in Iran, e tu vedi che ci sono delle masse elevatissime che si muovono sul mercato e pochi minuti dopo c'è un annuncio e c'è il volo dello stesso mercato, e quelle masse non le ho mosse io e non le avete mosse neanche voi. Evidentemente le ha mosse qualcuno. Quindi non so come dire, si sta legalizzando nel vero senso della parola, un modo di fare che ovviamente non è un modo di fare, certamente non da istituzione che rappresenta una bandiera e un paese importantissimo come quello degli Stati Uniti. Cioè proprio è gravissimo ovviamente quello che accade. Ormai l'asticella è talmente bassa che è un po' come quando stamattina ha detto: mi piacerebbe candidare Infantino all'ONU. Ormai tu ti svegli ogni mattina e ti dici: cosa mi dirà oggi, oltre che l'ennesima minaccia sui dazi stamane che peserà tantissimo sul mercato?
0: Ecco, ti volevo fare una domanda proprio su questo, Maria Già, proprio sui dazi. Adesso nuovamente sul contro il Canada, come ho avuto l'impressione, però ovviamente si tratta proprio di un'idea avventata, che l'abbia incontrato alla finale dei mondiali e abbia detto: ah, ma c'è anche il Canada, mi sembra che adesso come finisce la partita me la prendo con loro.
2: Esattamente così, la sensazione è questa, perché comunque lo spirito ovviamente è molto narcisista ed è molto battagliato. Detto questo, noi stiamo parlando di questo tipo di decisioni, dovute proprio, come tu dicevi, a volte anche alla spinta dell'emotività. Peccato però che sono poi decisioni che hanno effetti su tutti, per quanto stamane anche i report di diversi analisti che ho letto, da Swissquote a Gamma eccetera, sottolineavano come sia l'ennesimo modo che ha lui per contrattare, per far venire al tavolo delle contrattazioni, il metodo che usa con tutti tranne con i cinesi, perché hanno le terre rare e con loro non se lo può permettere. Tutto qui.
0: Bene, bene. Allora, mentre ti abboni, grazie, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Ennesimo lampo di luce che illumina.
0: Prego.
2: Posso dire una cosa, ragazzi? Scusate, vado un po' fuori dal seminato per 30 secondi. So che non è il cappello giusto, però volevo fare le condoglianze a Luca per Daniele, perché comunque è una cosa che ci ha colpiti alla mia età. E devo dire che mi ha colpito molto la sua scomparsa, e quindi volevo appunto dire questa cosa.
1: Lo sai che ovviamente stai parlando di Daniele Compatangelo, detto Compa da noi, Lo sai che è una cosa che ha colpito tutti noi enormemente, ovviamente, perché ieri sarebbe dovuto essere in onda, ma soprattutto ci sta colpendo, e forse è un segnale positivo, sai, di speranza per il nostro mestiere, l'enorme ritorno di persone normalissime. Dicevano era uno di noi, era uno di casa, vuol dire che qualche volta i giornalisti arrivano dove devono arrivare e svolgono il servizio come Daniele lo ha fatto, con grande dignità e grande capacità di rendere un servizio.
2: Sì, concordo molto con quello che dici, l'hai scritto su X, ho visto un grande abbraccio del pubblico e sono felice per lui, sarebbe stato contento perché aveva una grande abnegazione da quello che mi dicono nei confronti del lavoro, un po' mi
1: sì,
2: ci ritrovo.
1: C'è anche una malinconia, sai? C'è la malinconia intanto che noi in quelle ore in cui lo cercavamo ci siamo resi conti che era solo, che non aveva nessuno intorno in quel momento, quindi questo ci ha rattristato per non fare i ritrattini edificanti, e poi l'altra malinconia è che finalmente dopo tanta gavetta se la stava tra virgolette godendo, aveva avuto quello scoop che aveva cambiato anche la sua carriera e non ha fatto in tempo a raccogliere i frutti di quello che ha seminato.
2: Già, è proprio così, è proprio così come hai detto, non ho niente d'altro da aggiungere.
1: E allora, grazie a te.
2: Grazie ragazzi, un bacio.
0: E dopo Giuliano, la sezione condoglianze, andiamo a Labaro, dove ci aspetta il nostro Alberto Fazzolo. Ancora vivo.
3: E buongiorno. Sì, sì,
0: ecco
3: ancora
0: qua,
3: vivo.
0: Ecco la prova. Non ti sentivo, però sai.
3: Sì. Anch'io ho insider trading da fare, posso vendere informazioni molto buone. Prima del bollettino del traffico, della mezz'ora che viene trasmesso qui, vi posso anticipare che la Flaminia è bloccata, quindi andate tranquilli.
1: 40 secondi prima, 1000 secondi prima, un servizio a pagamento è geniale di Alberto Fazzolo. La Flaminia è bloccata.
0: Vai col notiziario.
3: Beh, notiziario, da cosa vogliamo partire? Probabilmente la cosa più ghiotta della giornata sono le rimozioni di Sirski da capo delle forze armate ucraine, ne avete già parlato, il nuovo incarico sarà dato a Mikhailo Drapaty, ma vediamo chi è questa persona, perché viene presentato come un 45enne, comandante delle forze di terra, e prima era responsabile di un sistema di arruolamenti che scongiurava, cosa completamente falsa, la possibilità di corruzione degli arruolatori, però c'è dell'altro che va ricordato, perché era salito già agli onori della cronaca nel 2014, quindi 12 anni fa, perché era stato il protagonista della repressione dell'insurrezione di Mariupol, perché ricordiamo che nel 2014, quando ci fu il colpo di Stato a Kiev, la popolazione di Mariupol si sollevò, scese in strada e vennero mandati dei blindati che sfrecciavano tra la folla, e che poi da questi blindati uscirono soldati che fecero delle mattanze incredibili in tutta la città. Bene, il comandante di quelle truppe era proprio lui, quindi a Mariupol se lo ricordano bene, ma fortunatamente non può più allungare le proprie rinfie su quella città. Comunque, in questo contesto molto interessante pure che continuano le manifestazioni per pro Fedorov, il precedente ministro, e ci sono tutta una serie di indiscrezioni che vedono, cioè che portano conferma alla tesi.
1: Ma lui Sinsky, non lui Fedorov, Mariupol.
3: No, quello nuovo, Drapaty, era responsabile a Mariupol dei reparti blindati che avevano invaso Mariupol. Invece per Fedorov ci sono ancora manifestazioni in diverse parti dell'Ucraina che lo vorrebbero al potere, anche perché dietro appunto pare che ci sarebbe una faida tra diversi poteri, l'abbiamo già anticipato nei giorni precedenti, però arrivano ulteriori conferme che vedono uno scontro abbastanza feroce che probabilmente non porterà a un ritornare sui propri passi di Zelensky, quindi una situazione molto molto difficile. In tutto ciò comunque continuano i bombardamenti, in una settimana soltanto nella regione di Lugansk ci sono stati quasi 60 morti civili, quindi una situazione molto molto difficile. In tutto ciò ci sono degli spiragli diplomatici interessanti, perché si potrebbero incontrare Lavrov e Rubio a Manila, adesso si punta molto su questa possibilità di un incontro. e quindi la diplomazia si muove in senso positivo da qualche parte, un senso un po' meno positivo da altre parti, perché come ricorderanno i nostri ascoltatori, erano stati cacciati due russi dall'Italia, adesso c'è stata la ritorsione che la Russia ha cacciato due diplomatici italiani, e la cosa interessante è che uno dei due era il principale accusatore di Vannacci sulla gestione un po' allegra dei rimborsi spese quando stava a Mosca.
0: Senti, Alberto, al di là di questa roba un po' così di piccola cucina, andiamo alla grande cucina. Che cosa vuol dire questa notizia che oggi vedo pubblicato, e cioè la notizia che l'Azerbaigian conferma che a Baku si sono tenuti colloqui segreti tra Germania e Russia? Evidentemente non così segreti.
3: Sono dei colloqui finalizzati alla triangolazione del gas sostanzialmente, perché quando è venuto meno l'approvvigionamento alla Germania del gas attraverso il Nord Stream, ci sono dei seri problemi energetici nel paese che possono minare alla base il rilancio industriale, oltre al fatto che la Germania è un paese freddo, quindi serve il gas pure per il riscaldamento, ma visto che la Germania sta smantellando tutte le centrali nucleari, usano il gas anche per fare l'energia elettrica, e questa energia elettrica gli serve per rilanciare l'economia. Stanno facendo un grande piano di investimenti, che poi il cortocircuito logico è che buona parte di questi investimenti e il volano principale potrebbe essere l'industria bellica da usare contro la Russia, però la Russia sarà probabilmente, tramite triangolazioni con l'Azerbaigian, il paese che fornirà il gas per mantenere alto il tasso di sviluppo di questo processo di riconversione industriale. Quindi grandi affari per tutti, però comunque è un'altra galoppata verso la guerra, quindi sostanzialmente si ritorna un po' al capolinea da ogni volta.
0: Intanto salgono le vittime civili. Le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto secondo il quale le vittime civili nella guerra in Ucraina nel 2026 sono aumentate del 37%.
3: Sì, sì, quello abbiamo testimoniato da questi microfoni in tutti i giorni, c'è stata una recrudescenza molto pesante, è cambiata la tattica di guerra, ci sono bombardamenti duri, significativi, bombardamenti che colpiscono infrastrutture anche durante il giorno, quindi quando ci sono i lavoratori dentro, e questo ovviamente porta da una parte e dall'altra a un aumento del numero delle vittime civili.
0: E adesso se ne accorgono anche le Nazioni Unite.
1: Scusa intanto, Alberto, ma Cuba a che punto è?
3: Cuba punto è morto messa inferiore. Male perché no, a margine dell'incontro contro l'anti-antifascismo organizzato da Rubio e Trump negli Stati Uniti, Rubio ha detto che Cuba è la capitale mondiale del comunismo, e quindi, leggasi tra le righe, visto che parlavamo di terrorismo, anche di terrorismo, e questa per molti analisti è stata la sintesi del lavoro di questa conferenza antifa. Si è puntato non tanto sulla presenza dei movimenti o comunque possibili minacce interne ai paesi del blocco occidentale, ma agli eventuali sponsor che potevano sostenere questi movimenti, cosa che non è assolutamente dimostrata da nessuna parte. Poi comunque ribadiamo il fatto che Antifa non è un'organizzazione, che non ha è un movimento, e che quindi non può avere un movimento dei rapporti con un paese. Magari qualcuno del movimento ce li ha, ma Cuba non c'entra niente con tutta questa roba, è tutto nella narrazione di Rubio. Se rimaniamo in America centrale, la questione è molto interessante, abbiamo parlato di rottura di relazioni, problemi diplomatici con la Russia, ma attenzione perché ce ne sono pure con il Nicaragua, che ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e l'ha rotta sulla questione Casimiri, quindi una vicenda anche delicata, spinosa e scivolosa, e in tutto ciò Ortega ha detto che non ci saranno nuove elezioni nel paese, perché tutta l'opposizione è sostanzialmente diretta emanazione degli Stati Uniti.
0: Ha detto che non ce ne saranno mai più, basta con la democrazia, perché è un limite. Immagino che vi sia ancora più simpatico.
1: Sai che c'è però una brutta notizia da Nicaragua, dove Ortega ha annunciato la sospensione di tutte le elezioni nel paese, caro Alberto.
0: Lui l'abbiamo appena detto.
1: E lo so, ma sembra quasi che si arriva a una dittatura.
0: Sembra che allora, si arriva.
1: Cioè, no, ma veramente siete proprio.
0: proprio simpatici. Sembra che si arrivi in una dittatura. È una marcia dittatura da sempre, una dittatura a due, marito e moglie, figurati. È un regime democratico, certo.
3: Negli anni 90 provarono a fare libere elezioni e vennero falsate dagli Stati Uniti, e per ritornare al potere ci misero molto. Adesso vogliono scongiurare questa cosa. Ovviamente
1: sì, sono tornati nel 2007, ma questo non giustifica che dal 2007 hanno cercato di sospendere.
0: È un regime democratico. Per altre informazioni deliranti, noi torniamo alle 7.
3: Se gli Stati Uniti smettessero di interferire nelle elezioni degli altri paesi, magari le elezioni si potrebbero fare senza problemi.
0: Bene, per il bollettino del delirio, l'attimo fuggente torna domani, perché per oggi è finito con la proclamazione di Nicaragua come democrazia rappresentativa.
1: Modello democratico.
0: Qual è la morale? Per altre follie da caldo. Beh, la morale oggi la dedicherei proprio alla notizia che commentavamo dell'incontro in Azerbaijan, perché diceva Oscar Wilde, pensa quanto tempo prima se n'era accorto, che la professione di spia ha perso ogni ragione di essere, la sua funzione oggi la svolge la stampa.
1: Bellissimo. Sai che c'è? Noi torniamo domani con tutta la banda.
4: L'attimo fuggente.
21: Giornale radio.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: Sono le 9:03.
25: Giornale Radio News.
26: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11 notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al 5° mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano. Con Vicky Mangone.
7: Ma buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone. A quest'ora si cambia, si viaggia sulle note legate al nostro quotidiano, perché noi siamo fatti anche di questo, di quelle piccole cose che caratterizzano le nostre giornate. Allora vediamo dove andremo a parare nelle prossime 2 ore. L'impatto della crisi climatica sulla nostra salute mentale e di coppia. Vedremo in che modo le temperature estreme abbassano la soglia di tolleranza alle frustrazioni e amplificano i conflitti quotidiani. Lo vedremo insieme a David Mariani, coordinatore di SIMA Toscana, la società italiana di medicina ambientale. A 17 anni si può già iniziare il percorso per diventare pilota di linea. ITA Airways lancia la sua scuola di volo. Come funziona, chi può iscriversi, quali prospettive offre ai giovani? Lo chiederemo a Danilo Recine, vicepresidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile. Un focus medico sulla gestione dei morsi d'insetto. Vedremo come riconoscere tempestivamente segnali d'allarme di una reazione allergica severa o di uno shock anafilattico. Vedremo anche quando è indispensabile l'intervento del pronto soccorso e poi faremo un focus zanzare col dermatologo Luigi Esposito. Le acque frizzanti più care sono davvero le acque frizzanti migliori. Un test su 19 marche ribalta i luoghi comuni. Alcune bottiglie economiche ottengono ottengono risultati migliori di quelle più care, c'è un dato che fa discutere: il TFA, ovvero l'acido trifluoroacetico, questa molecola molto persistente, considerata parte della famiglia dei PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni, è presente nella maggior parte dei campioni. E questo sarà il primo tema di oggi, che tratteremo con Altro Consumo. 334 11 11 622 per partecipare alla trasmissione, 334 11 11 622.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Chi compra l'acqua minerale al supermercato, alzi la mano. Guarda lì quante mani alzate. Ormai ci sembra la cosa più normale, no? Più naturale da fare, quasi una scelta obbligata per la nostra salute. L'Italia è il primo paese in Europa per consumo di acqua confezionata e siamo praticamente sul podio mondiale, superati da pochissimi altri stati. Parliamo di una media che supera i 200 litri di acqua in bottiglia all'anno per ogni singolo cittadino, che tradotto da un punto di vista ambientale, sapete cosa vuol dire? Vuol dire una montagna di plastica quotidiana. Molto spesso acquistiamo l'acqua minerale convinti che sia decisamente più sicura, più controllata rispetto a quella di casa. Questo perché le pubblicità ci martellano in continuazione, ci mostrano costantemente montagne incontaminate, fonti purissime, altissime, quella roba lì. In realtà l'acqua che esce dal nostro rubinetto, quello il rubinetto di casa, è stracontrollata, è sicurissima, è molto sana, con verifiche quotidiane, verifiche severe che vengono fatte sugli acquedotti pubblici, salvo alcuni casi in cui magari può avere un sapore sgradevole per via del cloro, però ci sono escamotage anche in quel caso. Eppure noi continuiamo a spendere cifre importanti per trasportare, fra l'altro, pesi enormi fino a casa. C'è un costo economico pesante per le famiglie, visto che l'acqua minerale confezionata può costare fino a 1000 volte più di quella del rubinetto, per un bene che alla fine è praticamente identico. Il vero problema però va ben oltre il portafoglio ed è l'impatto ambientale gigantesco, appunto, come dicevo prima, che questo sistema genera ogni singolo giorno. Milioni di bottiglie di plastica vengono prodotte, caricate sui camion, trasportate da un capo all'altro del paese, intasando le autostrade, inquinando l'aria, solamente per spostare dell'acqua. Una volta svuotate, poi solo una parte di queste bottiglie viene riciclata davvero, il resto finisce nell'ambiente, si trasforma in microplastiche che stanno invadendo i mari, stanno invadendo i fiumi e tutta la catena alimentare, come sappiamo. È un ciclo continuo che alimentiamo noi stessi, quando in realtà le alternative sono a portata di mano e sono molto semplici anche. La prima è proprio aprire il rubinetto della cucina. Se il sapore del cloro non convince, se dà fastidio, se non piace, è sufficiente usare una caraffa filtrante oppure semplicemente lasciare l'acqua decantare in una bottiglia di vetro per qualche minuto, il tempo necessario a far evaporare il cloro e migliorare il gusto. E quando si esce, una buona borraccia in acciaio risolve il problema, è molto semplice, no? Tiene l'acqua fresca, azzera gli sprechi. Cambiare questa piccola abitudine fa una differenza enorme sia per l'ambiente sia per il portafoglio, quindi vale la pena pensarci. Se però l'acqua in bottiglia resta una necessità, in particolare preferite quella con le bollicine, allora vale la pena capire cosa stiamo acquistando davvero ed evitare di spendere soldi inutilmente. Proprio di questo parleremo tra poco con Altro Consumo, che ha realizzato un test su 19 acque minerali frizzanti. I risultati sono abbastanza sorprendenti, dimostrano che le bottiglie più care non sono affatto quelle migliori, con diversi prodotti economici che hanno ottenuto ottimi voti.

0: Papa ci impone e ci imporrà di comprare bottiglie singole e non più confezioni da 6. Che fortuna stare in Europa. Ma io sapevo che avevano cambiato il disinfettante nell'acqua, non più il cloro, ma un'altra sostanza indicibile, diciamo.
1: Bene, parliamo di acque minerali. L'acqua minerale in bottiglia è una presenza quotidiana sulle tavole degli italiani, tanto che il nostro paese è primo in Europa per consumi. Nel 2024 sono stati acquistati oltre 15 miliardi di litri, circa 257 litri a persona. Un nuovo test di altro consumo su 19 acque minerali frizzanti mostra che il prezzo non è sempre sinonimo di qualità. Alcune delle bottiglie più economiche ottengono risultati migliori rispetto a marchi più costosi. L'analisi ha preso in considerazione diversi aspetti, dalla presenza di sostanze come il TFA, appartenente alla famiglia dei PFAS, ai metalli, fino alla sostenibilità degli imballaggi. Nessun campione supera i limiti di legge, però emergono differenze importanti tra un prodotto e l'altro. Ne parliamo con Altro Consumo. Manuela Cervilli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ciao.
1: Benvenuta, ciao a te.

0: che si possano acquistare ottimi prodotti con un buon rapporto tra la qualità e il prezzo, quindi quello che noi spesso premiamo con il titolo di miglior acquisto, quindi il prodotto che ha un buon equilibrio tra il prezzo e la sua qualità. Di fatto anche quest'anno abbiamo testato le acque in bottiglia, abbiamo scelto le frizzanti. Io spero, è uno di quei test che spero che prima o poi di non fare più, ma perché spero che la gente beva l'acqua del rubinetto, l'acqua del sindaco, che sappiamo è buona ed è, va benissimo in Italia, è super controllata, però insomma l'acqua frizzante, come hai detto tu, è molto venduta, ne beviamo tantissimo, quindi abbiamo
1: 15 miliardi di litri di acqua in bottiglia. Sì. Oh, ma è perché ci continuano a dire bevete, bisogna idratarsi.
0: Ma è vero, è giusto, idratiamoci, esiste anche quella del rubinetto, però ma detto certo, questo l'abbiamo analizzata, perché poi la frizzante comunque ha il suo perché, diciamo un po' può sostituire benissimo anche una bibita di quelle, anzi speriamo che sostituisca le bibite più zuccherate e gassate, quindi esatto, con una fettina di limone d'estate ci sta bene. Allora abbiamo detto va bene, esistono tantissimi tipi di frizzanti, perché comunque ci sono bottiglie proprio premium molto pregiate sul nostro mercato, così come esistono le bottiglie dei marchi commerciali, addirittura dei discount. Vale la pena spendere di più oppure troviamo la qualità anche in prodotti con dei prezzi molto contenuti? E la risposta è sì, troviamo la qualità anche superiore in bottiglie come ad esempio quella che ha vinto uno dei nostri titoli, che è l'Alpe Guizza, che costa 16 centesimi al litro, quindi che rispetto a bottiglie premium molto famose, possiamo dire un nome fra tutte, la Perrier, che quindi spopola a livello mondiale, sicuramente un prodotto di qualità superiore a livello proprio di contenuto e di sostanze, come hai detto tu, dal TFA, che è un contaminante terribile, persistente, terribile nel senso persistente, uno di quelli eterni di cui
1: di quelli che non se ne vanno più.
0: L'abbiamo buttato nel nostro ciclo dell'acqua e ce lo terremo purtroppo così per anni e anni, quindi la cosa migliore è prevenire questi questi inquinamenti che poi sono difficili dopo da limitare, perché il TFA appunto è causato dall'inquinamento ambientale, quindi può arrivare ovunque perché entra proprio nel ciclo della terra, e quindi per cause differenti, dai pesticidi, possono essere state le acque reflue, i gas refrigeranti, oppure anche dalle piogge, quindi dall'inquinamento atmosferico, ma una volta che è disperso proprio finisce ovunque, sia negli alimenti, perché comunque la terra viene, il grano viene innaffiato, eccetera eccetera, sia nelle bevande, quindi sia le frizzanti.
1: Però nel test avete trovato anche alcune acque prive di TFA, o sbaglio?
0: Sì, allora la buona notizia è che è sempre sotto i limiti di legge, quindi questo è sicuramente.
1: Però
0: va
1: sai,
0: detto,
1: TFA cioè, non è che... oggi, TFA
0: ma
1: domani.
0: Certo, cioè, domani, diciamo che uno nel breve termine non corre rischi, però insomma, diciamo che uno di quei problemi molto attenzionati, tra l'altro a livello europeo, recentissimo l'allerta a livello europeo, che l'ha classificato come tossico per la riproduzione, e quindi diciamo bisogna stare molto attenti. Cosa fa il consumatore? Il consumatore non è che può guardare l'acqua illuminato, capire che ha dentro il TFA, purtroppo non lo sa nessuno, quindi noi ogni anno ci mettiamo ad analizzare le bottiglie anche per dare questa informazione, perché poi i produttori possono in qualche modo fare più accertamenti, quindi abbiamo trovato anche delle bottiglie dove questo contaminante non c'è e siamo molto felici, perché comunque è un buon
1: segno. Possiamo dire quali sono?
0: Il Conad, che è un marchio commerciale, quindi venduto in tutti i supermercati Conad, poi la San Benedetto Benedicta e la Ferrerelle Maxima, quindi queste tre bottiglie non hanno questo contaminante, diciamo che anche nelle bottiglie poi in cui è stato trovato è sempre comunque, ripeto, sotto i limiti di legge, però come abbiamo detto, meno ce n'è meglio è, quindi se non c'è meglio. Ecco.
1: Messaggi degli ascoltatori, tanti devo dire, con questa cosa dell'acqua ha risvegliato gli animi. Dice Giacomo da Milano, qui a Milano l'acqua è particolarmente dura, molti

0: facilissimo calcare, anche i filtri di ottima qualità installati in casa risolvono il problema, neanche i filtri di ottima qualità installati in casa risolvono il problema, cosa bisognerebbe fare? È il caso
1: allora,
0: di...
1: diciamo che il calcare non è un problema, però diciamo non ci crea poi dei problemi di salute, sbaglia chi pensa
0: infatti
1: che
0: era lo stesso,
1: l'acqua...
0: infatti era lo stesso dubbio di un'altra
1: certo,
0: ascoltatrice.
1: No, non è che fa venire i calcoli automaticamente, i calcoli sono vengono per altri motivi, però posso capire che dia diciamo un sapore particolare all'acqua, quindi che sia diciamo poco piacevole dal punto di vista proprio del gusto. Comunque ci sono estimatori di acqua che trovano differenze all'assaggio dall'una all'altra, che ha il palato molto fine se ne accorge. La cosa che si può fare è sicuramente installare un filtro che lo riduce e berla fredda da frigorifero, cioè se noi l'acqua la facciamo la mettiamo in una bottiglia di vetro e la lasciamo in frigorifero, sicuramente il sapore che può essere un pochino più acceso dovuto appunto magari al calcare in alcune zone magari di Milano.
0: Anche il cloro.
1: E così anche il cloro. Allora dipende poi naturalmente questo, perché l'acqua alla fonte della tubatura della diciamo della cisterna milanese dell'acquedotto è pulita e super controllata. Il problema cos'è? Che quando arriva nei nostri condomini e nelle nostre case, l'ultima tratta che fa scorre in tubature che sono del condominio e della casa. Quindi
0: certo.
1: Questo è, se il palazzo, il condominio è stato costruito tanti anni fa.
0: Nel 45. Le tubature sono del 45.
1: Ecco, e questo è il problema, cioè non è un problema del comune o dell'acqua della cisterna.
0: Della
1: l'acqua
0: qualità dell'acqua.
1: Sì.
0: Scrive un'altra ascoltatrice. Scusami, vai. Manuela,
1: volevo solo
0: prego.
1: Dire che come altro consumo facciamo anche un test per valutare la qualità dell'acqua che arriva a casa. Sul nostro sito c'è scritto tutto.
0: Interessante.
1: Sono convenzionati, si prendono dei campioni di acqua che fa direttamente la persona a casa, vengono mandati in laboratorio e uno può effettivamente capire che cosa sta bevendo per togliersi i dubbi, le incertezze e capire se l'acqua che beve a casa, quindi che viene trasportata nell'ultimo pezzo della tubatura condominiale o casalinga, è di buona qualità.
0: Indicazioni nel sito di altro consumo sul da farsi.
1: Certo.
0: Scrive, dicevo, un'ascoltatrice, Mary, dice: ma l'idrolitina? Ma che esiste ancora l'idrolitina, la frizzina, presente quelle bustine che si sciogliano?
1: L'idrolitina.
0: Ropiccina.
1: Sì, io credo che l'idrolitina sia una questione di gusto personale, io me lo ricordo perché quando andavo a casa di mia zia bevevo l'acqua con l'idrolitina che frizzava tutto nel naso. Allora, diciamo che è un gusto diverso rispetto sicuramente all'acqua frizzante, lì è un po' penso a gusto personale, a me non piace particolarmente, però avrà i suoi estimatori, sicuramente è ancora venduta, una quota di mercato veramente penso irrisoria, ma l'acqua frizzante che noi abbiamo analizzato alla fine non va male, nel senso che comunque si può bere in tutta sicurezza, e nel nostro test abbiamo cercato anche tantissimi elementi diciamo contaminanti, perché comunque la sicurezza dell'acqua non si misura solo dalla presenza o dall'assenza di sostanze strane che sono appunto i PFAS, ma anche dal contenuto di quegli elementi che sono presenti naturalmente nell'acqua, perché l'acqua passa dalle rocce, passa e quindi raccoglie
0: elementi naturali. Siamo in chiusura,
1: okay.
0: Manuela, ti devo salutare, però ci hai detto cose molto interessanti che ci riguardano, insomma l'acqua, voglio dire, riguarda veramente tutti. Grazie Manuela Cervilli, grazie Altro Consumo. A presto, breve pausa e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:34. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Buongiorno, io lavoro nell'acquedotto lombardo e l'acqua della Lombardia è veramente ottima. L'unica cosa è che è un po' calcarea, come diceva un radioascoltatore. Poi una domanda: c'è il mio vicino di casa che non riesco a distoglierlo e a fargli bere l'acqua del rubinetto, perché lui dice che come l'acqua plose non ce n'è al mondo. Grazie, Mario.
8: Mario, che bel messaggio ci hai mandato. Era legato comunque al tema precedente, l'acqua minerale in bottiglia, ne abbiamo parlato con altro consumo. Quanta ne consumiamo noi italiani? Siamo il primo paese in Europa per consumo di acqua confezionata, terzo paese al mondo, stiamo sempre lì con i carrelli pieni di bottiglie. C'era anche qualcuno che parlava dei nasoni di Roma, gli antichi nasoni di Roma, le classiche fontanelle, insomma, della città eterna. Adesso cambiamo argomento. La crisi climatica non riguarda solo l'ambiente, signori miei, ma può avere effetti anche sul nostro benessere psicologico e sulle relazioni di coppia. Temperature sempre più estreme possono aumentare stress, irritabilità e abbassare la soglia di tolleranza, favorendo tensioni e conflitti nella vita quotidiana. Stiamo tutti a litigare quando fa 35-36 gradi, siamo tutti di un nervoso. Ne parleremo tra poco con David Mariani, coordinatore di Sima Toscana, società italiana di medicina ambientale, e con voi, se lo vorrete.

Non so se avete avuto modo nei giorni scorsi di leggere la storia di Massimo Ceccherini. L'attore toscano ha chiuso dopo tanto tempo questo lunghissimo contenzioso con il fisco e con i suoi creditori, dopo aver accumulato la bellezza di 1.400.000 euro di debiti. Il Tribunale di Firenze ha approvato una procedura per il sovraindebitamento, un accordo che gli permetterà di respirare versando 500 euro al mese per i prossimi 4 anni per cancellare il debito residuo. Ma la cosa importante di questa sentenza è che il giudice ha messo nero su bianco che questa montagna di debiti non è colpa di una condotta criminale o di un vizio leggero, ma è la conseguenza di una vera e propria patologia clinica, di un disturbo da gioco d'azzardo certificato anche dal SERD, che ha limitato la sua capacità di prendere decisioni economiche. Nelle carte spuntava anche una donazione da 300.000 euro attribuita al regista Matteo Garrone per facilitare l'accordo, anche se poi il regista ha detto di essere totalmente estraneo a questa vicenda, ma questo è un altro discorso. La storia di Ceccherini ci ricorda che la ludopatia è un disturbo democratico, è una malattia che non risparmia nessuno. Dalle slot machine dei bar di periferia fino ai grandi VIP del cinema, i grandi personaggi dello sport e dello spettacolo, è una dipendenza compulsiva che brucia patrimoni immensi. Pensate che un grande giocatore d'azzardo, un grande ludopatico era Vittorio De Sica, un pilastro della storia del cinema mondiale, vincitore di 4 premi Oscar, venne definito dall'autore del Padrino Mario Puzo come uno dei 3 più grandi giocatori della storia di Las Vegas. Frequentava i casinò più esclusivi del mondo e Christian, suo figlio Christian, ha raccontato che una sera, dopo aver perso tutto, gli chiese in prestito i suoi primi guadagni da attore pur di tornare al tavolo verde. Insomma, la lista dei personaggi famosi finiti nel turbine dell'azzardo è veramente lunghissima. Il cantante Pupo, Enzo Ghinazzi, ha confessato di aver pensato al suicidio dopo aver perso milioni di euro tra roulette e casinò, spiegando che se ne esce solo considerandola una malattia e affrontando un percorso terapeutico serio. Quella volta ad appianare i suoi debiti fu un generoso Gianni Morandi. Nelle cronache mondane ci sono finite anche le serate di Emilio Fede, per esempio, famoso giocatore d'azzardo, ma anche i racconti di Mara Maionchi, di Katia Ricciarelli. La Maionchi arrivò a farsi interdire dai casinò per evitare di farsi prendere troppo la mano. Se poi guardiamo oltreoceano, nello sport e a Hollywood, le cifre diventano davvero spaventose. Nel mondo del calcio abbiamo avuto i casi recenti di Fagioli e Tonali, ma negli Stati Uniti leggende assolute come Tiger Woods giocavano a blackjack a Las Vegas puntando $25.000 a mano, mentre Michael Jordan fu accusato di aver accumulato più di $1 milione di debiti solo scommettendo sul golf. Per non parlare poi degli attori di Hollywood, Charlie Sheen spendeva $200.000 a settimana in scommesse, mentre Ben Affleck è diventato talmente bravo a contare le carte a blackjack che nel 2014 un casinò di Las Vegas gli ha dovuto chiedere gentilmente di alzarsi e andarsene perché vinceva troppo. Insomma, che si tratti di star multimilionarie o di persone comuni, il gioco d'azzardo si conferma una trappola identica per tutti, dove fare soldi diventa un bisogno ossessivo che cancella la lucidità e distrugge le vite. Dunque, il gioco d'azzardo ci dà la testa, ma anche il caldo asfissiante ci dà la testa e sta mettendo a dura prova la lucidità di tutti noi, logorando i nostri nervi, togliendo il sonno, facendo saltare i freni inibitori nei rapporti di tutti i giorni. Per capire come le temperature folli amplifichino la stanchezza, come mandino in tilt la nostra pazienza e stiano facendo impennare anche i litigi di coppia e le tensioni sul posto di lavoro, tra poco sentiremo David Mariani, coordinatore della Società Italiana di Medicina Ambientale per la Toscana.

0: quanti di voi in questi giorni stanno perdendo la pazienza nel traffico, in ufficio o magari a casa per una sciocchezza? Bene, se vi sentite una bomba a orologeria pronta a esplodere, intanto andate a farvi in giro. Poi quando siete un po' più calmi tornate e sappiate che la colpa potrebbe non essere di chi condivide i vostri stessi spazi, ma del termometro. La Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, ha lanciato l'allarme. Le ondate di calore sono a tutti gli effetti un amplificatore di rabbia, stress e conflitti. Insomma, il caldo ci fa litigare di più e abbassa la nostra soglia di tolleranza. Buongiorno a David Mariani, coordinatore SIMA per la Toscana. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ricordiamo SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale. Allora, dottor Mariani, altro che cortisolo, altro che ormoni, esiste una vera e propria reazione chimica nel cervello quando andiamo in surriscaldamento? Ci spiega?
1: Assolutamente.
0: È la biologia che ci rema contro.
1: Diciamo che ci rema sempre a favore, mai la biologia e la fisiologia non remano mai contro.
0: Meno male, il corpo lavora, meno male, che sollievo.
1: Dal primo all'ultimo istante della vita e ha degli adattamenti, questi sono degli adattamenti. Io credo che faremo un buon servizio ai nostri ascoltatori se cerchiamo di capire perché accade questo.
0: Dai,
1: perché se
0: facciamolo.
1: Sappiamo perché accade, diventano competenze, quindi una cosa che poi le persone acquisiscono per sempre. Allora, capire perché succede è abbastanza semplice. Consideriamo che il corpo umano ha uno zero termico, o meglio uno zero del bilancio termico, che è intorno a 21-22 gradi quando siamo spogliati con un vestito leggero, o 27 gradi circa se siamo nudi. Normalmente non giriamo nudi, quindi il nostro zero termico è intorno ai 21-22 gradi. Che cosa vuol dire zero termico? È il momento, la temperatura, dal punto di vista del bilancio termico, in cui il corpo umano non fa fatica nel riscaldarsi, non fa fatica nel raffreddarsi, quindi non abbiamo attivi in nessun meccanismo di termoregolazione. Non a caso, infatti, questa temperatura è quella in cui noi abbiamo il massimo del godimento, perché è la temperatura dell'eterna primavera, se ci penso. Non solo,
0: certo,
1: è anche la temperatura quella cui più facilmente vengono fatti i record del mondo in atletica leggera, perché è una temperatura in cui il corpo spende meno, cioè dal punto di vista proprio energetico il corpo non ha necessità né di riscaldarsi né di raffreddarsi. C'è in questo concetto del riscaldamento e del raffreddamento la risposta poi al problema che stiamo affrontando oggi dell'eccessivo riscaldamento. Mentre il raffreddamento è un problema che il corpo umano riesce a gestire meglio, perché possiamo mitigarlo con una certa facilità, è sufficiente coprirsi, vestirsi attillati e con materiali caldi che immediatamente abbiamo un ristoro. Quando invece andiamo verso il surriscaldamento, purtroppo la cosa diventa estremamente più complessa.
0: È un problema.
1: È un problema perché gli adattamenti che noi subiamo, il primo è il sistema nervoso centrale. Noi abbiamo due sistemi nervosi che lavorano per noi. Il simpatico, che è quello della reazione, della guerra, della rabbia, che è quello esattamente che si attiva nel momento in cui noi andiamo con temperature molto elevate, e il parasimpatico, che è quello invece della calma, dei momenti di rilassamento. Ecco, il sistema simpatico viene attivato dal calore, e questa è la spiegazione a quello che lei stava dicendo prima.
0: Sì.
1: E il sistema simpatico trasforma i nostri ormoni, ci trasforma tutti in piccoli guerrieri, perché dobbiamo reagire, e questo meccanismo di reazione non è a un'aggressione fisica, in questo caso è un'aggressione che il corpo percepisce, ma gli effetti sono gli stessi, e quindi diventiamo più rabbiosi, molto più reattivi.
0: È vero, a volte
1: quindi
0: sembra quasi che il cervello vada in fumo, no? che rallenti i giri, come un vecchio computer che senza ventola, senza ventilazione.
1: Assolutamente,
0: no? Cioè, la sensazione un po' è quella.
1: Ma sono cose reali, perché quando il sistema nervoso percepisce questo pericolo, attiva tutto attraverso il sistema ormonale, perché poi il direttore d'orchestra è il sistema nervoso centrale che dà poi l'impulso ai nostri ormoni di produrre gli ormoni per reagire. E a quel punto che succede veramente, poi il cervello va un po' in stand-by, perché il corpo inizia a lavorare per mantenere fisiologicamente le condizioni per poter sopravvivere. Ecco perché, le dicevo prima, il corpo lavora sempre per noi.
0: Sì.
1: L'incremento di temperatura, l'incremento viene combattuto attraverso la vasodilatazione, la produzione di sudore, cioè il corpo reagisce cercando di abbassare la temperatura E lo fa con le sostanze che ha, chimiche al nostro interno, quindi creando le condizioni di allerta per dirci occhio, perché questa è una situazione di grande pericolo, e dall'altra fisiologicamente cercando di fare tutto quello che può, che è gettare acqua, semplicemente gettare acqua sul corpo per abbassare le temperature. È chiaro che quando il corpo inizia ad avere un affaticamento importante, perché il calore ci porta necessariamente poi purtroppo a utilizzare l'acqua per raffreddarci, quindi tendiamo a disidratarci, se non reintegriamo quell'acqua che il corpo disperde, e insieme all'acqua se ne vanno gli elettroliti, i sali minerali, cioè si crea tutta una serie di situazioni che poi creano nel corpo umano affaticamento, perché è chiaro, la priorità in quel momento è gettare acqua sul fuoco, cioè cercare in tutti i modi di abbassare la temperatura. Il cervello umano soffre tantissimo gli sbalzi di temperatura, un po' come soffre anche gli sbalzi della glicemia. Il cervello gli piace lavorare nelle condizioni ottimali, e il caldo eccessivo è una di quelle cose, come ha detto lei, che poi realmente ci porta poi ad essere più confusi. È un po' come la diminuzione dell'ossigeno, cioè il cervello ha bisogno e necessita di condizioni fisiologiche costanti. Ecco perché la temperatura è una delle variabili importanti a cui dobbiamo fare attenzione, perché soprattutto alcuni tipi di persone sono più esposte chiaramente a questo.
0: Un ascoltatore, Massimo, ci scrive che con questo clima fa fatica anche a fare un calcolo banale. Che poi il disagio termico influisce proprio sulla lucidità, no? Come diceva lei, sulla memoria anche, sulla capacità di prendere decisioni, veramente grande confusione. Ci manda in palla, no? Quando, come si dice?
1: Quando avvertiamo questo tipo di segnali, è segno che il corpo in quel momento sta compensando in maniera importante. Cioè, quando arriviamo a quel livello lì, vuol dire che molto probabilmente abbiamo già da diverse giornate una situazione di piccolo sbilanciamento chimico all'interno dell'organismo. Vuol dire che magari abbiamo perso troppi liquidi, abbiamo perso troppi sali minerali, che la produzione degli ormoni stressanti, quindi la catecolamina e il cortisolo, è molto elevata, e diciamo molto probabilmente è anche una conseguenza diretta della mancanza di sonno, perché poi dopo, come sempre, nel corpo tutto è collegato, perché
0: notti
1: poi
0: tropicali, giriamo nel letto, giriamo e rigiriamo per ore, e questo non aiutano di certo la ricarica, no?
1: No, assolutamente, anzi, è forse uno dei pericoli più grandi che il cervello subisce, perché proprio dal punto di vista fisiologico il fatto di gestire la temperatura alta, tutti abbiamo la possibilità in qualche modo di abbassarla, semplicemente anche prendendo un sacchetto, mettendoci del ghiaccio vicino al collo, bagnandoci quando è possibile, bagnandoci e mettendoci all'ombra, cioè tutto quello che ci permette di abbassare la temperatura corporea, in quel caso è salvifico. Tutto quello che ci consente anche di reintegrare ciò che stiamo perdendo è utile, ma spesso quando gli effetti sono quelli come lei ha citato, quindi già effetti fisiologici importanti, quel senso di ritardo, quel senso di poca capacità di ragionamento, è un segnale di allarme che il corpo ci sta dando e ci chiede di ripristinare le condizioni ideali, e molto probabilmente la persona che le ha scritto questo ha, diciamo, subito una deprivazione del sonno significativa. Anche togliere una o due ore di sonno su 7-8 ha degli effetti fisiologici incredibili. Se andiamo addirittura oltre quel numero di ore, gli effetti della mancanza di sonno sono una delle cose più straordinariamente negative e pericolose sul corpo umano, perché provoca proprio una cascata fisiologica, cioè modifica proprio dagli atteggiamenti, dalle scelte alimentari al rischio di incidenti, cioè veramente cambia moltissimo. Ecco perché bisognerebbe, nel limite del possibile, cercare di trovare posti dove riusciamo a riposare correttamente, perché del sonno ne abbiamo veramente, veramente tanto, tanto bisogno.
0: Il dottore ha sacrosanta ragione, dice Elena da Manfredonia: questa notte a casa mia c'erano 30 gradi. In casa siamo tutti bombe a orologeria, capito? Un bel ambientino, dottor Mariani. E ancora Marco che scrive: nel mio ufficio c'è la guerra termonucleare, le donne viaggiano con la sciarpa di lana, noi uomini siamo in canottiera a sudare. Altro che litigi da caldo, qui rischiamo la rissa per il telecomando del condizionatore. C'è anche quest'altro aspetto,
1: Sì, allora, portare le temperature all'interno e l'umidità a livelli ragionevoli è conveniente per tutti, perché, come dicevamo prima, quando ci allontaniamo dallo zero termico e quindi iniziamo ad andare verso i 30 o addirittura oltre i 30 gradi nelle abitazioni, a volte si raggiungono anche temperature sopra 32, 33, 34 gradi se non c'è la possibilità di raffrescarle, è chiaro che facciamo veramente, cioè il corpo va veramente in grande difficoltà, la nostra fisiologia reagisce per difenderci ma con una serie di adattamenti molto impegnativi, quindi se chi ha la possibilità di climatizzare, magari cercare di ricambiare sempre l'aria, tenere i filtri dei condizionatori puliti, cambiare l'aria durante nei momenti più freschi e durante le ore più calde, innanzitutto tenere il climatizzatore a una temperatura non eccessivamente diversa dall'esterno, se sono 35 gradi fuori di tenerlo intorno ai 27 gradi, altrimenti lo sbalzo termico è veramente importante. Cercare di mantenere un livello di umidità comunque accettabile, diciamo, all'interno della stanza, quindi aria pulita, filtri puliti e soprattutto cercare di convincere, se siamo i proprietari noi oppure di parlare con i proprietari, a ombreggiare all'esterno, perché se noi difendiamo
0: gli uffici, importantissimo, bravo, è vero.
1: In quel modo noi garantiamo un benessere termico nel luogo in cui sono, noi abbiamo dei tendaggi esterni che sono fantastici, che impediscono ai vetri e alle pareti di scaldarsi. E questo porta assolutamente, sì. I nostri climatizzatori utilizzano una potenza ridottissima rispetto a quando non le avevamo, quindi questa sarà una delle sfide più importanti del futuro, non far riscaldare, non raffreddare con potenza le case, ma rinfrescarle con poca
0: cercare
1: energia,
0: cercare di farle riscaldare il meno possibile,
1: meno,
0: no?
1: Possibile.
0: Esatto. Va bene, grazie dottor Mariani. David Mariani, coordinatore Sima Toscana. Alle 10:01 diamo la linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi torniamo noi.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caso Fakir, vanno avanti le indagini sull'uomo morto durante un fermo della polizia. Non si placano le polemiche sugli scontri alla manifestazione di Bologna. Ci dissociamo dalle violenze, dice la nipote di Fakir. Intanto la moglie di Roggero riapre la gioielleria di Grinzane Cavour. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. È il primo paese dell'Unione Europea che adotta questa misura. Pep Guardiola e l'Italia, resta viva la strada che porta l'ex tecnico del City alla guida della nazionale. Malagò, i costi sono elevati, ma per lui si può fare un'eccezione.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Jenny De Gaetano. La procura di Bologna indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo della polizia. Iscritti nel registro speciale, cioè il cosiddetto scudo penale, gli agenti e i sanitari intervenuti. La conseguente manifestazione di protesta con i relativi scontri ha suscitato la condanna di Giorgia Meloni. I commenti politici continuano ad infiammare il dibattito sul caso di Mario Roggero. Sentiamo.
12: Due fatti molto differenti, le storie di Mario Roggero e Abderrahim Fakir condividono però il nodo centrale del dibattito su giustizia, difesa personale e operato delle forze dell'ordine, inasprendo la frattura politica. A Bologna la scomparsa del 43enne Abderrahim Fakir durante un fermo ha portato all'iscrizione nel registro speciale per i pubblici ufficiali di due agenti e dei quattro sanitari coinvolti. La manifestazione cittadina per invocare chiarezza sull'accaduto, sostenuta dalle opposizioni parlamentari, è sfociata in scontri, 64 poliziotti feriti e contusi e diversi mezzi danneggiati. La Premier Meloni ha invocato accertamenti rigorosi sulla morte di Fakir, condannando però le violenze sugli agenti, mentre il sindaco di Bologna Lepore ha respinto le accuse del centrodestra. La piazza che rappresenta Bologna è solo quella pacifica, ha detto Lepore. Sull'altro caso ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero da pochi giorni in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori. La maggioranza ne sollecita la grazia, suscitando le critiche dell'opposizione e le preoccupazioni della magistratura per le pressioni subite e le delegittimazioni via social. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Chiediamo giustizia, ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Yousra Fakir, la nipote dell'uomo deceduto durante l'intervento delle forze dell'ordine, è intervenuta in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS, Ilaria Cucchi. Sentiamo le sue parole.
13: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
11: Nessuna prospettiva di alleanza con Futuro Nazionale. La Premier Meloni chiarisce gli intenti ai suoi e anzi prende via social le distanze dal video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci veste i panni di un Cesare e in un'arena dell'antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione. Sono stata inserita a mia insaputa, precisa la Premier. Quel video non appartiene al mio modo di essere né al mio modo di intendere il confronto politico, di dice, ma non perde l'occasione di chiedere agli oppositori politici a sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Si spezza il fronte dell'AFA, oggi temporale al centro-sud, mentre diventano 7 le città da bollino rosso. Intanto fenomeni di intenso maltempo tra vento forte e violente grandinate hanno già provocato danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Per oggi sul versante adriatico si attendono ulteriori precipitazioni. Con il trascorrere delle ore l'instabilità raggiungerà anche l'Appennino meridionale. Prosegue senza sosta il conflitto mediorientale, che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità a una soluzione negoziata a patto che Teheran mostrerà serietà nei colloqui. Intanto, secondo il Financial Times, Donald Trump sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, la Cina, il Messico e il Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Giorni decisivi per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale dopo l'incontro a Barcellona con Maldini e Leonardo e attesa la risposta di Pep Guardiola. Una soluzione ancora possibile che gradirebbe molto anche il presidente della FIGC Malagò. Lui vale un sacrificio, dice. Il servizio.
14: Non è finita finché non è finita, ma va a dire Lawrence Peter Berra, giocatore e allenatore americano di baseball, meglio noto come Yogi, famoso per i suoi aforismi. Nonostante i propositi palesati di staccare dal calcio, dopo la visita a Barcellona degli ambasciatori Maldini e Leonardo, Pep Guardiola sembra non sia rimasto insensibile al fascino azzurro, al ruolo che lo porterebbe al centro del progetto Italia, non solo commissario tecnico. D'altra parte, la soluzione, che affiderebbe il rilancio lancio della nazionale all'ex mister pluridecorato del City piace proprio a tutti. In primis ai tifosi, 1 su 3, secondo un recente sondaggio. Allo stesso presidente della Federcalcio Giovanni Malagò: è importante tenere vivo e caldo il dialogo, dice. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Qualsiasi scelta sarà anche la mia, si adegua al ministro dello sport Andrea Bodi. Alle spalle di Guardiola, salvo sorprese, Andrea Pirlo è la prima delle altre opzioni, davanti al figlio il prodigo Roberto Mancini, che stasera, ironia della sorte, giocherà a calcetto proprio insieme a Malagò. Chissà che si diranno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
15: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Tutti ne parlano.
17: Tutti ne parlano.
16: Con Vicky Mangone.
0: Torniamo, tutti ne parlano con Vicky Mangone. Buongiorno, buongiorno a voi. Due piloti della compagnia aerea Swiss sono stati sospesi dopo essere stati fermati dai colleghi mentre stavano per imbarcarsi su un volo in evidente stato d'ebbrezza. L'episodio è avvenuto lo scorso maggio in un hotel di Ginevra frequentato dagli equipaggi della compagnia, è stato rivelato dal quotidiano svizzero Le Matin. I due piloti, reduci da una notte trascorsa a bere, erano diretti verso un Airbus A220 in partenza per una destinazione europea, quando alcuni colleghi, che si erano accorti delle condizioni di questi due simpatici e responsabili piloti, sono intervenuti impedendo loro, per fortuna, di raggiungere la cabina di pilotaggio. Swiss, che appartiene al gruppo Lufthansa, si è guardata molto bene da rendere nota la destinazione del volo e l'identità dei due piloti, limitandosi a confermare la sospensione immediata dal servizio. Dicono i regolamenti della compagnia aerea, vietano il consumo di alcol nelle ore precedenti al volo e impongono ai piloti di presentarsi ai comandi con un tasso alcolemico pari a 0. Voglio dire, e vorrei anche vedere, no? Non è il primo episodio, purtroppo, del genere nel settore dell'aviazione civile. Nell'agosto 2025 un comandante EasyJet venne sospeso dopo essere stato trovato ubriaco in un hotel di Capoverde poche ore prima di un volo diretto a Londra, Gatwick. Siamo arrivati da dover fare il palloncino ai piloti prima della partenza, ma speriamo di no. Intanto ITA Airways apre la sua scuola di volo e punta a formare i comandanti del futuro. Ci si può iscrivere già a 17 anni di età, con Danilo Recine, vicepresidente ANPAC, Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile. Vedremo chi può candidarsi, quali sono i requisiti e quali opportunità offre questo percorso.

quando siamo in aeroporto e vediamo passare i membri dell'equipaggio, la prima cosa che colpisce è spesso l'immagine, no? Tutto sembra perfetto, dalla divisa al modo di muoversi, un'eleganza che sembra quasi da film, ma che in realtà nasce da regole molto precise. Dietro c'è una vera e propria disciplina. L'ultimo esempio arriva da ITA Airways, la compagnia di bandiera, che ha deciso di mettere nero su bianco un vero e proprio codice per i suoi comandanti e per il personale di bordo. Le regole sono molto dettagliate, riguardano l'abbigliamento, la cura personale, anche aspetti come per esempio la barba. Può essere rasata completamente oppure tenuta, ma sempre in ordine, curata ogni giorno, mai oltre i 5 mm di lunghezza. E voglio vedere io quelli con righello poi che ti vengono a misurare la barba. E poi niente pizzetto senza baffi, la barba senza baffi no, e persino la classica mosca sotto il labbro, mentre i baffi sono ammessi solo se corti e di foggia tradizionale. Persino il berretto d'ordinanza ha un suo destino preciso, visto che a terra va sempre indossato sulla testa o portato rigorosamente sotto braccio, mai tenuto in mano in modo distratto. La giacca va tenuta sempre abbottonata, soprattutto nelle fasi calde dell'imbarco e dello sbarco, quando si è a diretto contatto col viaggiatore, e la camicia deve avere il colletto perennemente chiuso. Capitolo gioielli: orologio sì, ma solo se di dimensioni moderate, vietato nei modelli giganti, bianchi o tempestati di gemme. Gli uomini non possono portare alcun tipo di orecchino, mentre per le donne sono concessi solo punti luce discreti o perle classiche a bottone inferiori a un centimetro. Si possono infilare al massimo due anelli tradizionali a testa, ma guai a metterli al pollice, e gli occhiali da sole non si possono tenere né sulla testa né appesi alla giacca. Insomma, una linea di rigore assoluto, che cancella ogni spazio, ovviamente manco a dirlo, per piercing sulle sopracciglia, sulla lingua, tatuaggi, guai tatuaggi, insomma l'immagine che ci restituisce è quella di personale d'altri tempi, no? Che fa della perfezione estetica il suo primo biglietto da visita. Proprio restando in tema di figure in volo, di piloti, di futuro nella cabina di pilotaggio, c'è una novità che riguarda i giovanissimi. ITA Airways ha deciso di lanciare la sua scuola di volo, un percorso di formazione accademica mirato che apre le porte a una nuova generazione di professionisti dei cieli, con una particolarità che ha subito catturato l'attenzione. L'età minima per accedere alle selezioni è fissata a 17 anni. È una scelta che punta sul ricambio generazionale, ma che solleva anche interrogativi sulla responsabilità e sui requisiti necessari per intraprendere una carriera così complessa fin da giovanissimi. Ne parleremo col comandante Danilo Recine, vicepresidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile. Tra pochi istanti.

0: diventare pilota di linea a soli 17 anni, ma adesso vedremo meglio questa cosa, partendo da zero e con il posto fisso quasi garantito. Il nuovo maxi piano lanciato da ITA Airways per formare in casa ben 280 piloti in 4 anni. Questa è una svolta storica per il mercato del volo in Italia, adesso che la compagnia è nell'orbita di Lufthansa. È un'opportunità? Non lo so, sicuramente è un grande investimento economico. Buongiorno Danilo Recine, vicepresidente di ANPAC, Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile, benvenuto a bordo comandante, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuti a bordo a tutti voi, grazie.
0: Per un giovane che oggi sogna di volare, questo nuovo bando di ITA Airways è veramente una svolta della vita o bisogna leggere molto bene le scritte in piccolo? Insomma, 280 piloti in 4 anni, insomma, è un numero impressionante.
1: Beh, un numero, sì, lei lo ha detto, è un numero impressionante, una svolta storica sia rispetto ad ITA, che ovviamente da molti anni, nascendo dalla precedente compagnia, l'Italia sta sviluppando e come ci stiamo dicendo oggi, sta annunciando addirittura la formazione di un bacino di piloti di cui avrà

0: La stessa Ita ha assunto nei primi anni della sua attività piloti giovanissimi di questo tipo di formazione, cosiddetta MPL, che non avevano nessun tipo di esperienza, diciamo, di compagnie aeree, ma erano arrivati al termine del loro percorso professionale di formazione e quindi sono stati assunti e stanno volando sui nostri, sugli aerei di Ita e anche in altre compagnie in realtà, perché oggi le scuole di volo in Italia, in Europa, ma anche nel mondo si sono molto sviluppate e organizzate, cioè sono scuole di volo e strutture che non forniscono più la sola attività, mi lasci dire, pratica o vera di volo, ma
1: Sì.
0: forniscono anche la formazione tutta teorica che è molto abbondante in questo tipo di percorso.
1: Senta, comandante Recine, andiamo subito al punto dolente, che è il
0: Sì.
1: costo. 135.000 euro a carico delle famiglie sono una cifra, insomma, importante, no? Questo percorso rischia di diventare un po' un club esclusivo solo per chi ha le spalle, non dico coperte, di più, copertissime.
0: Guardi, una cosa che io ho sempre detto, sì, è vero, il costo non è assolutamente, diciamo,
1: Alla
0: da
1: portata di tutti.
0: sottovalutare. Sì, sicuramente, però è un qualcosa che viene fatta negli anni, sia nella durata del corso, ma anche dopo. Esistono delle forme, lo fanno sempre sia le compagnie che le scuole di volo o i programmi che proprio si affacciano ai giovani è come dire, di finanziamenti molto molto agevolati, addirittura, come lei diceva prima, con una sorta di impegno più o meno forte, poi questo dipende dalle diverse situazioni, di assunzione futura, sulla quale poi si continua magari a rientrare del costo di tutta la formazione. Io un paragone che faccio molto spesso è anche con altre realtà, cioè a volte un nostro figlio, un nostro ragazzo che magari è costretto a trasferirsi nel nostro paese per fare i suoi anni di università, spesso molto lunghi per alcune facoltà, e io non credo che spenda molto molto meno, cioè è un investimento, parlando di famiglie, per un proprio figlio che ha comunque un bel razionale, però sì, è una spesa importante, ma io credo che si possa tranquillamente affrontare rispetto a quello che un ragazzo a 17 anni intende iniziare a fare.
1: Poi nel bando si legge che ITA si impegna ad assumere, no? Chi finisce il corso, però c'è questa dicitura che è un po' grigia, dice nell'ambito del fabbisogno, cioè se le cose vanno bene vi prendiamo, altrimenti
0: Certo.
1: ci
0: Beh,
1: pensiamo.
0: questo è un qualcosa che, diciamo, fanno tutte le compagnie. Mi lasci dire però che a volte un pilota, sempre ai 17 anni, rimanendo nell'ambito familiare, un nostro figlio inizia questo percorso per diventare pilota, a volte senza avere neanche questa opportunità. Quindi dobbiamo vederla come un'opportunità in più, perché l'impegno della compagnia ovviamente non è quello di non assumere, ma quello di assumere perché è il suo primo interesse, quello di svilupparsi. Consideriamo anche che questo bacino di piloti che la compagnia e le compagnie decidono di fare viene fatto anche perché è previsto un certo ricambio generazionale nei prossimi anni e il fabbisogno di piloti nel mondo, parlando, allargandoci un attimo oltre il nostro paese, si parla di quasi 500.000 piloti nei prossimi 20 anni. Quindi l'esigenza in questo momento storico, di piloti nelle compagnie aeree è molto alta.
1: Questo corso rilascia la licenza MPL, no? Che è diversa dal percorso tradizionale. Che valore ha sul mercato internazionale? Cioè, un pilota può bussare alla porta di altre compagnie o resta vincolato?
0: No, no, può bussare alla porta di altre compagnie, poi questa licenza prevede da parte del pilota e della compagnia dove si andrà ad operare la continuazione di questo percorso per poi arrivare alla licenza finale, che si chiama ATPL, ma insomma è un percorso assolutamente normale che viene usato da tutte le compagnie aeree, proprio per i ragazzi appena formati e che iniziano la propria formazione diciamo, mi lasci dire, nel mondo dell'aviazione civile, cioè in questo modo ab initio. Ed è assolutamente un modello italiano, europeo e riconosciuto dove ogni ragazzo, ogni pilota che inizia questa esperienza può andarla a fare anche altrove e anche fuori dall'Italia.
1: Cosa succede durante questi 4 anni, no? Di corso? Come si svolge il corso? Ci sono delle ore di volo, delle ore di teoria?
0: Ma guardi, innanzitutto questo tipo di selezione, questa in particolare annunciata da ITA, ma anche tutte le altre sono simili, passano dal primo cancello che è una selezione computerizzata abbastanza approfondita.

0: su ovviamente la parte psicoattitudinale dei candidati.
1: Certo.
0: Dopodiché si procede, a quel punto la scuola di volo inizia e comprende attività, molta attività teorica inizialmente, con esami, parlando dell'Italia, presso l'autorità che in Italia è l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, e che ogni scuola può ovviamente espletare, e attraverso il passaggio di tutti questi step si va avanti, altrimenti si deve ripetere gli step fino a un certo punto. Quindi questo è tutto il programma del leader. Ovviamente il tutto è con attività di volo, che prevede una parte iniziale basica per poi essere, diciamo, più avanzata rispetto al futuro lavoro che si andrà a fare di tipo commerciale su aerei di linea. E il percorso, ripeto, è abbastanza lungo e complesso.
1: Allora, c'è un messaggio, Maria Teresa Bortolotto, voglio porgere un abbraccio al pilota Ita che è suo ospite, è un assistente di volo che ha operato 31 anni in Alitalia, è permessa una domanda personale, quando offrirà Ita almeno una concessione di volo, una tantum? Ho iniziato a volare nel 1966 con il Turbo Elica Viscount Goodlick CPT. Basta, lei ha capito? Mi è sfuggito allora, qualche passaggio, forse lei ha capito di più.
0: No,
1: prego,
0: no, credo di aver capito, però diciamo esula dall'oggetto della nostra trasmissione di oggi.
1: Ecco,
0: allora, io non posso rispondere a questa domanda perché non posso parlare
1: Maria
0: a nome
1: Teresa
0: di Ita,
1: Bortolotto, esatto, signora Maria Teresa,
0: la signora
1: Bortolotto,
0: chiede
1: la
0: di avere concessioni
1: volta,
0: di viaggio
1: la prossima volta, esatto, nel passato, nel 1966 con la Turbo Elica. No, invece volevo sapere da lei, comandante Recine, ma la professione del pilota di linea mantiene ancora quel fascino e anche quelle tutele economiche di un tempo, o il lavoro è cambiato in maniera profonda, sostanziale?
0: Allora, il lavoro è cambiato dal punto di vista professionale, è cambiato in maniera profonda, e dico meno male, perché a livello, diciamo, tecnologia ha avuto un grande ruolo negli ultimi 20, anche 30 anni. Quindi questo sì, è cambiato, perché anche il traffico aereo mondiale è aumentato tantissimo, e quindi abbiamo un altro tipo di realtà davanti a noi. Però sempre avuto una base, che è la passione da parte, diciamo, di tutti i colleghi e dei piloti nel mondo e degli equipaggi, perché poi un aereo civile è formato da equipaggi e di piloti e assistenti di volo.
1: Chiaro.
0: Assolutamente sì.
1: E io la ringrazio molto, Recine. Danilo Recine, vicepresidente ANPAC, Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile, grazie per aver volato con noi in questi pochi minuti. Sono le 10:30 minuti, quasi 31, brevissima pausa e poi tutti ne parlano. Torna qui a Giornale Radio.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
10: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 10 e 33 minuti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
14: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Vicky, sono Mabel. Hai, Vicky, una voce deliziosa, incantevole. Io ti ascolto sempre con molto piacere e attenzione per gli argomenti che tratti nella tua rubrica quotidiana, che adoro, ma questa tua voce è così serena, così calma, così pacata, che veramente è un piacere ascoltarti, davvero. Volevo fartelo sapere. Buon proseguimento.
1: Ma io divento tutta rossa, ma non sono... Grazie Mabel, ma grazie davvero. Mamma mia, mi imbarazzano queste cose. Sono le 10:34 minuti e noi torniamo a parlare di temperature, un tema che stiamo affrontando in tutte le salse. L'abbiamo affrontato anche questa mattina con David Mariani, coordinatore Sima Toscana, con la stanchezza, con l'irritabilità che si amplifica con le alte temperature, siamo tutti isterici. Siamo tutti alla ricerca di un ventilatore, un qualcosa che ci regali un po' di frescura, un condizionatore. Questa ricerca disperata del fresco nasconde però una lunga serie di insidie per la nostra salute che spesso tendiamo a sottovalutare, perché signori, c'è pace fra gli ulivi qua, quando questi dispositivi vengono utilizzati nel modo sbagliato possono trasformarsi in veri e propri nemici del nostro apparato respiratorio. Il problema reale non è legato semplicemente ai classici colpi di freddo, ma riguarda piuttosto degli shock di tipo meccanico e termico a cui sottoponiamo inconsapevolmente i nostri polmoni. Esiste infatti un mito molto diffuso secondo cui il ventilatore causerebbe direttamente l'influenza o il raffreddore, ma la medicina ci ricorda che queste patologie rimangono sempre di origine virale. Il movimento continuo delle pale esercita invece un impatto meccanico sul corpo che non va ignorato. Ricordatevi queste cose, segnatevele. Il flusso costante accelera l'evaporazione del sudore e ci aiuta a disperdere calore, ma allo stesso tempo finisce per seccare rapidamente le mucose nasali, gli occhi e le prime vie aeree. Questa secchezza toglie alle mucose la loro naturale capacità di filtrare gli agenti esterni, esponendoci maggiormente a raucedine e infiammazione. Capito come? Inoltre, lo spostamento dell'aria solleva inevitabilmente polvere, pollini, acari, tutta quella robaccia che si trova nella stanza, creando un serio problema per chi soffre di allergie o di asma, perché il ventilatore agisce come un vero e proprio diffusore di allergeni e quindi aumenta il rischio di crisi respiratorie. Per usarlo in sicurezza la regola d'oro è posizionarlo ad almeno 2 metri di distanza, attivando l'oscillazione, orientandolo verso una parete vuota, così rinfresca la parete, per muovere l'aria in modo omogeneo senza colpirci direttamente. Il condizionatore, dal canto suo, abbatte la temperatura, riduce l'umidità, offrendo un benessere immediato, ma un uso estremo o una scarsa igiene dell'apparecchio comportano rischi evidenti. Durante il giorno il pericolo principale è legato agli sbalzi termici repentini nel passaggio tra caldo-freddo, no? Tra ambienti condizionati ed esterno, questo fenomeno che destabilizza le difese immunitarie favorendo bronchiti e faringiti. Di notte invece un'aria troppo fredda, secca, paralizza temporaneamente le ciglia vibratili dell'albero respiratorio, quelle microscopiche strutture che hanno il compito di spingere fuori virus e batteri dal nostro organismo. E poi c'è la questione cruciale della pulizia dei filtri, che quella rappresenta una vera e propria priorità di salute pubblica. All'interno dei filtri, nei ristagni di condensa possono proliferare muffe e batteri molto insidiosi, tra cui il più temibile è la legionella, responsabile di gravi forme di polmonite. Per questa ragione le autorità sanitarie raccomandano di mantenere in casa una temperatura compresa tra i 24 e i 26 gradi, assicurandosi che lo scarto termico con l'esterno non superi mai di 5 o 6 gradi. Durante la notte diventa fondamentale attivare la funzione specifica per il sonno, concepita proprio per aumentare gradualmente la temperatura secondando il naturale calo termico del nostro corpo. Bene, restando proprio sul tema dei classici, diciamo, fastidi estivi, di quelli che rischiano di rovinarci le serate all'aperto o il sonno, anche le giornate, c'è un'altra presenza inevitabile con cui fare i conti in queste settimane, in questo periodo, in questi mesi, e sono le zanzare. Mamma mia, quando veniamo punti la reazione immediata è quasi sempre la stessa, non so per voi, per me lo è, dettata dal prurito, no? È proprio in quel momento lì che rischiamo di commettere gli errori più grandi, usando rimedi improvvisati che peggiorano però solamente la situazione. Il dermatologo che sentiremo fra poco ci dirà cosa fare, ma ci dirà soprattutto cosa non fare.

0: Le punture di insetti, in particolare la diffusione delle zanzare nei mesi estivi, sono un reale problema di salute pubblica e dermatologica. Quando subiamo un morso, un pungiglione, la reazione immunitaria del nostro organismo alla saliva può causare infiammazioni acute, gonfiore e anche un prurito molto intenso. C'è anche un rischio legato alle complicanze: l'atto di grattarsi altera la barriera cutanea, aprendo di fatto la strada a infezioni batteriche. Inoltre cresce la necessità di saper distinguere una comune puntura da reazioni allergiche severe, come lo shock anafilattico, che richiedono invece un intervento medico d'urgenza. Buongiorno al dermatologo, il dottor Luigi Esposito.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, ci spiega, vediamo il meccanismo della puntura. Cosa ci fa esattamente la zanzara quando si appoggia sulla nostra pelle e perché quel minuscolo pizzico, è proprio minuscolissimo, ci fa impazzire dal prurito?
1: Dobbiamo considerare che la zanzara ci punge per un motivo, e il motivo è dovuto al fatto che la zanzara ha la necessità di nutrirsi. Di cosa si nutre la zanzara? Del nostro sangue. Quindi, diciamo, con questa sorta di becco riesce a raggiungere quelli che sono i vasi capillari superficiali che raggiungono la parte più superficiale della pelle, che si chiama derma papillare. Ecco, la zanzara riesce quindi a raggiungere questi piccolissimi capillari e comincia ovviamente il suo pasto. Succhia il sangue e per far sì che il sangue diciamo non coaguli all'interno proprio della sua bocca, quindi di questo canale che aspira il nostro sangue, cosa fa? È proprio come se iniettasse all'interno della nostra cute una sorta di anticoagulante per non rimanere soffocata. Ecco, è proprio questa sostanza che la zanzara inietta all'interno della nostra pelle che dà quella che noi poi interpretiamo come la reazione pruriginosa, che altro non è che la reazione del sistema immunitario della pelle, che ovviamente causa il prurito perché c'è un rilascio di diversi tipi di molecole che stimolano l'infiammazione e stimolano ovviamente il prurito, proprio perché a tutti gli effetti si tratta di una piccola reazione, diciamo, tra virgolette, allergica, ecco, a questo tipo di
0: sostanza. Quindi la prima reazione di chiunque è quella di grattarsi subito a sangue. Però voi medici ci ripetete sempre che non va fatto, che questo è un errore gravissimo, no? Perché dobbiamo resistere? Perché non dobbiamo grattarci?
1: Sì, come dici giustamente, non bisogna assolutamente grattarsi, o comunque bisogna cercare di resistere il più possibile, perché quando ci si gratta, che cosa succede a livello della nostra pelle? Che ci sono una sorta di ferite, di microferite che si instaurano, che possono rappresentare la porta d'ingresso per dei batteri, generalmente streptococchi o stafilococchi, che vivono sulla nostra pelle. Però se questi batteri raggiungono la parte invece più profonda della nostra pelle, possono causare anche dei problemi piuttosto seri. Ricordiamo uno tra questi, per esempio l'erisipela, che è proprio un'infezione batterica dei tessuti più profondi, che va trattata il prima possibile con degli antibiotici, perché se sottovalutata invece può portare ovviamente a delle complicanze anche piuttosto importanti, come per esempio disseminazione dell'infezione, e lo sappiamo, diciamo, che la disseminazione di un'infezione può portare a diciamo delle complicanze sistemiche come shock settici anche molto importanti.
0: Un grande classico dei, diciamo, dei rimedi fai da te, adesso a parte grattarsi, no? È schiacciare il pizzico facendo una croce con l'unghia per bloccare il fastidio. Funziona? È una leggenda metropolitana dannosa? Perché ci sono intere generazioni che sono cresciute stampandosi questa X sulla pelle, no? Forse abbiamo solamente peggiorato le cose per anni. Ci dica lei, dottor Esposito.
1: Esattamente, questo tipo di pratica ovviamente non è raccomandabile, perché innanzitutto se noi stimoliamo i recettori del prurito della nostra pelle, questi recettori che cosa fanno? Cominciano ad attivarsi ancora di più, quindi il prurito richiama altro prurito, c'è anche poi una attivazione a livello proprio cerebrale, quindi a livello centrale, e in qualche modo amplifica ancora di più questo tipo di sensazione. Quindi se in realtà si riuscisse un po' a contenere nei primi istanti questo tipo di reazione, quindi del grattamento, vedrete che poi piano piano questo tipo di fastidio passa da solo.
0: Passa.
1: Il fatto di indursi anche, diciamo, questa sorta di grappi, ferite nella pelle, poi se ne sentono diverse.
0: Sì,
1: cioè,
0: no,
1: addirittura
0: infatti.
1: Chi usa delle lame, ecco, assolutamente sconsigliato, perché possono rimanere dei segni indelebili sulla pelle, come per esempio delle piccole cicatrici, delle iperpigmentazioni post-infiammatorie, che spesso, soprattutto nel periodo più soleggiato, quando ci esponiamo al sole, ovviamente il rischio che si formino delle macchie è molto più alto.
0: Invece veniamo ai rimedi veri. Voi consigliate come primissima cosa di lavare la parte con acqua e sapone, dunque un gesto molto semplice, no? Perché poi spesso cerchiamo creme miracolose, ci dimentichiamo che la puntura è a tutti gli effetti questa piccolissima ferita aperta da disinfettare.
1: Sì, sicuramente, come dire, utilizzare una buona pratica di disinfezione è sempre cosa buona, quindi acqua e sapone o anche un leggerissimo disinfettante topico.
0: Certo.
1: Soprattutto io diciamo sfrutterei anche un po' quella che è l'effetto un po' antinfiammatorio legato al freddo, quindi utilizzare magari una borsa del ghiaccio, però attenzione, non lo applichiamo direttamente sulla pelle, altrimenti il rischio è quello di avere un'ustione da freddo, quindi magari mettiamolo all'interno di un panno e attraverso questo panno lo appoggiamo sulla pelle. Vedete che sicuramente per le normali, come dire, punture di insetto si percepirà sicuramente un netto miglioramento del fastidio.
0: La combinazione acqua e bicarbonato di sodio per creare una sorta di pasta densa è efficace, funziona, è un rimedio sicuramente casalingo dell'ultimo minuto, funziona?
1: Allora, l'acqua e bicarbonato è in dermatologia, diciamo qualcosa che viene usata a scopo tra virgolette antisettico a livello della pelle. È una cosa che sicuramente può essere utilizzata. Suggerisco magari di utilizzare anche una crema un po' lenitiva, una crema riparatrice di barriera della pelle da lasciare in frigorifero, di modo tale che applicando quindi questa crema dopo la disinfezione abbiamo sicuramente un pochettino di beneficio. Un'altra cosa che si può utilizzare è per esempio una crema a base di antibiotico e cortisonico topico nel caso delle punture, diciamo, un po' più importanti. Messo, diciamo, mattino e sera per un paio di giorni può aiutare poi a indurre in regressione completamente le normali punture di zanzare. Attenzione però, perché ovviamente non tutte le punture sono dovute alle zanzare, ci sono delle punture legate ovviamente anche ad altri tipi di insetti. Ricordiamoci che le punture da ragni sono molto più importanti, perché possono indurre proprio delle manifestazioni diciamo più serie, come addirittura formare delle zone un po' necrotiche, quindi si formano delle croste veramente più significative. Ecco, in quel caso è bene farsi vedere comunque da un dermatologo per capire appunto come curare al meglio.
0: E qui parliamo di emergenze vere, no? Qui la tempestività evidentemente è molto importante, no?
1: È fondamentale soprattutto per quelle persone che sanno di essere allergiche, soprattutto a determinati tipi di punture. Ecco, quando cominciano ovviamente a sorgere dei sintomi sistemici, quali possono essere quindi tutto ciò che va al di là del semplice senso di prurito a livello della cute, quindi per esempio senso di stringersi in gola, difficoltà nella respirazione, bisogna contattare subito ovviamente il 118 o recarsi in pronto soccorso. Per quanto riguarda ovviamente altri tipi di punture, come per esempio le punture da parte delle zecche, che non vanno sottovalutate,
0: sì, certo, anche, bravissimo.
1: Anche in quel caso è fondamentale rivolgersi al dermatologo, perché le zecche possono portare malattie significative. Infatti, generalmente a distanza di 2-3 settimane dalla puntura di una zecca, è sempre bene fare alcuni esami del sangue specifici, perché questi esami del sangue ci permettono di identificare se la zecca è stata portatrice o meno di un'infezione, di una o più infezioni, appunto, che se non diagnosticate possono poi provocare ovviamente dei danni, non soltanto a livello della cute, ma a livello del nostro corpo in generale.
0: Senta, dottore, ci sono molte persone che a fine estate si ritrovano con le gambe piene di macchie scure o piccole cicatrici dovute ai vecchi morsi. Si possono evitare, si possono curare? Poi diventa un problema estetico anche fastidioso.
1: Certamente, si chiamano spesso iperpigmentazioni post-infiammatorie, cioè significa che l'infiammazione dovuta alla puntura, dovuta poi al grattamento che ne deriva, fa in modo che la nostra pelle reagisce andando a rilasciare più melanina in quella zona, e quindi si creano queste fastidiose macchie che fanno effettivamente in alcuni casi un po' fatica andare via, soprattutto in chi ha la pelle scura, in chi si abbronza con molta più facilità. Mm-hmm. Ebbene, mm-hmm, in quel caso ci sono dei trattamenti dermatologici che possono essere utilizzati, vanno fatti soprattutto, diciamo, durante poi il periodo successivo dell'autunno e dell'inverno, però sicuramente si può fare qualcosa per migliorarli.
0: La soluzione c'è. Va bene, grazie al dottor Luigi Esposito, specialista in dermatologia e venerologia a Milano. Noi ci risentiamo nel pomeriggio, è tutto, tutti ne parlano, termina qui, ci risentiamo alle 16 con Check Up, il programma di salute di Giornale Radio, dunque a più tardi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano,
3: tutti ne parlano, tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. È facilissimo dimostrare l'esistenza di una ideologia pesantissima nella lettura che viene fatta dalla gran parte dei media di sinistra e ovviamente dai politici progressisti sulla storia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. È la stessa ideologia che ha ispirato la manifestazione indetta dal Partito Democratico, che qualcuno oggi cerca di difendere dicendo: ma il presidio del sindaco è stato pacifico. Beh, si può anche fingere che sia così, che non ci sia alcun legame con l'arrivo degli antagonisti, da cui poi ovviamente la sinistra istituzionale non prende mai le distanze, tutte le volte chiede alla destra di dissociarsi da questo, da quell'altro, di riconoscere la matrice nera, fascista, razzista e tutto quanto. Poi dopo, quando arrivano in piazza i centri sociali, ovviamente evocati sempre da chi lascia i loro spazi di agibilità politica, poi dopo è tutto così imprevedibile, loro non sanno mai niente, non c'entrano mai nulla, anzi condannano la violenza, poi però lasciano liberi gli antagonisti di fare ciò che desiderano. Tra l'altro ricordiamo che a Bologna abbiamo la città, a parte insomma con una tradizione rossa molto antica e anche se vogliamo nobile per certi versi, però sono quelli che di recente hanno cercato di impedire a ogni costo tutte le manifestazioni sulla remigrazione o semplicemente sull'immigrazione o semplicemente che avessero qualche connotato di destra. Hanno cercato di proibire una grande manifestazione organizzata tempo fa dalla Rete dei Patrioti e da altri, hanno spostato il presidio che si doveva fare per la remigrazione in una piazza del centro in periferia, e tutte le volte hanno chiesto ovviamente l'intervento delle forze dell'ordine, le stesse forze dell'ordine contro cui poi indicano i presidi e fanno manifestazioni. E questa è la manifestazione esteriore dell'ideologia. E uno dice: ma no, semplicemente chiedono verità e giustizia. Beh, veramente a chiedere verità e giustizia sono prima di tutto appunto gli esponenti della polizia, i quali hanno dato immediatamente tutti i filmati delle loro bodycam, hanno dato ogni disponibilità a rendere chiarimenti, insomma sono a disposizione e stanno lavorando nella massima trasparenza. In altri casi in passato non è avvenuto, questa volta sì, e bisogna assolutamente riconoscerlo e applaudire che si comporta in questo modo. Dicevo dell'ideologia, dove si vede l'ideologia? Beh, si vede nel fatto che ovviamente vengono trascurati tutti i dettagli che riguardano la biografia di Fakir, il quale semplicemente non avrebbe dovuto stare in Italia. Noi non staremmo parlando di questo caso, probabilmente non sarebbe nemmeno finito come è finito questo povero uomo, il quale alla fine è un disgraziato, è uno che ha fatto del male a se stesso mettendosi in grave pericolo e ha fatto del male anche agli altri negli anni commettendo reati. Però se fosse stato allontanato quando doveva essere allontanato, cioè al primo reato commesso, beh, a questo punto non staremmo qui a discutere dell'intervento di polizia e della sua morte, e questo è un fatto. Però non si parla di tutto questo suo trascorso, non si parla ovviamente dei problemi legati all'immigrazione di massa, e non si parla di altro che non della polizia, perché la polizia deve essere assolutamente e in ogni caso fascista, anche se poi siamo in una città di sinistra, in una regione di sinistra, e non è che cambia la polizia a seconda dei governi, agisce sempre nello stesso modo, e tra l'altro sa benissimo quando agisce ogni agente di polizia che deve stare molto attento a quello che fa, delle volte fin troppo. E dove si vede l'ideologia? Si vede nel fatto che la polizia è nel mirino e tutti gli altri no. In questo caso c'erano dei cittadini stranieri che hanno chiamato le forze dell'ordine perché Fakir dava in escandescenze, altri cittadini stranieri che hanno aiutato i poliziotti a tenerlo fermo, e non si capisce perché nessuno punti il dito allora anche verso il marocchino che gli teneva i piedi, perché solo i poliziotti, lui non c'entrava niente, e perché tutta la gente intorno che guardava e filmava non ha gridato dato oddio lo stanno uccidendo, oddio la violenza, anzi qualcuno ha detto sono stati incredibilmente pazienti, e perché nessuno, se non insomma qualche articolo di giornale molto cautamente, non avanza dubbi, insomma nessuno avanza dubbi sull'operato del 118, ripeto qualcuno lo fa nelle cronache, ma perché non ci sono politici che immediatamente si sono scagliati contro l'ambulanza e contro il personale medico dicendo l'hanno ucciso perché sono razzisti e fascisti? Beh, ovviamente perché l'ideologia non prevede che queste figure rientrino nel novero dei cattivi, invece prevede che la polizia vi rientri, quindi immediatamente la polizia, a prescindere dal comportamento, ecco, è sospetta, ed è questa mentalità che poi produce una reazione uguale e contraria dall'altra parte e impedisce di vedere anche gli eventuali abusi quando ci sono, impedisce di ragionare serenamente e ci impedisce di vedere la realtà dei fatti. Ripeto ancora una volta, se Fakir non fosse stato in Italia, di tutto questo non staremmo parlando.
2: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11. Ed un minuto.
10: Giornale Radio News. Buongiorno dalla redazione.
11: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
10: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
11: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
10: Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
11: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
10: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
12: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore, sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
11: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
15: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo dimostrato.
16: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
15: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
17: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Buongiorno, buongiorno, eccoci qui 11.06. Allora partiamo con la nostra sigla, con una nuova puntata del nostro Next Economy, mercoledì 22 luglio 2026. Siamo pronti per l'aggiornamento delle notizie sui mercati, ma non solo, e di tutti quelli che consideriamo un po' i market mover del momento. Abbiamo ancora gli Stati Uniti che hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran. Siamo all'undicesima notte consecutiva. Poi Trump rilancia l'offensiva sui dazi, questo l'abbiamo già detto ieri, quindi nel mirino ci sarebbero 60 paesi e nuove tariffe del 50% per il Canada, quindi ancora questo muro commerciale che Trump vuole rialzare o comunque non vuole abbattere, insomma. Poi entreremo un po' nel dettaglio soprattutto con il primo ospite di oggi. C'è ancora abbastanza cautela sulle borse, ma insomma abbiamo già parlato di un periodo caratterizzato da volatilità e da cautela, però le borse europee oggi sono positive. C'è un migliore clima sul discorso dell'intelligenza artificiale, ci sono i conti delle big tech americane attesi, Alphabet, IBM, Tesla e Texas Instruments, e qui potrebbero arrivare delle indicazioni che sostengono appunto questa rinnovata fiducia nell'intelligenza artificiale. Tra poco facciamo un sommario un po' più corposo, ma intanto volevo agganciarvi con i temi da cui partiremo. Buongiorno a Jack Saglia in regia, buongiorno a Daniela Vindigni in redazione, e il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Iniziamo con la prima canzone di oggi, Alex Warren, Burning Down.

Ed eccoci con la nostra musica, rientrare in studio Next Economy. Io sono Manuela Donghi, giornale radio, la radio libera di informare, sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Allora, prima abbiamo un po' messo sul tavolo alcune delle notizie di partenza che ci permettono di capire anche come stanno reagendo i mercati finanziari. Abbiamo parlato inevitabilmente della situazione in Medio Oriente, accennato quantomeno, poi tra poco ne parleremo nel dettaglio, ma gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. I raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. E peraltro l'Iran torna a colpire Kuwait e Bahrain, e gli Houthi, quindi i ribelli yemeniti, aprono il fronte del Mar Rosso. Sono state bloccate 6 navi e diciamo che in un Medio Oriente sempre più esplosivo i ribelli hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Quindi continua questa controffensiva reciproca. Fondamentalmente c'è un'altra offensiva che riguarda il presidente americano Donald Trump, che è quella che riguarda i dazi. Allora, Trump ha annunciato che i farmaci generici importati negli Stati Uniti non subiranno alcun dazio per 2 anni, a partire dal 1 agosto, prima che entri in vigore un prelievo del 100% nell'agosto del 2028, che poi sarà destinato a salire al 200% l'anno successivo. Il calendario progressivo, così ha spiegato Trump in un post sui social nella serata di ieri, punta a spingere i produttori di farmaci generici a trasferire la produzione negli Stati Uniti. Quindi ha descritto l'escalation come una penalità per tutte le aziende che non costruiranno stabilimenti e impianti sul suolo americano entro il periodo di grazia. Quindi ha concesso questo periodo di grazia nel quale le aziende dovranno, come dire, operare direttamente su suolo americano. I dazi sui farmaci brevettati di marca restano invariati al 100%, imposti dal 2 aprile ai sensi della sezione 232, con esenzioni per generici, biosimilari e ingredienti correlati. Questo appunto per quanto riguarda i farmaci. E la posta in gioco è alta per l'India, perché pensate che i produttori forniscono quasi il 50% dei farmaci generici consumati negli Stati Uniti, con l'America che rappresenta circa un terzo delle esportazioni farmaceutiche indiane. Quindi appunto rilanciata anche l'offensiva sui dazi, nel mirino ci sarebbero 60 paesi, e poi ne abbiamo già parlato, nuove tariffe del 50% per il Canada. E ricordiamo peraltro, oggi è il 22 luglio, proprio tra 2 giorni, il 24 luglio, scadono i dazi temporanei del 10% introdotti dopo lo stop della Corte Suprema. La Casa Bianca è pronta a sostituirli con nuove tariffe fino al 12,5%. L'obiettivo è quello di aumentare le entrate fiscali e rendere strutturale la guerra commerciale. Quindi Trump vuole ricostruire il muro intorno al mercato americano, e attenzione perché l'annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e segnerebbe l'inizio della seconda fase, possiamo definirla in questo modo, della guerra commerciale di Trump, attraverso però una procedura molto più articolata prevista dalla legislazione commerciale statunitense. Ricordiamoci che c'era stato, diciamo, il ricorso ai poteri d'emergenza del presidente era stato bloccato dalla magistratura americana, quindi Trump potrebbe agire in questo caso diversamente. Allora andiamo a vedere, quindi poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti, cosa sta succedendo sulle borse europee. Abbiamo una situazione verde, diciamo, sono tutte positive a partire dal nostro FTSE MIB a 52.776 punti, guadagna lo 0,94%, il DAX è rialzo dello 0,85 a 25.204 punti, il FTSE 100, ecco, dopo l'insediamento di Burnham che ha già diciamo fatto la prima mossa per aiutare le fasce più deboli e per poter rilanciare e equilibrare l'economia del Regno Unito, è in rialzo di oltre un punto percentuale, più 1,25%, quindi chiaramente le ingerenze politiche si fanno sentire, anche le ingerenze politiche, non solo quelle. Il CAC di Parigi è in rialzo dello 0,98, l'Ibex di Madrid dell'1,17, quindi una situazione al momento, mentre sono le 11:14, tonica per i principali listini dell'Eurozona. Di una chiusura positiva di ieri di Wall Street, il Dow Jones aveva chiuso con lo 0,74, l'S&P 500 dello 0,89, il Nasdaq dell'1,29. Abbiamo già detto che molto potranno fare anche
le trimestrali delle big tech americane, appunto molta, diciamo che si è ritrovata in queste ultime ore un po' di euforia per l'intelligenza artificiale. Avremo le big tech Alphabet in testa, ma anche IBM, Tesla e Texas Instruments, che potrebbero dare ancora maggiori indicazioni che vanno a sostenere, no, questa rinnovata fiducia nell'intelligenza artificiale, che proprio ieri ha spinto i mercati al rialzo, e quindi anche questa rinnovata fiducia si legge nelle borse europee. Tra poco facciamo un po' sintesi, per così dire, con le analisi ovviamente delle notizie che ho messo sul tavolo con il primo ospite. Mi raccomando, è utile anche sentire la vostra voce, come sempre, quindi 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Jack Saglia è pronto a raccoglierli, messaggi scritti, messaggi vocali o anche richiesta di intervenire in diretta. Poi parliamo anche di altri temi, ma andiamo per gradi. Tra poco cominciamo, e adesso Role Model Joy. Joy.

0: E in effetti poco fa abbiamo analizzato un po', almeno abbiamo letto in tempo reale l'andamento dei mercati in Europa, abbiamo visto la chiusura di Wall Street di ieri, i mercati al momento mentre parliamo chiaramente sono positivi. È altrettanto vero che in questi giorni parliamo di cautela, di volatilità, di nervosismo. Perché? Perché intanto non si intravedono allentamenti della tensione tra Stati Uniti e Iran, e siamo partiti anche da lì con l'11ª notte consecutiva di controattacchi. Il petrolio è risalito sopra i $90 al barile, anche questo è un elemento di tensione per il nodo dello stretto di Hormuz, e però comincia anche l'attesa per le trimestrali tech. Stasera in arrivo i conti di Alphabet e anche Tesla diffonderà i propri risultati, e nelle ultime ore effettivamente il mercato è stato sostenuto da questa rinnovata euforia per i titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale. Però è chiaro che se poi, come spesso, anzi come sempre facciamo in Next Economy, incrociamo tutti dati, no? Appunto, ciascun market mover di quelli che ho elencati, poi ce ne sono altri, per esempio domani ci sarà la Banca Centrale Europea, attenzione, torneremo a parlarne, insomma, contribuiscono a dare questa sensazione un po' di attesa, no, agli investitori e di capire quale direzione prendere. Buongiorno al professor Riccardo Trezzi, economista, Università di Pavia, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
0: Buongiorno, insomma, cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio di questi market mover. Dico bene, i mercati stanno cercando un po' una direzione, chiaramente con, come dire, se dovessimo dare un ordine di priorità, no, ai diversi indicatori, forse non riusciremmo nemmeno, professore, no, perché i mercati sono, come dire, attirati e attratti da tutte queste variabili che in questo momento coesistono, è d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, ci sono più market mover in questo momento, e sia il mercato obbligazionario sia quello azionario sono particolarmente sensibili alle notizie. Lei ha detto giustamente che siamo in una fase di mercato piuttosto volatile, questo è corretto, e anche di attesa, e anche questo è corretto, anche perché l'amministrazione americana continua a fornire, diciamo così, uno shock, piccolo o grande che sia, dopo l'altro, sia dal punto di vista tecnico, economico, sia dal punto di vista geopolitico, e anche i dati che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane sono state tutto sommato abbastanza contrastanti. Quindi da questo punto di vista entriamo nell'estate, che è sempre una stagione piuttosto volatile perché sui mercati calano molto i volumi e quindi gli operatori non possono, certo, fare altro che rimanere prudenti.
0: Non aiuta ovviamente poi, come dicevamo, il progressivo riallargarsi del conflitto in Medio Oriente, anche se magari le potrei chiedere, professore, quanto ormai sia entrato nelle dinamiche mentali dei mercati, cioè quanto lo abbiano ormai dato per scontato, cioè però abbiamo chiaramente poi i numeri sul petrolio, più 4% per il Brent, la volata insomma dei prezzi del greggio, anche il gas è in aumento, ha aperto oltre i 60 euro, quindi dicevo, da una parte forse i mercati hanno scontato questa situazione geopolitica, però dall'altra ci sono indicatori che ci riportano sul difficile equilibrio per quanto riguarda l'economia reale, no? E quindi tutto quello che riguarda le previsioni macroeconomiche.
1: Sì, questo è corretto. Diciamo che i mercati finanziari generalmente funzionano in questo modo. Quando c'è una grossa notizia, come per esempio quella del conflitto in Iran, i mercati generalmente ci arrivano anche prima che dello scoppio reale della guerra, e c'è generalmente una reazione molto violenta all'inizio di questi conflitti e di queste notizie. Perdurare della guerra, poi, indipendentemente un po' dalle notizie che si susseguono, sostanzialmente ci facciamo un po' tutti

0: Quando non è chiaro, naturalmente, come ovviamente non è chiaro, però le aspettative del mercato quali sono? Se questo non dovesse avvenire nel giro dei prossimi 3-4 mesi, allora a quel punto ci sarebbe un'inversione di tendenza e i mercati dovrebbero riprezzare tutto quanto, ovviamente.
1: Certo,
0: Detto questo,
1: certo.
0: però, che sia oramai prezzato o meno, di danni qualcuno l'abbiamo anche visto, perché intanto per citarne un paio, l'inflazione americana. Oramai abbiamo visto nei mesi scorsi addirittura finita sopra il 4%, che è un livello molto alto. Anche qui ci abbiamo un po' fatto l'abitudine a questi numeri negli ultimi anni, ma non dobbiamo fare l'abitudine perché il 4% di
1: No,
0: inflazione è davvero molto molto
1: bravissimo.
0: alto, e perfino anche
1: E
0: nell'Eurozona oramai siamo sopra
1: certo.
0: il 3%. Quindi le banche centrali sostanzialmente sono un po' con le spalle al muro, tentano in qualche modo di prendere tempo. Perché la mia impressione è che sia la Fed che soprattutto la Banca Centrale Europea non voglia poi procedere a un nuovo rialzo dei tassi, però ripeto sempre, insomma il 3 o addirittura il 4% di inflazione sono numeri che non sono accettabili.
1: Beh, peraltro qui si inserisce chiaramente anche già l'evento di domani, la Banca Centrale Europea. Negli ultimi giorni si è molto abbassata la possibilità e quindi la scommessa, insomma, su un rialzo dei tassi ulteriore dopo il rialzo della scorsa riunione, ma si guarda già, appunto, che poi segue anche un po' il discorso che stava facendo lei, professore, si guarda già alle mosse di settembre. Probabilmente domani la BCE lascerà i tassi invariati, però poi a settembre inevitabilmente, se la situazione continuerà a rimanere questa, li rialzerà di nuovo con tutto quello che ne conseguirà per l'economia, chiaramente, no? Perché l'inflazione, l'ha detto lei, ci siamo abituati, anzi adesso ci sembra anche bassa, no? Se ricordiamo quello che è accaduto negli scorsi anni, però dobbiamo stare al 2%, insomma, se no la banca centrale inevitabilmente delle mosse dovrà farle.
0: Sì, diciamo che io personalmente non ho, diciamo, il mantra del 2%, anche stando
1: No,
0: un pochino sopra il 2
1: vabbè,
0: va bene, però
1: sì.
0: quando si arriva al 3 o addirittura al 4 chiaramente non può più essere accettato, diciamo. E questo è esattamente dove siamo, naturalmente. Direi che il meeting di domani della Banca Centrale Europea, insomma, di questa settimana, dovrebbe passare per l'appunto indenne. L'impressione è che vogliono prendere tempo. Ovviamente, qualora il conflitto dovesse perdurare, allora a quel punto sarebbero costretti sostanzialmente ad alzare i tassi di interesse a settembre, perché le previsioni che avevano fatto a giugno non solo prevedevano un'inflazione elevata nel 2026, ma un'inflazione che rimaneva persistentemente sopra target anche nel 2027. Allora a quel
1: Vero,
0: punto
1: verissimo.
0: la Banca Centrale non può più fare altro che, insomma, prenderne nota e alzare i tassi. E bisogna anche
1: Poi
0: ricordare una cosa,
1: ricordiamo,
0: però,
1: sì,
0: che
1: prego,
0: quando le
1: prego.
0: banche centrali alzano i tassi e lo fanno per calmare un po' l'inflazione, tutto sommato ci stanno facendo un favore, perché l'ultima cosa che deve succedere, naturalmente, è che l'inflazione in realtà rimanga alta e persistente per molti anni, perché va anche ricordato che in questi anni le buste paga dei lavoratori italiani sono state martellate dall'inflazione, rimangono
1: Ma
0: ancora
1: certo.
0: oggi molto sotto il livello del 2019. Quindi controllare
1: Sì.
0: l'inflazione è il primo passo perché i lavoratori possano recuperare potere d'acquisto.
1: Ecco, oltretutto, guardi, proprio oggi l'avrà visto, ma è una cosa risaputa, sul Sole 24 Ore si apre proprio con questo gelo dei redditi in Italia, meno 1,6 dal 90, quindi 36 anni con il segno meno, e indubbiamente poi periodi di inflazione, se non controllati, non fanno altro che peggiorare una situazione che purtroppo già a livello strutturale è pesante, no? Da sostenere. Insomma, bisogna sicuramente accelerare. Poi ricordiamo che domani la BCE, settimana prossima ci sarà la Fed, altro compito gravoso per Kevin Warsh, con Trump che peraltro è tornato anche a parlare di dazi, così le aggancio anche questa, cioè l'altro fronte della guerra, quella della guerra commerciale.
0: Sì, come dicevo in apertura, l'amministrazione americana non fa altro che gettare benzina sul fuoco, sia perché la Fed fa il suo lavoro, il mandato gliel'abbiamo dato noi, cioè gliel'ha dato la politica, e quindi con l'inflazione al 4%, anche se dovessero pensare di alzare i tassi di interesse a luglio o più probabilmente a settembre, insomma, non sarebbe di certo uno scandalo. Detto questo, l'amministrazione americana probabilmente non la prenderebbe molto bene, ma quello, diciamo, è un problema dell'amministrazione americana e di Trump,
1: Cioè,
0: non dal punto di vista,
1: certo.
0: non da, certo dal punto di vista tecnico, ecco.
1: Le trimestrali delle Big Tech, cosa ci attendiamo? E poi la saluto, professore, perché oggi, insomma, si comincia Alphabet, Tesla, insomma, e poi si parte.
0: Beh, no.

0: Questo dovremmo essere comunque molto positivi, spero che non siano le ultime parole famose in qualche modo, anche perché il settore tecnologico, diciamo, magari non tutto nel suo complesso, perché quella rivoluzione dell'intelligenza artificiale quello che sta facendo è che sta determinando dei grandi vincitori e dei grandi perdenti sostanzialmente, però i nomi che lei ha citato sono sostanzialmente tra i vincitori più che altro. E per queste compagnie gli utili dovrebbero rimanere comunque molto robusti. Ovviamente il mercato per sua natura negli ultimi anni e soprattutto in quest'ultima fase è diventato particolarmente sensibile agli utili del comparto tecnologico e quindi naturalmente la speranza è che siano positivi o quantomeno robusti. Ma dovremmo comunque avere buoni dati da questo punto di vista.
1: Sì, ma abbiamo visto in queste ultime ore effettivamente tornare un po' di vivacità, diciamo così, relativamente al tema tech e intelligenza artificiale. Grazie al professor Riccardo Trezzi, economista Università di Pavia, grazie per aver aperto la puntata con noi e naturalmente ci risentiremo presto, soprattutto alla luce degli aggiornamenti che potranno arrivare. Ci sono già delle vostre domande al 334 11 11 622, tra poco rispondiamo, anche perché torneremo a parlare, diciamo, dei nostri soldi. Negli ultimi 4 anni i conti correnti degli italiani sono rimasti sostanzialmente fermi, 1.163 miliardi di euro parcheggiati. Questo ci riporta un po', no, al tema anche di tutto fermo quando si parla di soldi. Sono due aspetti diversi, ma che fanno parte dello stesso pacchetto. E allora torneremo anche con voi dopo un paio di minuti di pausa. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
5: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
4: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11 e 33 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
9: Ed eccomi ancora con voi, 11.33 minuti. Allora ripartiamo, in realtà abbiamo iniziato come sempre la prima mezz'ora a dare un inquadramento delle notizie principali, di quelli che sono i market mover e quindi della reazione dei mercati. Abbiamo ricordato come purtroppo in Medio Oriente continui a esserci tensione, controattacchi tra Stati Uniti e Iran, e poi Trump è tornato a parlare di dazi, e poi oggi sono attesi i primi conti delle big tech americane. Nelle ultime ore i mercati hanno riacquistato un po' di euforia, no? Perché sapete c'è un po' un'altalena, ma in generale il mercato in questo momento sta mostrando cautela e quindi di conseguenza sul mercato c'è anche volatilità, anche relativamente al periodo in cui siamo, cioè il periodo estivo, dove ci sono meno movimenti e meno volumi. Tra poco noi torniamo a parlare di questo, vi racconto ancora un po' di notizie, peraltro risponderò a alcune sollecitazioni che sono arrivate al 334 11 11 622 e poi torniamo a parlare dei nostri soldi. Buongiorno Samuele Campochiaro, ogni tanto qui mi fanno le sorprese, si cambia volto in regia, ma insomma noi siamo tutti del grandissimo team di Giornale Radio e di Next Economy. E allora, caro Samuele Campochiaro, ascoltiamo questa canzone, la canzone intanto di Bruce Springsteen, Rain in the River. La musica accompagna sempre la nostra informazione. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, quindi messaggi vocali, domande, anche spunti, riflessioni, e se volete parlare di qualche argomento noi siamo qui, e tra poco ripartiamo proprio dai vostri messaggi. Vi aspetto.

E allora eccoci qui ancora con la notizia che oggi trovate sul Sole 24 Ore in apertura, ma che potete trovare sicuramente anche in altre testate, perché a parte è una notizia di cui abbiamo parlato spesso e che spesso ritorna, giustamente, perché riguarda l'economia interna italiana e soprattutto strutturale. Cioè oggi parlo di questo gelo dei redditi in Italia, di cui anticipa il Sole 24 Ore meno 1,6% dal 1990. Nei paesi OCSE la crescita è del 35%, peraltro anche con un, come sempre si fa, un confronto impietoso tra il che risulta impietoso tra il nostro paese e altri paesi dell'Eurozona, perché per esempio allora dal 90 oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6, come abbiamo detto, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea intorno al più 33, cioè guardate, quando si dice adesso la Germania cresce meno, l'Italia cresce di più, sì, in questo momento, ma pensate quanto dobbiamo recuperare per poter arrivare come la Germania, per quanto la Germania non sia in un ottimo periodo e non sia in ottima salute. Addirittura se parliamo dell'America parliamo di un aumento del 50,5%. Infatti curiosamente il Sole la definisce la lepre, quindi velocissima America, e appunto sono dati, è una nota dell'UPB, Ufficio Parlamentare di Bilancio, è stata fatta per misurare l'effetto delle riforme IRPEF che hanno aumentato sì la progressività andando a mitigare l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri, ma senza risolvere il problema. Quindi abbiamo ancora questa situazione di stop, di fermo. E allora prima parlavamo anche dell'inflazione. Giuseppe, che saluto al 334 11 11 622, chiede: ma i redditi bassi non controllano già l'inflazione al consumo? Allora non so se ho interpretato bene la tua domanda, ma io ti posso rispondere in due modi, e poi oltretutto tra poco ci sarà anche un ospite che sicuramente potrà aggiungere qualcosa. L'inflazione al consumo no, non viene controllata da chi ha redditi bassi, anzi i redditi bassi la subiscono, perché diciamo sempre l'inflazione è una tassa, la subiamo tutti, però chiaramente si avverte maggiormente sui redditi bassi. Chi ha meno risorse cosa fa? Destina la quasi totalità del proprio reddito ai beni essenziali, cibo, energia, e quindi subisce rincari reali più pesanti rispetto all'indice medio. E l'impatto reale sulle famiglie che hanno basso reddito, quindi con il costo del carrello della spesa, va a pesare di più, no? Sui bilanci delle famiglie meno abbienti, per diversi motivi. Quindi la propensione al consumo, si spende quasi subito tutto il reddito per sopravvivere e non si possono accumulare risparmi, i prezzi di alimentare ed energia, lo sappiamo, no? Poi in questo momento ne parliamo sempre, costituiscono una percentuale molto più alta del budget di una famiglia povera rispetto a una ricca. C'è una perdita continua di potere d'acquisto, perché quando l'inflazione supera la crescita delle retribuzioni reali, e qui lo abbiamo visto anche con la notizia di oggi, le famiglie a basso reddito vedono erodersi i propri mezzi di sussistenza. Però forse Giuseppe intendeva anche dire, ma c'è un po' questo concetto, no? Se si spende poco l'inflazione scende, quindi il fatto di avere a disposizione dei redditi che sono bassi ci aiuta a tenere controllata l'inflazione, perché chiaramente dobbiamo far quadrare il bilancio familiare e quindi non possiamo spendere troppo. È una intuizione, se vogliamo, anche logica, in realtà è vero, però quando le famiglie spendono poco, quello che accade non è una riduzione automatica dell'inflazione, ma un rallentamento della domanda. E il rallentamento della domanda è solo uno dei tanti fattori che possono poi influenzare l'andamento dei prezzi. Quindi l'inflazione, certo, questo può contribuire, ripeto, non so se Giuseppe voleva dire questo, però non è l'unico elemento, no? Cioè c'è una combinazione di elementi che non dipendono direttamente e solo dai consumatori, perché abbiamo i costi dell'energia, delle materie prime, dei trasporti, appunto dei salari, delle aspettative, sapete il famoso sentiment delle imprese, delle politiche monetarie, quindi quello che fanno le banche centrali. È chiaro che se questi fattori che ho elencato, ma ce ne possono essere altri, continuano a spingere verso l'alto, anche una popolazione che spende poco, perché magari appunto ha dei redditi bassi, non riesce a fermare l'inflazione, ma può solo subirla. Poi è chiaro che quando le famiglie rinunciano, tagliano, rimandano, c'è un raffreddamento del mercato e quindi non si vedono ulteriori rialzi. Questo sì, però ecco, anche in altre occasioni abbiamo fatto una distinzione tra diversi tipi di inflazione. Questa è un'inflazione, cioè questa è, quando si abbassa, è un fattore negativo, non è una buona notizia, perché poi avviene
altro, cioè il rallentamento dell'economia, che può anche diventare recessione se non controllata. Quindi ecco, questa è un po' una sintesi, se vogliamo, no? Tra più aspetti, ma molto interessante. Peraltro noi tra poco torneremo con il prossimo ospite su temi analoghi, nel senso che parleremo dei soldi parcheggiati sui nostri conti correnti degli italiani. Fermi, lì, parcheggiati, questo cosa vuol dire? Che se li lasciamo fermi, appunto, l'inflazione li può erodere, anzi li erode di fatto e limita il nostro potere d'acquisto, quindi la nostra capacità di spesa è, non dico annientata, ma molto molto bloccata, e questo poi si traduce in tante altre questioni. Ne parleremo appunto con un ospite. Intanto ascoltiamo la prossima canzone, è la canzone dei Red Hot Chili Peppers, Go Robot, così vi do modo di partecipare e di dire cosa ne pensate rispetto ai nostri redditi, rispetto ai soldi parcheggiati, come possiamo fare per risparmiare meglio il nostro denaro.

0: Allora, eccoci qui. Dunque, abbiamo aperto effettivamente una parentesi che ne aprirebbe tantissime altre. Noi cerchiamo di aprirle e di collegare tutto, come è un po' nel DNA del nostro programma Next Economy, come è un po' nel mio DNA e anche nel vostro, perché anche grazie ai vostri riferimenti al 334 11 11 622, oppure anche attraverso i miei social, io ve lo dico sempre, usateli, mandatemi proposte che ne arrivano, riusciamo un po' a dare sempre molta linearità, no, agli argomenti che affrontiamo, perché di fatto non sono a sé stanti. Allora, abbiamo parlato dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 90, quindi 36 anni con il segno meno. Ora parliamo del fatto che negli ultimi 4 anni i conti correnti degli italiani sono rimasti sostanzialmente fermi. Anche questa è una notizia che è riapparsa qualche giorno fa, ma insomma anche qui abbiamo provato tante volte a capire quali sono le cause, no, di questo modus operandi che abbiamo con i nostri risparmi, e qui torniamo nell'ambito dell'educazione finanziaria, degli atteggiamenti giusti per dare valore al nostro denaro. I numeri sono questi: 1.163 miliardi di euro parcheggiati. Dietro questa stabilità apparente si nasconde una perdita significativa. Prima abbiamo parlato di inflazione, l'inflazione ha eroso oltre l'11% del potere d'acquisto delle somme che sono state lasciate sui conti non remunerati. In pratica, 1.000 euro depositati, sentite un po', nel 2022 oggi valgono 884 euro. Questa è una fotografia che ci riporta anche Banca Italia, una geografia diseguale, nord un po' in ritirata, con Milano, Asti, Biella che vedono cali importanti della liquidità, mentre sud e isole registrano aumenti, complice anche una crescita dell'occupazione. Anche qui abbiamo provato a raccontare come il sud ultimamente abbia riportato dei segnali più positivi rispetto al nord. Comunque è un quadro che racconta non solo l'impatto del carovita, ma anche un cambiamento culturale nelle scelte finanziarie degli italiani. Buongiorno Marco Giorgino, professore di mercati e istituzioni finanziarie al Politecnico di Milano, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Buongiorno, allora questa perdita dell'11% del valore dei depositi, quanto è grave secondo lei in termini reali? Cioè, possiamo considerarla una forma di tassa invisibile su quella che è l'inattività finanziaria?
1: È molto grave, sicuramente una cosa che va sottolineata, e va sottolineata in negativo. Lei la qualifica come tassa, e credo che sia una tassa invisibile di cui spesso noi italiani non ci rendiamo conto, perché in questi ultimi anni abbiamo ripreso a convivere con l'inflazione. Per moltissimi anni l'inflazione era sparita dal nostro radar. Dal 2021-22 invece abbiamo dovuto nuovamente fare i conti con questa variabile, e non ci siamo resi conto che detenere liquidità parcheggiata sui conti correnti di fatto non vuol dire preservare il nostro denaro, ma vuol dire mettere in una situazione in cui il suo valore reale nel tempo si deteriora, quindi si riduce. Certo. E quindi questo diminuisce la nostra capacità di spesa, e questo è un tema di educazione finanziaria certamente, perché l'inflazione che peraltro noi guardiamo in modo medio, no? Il tasso medio di inflazione poi in realtà andrebbe applicata a ognuno di noi, perché ognuno di noi rispetto al suo sistema di vita, rispetto ai suoi costi, rispetto alle spese che ha, rispetto al suo diciamo panel di voci di uscita nel proprio bilancio, può avere un'inflazione che si fa sentire ancora di più. Insomma, l'inflazione è anche un po' soggettiva, non è soltanto il tasso medio, quindi quell'11% che lei citava è qualcosa che va nella media, però magari qualcuno ha perso ancora di più di quell'11%.
0: Sicuramente, ecco, qui andiamo proprio a toccare la nostra percezione della sicurezza, diciamo che ancora prima che economico è un processo psicologico, no? Perché abbiamo, cioè, lasciare i soldi fermi sul conto corrente ci dà l'idea di essere una scelta prudente, ed è anche una delle illusioni più radicate nella cultura finanziaria italiana, cioè risparmiamo ma poi sostanzialmente abbiamo timore forse di dare altre forme al nostro denaro, no? E perché secondo lei, dopo andiamo oltre magari con qualche altro numero, la perdita di valore dei soldi fermi è così difficile da percepire? Cioè, al di là del fatto che vabbè, la mentalità è più dura, no, da scalfire, ma perché abbiamo questa concezione di vedere lì i soldi, siamo tranquilli e non riusciamo a capire, nonostante abbiamo riattraversato, no, dei momenti di inflazione pesante, quindi con un potere d'acquisto che si è logorato?
1: È il frutto di situazioni che si sono stratificate nel corso del tempo. Noi italiani siamo dei buoni forse una volta ancora più che buoni, quindi molto buoni risparmiatori, ma non siamo dei buoni investitori. Quindi questo vuol dire che noi facciamo tanto per accumulare risparmio, ma poi non facciamo in modo che il risparmio possa lavorare per noi, perché nel momento in cui noi accantoniamo le nostre liquidità e le lasciamo sui conti correnti, o magari le investiamo in titoli di Stato a basso rischio ma a basso rendimento, pensiamo di aver fatto delle scelte opportune, prudenti, che preservano il nostro valore. In realtà non è così, perché come ha detto lei anche prima, questo vuol dire che nel tempo il valore reale del nostro capitale, magari accumulato con tante fatiche, con tanti sacrifici, certo, con tanto appunto risparmio che non è stato destinato a consumi, non ha reso quello che avrebbe dovuto rendere. Quindi è un tema di cultura che ci portiamo dietro da tempo. Abbiamo bisogno di evolvere per capire che non è importante soltanto risparmiare, cosa peraltro molto molto opportuna e che si confronta comunque con un costo della vita che nel frattempo è cresciuto, ma è altrettanto importante, se non più importante, scegliere i giusti investimenti affinché quel capitale lavori per noi e non noi lavorare per il capitale.
0: Certo,
1: sembra un paradosso, ma è proprio un'inversione di approccio, no? È il capitale che deve lavorare per noi, non noi per il capitale.
0: Esatto. Questa è un'ottima, cioè anch'io spesso cerco di dare significato a questa frase che si sente spesso e che spesso viene anche travisata, cioè sembra quasi che senza fare nulla i soldi possano, no, darci un tenore di vita elevato. Invece no, è proprio il contrario, risparmiamo e poi capiamo come far fruttare i nostri soldi. Senta, in questa fotografia emergono dei divari territoriali, lo dicevo poco fa, il sud aumenta i depositi, il nord li riduce. Qui professore, qual è l'analisi che possiamo fare? Vanno a incidere redditi, occupazione e in generale ancora la cultura finanziaria che è diversa da nord a sud?
1: Ma guardi, una domanda non facile in realtà, perché noi siamo abituati a degli stereotipi dove il nord va sempre in una certa direzione e il sud magari va in una direzione opposta. Intanto gli ultimi anni, questo è importante ricordarlo, ci consegnano un andamento del PIL nel sud che non è stato così negativo, anzi alcune regioni del sud sono cresciute più della media nazionale. Poi le ricordavo i tassi di occupazione che al sud sono cresciuti, quindi questo non possiamo sottovalutarlo. Certo, la cultura finanziaria che c'è al sud non è la stessa cultura finanziaria che c'è al nord, e in questo senso il fatto che la cultura finanziaria al sud sia meno sviluppata porta alla fine a consolidare quei comportamenti di lasciare il denaro sui conti correnti, quindi i depositi che a loro volta aumentano, mentre magari al nord questi depositi possono essere in parte anche ridotti per trovare forme di investimento più efficienti, forme di investimento che possono essere più remunerative. Quindi credo che le differenze ci siano, possono essere spiegate da diversi fattori. Non sottovaluterei in questa capacità di accumulare risparmio e quindi anche depositi il costo della vita, che sappiamo bene in alcune città del nord è particolarmente alto e magari al sud ha un livello un po' più gestibile.
0: Allora, intanto vedo anche dei messaggi, un attimo solo, vediamo di fare anche. Allora, lo Stato vorrebbe, Giuseppe scrive questo, vorrebbe che tutti i risparmi fossero investiti, visto che prende il 26% sulle plusvalenze senza fare niente. Insomma, pensi quanti soldi farebbe lo Stato al di là invece del 26% per gli asset, a parte i titoli di Stato. Questo come dire, è un guadagno per lo Stato che però poi dopo deve comunque garantire, no, una certa stabilità in ogni caso al paese, giusto? Professore, cosa possiamo rispondere a questo amico?
1: Ma allora, quello che ci segnala Giuseppe è un tema importante che ci portiamo dietro da tanto tempo. La tassazione sui rendimenti dei titoli di Stato è al 12,5%.
0: Sì.
1: Quello che cita Giuseppe invece è del 26% su altri tipi di strumenti. Chiaro che qui c'è un trade-off. Noi dobbiamo anche considerare l'importanza di canalizzare parte del risparmio degli italiani anche per sostenere il bilancio dello Stato, il debito pubblico,
0: sì,
1: eccetera. Quindi
0: sì,
1: in questo senso quello che lo Stato percepirebbe in più tassando al 26% le plusvalenze sugli strumenti azionari, per esempio, però se lo perderebbe sotto il profilo della raccolta di fondi che possono finanziare il debito pubblico, che comunque è importante per il funzionamento dell'intero paese. Quindi il tema è molto delicato e va guardato in una logica un po' più ampia, che non soltanto confrontando le aliquote fiscali sui rendimenti.
0: Senta, le vorrei fare questa ultima domanda che però racchiude un po' tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Chi lascia grandi somme, come abbiamo detto, il trend è questo, sui conti non remunerati, quali rischi corre oggi, ma soprattutto che rischi corriamo, no, se il trend non si invertisse?
1: Allora, lasciare denaro sui conti correnti è una scelta. Questo è molto importante, perché a volte pensiamo che sia una non scelta che noi rimandiamo e magari la prenderemo più avanti nel tempo. Invece non è così. Dobbiamo essere consapevoli che lasciare il denaro sul conto corrente è una scelta che stiamo prendendo, che ha una conseguenza molto chiara, che il denaro è lì, è parcheggiato, magari ci servirà per le nostre necessità di gestione corrente, ma oltre questo non ha utilità. Quindi tutto ciò che eccede le nostre necessità di gestione corrente andrebbe investito in modo diverso, perché il rischio qual è? Il rischio è sicuramente quello di perdere valore reale nel tempo. Non corriamo rischi rispetto al fatto che ci tornerà indietro, sicuramente dipende dalle banche, ma tendenzialmente il nostro sistema bancario è particolarmente solido ed è sano, e quindi da questo punto di vista non ci sono rischi. Però il rischio è quello che abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione, che fra qualche anno i 100 euro, i 1000 euro depositati varranno meno o molto meno. L'inflazione non sparisce, l'inflazione vediamo che sta continuando, anzi abbiamo anche delle tensioni inflazionistiche dovute a tanti motivi che sappiamo, geopolitica, l'energia, eccetera. Quindi in questo raccomanderei davvero la necessità di spendere un po' di tempo per mettere a fuoco il problema, e dopo le somme non servono perché eccedono le necessità correnti, provare a capire qual è il modo migliore per poterle investire. Questo sono certo che il tempo sarà ben speso e potrà dare risultati nel corso del tempo futuro, anche perché
0: è vero che c'è l'inflazione che sale, poi c'è il ciclo dei tassi che cambia, quindi torniamo al discorso delle banche centrali, però ecco, questo che lei ci ha detto, professore, è ciò che dovremmo sapere tutti, proprio per proteggere i risparmi da quello che potrebbe capitare, no? Dall'inflazione, dal ciclo dei tassi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo c'è una regola di base che ci permette, che è quella di non lasciare i soldi fermi, che ci permette di prevenire un po' i rischi dovuti a degli eventi che non possiamo certo mettere in conto in toto, no? Quindi senza sapere cosa potrebbe accadere. Dico bene, questa diciamo è la prima regola d'oro, poi che si sviluppa come lei ci ha giustamente detto, giusto?
1: È corretto, noi dobbiamo investire il denaro intanto sapendo che possiamo diversificare i nostri investimenti.
0: Esatto.
1: Ci sono degli investimenti più di breve che magari ci daranno rendimenti molto bassi, però possiamo guardare anche un po' oltre il breve termine, essendo consapevoli che il rendimento non si costruisce immediatamente, ha bisogno di tempo per poter essere generato. E quindi se vogliamo preservare il valore reale del nostro capitale, forse questa diversificazione che guarda un po' oltre il breve termine ci può aiutare.
0: È vero, bisogna avere pazienza, il fattore tempo, i rendimenti magari sono più bassi, però dobbiamo considerare anche il guadagno che otteniamo dal non lasciare fermi appunto i soldi, nel senso il rendimento sarà basso ma si aggancia al rendimento che abbiamo indirettamente da i soldi che fanno il loro lavoro, che si muovono per noi. Ecco, è quello che diceva il nostro gentile ospite in apertura. Grazie a Marco Giorgino, professore di mercati e istituzioni finanziarie al Politecnico di Milano. Bella questa prima ora che ha combinato l'analisi dei mercati e delle prospettive future e degli eventi che ci attendono nelle prossime ore, ma anche con dei riflessi importanti sull'economia reale, sulla street economy e sulle nostre tasche. Andiamo in pausa con l'aggiornamento, pausa solo da Next Economy, non da Giornale Radio, perché c'è l'aggiornamento delle notizie con la redazione, poi ripartiamo insieme qui con Next Economy, vi aspetto.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Ed eccoci ancora insieme, seconda ora di Next Economy, sono le 12.04, sempre naturalmente su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, tra poco altri messaggi, mi piace condividere i vostri spunti costruttivi e poi passeremo ad altri argomenti. Vi dico solo che in questa seconda ora parleremo di pensioni con alcune novità e poi ci sarà la nostra rubrica Marketing con Vista, anche qui con delle novità su un tema molto importante che riguarda la beneficenza, per evitare che poi ci possano essere, come dire, delle distorsioni. E si richiamerà all'appello il caso che tutti conosciamo di Chiara Ferragni. Ma andiamo per gradi, perché prima ci saranno altre notizie, tra poco entriamo ancora e anche nei mercati per vedere cosa sta succedendo e quali sono le attese per le prossime ore. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, tra poco vi leggo, 334 11 11 622, e ascoltiamo la canzone di Jelly Roll, Hands Up.

0: not.
1: Put your hands up. Everybody put your hands.
2: E allora, messaggi al 334 11 11 622. Rispetto all'argomento che abbiamo affrontato poco fa con il nostro ospite, il professore, parlavamo un po' di queste nostre abitudini non buone di lasciare fermi i soldi sul conto corrente, poi ciascuno fa ciò che vuole con i suoi soldi, ci mancherebbe, questa non è una indicazione per agire domani, dopodomani o necessariamente, ma se non agiamo, come tutte le cose, dobbiamo sapere a cosa andiamo incontro, quindi il nostro compito è quello di informare. Allora, Maria Teresa, buongiorno, ciao Maria Teresa, scrive che è interessante se è vero che la liquidità è in mano agli anziani, non è una scelta parcheggiarla ma un must, per avere un appuntamento in banca un'utopia, le sedie sono poche e lontane, gli anziani non si fidano del computer né sono abili ad usarlo. Beh, grazie anche per questa, effettivamente, questo spaccato, questa fotografia della situazione attuale. E poi si parlava anche della tassazione progressiva sul capital gains, parliamo delle plusvalenze. Giuseppe chiede dov'è la tassazione progressiva. In realtà non c'è da nessuna parte, intanto non c'è da nessuna parte scusate, nell'ordinamento italiano attuale, e questo è un tema che effettivamente emerge ogni tanto nel dibattito pubblico, ma non è prevista nelle norme vigenti né nelle proposte che arrivano dal MEF o dall'Agenzia delle Entrate. Qui sappiamo, lo dicevamo poco fa, la tassazione delle plusvalenze finanziarie funziona così: abbiamo un'aliquota unica del 26% su capital gain, dividendi, interessi, ETF, azionari, fondi, obbligazioni corporate, conti deposito eccetera, abbiamo invece l'aliquota del 12,5% solo per i titoli di Stato italiani equiparati, quindi BOT, BTP, CCT per intenderci, e anche per i titoli di Stato esteri. Non c'è nessuna progressività, cioè non aumenta se il guadagno è più alto, non cambia in base al reddito complessivo e non va a legarsi agli scaglioni IRPEF. In altre parole, il capital gain è tassato in modo proporzionale, non progressivo. Proprio su questo qualcuno mi scrive, magari cambiassero le cose, no? Perché guardate, evidentemente vi leggete un po' nella mente voi amici che seguite Next Economy, ma non accade per il momento, diciamo, non sta accadendo, quindi questo è. C'è da chiedersi perché, no? L'Italia continua a preferire un'aliquota unica invece di un sistema progressivo, quindi bisognerebbe anche capire se una tassazione proporzionale favorirebbe i grandi patrimoni o è una semplificazione necessaria, insomma. È un approfondimento che possiamo sicuramente anche fare, quindi grazie per questi input. Vi porto, a proposito di input, sul nostro sito, poi leggo anche altri messaggi, però a proposito della vostra voce o del fatto che vi chiediamo di partecipare al nostro dibattito, sulla home page, come sicuramente sapete, c'è il tema del giorno, la tua voce conta, potete inviare un messaggio e partecipare appunto al dibattito. Oggi la riflessione e la domanda sono queste: paura o indignazione? 539 arresti e 954 denunce, è questo il bilancio di una maxi operazione condotta da polizia e carabinieri per contrastare il fenomeno delle baby gang. Poiché di solito a questi arresti seguono scarcerazioni che avvengono nel giro di pochissimi giorni, ci siamo chiesti se presso l'opinione pubblica l'atteggiamento prevalente sia quello di chi ha paura del crimine oppure quello di chi prova indignazione per un esito che percepisce come una sostanziale forma di impunità. Se il tema è di vostro interesse, avete delle opinioni da esprimere oppure qualche esperienza diretta da raccontare, perché queste servono sempre, quindi potete inviare il vostro messaggio. Ripeto, trovate tutto sulla nostra home page, il sito è giornaleradio.fm, molti ci seguono già da qui, quindi se siete già sul nostro sito basta che scorriate la home page, se ci state seguendo in FM, DAB, dalla televisione potete semplicemente digitare appunto il nostro indirizzo e così sarete rimandati alla domanda, oppure c'è sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 che funge un po' anche da connettore e da raccoglitore di tutte le vostre opinioni. Allora, tra poco, come ho già detto, parleremo di pensioni, in particolar modo l'INPS ha aggiornato la disciplina relativa ai prestiti ai pensionati rimborsati attraverso la trattenuta diretta sulla pensione fino al limite di un quinto dell'importo mensile. Parliamo della cessione del quinto, appunto l'INPS ha aggiornato le regole. Le novità dobbiamo un attimino però valutarle insieme, cioè cosa cambia e soprattutto a livello di controllo controlli e costi aggiornati cosa comporta, insomma, quindi faremo un po' il punto della situazione con la voce di un esperto. 334 11 11 622, adesso ascoltiamo insieme la canzone degli Strambellas.

0: Allora, parliamo di pensioni, ma non solo di pensioni, in realtà parliamo di qualcosa che forse è un po' più difficile da masticare a livello di comprensione, e proprio per questo dobbiamo però cercare di fare dei passi ulteriori, perché parliamo della cessione del quinto negli ultimi anni. La cessione del quinto, adesso rispiegheremo anche di cosa stiamo parlando, per i pensionati è diventata uno dei terreni più delicati del rapporto tra welfare, credito e tutela dei consumatori. Perché? Perché tocca un punto, diciamo, delicato, vulnerabile, la possibilità che una prestazione previdenziale, che spesso è l'unica fonte di reddito, venga impegnata per rimborsare un finanziamento. Allora, abbiamo avuto un aggiornamento delle regole INPS, che non è solo un semplice ritocco tecnico, in realtà è anche un tentativo di portare ordine, sicurezza e anche trasparenza in un settore dove la digitalizzazione, la protezione dei dati e la correttezza degli intermediari diventano davvero decisive. E tra poco parleremo di questa nuova convenzione, che sarà valida fino al 2029. Cambia il modo in cui banche finanziarie possono interagire con l'istituto, e ci sono anche delle procedure telematiche più rigorose con maggiori controlli. E poi questa nuova convenzione va a chiarire anche degli aspetti che spesso sono fraintesi. Per quello dicevo, un argomento non è facile da capire, però noi cerchiamo per punti di farlo oggi. Cosa succede quando un lavoratore va in pensione avendo già una cessione del quinto attiva? Allora, intanto saluto la mia ospite Noemi Secci, consulente del lavoro, esperta di pensioni, autrice, docente e formatrice. Buongiorno Secci, buongiorno. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Senta, allora, io intanto le chiederei subito di rispiegarci cosa si intende per cessione del quinto, così introduciamo subito l'argomento e poi vediamo un po' cosa ci dicono queste nuove regole.
1: Certamente. Allora, la cessione del quinto è una forma di finanziamento che è destinata a lavoratori dipendenti, quindi a chi ha uno stipendio sostanzialmente, e ai pensionati. Che cosa ha di diverso? Perché prestiti ce ne sono di tante tipologie. Questo ha il rimborso automatico delle rate con una trattenuta diretta sullo stipendio, parlando dei pensionati, chiaramente sulla pensione. Però perché sì, del quinto? Perché l'importo trattenuto non può mai superare il 20% della retribuzione, quindi dello stipendio, dell'assegno di pensione, al netto, attenzione, al netto della tassazione. Questa è una domanda che mi fanno in tantissimi, ma il 20% dell'ordo del netto? Il 20% del netto, quindi si cerca comunque di intaccare il meno possibile del potere d'acquisto. Quindi, a differenza di un normale prestito personale, il pagamento non viene effettuato dal beneficiario, ma viene prelevato direttamente alla fonte, quindi datore di lavoro, certo, INPS, che poi invia chiaramente alla banca, alla finanziaria, il dovuto. E quindi è una comunità, anche un po' una garanzia, diciamo, per, infatti normalmente ha dei tassi più bassi rispetto ai prestiti personali generici, ha delle condizioni economiche più favorevoli, e poi una doppia garanzia perché sono obbligatorie sia la copertura assicurativa sul rischio di perdita dell'impiego e anche quella sul rischio morte. Quindi se per esempio il debitore, c'è cioè il decesso del debitore, il debito residuo non ricade sugli eredi, questa è una grande tutela. Certo, e se il lavoratore perdesse l'occupazione, c'è l'assicurazione che copre anche questo rischio, assolutamente. Quindi, essendoci anche un rischio minore per gli istituti di credito, i tassi normalmente sono inferiori, non c'è un tasso uguale per tutti, chiaramente ci sono condizioni e condizioni, quindi il prodotto va comparato senz'altro.
0: Assolutamente, ecco, noi parlavamo appunto, grazie per questa spiegazione molto chiara, dicevo, spesso questi argomenti non si masticano facilmente, no? Però insomma, soprattutto quando ci sono degli aggiornamenti vanno indubbiamente messi in evidenza. L'aggiornamento delle regole IMSS, io dicevo poco fa, è d'accordo, è, vabbè, da una parte sicuramente sarà anche un ritocco tecnico, però vuole portare ordine, no, trasparenza in un settore dove anche la digitalizzazione, perché poi ci sono tante novità per le procedure digitali, come dire, la protezione dei dati e anche la correttezza degli intermediari diventano assolutamente imprescindibili in questo momento, no? Quindi vogliamo capire se queste novità bastano, cioè servono e bastano davvero a rendere il sistema più sicuro, più semplice e più equo, a partire forse, no, se ci mi dica lei se anche come priorità la condivide da queste novità per le procedure digitali, perché c'è il rafforzamento della digitalizzazione delle procedure.
1: Assolutamente, proprio per garantire una maggiore trasparenza, quindi ad esempio le richieste di estinzione anticipata dei finanziamenti o di modifica dei contratti devono essere trasmesse solo tramite appositi canali, quindi c'è un canale unico digitale adesso, mentre prima c'era molta frammentarietà e quindi più confusione e meno controllo, quindi anche il rinnovo esterno, quindi passi il prestito, è una cosa che si fa tantissimo, da una all'altra società finanziaria viene gestito interamente online, quindi criteri più rigorosi, sì, per comunicare flussi di pagamento e per evitare che caschino in errore anche il lavoratore o pensionato debitore, assolutamente. Quindi può sembrare una cosa meramente tecnica questa della digitalizzazione, in realtà non lo è, perché si crea un canale unico, un controllo più rigoroso, una comparazione in tempo reale.
0: Certo, faccio un po' anche l'avvocato del diavolo, ma le richieste di estinzione anticipata e di modifica dei contratti che passano solo dai servizi telematici non rischiano di creare nuove barriere per chi ha scarsa familiarità digitale. Poco fa, su un altro argomento, un'amica ha scritto proprio questo, che spesso molte persone, magari pensionate eccetera, non hanno dimestichezza, ecco, e qui potrebbe esserci un'ulteriore barriera?
1: Sì, qua sicuramente si pone un altro tipo di problema, cioè il fatto che è vero, da una parte unifichi, ma poi si creano due ordini di problemi. Prima quello che ha detto lei, quindi chi ha scarsa dimestichezza con i servizi digitali, e oggi parlando soprattutto di prestiti ai pensionati, il pensionato normalmente ha difficoltà in questi canali, rischi comunque che debba dipendere da qualcun altro o non riesca comunque ad arrivare dove vuole, ad esempio ad assicurarsi condizioni migliori. Dall'altra parte il canale unico, a chi ha accesso a questo canale unico dà anche un certo controllo, un certo accesso ai dati. È vero che è tutto garantito sotto privacy rigorosamente, ma come sappiamo, quando ci sono sistemoni unici da cui passano tutti i dati, inevitabilmente qualcuno si riesce a creare una posizione di dominio e di monopolio e accede facilmente al database dei debitori, quindi questo può portare anche a posizioni di controllo da parte delle varie finanziarie competitor, diciamo, che erogano questo genere di prestiti. Quindi bisogna stare anche molto attenti al controllo di questo canale.
0: Certo, poi ci sono anche appunto delle novità per la verifica proprio dell'identità, no?
1: Quindi
0: esatto, le modalità di identificazione del pensionato cambiano, quindi viene praticamente
1: anche
0: inviato
1: qui,
0: questo codice OTP.
1: Non basta il documento di riconoscimento, ma l'identità può essere confermata con un codice OTP inviato dall'INPS, oppure bisogna indicare, quindi devi prenderti il

0: certo, su questi doppi controlli. Sì, certo. Cioè puoi rischiare di rimanere bloccato e paradossalmente di privarti di una tutela che invece in quanto pensionato ti sarebbe garantita.
1: Certo, infatti. Bisognerebbe agire a monte, bisognerebbe insomma avere una. Dovremmo essere un po' più avanzati, no, su tanti sistemi. Però vabbè, insomma, l'importante è che poi non
0: o
1: si compri con
0: capillarizzare capillarizzare una certa assistenza sul territorio, avere proprio delle persone d'aiuto che per chi ha poca dimistichezza vadano ad assistere il pensionato in queste procedure. Non è detto che magari le finanziarie, che poi sono quelle che hanno l'interesse all'erogazione di tutto, non lo facciano, magari potrebbe essere un'idea offrire questo tipo di servizio, però sarebbe meglio se fosse istituzionalizzato, perché se istituzionalizzato è garantito a tutti, non ci sono parzialità o disparità.
1: Ha ragione.
0: Questo
1: certo
0: sarebbe corretto.
1: Beh sì, l'assistenza sarebbe effettivamente una buona via, anche perché sarebbe più immediata, perché poi sa, la formazione va bene, bisogna portarla avanti, però non risolverebbe il problema adesso, insomma è chiaro che ci vorrebbe sicuramente un po' più di tempo. Cambiano anche delle cose, dottoressa Secci, da un punto di vista di controlli e di costi, cioè anche i costi sono stati aggiornati. Cosa significa? Che si spenderà, cioè i pensionati spenderanno di più? Cosa cambia da questi, in questi due, su questi due fronti?
0: Allora, sono oneri non altissimi, praticamente hanno standardizzato questi costi, gli oneri di servizio, quindi gli intermediari, intendo banche finanziarie che aderiscono alla convenzione per avere l'erogazione diretta da parte dell'INPS, devono corrispondere all'INPS per ciascuna operazione di trattenuta della rata 2,03 euro, e per chi non è convenzionato va ancora peggio, paradossalmente, perché è previsto un contributo annuale più caro, quindi è probabile, è vero che non parliamo di oneri enormi, però distribuito tra più pensionati, tanto che cosa succede? Lo paga sempre il consumatore questo costo finale, questo purtroppo ci è chiaro, quindi è possibile che, anche se non di tanto, che comunque degli aumenti ci siano dovuti a quest'onere. Sicuramente l'INPS è una buona scusa per batter cassa questa, però dall'altra parte questa cassa
1: certo
0: la batti sempre sul cittadino, gira e rigira, batti e ribatti, è sempre lui che paga.
1: La cassa qualcuno la batte sempre, non è che proprio, ecco, lo sappiamo. L'importante è che però non si batta a cassa complicando le cose, perché altrimenti non abbiamo fatto molto. Ma per esempio, altra domanda, siamo quasi in chiusura, però molte prestazioni, leggevo, quindi come l'assegno sociale, l'invalidità civile, l'APE sociale, non possono essere cedute. Questo, secondo lei, da esperta, è un limite che va a proteggere i più fragili, chiaramente, perché parliamo di persone più fragili, o va a creare delle disparità tra le categorie di pensionati?
0: Allora, è vero l'uno ed è vero l'altro, nel senso, anche se io sono pensionato, quindi non di invalidità, no, con accompagnamento, con APE, con trattamenti che non possono essere toccati, è vero che anche con una pensione tra virgolette normale, diciamo così, che ci capiamo meglio, semplifichiamo, io non posso andare sotto l'importo del trattamento minimo, quindi oggi con la supervalutazione in buona sostanza siamo intorno ai 620 euro al mese di trattamento minimo, non posso toccare, cioè la cessione del quinto non può farmi scendere al di sotto di questo mensile. Questo ti crea una tutela da una parte, ma dall'altra parte sicuramente crea una disparità, perché nel momento in cui tu hai bisogno di accedere a questo prestito, è vero che saresti in miseria totale se vai a toccare, però dall'altra parte bisogna sempre vedere esigenza con esigenza, quindi ti crea una scopertura. Dall'altra parte, cos'è che non è cedibile, a parte pensioni e assegni sociali che sono di importo abbastanza basso, anche le prestazioni di invalidità civile, l'accompagno, però ecco, quando parliamo invece di altre prestazioni come assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni erogate dagli enti creditizi, l'APE sociale, quelle sono prestazioni di importo normalmente ben più alto del minimo, il fatto che siano esclusi lì ti crea proprio una disparità bella e buona che non risponde a quella logica là, che non risponde a quella, quindi sì, si creano delle disparità assolutamente.
1: Ok, in tutto questo, in chiusura davvero, insomma, abbiamo provato, no, anche a evidenziare delle ipotetiche criticità, ma queste nuove regole renderanno a suo parere il sistema più comprensibile, oppure dobbiamo fare altri tipi di investimento, che per esempio quello che dice lei, no, di dotare più persone in assistenza, oppure continuare insomma a coltivare questo seme dell'educazione finanziaria che è molto molto poco seminato, ecco.
0: Assolutamente, allora l'educazione finanziaria è sicuramente la base, perché noi ricordiamoci che usciamo dalle scuole, ma aiuto anche dalla maggior parte delle università che noi

0: siamo analfabeti finanziari. Mi ci mettevo anch'io nel mucchio prima di fare il percorso poi di approfondimento lavorativo che ho fatto, ma noi usciamo dalle università che siamo ancora analfabeti finanziari, attenzione, salvo poche eccezioni, e quindi un percorso dalla scuola dovrebbe iniziare e ci sarebbe una maggiore consapevolezza sui prestiti, su come utilizzare tutto anche dal fido in banca. Questa è la base. Poi è vero che queste novità cercano un po' di controllare tutti gli operatori, di applicare condizioni uniformi, quindi la finalità generale non è cattiva, però ci vuole altro, ci vuole anche dell'assistenza sul territorio per aiutare tutti quelli che hanno difficoltà con la digitalizzazione.
1: Certo. Allora, è stata molto chiara, grazie, devo essere sincera, alcuni dubbi li avevo anch'io e ho raccolto delle informazioni interessanti, soprattutto quando parliamo di regole che cambiano occorre essere aggiornati. Grazie a Noemi Secci, consulente del lavoro, esperta di pensioni, autrice, docente e formatrice, grazie per questo focus. Allora, rush finale, caro Samuele Campochiaro in regia, che ci porta ad altre notizie, che ci porta alla nostra rubrica marketing con viste, che ci porta alla fine di questa puntata di Next Economy, ma abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme. Tra pochissimo torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 33 minuti.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Eccomi ancora con voi, rush finale, perché sono le 12:33 minuti, lo dicevamo poco fa e lo abbiamo annunciato poco fa. Intanto diamo uno sguardo anche ai mercati, da un po' che non li consideriamo perché ci siamo buttati giustamente su argomenti dell'economia reale, quindi con i focus che riguardano un po' le nostre tasche, i nostri risparmi, però il nostro mercato, non solo quello italiano, intendo dire anche gli altri listini europei, procedono positivamente oggi. Il FTSE MIB rialzo dello 0,98, il DAX dello 0,98, 0,88, il FTSE 100 guadagna lo 0,87, il DAX 0,88, il FTSE 100 guadagna l'1,14 e poi il CAC di Parigi lo 0,99, l'IBEX di Madrid l'1,13%. Allora, tra poco altre notizie, poi tra poco avremo la nostra rubrica marketing con vista, con delle notizie veramente interessanti. Attenzione, parleremo di solidarietà, beneficenza e naturalmente da distinguere dal business, no? Per evitare, insomma, che le due cose vadano in conflitto, riparleremo di un caso molto noto, il Pandoro Gate, lo ricorderete tutti, che ha visto coinvolta Chiara Ferragni. Comunque ci sono delle regole che adesso pongono dei paletti molto importanti. Prima di tutto questo, però, altre informazioni e anche uno sguardo alle notizie che ci stanno circondando.

Allora, oggi abbiamo parlato, tra le altre cose, di redditi, abbiamo parlato di risparmi, abbiamo parlato della nostra, come dire, della nostra abitudine di lasciare risparmi fermi sul conto. È un trend che non accenna a cambiare. E parliamo, ci manca di parlare di tasse, cioè vi do questa notizia, no? Perché poi le tasse fanno parte della nostra vita e appunto anche più per quello dobbiamo, lo dicevamo anche con altri ospiti nei vari interventi che ci sono stati oggi in Next Economy, dobbiamo cercare di far lavorare il denaro per noi, no? Siamo noi però che dobbiamo dare il via a una catena virtuosa di movimenti, non è che il denaro si muove da solo. E non è la stessa cosa di dire che noi possiamo andarcene su una spiaggia e guadagniamo lo stesso. No, non è proprio quello. Allora, si guadagna se si ha un corretto stile di vita e se si ha una corretta gestione del nostro portafoglio. Ciascuno come crede, non c'è una regola che vale per tutti, per quello che quando ci danno un metodo io dico vabbè, lasciamo perdere. Allora, di perché vi voglio parlare di tasse? Perché ha fatto i conti un gruppo di ricerca coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dall'Università degli Studi di Milano Bicocca. Allora, per il 7% degli italiani più ricchi le tasse effettive pesano molto meno sul portafoglio e sullo stile di vita rispetto al restante 93% dei contribuenti. Secondo questa ricerca appunto emerge che con l'attuale sistema fiscale italiano l'aliquota effettiva non va oltre il 32,6% per lo 0,1% più ricco, mentre un lavoratore dipendente della classe media paga circa il 45%. I rendimenti della ricchezza sono eterogenei, rimangono relativamente stabili, intorno al 2,5% per il 90% più basso della distribuzione della ricchezza, ma aumentano nettamente all'interno del decile superiore, raggiungendo quasi il 5% per lo 0,1% più ricco. E pensate che appunto il sistema fiscale italiano diventa addirittura regressivo per il 7% degli italiani più abbienti, che pagano un'aliquota effettiva inferiore. Questo va contro i principi di progressività su cui si fonda l'articolo 53 della nostra Costituzione. Quindi la ricerca promuove invece la tassazione dei redditi da capitale, che per il 7% più ricco dei contribuenti aumenterebbe l'aliquota fino al 60%, e sul fronte delle casse dello Stato un'imposta netta dell'1,3% sull'1% più ricco raccoglierebbe circa 30 miliardi di euro all'anno. Insomma, è una ricerca fatta di numeri, adesso mi fermo qui perché altrimenti ci viene mal di testa, però è molto interessante e ripeto, ci mancava di parlare di tasse quest'oggi, ma dobbiamo sempre parlarne. Poi è arrivata anche un interessante studio di Confcommercio che andremo a riassumere nelle prossime puntate di Next Economy, in cui si parla di quanti negozi hanno chiuso, di quanti negozi sono riusciti a resistere, no, alle crisi che abbiamo avuto. Qui si parla dal 2018 a oggi, quindi con il Covid e poi l'inflazione, le guerre eccetera. Meno negozi ma più fatturato, però sono stati persi quasi 100.000 punti vendita. Quindi insomma, questo è, e vi leggo anche questa notizia che riguarda i carburanti, visto che c'è ancora tensione in Medio Oriente con il discorso dello stretto di Hormuz e il petrolio e il gas che sono aumentati ancora nella giornata di oggi. Ha parlato il ministro Urso, il ministro delle imprese, e ha detto se sarà necessario verranno portati avanti ulteriori interventi per quanto riguarda il prezzo dei carburanti. Però il ministro Urso dice che in Italia il prezzo è cresciuto meno che in altri paesi europei. Sì. Poi bisogna, però, insomma, il ministro lo sa sicuramente meglio di me, bisogna capire, in altri paesi magari è aumentato di più, però abbiamo una situazione economica diversa. Lo vedevamo prima, per esempio i redditi. Noi abbiamo perso questo meno 1,6 dal 1990, la crescita invece nei paesi OCSE è del 35%, in Germania siamo a più 33% e anche in Francia, e quindi anche se magari il prezzo dei carburanti aumenta di più, il potere d'acquisto è un po' più elevato, no? Quindi è un esempio banale che mi sento di portare. Quindi insomma, non è che se in Italia è cresciuto meno il prezzo dei carburanti noi possiamo permetterci di non intervenire. Dobbiamo collegare un po' tutto quanto, vabbè, ma comunque il ministro Urso lo saprà sicuramente. Allora, caro Samuele Campochiaro, siamo pronti per l'ultima parte di questa puntata di Next Economy. Io so che c'è già il nostro Davide Schioppa, perché lui, dai, il protagonista della nostra rubrica Marketing con Vista, è già pronto, è lì che freme per intervenire, anche perché con lui ci sarà un altro ospite. Quindi termineremo in bellezza questa puntata di Next Economy con un trio che vi racconterà qualcosa di molto importante. Intanto ascoltiamo la canzone di Katy Perry, Watch It

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Ed eccoci qui, 12:45 minuti. Allora, oggi davvero un tema importante in marketing con vista, perché parleremo di un decreto che segna una svolta culturale prima ancora che normativa. Questo sicuramente, perché il governo è intervenuto sul rapporto tra beneficenza e pubblicità, lo anticipavamo poco fa, cercando di mettere in qualche modo ordine in un territorio dove, dopo un fatto di cronaca noto, il Pandoro Gate, lo ricorderete, si è capito quanto sia facile trasformare la solidarietà in un marketing che però è un po' opaco, no? Quanto sia sottile il confine tra una donazione autentica e una strategia commerciale mascherata da altruismo. Il decreto nasce esattamente da lì, cioè dalla necessità di evitare che la beneficenza diventi un espediente pubblicitario. Buongiorno Davide Schioppa, eccolo qui, ho detto eri già pronto per noi. Buongiorno. Come andiamo?
2: Cara Manuela, ma quando sto con te va sempre tutto bene.
1: Meno male che non passa questa come dire, questo legame che ormai si è fatto praticamente indissolubile.
2: Ma come potrebbe passare? Dai.
1: Poi oggi mi hai portato un tema veramente, sai che mi piace, perché
2: Il tema è rilevante, sai perché? Io non credo che sia la prima volta che il mondo della creator economy, degli influencer, entrano addirittura nelle leggi. Questo decreto di cui parleremo oggi è stato ribattezzato il decreto Ferragni. Pensa un po'. E questo segna proprio il passo con il cambio della società che stiamo vivendo.
1: Sì, non mi piace decreto Ferragni, però devo dire che a volte i nomi sono giustamente anche dati per ricordare, no, di cosa si sta parlando, sì, e per riportare alla memoria un fatto che effettivamente è entrato nel dibattito pubblico in maniera molto potente.
2: In maniera un po' volgare è stato ribattezzato, sì, così, ma in realtà si tratta della legge numero 120, che è entrata in vigore proprio il 21 luglio 26. Guarda come sono preparato,
1: Veramente, mamma mia, anche con dei numeri.
2: Non voglio fare brutta figura. Intanto ti dico di che cosa si tratta, così poi magari introduciamo.
1: Certo, vai, assolutamente.
2: Allora, come hai raccontato tu, c'è stato un po' di tempo fa, e sicuramente i nostri ascoltatori se lo ricorderanno, il cosiddetto Pandoro Gate, che ha visto coinvolte una famosissima influencer, appunto Chiara Ferragni, un'azienda che fa panettoni, che non citeremo in questo contesto, e c'è stato praticamente uno scandalo, perché sembrerebbe che non tutti i soldi raccolti poi fossero stati dati in beneficenza. È intervenuta allora il legiferatore, e con questa legge introduce delle regole molto stringenti, soprattutto delle regole di trasparenza, sia da parte degli influencer, sia da parte delle aziende, da parte insomma di tutti gli attori coinvolti nella comunicazione e nella pubblicità. Allora, per questo ho detto, guarda, secondo me è un tema di cui ne potremmo parlare magari con degli esperti, perché io non sono un esperto in materia legale, e quindi insomma ti ho portato in dote un bell'ospite.
1: No, infatti parliamo di, adesso la faccio introdurre a te, ma parliamo di uno dei più grandi gruppi pubblicitari al mondo. Chi abbiamo oggi con noi, Davide?
2: Allora, abbiamo Simona Belvedere, che è la responsabile, la head of legal di WPP Italia. WPP è uno dei gruppi più grandi che c'è al mondo, e Simona ha interpretato questa legge entrata in vigore proprio ieri, e ci siamo confrontati nei giorni scorsi, e credo che la sua lettura, un po' più da addetta ai lavori, da esperta legale, potrebbe essere molto molto utile.
1: Hai fatto
2: utile.
1: Benissimo, infatti la saluto e la ringrazio per essere qui. Buongiorno Simona, grazie per essere in Next Economy.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Buongiorno, ma infatti, no, come diceva giustamente Davide Schioppa, è importante entrare un po' più nel dettaglio anche attraverso, no, quelli che potremmo definire cavilli legali, per capire quanto e come questo decreto possa effettivamente rendere trasparenti tutte queste operazioni. Allora, Simona, io vado subito al dunque, cioè mi viene in mente questo: quando noi compriamo un prodotto legato a una causa benefica, no, come poteva essere il Pandoro, giustamente, visto che abbiamo riparlato del Pandoro Gate, come possiamo capire noi consumatori quanto del nostro acquisto arriverà davvero a chi ne ha bisogno? Perché questo aspetto effettivamente non viene mai chiarito, cioè si sa che dei proventi vanno lì, però quanto? Noi stiamo spendendo 10 euro e di questi 10 euro quanti vanno alla buona causa?
3: Assolutamente, devo dire che questo è un quesito diciamo sicuramente importantissimo da porsi, e sul quale, diciamo, questo nuovo decreto dà delle chiare indicazioni, delle chiare istruzioni, andando a delineare esattamente quello che il consumatore riceverà in termini di informazioni. Considerate che fino ad oggi la risposta onesta era che spesso non potevamo saperlo con certezza, perché le vecchie comunicazioni, diciamo, generiche del tipo parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza erano, ahimè, giuridicamente tollerate, pur essendo del tutto vaghe. Devo dire che la nuova legge invece cambia radicalmente le cose, perché da oggi i produttori e i professionisti hanno l'obbligo di indicare chiaramente tre elementi inderogabili su ogni confezione e in ogni forma di pubblicità. Il primo elemento è il soggetto beneficiario, quindi noi domani sapremo il nome preciso dell'ente che riceverà i fondi, che riceverà questa beneficenza. L'altro elemento è la finalità. La legge ci chiede di indicare lo scopo specifico per cui saranno impiegati questi proventi. E poi abbiamo un altro elemento importante che tu hai già citato, che è l'entità della donazione, ossia l'importo esatto. Ad esempio, un euro per ogni prodotto venduto o la percentuale precisa del prezzo di vendita.
1: Questo quindi è importante, cioè andare a... Esatto, andare a focalizzare proprio l'attenzione su quanti soldi di quelli che stiamo pagando vanno alla causa. E quindi questo ci sposta, sposta anche la nostra decisione se dare o meno questi denari, giusto?
3: Ecco. E quindi si crea della consapevolezza, massima trasparenza e soprattutto rapporto di fiducia con il consumatore. Per cui il consumatore troverà tutte queste informazioni praticamente ovunque, su confezioni, sui cartellini per i negozi, ma anche in tutti i post social, nelle campagne pubblicitarie. Quindi, e poi ancora di più, se posso aggiungere, non si tratta solo di una promessa, perché ai sensi di questa legge l'azienda ha l'obbligo di dimostrare all'autorità garante della concorrenza e del mercato entro 3 mesi che il bonifico all'ente benefico è stato effettivamente eseguito. Quindi il ciclo si chiude con una quasi rendicontazione formale e non con una semplice quasi dichiarazione di intenti.
1: Ecco, certo, mi viene in mente però a questo punto un altro aspetto che vorrei capire con te, Simona. Le nuove regole, no? Andranno a proteggere meglio tutti noi, cioè noi consumatori, o renderanno forse anche più complicate le iniziative solidali che sono fatte in buona fede? Ovviamente noi parliamo delle iniziative, quelle realmente solidali. C'è questo rischio secondo te?
3: Allora, da diciamo professionista della comunicazione, io assisto chiaramente i brand nella creazione di queste campagne. Noi riteniamo che questa legge protegga sicuramente i consumatori senza bloccare la solidarietà, ma impone una sorta di cambio, no, di passo operativo. Sicuramente per le aziende ci sarà un maggiore carico, diciamo, burocratico, quindi un carico burocratico in più, perché chiaramente il produttore dovrà inviare una comunicazione preventiva all'autorità garante della concorrenza del mercato almeno 15 giorni prima del lancio della campagna o di qualsiasi altra comunicazione inerente chiaramente l'attività di beneficenza. A mio avviso questo non frena chi agisce in buona fede, ma richiede sostanzialmente una pianificazione rigorosa. Quindi come agenzia di comunicazione il nostro impegno oggi è proprio quello di assistere i nostri clienti affinché ogni campagna sia strutturata in maniera corretta fin dall'inizio, verificando appunto che il brand possa rispettare tutti questi adempimenti prima di andare on air. Quindi chi fa della beneficenza in modo serio, a mio avviso, è trasparente e non ha nulla da temere. Chi invece era abituato all'approssimazione dovrà necessariamente cambiare metodo.
1: Quindi, certo, diciamo, per certo.
3: È un cambio, diciamo, di approccio ad una tematica che è fondamentale, come dicevamo prima, nel rapporto fiduciario che si crea tra il brand e i clienti.
1: Ecco, e a proposito di brand, aziende, testimonial, influencer, cioè quando la beneficenza viene utilizzata, no? Anche per convincerci ad acquistare, perché ecco, lì che responsabilità c'è per questi attori?
3: Allora, diciamo che la responsabilità di tutti coloro i quali in qualche modo spingono, no, il cliente, il consumatore all'acquisto, questo chiaramente conta moltissimo ed è qui che la legge introduce, secondo me, la novità più rilevante per il settore della comunicazione, perché queste responsabilità degli obblighi informativi non ricadono ai sensi di questa legge solo ed esclusivamente sul brand che produce il bene, ma addirittura si estende anche a chi fa la pubblicità, sia nella forma tradizionale che attraverso, per esempio, l'influencer marketing.
1: Sì.
3: Questo cosa significa sostanzialmente? agenzie di comunicazione, gli influencer, sono tutti direttamente e legalmente coinvolti. Quindi ti faccio un esempio: se un creator promuove un prodotto solidale sui suoi canali senza specificare chiaramente chi viene aiutato, per quale scopo e con quale cifra, diciamo, è fatta, sta violando direttamente la legge. Quindi, come professionisti della comunicazione, la nostra priorità in questo momento è tutelare i brand, i talent con cui lavoriamo e stiamo inserendo, diciamo, tutte quelle che sono le istruzioni più adatte affinché il brand possa comunicare nella maniera più corretta e in maniera sicuramente responsabile, visto che parliamo appunto di beneficenza.
1: Certo, allora Davide e anche Simona, vi faccio ascoltare un messaggio che è arrivato da Maria Teresa, che ormai è una nostra amata ascoltatrice, amica, che ci dà sempre, io da ieri ho definito la chicca del giorno, e qui, beh, visto che parlando di beneficenza ci sta, sentiamo.
4: Buongiorno dottoressa Manuela, oltre al denaro c'è molto di più, si può fare beneficenza donando tempo, cibo, competenze, donazioni biologiche, dal sangue persino al corpo post mortem, anche un sorriso è un dono grandioso a chi ne ha bisogno, pensate a cos'è la clown terapia. Indossando semplicemente un naso rosso, va fatto un corso prima, ma credetemi che è un dono importante anche per i bambini, purtroppo. Credetemi, Maria Teresa.
1: Cara Maria Teresa, penso che si sia anche un po' commossa, ma come non commuoversi? È vero, Davide? Allora, giusto, è tutto, anche ha sentito, anche un sorriso è un dono grandioso e bisogna preservare tutto, quindi figuriamoci quando parliamo anche di dei soldi che diamo, no? Proprio pensando di aiutare altre persone. Prego Davide.
2: Beh, io vorrei sottolineare un elemento che ha detto la nostra amica Maria Teresa, e ha parlato di tempo in apertura. Io credo che non c'è un dono maggiore che si possa fare alle altre persone rispetto al tempo. Il tempo è la risorsa più rara e preziosa che l'uomo ha in natura. Quando noi decidiamo liberamente di donarlo a qualche altro, che può essere anche soltanto per un ciao come stai, stiamo donando il nostro tempo e non sappiamo quanto ne abbiamo a disposizione. Quindi quella è sicuramente l'atto di beneficenza maggiore, però poi purtroppo servono anche i soldi per far girare le macchine che devono effettivamente poi fare le cose. Quindi
1: Giuseppe chiede: ma quanti soldi spendono per la loro pubblicità invece di devolverli ovviamente le aziende? E tu dici giustamente, servono anche quelli, altrimenti non c'è messaggio che possa essere divulgato.
2: Altrimenti io e Simona Belvedere andiamo a casa, non possiamo fare questa
1: trasmissione. però io dico è ovvio che bisogna anche campare, come si suol dire, però l'importante è essere trasparenti, e l'importante è che i soldi che effettivamente poi entrano anche nelle tasche delle aziende servano poi a essere reinvestiti in modo virtuoso.
2: Questo tema della pubblicità legato alla beneficenza ma tante volte si vedono tanti enti di beneficenza che fanno pubblicità per magari fare delle raccolte fondi o altro. C'è da dire una cosa, che la pubblicità serve a far conoscere le cose. Ridimensioniamo il concetto di pubblicità come qualcosa semplicemente per far vendere. La pubblicità è uno strumento di comunicazione. Senza la comunicazione non possiamo far conoscere i nostri messaggi e i nostri valori agli altri. Quindi vediamola da questo punto di vista, caro Giuseppe, che ci hai scritto. Assolutamente giusto il tuo messaggio, ma insomma ti rispondo in questa maniera. Non so se Simona è anche d'accordo con me.
3: No, sono d'accordo. Se posso aggiungere solo qualcosa in conclusione.
1: Sì.
3: Io credo che questa legge possa rappresentare una svolta di civiltà per il mercato italiano, perché io credo che la trasparenza non debba essere vista come un limite, ma piuttosto come la più grande garanzia di quella, diciamo, civiltà. E credo che la solidarietà commerciale perde oggi un alone di ambiguità, quindi chi comunica in modo serio protegge sicuramente il consumatore, valorizza il brand e soprattutto fa arrivare l'aiuto concreto a chi ne ha davvero bisogno. Questa è la cosa più importante.
1: Bello, esatto, chapeau, ha detto bene Davide Schioppa. Grazie Simona Belvedere, grazie davvero per essere stata con noi, e ringrazio Davide Schioppa per aver segnalato giustamente questo nome. Marketing con Vista Sunday Show, sì, per forza, come
2: domenica,
1: sempre.
2: Poi torna domenica. Non so ancora di che cosa parleremo, ma sicuramente racconteremo delle leggende legate ai brand che sicuramente sorprenderanno i nostri ascoltatori.
1: E poi la prossima settimana ti aspetto qui a, ovviamente, nella nostra rubrica Marketing con Vista in Next Economy, perché poi ci sarà una breve pausa estiva, ma il nostro palinsesto continua. Però
2: regaliamo un po' di gossip ai nostri ascoltatori la prossima settimana, dai. Però dai,
1: tanti gossip, uno soprattutto, guarda un po' come butto lì. Dai, va bene, incuriosiamo a proposito di marketing. Grazie Davide. Ciao. Schioppa, grazie Samuele Campochiaro in regia per essere stato con me, anche Jack Saglia, Daniela Vindigni in redazione. Domani torniamo con Next Economy, sempre solito orario, dopo le 11, dopo le 11 fino alle 13. Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, buon pomeriggio, ciao.
5: Giornale Radio.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Delmastro, no della maggioranza a far acquisire dai magistrati le sue chat con il ristoratore. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo. Il caso Fakir alimenta ancora lo scontro politico. Meloni torna a condannare gli scontri di Bologna. Piantedosi dice: non c'è odio verso le forze dell'ordine. USA e Iran, ancora una notte di fuoco incrociato sullo sfondo, una possibile ripresa del negoziato. Intanto il Libano è iniziato il ritiro israeliano. Italia alle prese con diverse emergenze per il maltempo e al tempo stesso per gli incendi. Le fiamme lambiscono zone abitate.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio. Studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Laura Carchidi. Caso Delmastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia. Seduta sospesa tra le proteste dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo armati di cartelli con la scritta fuori le chat. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. Ed è ancora battaglia politica sui casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto, con il pretesto del dissenso va all'attacco oggi in un'intervista la premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista anche il vice premier Matteo Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elie Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti così.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
3: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio.
5: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12 1,5% su 60 paesi e anche in Europa. Mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola temporale a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo.
6: Brucia il sud Italia, ancora avvolto dalla morsa del caldo. A causa delle alte temperature e dei venti forti, le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte, per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà i 39 gradi. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Lo scontro politico-ideologico sui casi Roggero e Fakir sta mettendo in evidenza, qualora ce ne fosse stato bisogno, a dir la verità, ancora una volta le distanze che esistono all'interno delle due coalizioni, soprattutto in quella di centrodestra. Fuori dal coro dei suoi alleati di destra, ancora una volta Forza Italia, che dimostra di essere la forza più equilibrata e garantista del governo assieme a noi moderati. E nelle ultime ore si sono registrate prese di posizione importanti da parte dei vertici o comunque di personalità autorevoli di Forza Italia, da Stefania Craxi a Enrico Costa fino a Fabrizio Cicchitto. Una situazione che alimenta l'idea che qualcosa nella geografia politica italiana potrebbe presto cambiare, magari con una confluenza al centro delle forze più moderate dei due schieramenti contrapposti, e forse calamitate anche dalla posizione di Azione, che continua a stare più o meno lì. E allora buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti, dove parleremo di politica oggi, perché tra l'altro questa mattina il Movimento 5 Stelle poco fa ha occupato i banchi del governo al Senato dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Con noi ci sarà il senatore Luca Pirondini, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle proprio al Senato. Parleremo anche degli scenari politici nel centrodestra, la possibile confluenza al centro, vi dicevo, di forze moderate. Lo faremo con l'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Poi in chiusura torneremo sulle difficoltà di Washington ad assecondare gli istinti di supremazia del presidente Trump, con i costi della guerra in Iran che hanno superato ogni previsione ed hanno costretto addirittura Pete Hegseth a chiedere, con una certa immagine forse di imbarazzo direi, al Congresso altri 37 miliardi e mezzo di dollari per proseguire la guerra. Con noi Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. Insomma, tanti temi forti, caldi, incandescenti, che richiedono naturalmente anche il vostro intervento. Se volete, 334 11 11 622, messaggi WhatsApp sia scritti che vocali. Adesso Biffi Clyro, Space. When

0: Negli Stati Uniti monta la polemica sul programmato arrivo a settembre in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo sapete, è destinatario di un ordine di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Bene, il neoeletto sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha apertamente definito Netanyahu un criminale di guerra, quale è stato giudicato dal tribunale, pur affermando di non avere l'autorità per ordinarne l'arresto. Allora, ascoltiamo in merito alla copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, torna sul caso del possibile arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma a settembre, chiarendo di non avere il potere legale per ordinare l'arresto. In un video pubblicato sui propri canali social, Mamdani definisce Netanyahu un criminale di guerra e lo accusa di essere l'architetto di un genocidio. Il primo cittadino afferma di condividere la posizione della Corte Penale Internazionale, che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano, e sostiene che Netanyahu dovrebbe essere arrestato e processato. Mamdani spiega però che la sua amministrazione ha verificato tutte le possibilità offerte dalla legislazione statunitense e dallo Stato di New York per capire se fosse possibile dare esecuzione al mandato della Corte Penale Internazionale. La conclusione, afferma, è che la città di New York non dispone di un'autorità giuridica autonoma per procedere all'arresto di un capo di governo straniero sulla base del mandato emesso dall'AIA. Il sindaco sostiene invece che il governo federale degli Stati Uniti avrebbe gli strumenti giuridici per intervenire e rivolge quindi un appello diretto a Washington affinché agisca. Benjamin Netanyahu non è il benvenuto a New York, così come non lo sono gli altri criminali di guerra, dichiara nel video. La vicenda nasce da dichiarazioni rilasciate dallo stesso Mamdani nei giorni scorsi al New York Times. In quell'occasione aveva spiegato di aver incaricato i propri consulenti legali di valutare se esistesse una base normativa per coinvolgere il Dipartimento di Polizia di New York nell'esecuzione del mandato della Corte Penale Internazionale qualora Netanyahu si fosse recato in città. La posizione del sindaco non è una novità. Già durante la campagna elettorale, Mamdani aveva promesso che avrebbe tentato di far arrestare il premier israeliano in caso di visita a New York. La vicenda riapre così il dibattito sul rapporto tra i mandati della Corte Penale Internazionale e l'ordinamento statunitense, che non riconosce la giurisdizione della Corte, e sul margine d'azione delle autorità locali nei confronti di leader stranieri oggetto di provvedimenti internazionali. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Matteo. Beh, io mi chiedo, no, quanti di noi ci siamo immedesimati nel caso del gioielliere Roggero, e spesso, insomma, è dibattuto, no, l'argomento, anche perché chissà se paga davvero il riuscire a mantenere la calma e non evitare reazioni del genere. Chissà se paga davvero, forse no, come testimonia un nostro amico, un nostro ascoltatore che al telefono si chiama Sesto, se non sbaglio. Sesto, benvenuto.
2: Benvenuto. Grazie.
0: Sì, Sesto. Pronto? Allora, tu mi raccontavi, no? Cioè, hai mandato un messaggio in cui dicevi, insomma, la storia di tuo fratello. Raccontacela in un minuto e mezzo, perché poi questo è il tempo che ci resta. Sì. Perché mi sembra molto indicativo.
2: Guarda, è la stessa dinamica del gioielliere Roggero, solo che mio fratello si fermava. Non voglio mettere in contrapposizione con quello che ha fatto Roggero. È l'idea che è sbagliata. Cioè, mio fratello non ha mai sparato, pur potendolo fare, come è successo al gioielliere Roggero. Però lui, è successo che la situazione non l'ha più l'ha abbandonato, si è ridotto sull'astrico, perché queste rapine erano successive una dietro l'altra. E alla fine si è ammalato ed è morto. Lo sostenevamo noi della famiglia, perché non aveva più altri proventi, il negozio era fallito praticamente, e questa è la conclusione di questa vicenda tragica. Quindi è legittima difesa.
0: È sicuramente una storia che aggiunge sicuramente un elemento in più, che è quello, diciamo, della la continuità, no, di queste di subire, sì, determinati affronti, sì, e anche poi quello, sì, che incide, come incide sulla psiche e anche poi sulla rendita, naturalmente, sì, la resa, sì, vera e propria sul lavoro. E questa è una storia importante. Sesto, ti ringrazio, continua naturalmente a seguirci e poi eventualmente a contribuire anche con con la tua testimonianza. Grazie mille, grazie a te. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo, 334 11 11 622, questo è il numero, lo ricordo sempre naturalmente per i vostri messaggi WhatsApp, scritti e vocali. Adesso Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Fortissime le accuse e le motivazioni del Movimento 5 Stelle. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse. Occupiamo l'aula e i banchi del governo. Le parole sono del capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini, che è al telefono con noi. Pirondini, benvenuto, buon pomeriggio, senatore.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Beh, è un'accusa fortissima, questo governo sta aiutando la mafia, è stato lei, no, a dirlo. È forte lo scontro politico anche su questi argomenti, mentre tra l'altro

0: del Mastro, nonché avvocato della Presidente Meloni, nonché esponente di Fratelli d'Italia, nonché persona vicinissima alla Presidente Giorgia Meloni e un esponente diciamo vicino a un clan mafioso, un clan camorristico, ovvero Carroccia, legata a quella vicenda insomma della società per gestire un ristorante che l'ex sottosegretario del Mastro aveva fondato insieme alla figlia di questo prestanome della Camorra. E noi ci domandiamo come sia possibile che il Parlamento e che la maggioranza scudi un sottosegretario che ha avuto un rapporto evidente con una persona vicina alla Camorra. Cioè noi ci domandiamo come sia possibile che domenica gli esponenti della maggioranza del governo Meloni fossero a Palermo a commemorare Paolo Borsellino e poi il mercoledì arrivino in aula e vietino alla Procura di Roma di acquisire delle chat che dovrebbero far luce rispetto ai rapporti tra un parlamentare di Fratelli d'Italia, ex sottosegretario della giustizia peraltro, e un esponente vicino alla Camorra. Per noi questo è un fatto assolutamente irricevibile, quindi non potevamo proseguire i lavori d'aula come se nulla fosse accaduto e ci è sembrato giusto fare un gesto politico, ma come sempre pacifico, però per portare all'attenzione anche mediatica questo fatto che per noi è gravissimo.
1: Senatore, è un fatto gravissimo evidentemente, ma la legge lo prevede, cioè la legge prevede, è una prerogativa del Parlamento negare l'autorizzazione a procedere per un membro del governo, comunque del Parlamento. Una motivazione dovrebbe essere però insomma in qualche modo anche offerta. Qual è stata la motivazione per negare questa autorizzazione?
0: Ma guardi, la motivazione è stata tecnica e contemporaneamente risibile. Il problema è che se la maggioranza di governo deve decidere su un proprio esponente, molto probabilmente lo andrà a difendere, ma questo è irricevibile. E solleviamo anche il tema degli organi di garanzia interna del Parlamento, che molto spesso vedono giudicante e giudicatore nella stessa di fatto maggioranza politica e quindi si proteggono uno con l'altro. I cittadini italiani non possono sapere se un parlamentare ex sottosegretario aveva rapporti che evidentemente non poteva avere con una persona vicina ad un clan camorristico. Questo è inaccettabile. E quando abbiamo detto che questo governo sta facendo leggi che aiutano la mafia, è perché purtroppo quando questo governo abolisce l'abuso d'ufficio, non sta facendo una lotta alla mafia, ma sta facendo il contrario. Quando il ministro Nordio limita le intercettazioni, che sono uno strumento fondamentale per andare ad acciuffare i mafiosi e i malviventi, è chiaro che poi la nostra considerazione non può essere diversa. Allora io trovo una grande ipocrisia quella di dire, e questo lo fa la Presidente del Consiglio, ho cominciato a fare politica quando è morto Borsellino, e andare, ripeto, domenica a commemorare a Palermo la morte, l'anniversario del giudice Borsellino, e poi mercoledì non essere conseguenti negli atti, perché oggi devono fare soltanto una cosa gli esponenti di maggioranza del governo Meloni: andare lì e votare perché la Procura di Roma potesse acquisire quelle chat, e se non avevano nulla da nascondere sarebbe emerso quello. Evidentemente se votano per schermare un loro collega, evidentemente in quelle chat c'è qualcosa di talmente grave che non vogliono che gli italiani lo sappiano, ed è nostro dovere del Movimento 5 Stelle far sì che invece tutti sappiano almeno che cosa è successo.
1: Pirondini, cosa avete intenzione ulteriormente di fare, visto che comunque il gesto che avete fatto immagino sia anche passibile di una sanzione di carattere disciplinare per coloro che hanno occupato i banchi del governo? Insomma, che cosa prevedete, cosa succederà ancora?
0: Questa è una possibilità, ma guardi, il fatto di essere sanzionati non ci preoccupa minimamente rispetto al fatto di...
1: Ma anche sospesi magari, qualche volta è già successo magari di essere sospesi in una fase magari delicata anche dei lavori del Parlamento.
0: Potrà succedere, io credo che non succederà, ma se dovesse succedere, guardi, ne saremo orgogliosi, perché essere sospesi perché chiediamo trasparenza tra il Parlamento, tra un parlamentare e un soggetto legato alla Camorra, francamente penso che valga tutte le sospensioni del mondo, non abbiamo paura di questo, certo. Credo che però non finirà qua per quanto ci riguarda, perché la settimana prossima poi credo che quel voto lì dovrà arrivare anche in aula, e io credo che la Presidente Meloni abbia il dovere, se cita ogni 5 minuti Paolo Borsellino, di dire ai suoi di maggioranza di votare affinché la Procura di Roma possa acquisire quelle chat e tutti possano sapere che rapporto c'è stato tra un sottosegretario alla giustizia scelto da lei e una persona vicina in odore di Camorra. Questo è un diritto che hanno i cittadini italiani, e noi combatteremo fino al giorno del voto e eventualmente anche dopo, perché sia fatta chiarezza e ci sia trasparenza, non omertà come purtroppo c'è stata oggi.
1: Valutate anche qualche iniziativa al di fuori dei palazzi oppure soltanto iniziative di carattere parlamentare?
0: No, credo che oggi, come dire, potrebbero esserci altre iniziative anche alla Camera, e credo che da qua al giorno del voto, penso che tutti i giorni faremo

0: il più possibile, anche per coinvolgere associazioni antimafia e associazioni di cittadini che pensano che sia una vergogna assoluta che i parlamentari proteggano un loro collega che ha avuto quel tipo di rapporto con una persona vicino alla camorra. Io penso che non credo di dire niente di strano, credo di dire una cosa normale. Ci deve essere trasparenza. Quella vicenda del ristorante della bistecca italiana è una vicenda oggettivamente insopportabile. L'ex sottosegretario del Mastro è ancora un esponente di Fratelli d'Italia e io personalmente lo avrei cacciato soltanto per il comportamento che ha avuto, abbia rilevanza penale o meno, questo non lo decide la politica, ma la politica deve fare pulizia al proprio interno anche rispetto a comportamenti che non hanno rilevanza penale ma che sono evidentemente incompatibili con l'attività parlamentare. Questa cosa non la dico io, la diceva Paolo Borsellino, che loro citano e commemorano ma che evidentemente poi non rispettano nei fatti.
1: Grazie, grazie mille al senatore Luca Pirondini, buon lavoro naturalmente, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 13 e 33 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
1: Le 13.34 di questo mercoledì 22 luglio, ancora incandescente anche se le temperature sono in calo. Io sono Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Samuele Campochiaro. Poco fa abbiamo parlato della dura presa di posizione del Movimento 5 Stelle che ha occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni di autorizzare appunto i magistrati di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Ne abbiamo parlato con il senatore Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Ancora di politica parleremo all'inizio della seconda ora, con gli scenari che continuano a mutare dopo che le distanze tra Forza Italia e gli alleati di destra si fanno sempre più grandi. Io evidenzio di destra perché poi fondamentalmente la coalizione di centro-destra, proprio per la presenza di Forza Italia, di noi moderati, la suggestione è quella di una convergenza al centro degli azzurri e proprio di noi moderati con Azione e con l'aggiunta di altre personalità moderate attualmente nella coalizione di centro-sinistra. Ne parleremo con l'onorevole tra poco Ettore Rosato, vice segretario di Azione, e poi in chiusura torneremo sulle difficoltà di Washington ad assecondare le velleità di Donald Trump per quanto riguarda la guerra. I costi di questa guerra con l'Iran sono sempre più elevati, tanto che il Pete Hegseth è stato costretto a chiedere al Congresso altri 37 miliardi e mezzo di dollari per poterla portare avanti. Insomma, questo sicuramente non fa bene alla popolarità interna di Donald Trump. Noi ne parleremo con Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente RAI da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. Vi ricordo il numero come sempre al 334 1111 622, i vostri messaggi WhatsApp sia scritti che vocali. Adesso la musica, King of Leon, You Somebody.

0: Dicevamo, no, che lo scontro ideologico sui casi Roggero e Fakir sta mettendo in evidenza la distanza politica anche di approccio rispetto a determinati argomenti di Forza Italia rispetto ai partner della coalizione, insomma, di centrodestra, finché c'è Forza Italia e noi moderati, e insomma questa rincorsa anche alla retorica anche per arrivare alla pancia dei cittadini, probabilmente insomma da parte di qualcuno è stata anche svelata. Allora mi chiedo, no, se si vedono queste distanze tra Forza Italia e il resto dell'attuale coalizione di centrodestra, e quale possono essere ancora di più le distanze qualora dovesse essere inglobato in questa maggioranza il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale. Allora mi chiedo quante distanza c'è invece ancora tra Azione e insomma questa coalizione, della quale anche Forza Italia sembra avere un po' di difficoltà a stare dentro. Allora, per cercare di capire insomma che cosa, quali scenari ci prospetta il futuro geografico della politica italiana, con noi c'è l'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Rosato, benvenuto, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, come sta cambiando la geografia? Sta cambiando innanzitutto?
1: Ma io, per quanto ci riguarda, no, perché ci consideriamo e siamo, anche in queste manifestazioni e queste situazioni che vediamo, assolutamente alternativi a queste due coalizioni. Cioè, il sindaco Lepore che chiama la piazza contro le forze di polizia, in sostanza, perché questo viene recepito, e il messaggio che la politica lancia deve avere grande responsabilità nel farlo, da una parte, e dall'altra parte Salvini e Vannacci che si mettono a discutere di temi di sicurezza con una dose di demagogia e con una dose di imprudenza che generano solo e amplificano solo i problemi. Sono due mondi che non ci riguardano e non possono essere compatibili con noi.
0: La stessa cosa che dice Forza Italia, a dire la verità, almeno per quanto riguarda questi argomenti,
1: cioè, su questo vi somigliate molto. Ma mi fa piacere, io penso che in politica bisogna cercare le comunanze, non cercare le differenze. Quindi nel momento che Forza Italia sente questa differenza così marcata rispetto alle posizioni di Salvini, di Vannacci, ma di Vannacci mi sembra che sia un sentire abbastanza diffuso in quella coalizione, bisogna che poi lo manifesti anche nei voti. Bisogna evitare di assumere provvedimenti adesso sotto una spinta emergenziale che non c'è, perché non siamo in una situazione di emergenza, siamo in una situazione di costanza di difficoltà e di percezione di insicurezza nel nostro paese da anni. Ma questo non deriva, non si risolve con un nuovo decreto sicurezza. Io quando esco da Palazzo Chigi e si va verso la Fontana di Trevi, per esempio, si cammina e si trovano venditori di borse abusive, persone che con i bicchierini giocano con le monete in maniera abusiva, turisti che naturalmente da questi vengono resi in difficoltà, presi in difficoltà e sentono una percezione di insicurezza, oltre che cittadini, e lì mancano le forze dell'ordine, mancano numericamente, non che non fanno il loro dovere. Servono più uomini, non serve un decreto sicurezza, serve mettere più polizia per strada, serve costruire i centri per mettere le persone che hanno un foglio di via e che non devono essere mandati via con un foglio di via in tasca, ma messi in un centro dove attendono l'espulsione dal nostro paese. E questo va fatto, ma ci sono già le leggi per farlo, bisogna solo farlo. È il problema del
0: solo
1: paese,
0: farlo, avere gli strumenti per farlo. E beh, certo, avere gli strumenti per farlo e avere anche il coraggio forse politico,
1: ecco,
0: no, per farlo.
1: Invece l'insicurezza serve ad alcuni partiti per poter dichiarare la loro utilità. Invece di dichiarare la loro utilità con slogan, dimostrino di mettere le risorse per assumere più poliziotti, che è la cosa che gli italiani si aspettano da un governo che parla sempre di sicurezza, assumere nuove forze di polizia, metterle per strada, rendere esecutive le leggi che si fanno, rendere certo il diritto, mettere a posto le carceri, perché un altro problema sono quelle delle recidive, che naturalmente in un carcere che non si occupa di rieducazione le recidive aumentano. Mi sembra che ci sia molto lavoro da fare.
0: Rosato, servono sicuramente i soldi, e per far uscire questi fondi naturalmente bisogna anche magari non poter mantenere le promesse di abbassare le tasse o addirittura doverle in qualche modo alzare, perché da qualche parte questi soldi devono uscire per nuovi poliziotti, per altri poliziotti e anche per aumentare il numero delle celle nelle carceri.
1: Ma è anche una questione di qualità della spesa e di scelte che si fanno. Noi non siamo mai per dire i soldi sono infiniti. I soldi si mettono da una parte perché si tolgono da un'altra o perché si risparmia da un'altra parte. Invece questo il governo non lo vuole fare, continua a fare promesse roboanti su tutto. Naturalmente ci si illude che si possa abolire la povertà, che non l'hanno promessa loro, l'hanno promessa a sinistra, loro hanno promesso di abolire le accise. Mi sembra che la rincorsa delle abolizioni non sia produttiva per nessuno. Bisogna fare una politica
0: Rosato,
1: che... Prego.
0: No, io dicevo, lei prima ha parlato, no? Vediamo Forza Italia cosa poi farà con i voti in Parlamento e chiaramente si riferisce, immagino, anche alle due proposte che saranno poi, che arriveranno, che dovrebbero, che potrebbero arrivare in Parlamento. Una riguarda la questione penale, l'allargamento della fattispecie della difesa personale, che Forza Italia rimanda al mittente, alla Lega evidentemente. L'altra invece è quella che modifica un articolo del codice civile, cioè la possibilità di negare il risarcimento danni alla famiglia di un rapinatore che poi viene ucciso dopo aver offeso. Insomma, che cosa si aspetta che Forza Italia voterà? Sicuramente il secondo, ma insomma lei che cosa voterebbe? Azione da che parte sta in questo senso?
1: Allora io penso che la prima, l'aumentare la proposta è irricevibile perché è costituzionale, ma la caratteristica della Lega di proposte tanto per alimentare il dibattito e non fare poi nulla. Sulla seconda questione, sul risarcimento, è chiaro che ha una sua logicità e quindi va esaminata in punta, diciamo, di non fare sciocchezze, però è una proposta che ha una sua logicità. Certamente non è il problema primo che noi viviamo in questo paese. Cioè non è che adesso di fronte al tema dell'insicurezza uno si mette a fare questo e dice finalmente siamo arrivati noi e abbiamo risolto i problemi.
0: Ma su questo mi permetta, mi sembra di sentire parlare Schlein, perché pure lei ha detto, insomma, è una sorta di distrazione. Lo so,
1: no, però è vero, stavo dicendo. Cioè, senso... no, quando la Schlein dice delle cose che condivido, non lo sapevo che l'avesse detta, ma la condivido anch'io, una sorta di distrazione. Non è il vero problema. Le ripeto, il primo problema è prendere la polizia e metterla per strada.
0: Indubbiamente, quindi non ci facciamo distrarre da quelle che sono delle questioni, ma non sono sicuramente prioritarie. Questa mi sembra un'ottima, insomma, considerazione. Speriamo che qualcuno possa ascoltare, vedremo. Insomma, vi vedremo alla prova del 9, alla prova del voto, evidentemente, per vedere quanto effettivamente Azione e Forza Italia possono essere vicine rispetto al resto di quelle che sono le forze di destra a questo punto. No, è d'accordo con me, se esce Forza Italia non è più una coalizione di centrodestra.
1: Ma no, ma certo, però guardi, noi abbiamo sempre fatto dall'inizio della legislatura una scelta di merito in cui abbiamo votato con il governo tutti i provvedimenti che condividevamo, abbiamo cercato anche di migliorarli quando potevamo, abbiamo votato con le opposizioni le cose che condividevamo a prescindere se venivano presentate da uno o dall'altro, e questo credo che lo debba fare la politica. Cioè il tentativo di dire se arriva una proposta del governo bisogna votare contro perché sono al governo è proprio l'antitesi delle cose per cui siamo mandati in Parlamento. Noi dobbiamo cercare di migliorare le condizioni del paese, si fa anche approvando e sostenendo le iniziative governative quando queste sono meritorie. Quindi ben venga il lavoro con Forza Italia da questo punto di vista, lo facciamo molto volentieri.
0: E allora la ringrazio, grazie mille, grazie all'onorevole Ettore Rosato, sempre molto disponibile, vice segretario di Azione, grazie per essere stato con noi, continuate a scriverci se volete, così magari leggiamo anche qualche vostro messaggio, 334 11 11 622, adesso ancora musica, Michael Stipe ed Andrew Watt.

0: Il diritto di difesa è un diritto dell'essere umano. Ci sono le leggi in Italia che non lo permettono, o lo permettono solo negli istanti in cui si viene aggrediti o si viene rapinati. Ecco, non esiste. L'essere umano ha il diritto di difendersi, sempre, anche dopo una settimana, anche dopo un mese, anche dopo un anno. E non è vendetta questa. La vendetta è quando tu fai qualcosa che ti hanno fatto un torto e tu lo vuoi vendicare. La difesa è un'altra cosa. Sergio da Milano.
1: Beh, insomma, un argomento questo molto caldo di cui abbiamo parlato finora, anche se forse qui vorrei giusto interpretare anche il pensiero del nostro ascoltatore, perché insomma secondo me va un po' oltre, però ha dimenticato che la legge prevede la legittima difesa, che è qualcosa di diverso dalla difesa, altrimenti si arriva poi alla vendetta ed è ancora peggio. Ma in ogni caso la difesa è garantita dal nostro ordinamento quando è legittima, e quando è legittima lo prevede stesso l'ordinamento. Quindi questo è l'argomento, senza andare poi oltre. Adesso cambiamo argomento, andiamo all'estero, perché il congresso americano fa fatica a stare dietro alle intemperanze di Donald Trump, anche alla sua velleità, insomma, di grandezza, di e questo l'ha portato ad una guerra contro l'Iran dalla quale non riesce più ad uscire e che sta costando davvero tanto, perché pensate che il Dipartimento della Difesa americana ha detto che la guerra in Medio Oriente è costata 37 miliardi e mezzo di dollari, e sono tanti soldi, e Pete Hegseth ha dovuto chiedere altri soldi al congresso. Ne parliamo con Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, è una guerra costosissima, evidentemente, che insomma forse Donald Trump contava di chiudere davvero in poche settimane. Gli è sfuggita di mano, evidentemente, la situazione, non hanno calcolato bene quelle che potevano essere le conseguenze, e adesso rischia anche di avere delle ripercussioni importanti, immagino, sul consenso di Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine.
2: Sì, bisogna calcolare le conseguenze, bisogna calcolare i costi di questa guerra che oggettivamente pesano anche sulle elezioni di midterm. Considerando prima di tutto i costi umani, perché comunque ogni guerra ha dei costi umani alti, altissimi in ogni caso, che siano 17 i marines americani morti in questa guerra, però ci sono anche alcune migliaia di iraniani colpiti dai radar americani, ci sono migliaia di curdi, di rappresentanti delle minoranze, dei curdi, gli awasi, dei beluci invece attaccati dal regime iraniano, ci sono 40.000 oppositori che hanno perso la vita nelle proteste che poi hanno originato questa guerra che in realtà dura da tempo, da quando l'Iran è andato avanti col programma nucleare. Quindi stiamo parlando non di una guerra adesso, qui adesso vediamo, diciamo così, il momento emergente, ma di una guerra che dura da molto tempo e che quindi ha dei costi molto alti. Però vorrei sottolineare una cosa, perché al congresso americano ovviamente i democratici hanno rinfacciato a Trump: ma come, stai dicendo che la guerra è finita? Dici che hai speso fino adesso 37 e passa miliardi di dollari, ne chiedi altri 67, ma per che cosa se la guerra è finita? La risposta che viene dal Pentagono è: ma ci sono dei costi di ampliamento, proprio la parola che hanno usato, di ampliamento, di implementazione delle nostre forze schierate nell'area, che va a questo punto comincia a comprendere anche il Mar Rosso, quindi la zona controllata dagli Houthi, e quindi rischia di avere un allargamento molto, molto forte. E quindi un'implementazione mi fa pensare ad una guerra che non solo non è finita, come dice Trump, ma se vogliono aumentare la forza, una guerra che sarà sempre più ampia. In più vorrei aggiungere una cosa: qui si parla di costi diretti, cioè di costi militari chiesti dal Pentagono per le spese dei missili, degli aerei, delle navi, per sostenere i soldati, perché la logistica militare è costosissima, ma ci sono altri due costi molto forti. Uno è il costo per l'economia, il blocco dell'energia, che si ripercuote non solo in America ma ovviamente in tutto il mondo, e ne stiamo facendo le spese anche noi in Europa e in Italia. E poi c'è un terzo livello di costi, perché se si spostano le spese militari nel bilancio di uno Stato a favore della difesa, cioè, ovviamente queste spese vanno sottratte ad altre spese come la sanità, come la ricerca. Questo genererà dei costi molto alti, non solo in termini umani, ma proprio nei costi per esempio per la sanità. Questo non riguarda solo gli Stati Uniti, riguarda tutti i paesi del mondo. Se aumentano le spese militari, devono diminuire altre spese necessarie per i cittadini, e questo vuol dire costi molto alti in futuro, ovviamente, perché prevenire impedisce poi i costi, perlomeno riduce i costi per la spesa sanitaria del futuro.
1: Questo è un aspetto mi chiedo, hanno sbagliato di tanto gli analisti militari americani nell'assecondare, no, Trump in questa guerra in Iran? Come è possibile che si sbagli di tanto? All'inizio il bilancio che era stato previsto era stato stimato un costo di 25 miliardi, che non sono pochi, ma alla fine, insomma, se ne sono spesi 37,5, sono stati richiesti altri 60 e dispari miliardi, e questi soldi poi si aggiungerebbero ai 1.500 miliardi di dollari che si prevede saranno chiesti nel bilancio annuale del Dipartimento. E insomma, come è fatto gli Stati Uniti a prendere una sbandata del genere rispetto alle previsioni?
2: Allora, che sia stata una sbandata è ovviamente innegabile. Ci sono due possibili risposte. Uno, che gli Stati Uniti erano convinti che il regime iraniano sarebbe caduto, perché c'era stata questa sollevazione delle piazze, queste 40.000, questa è la stima ufficiale fatta dagli Stati Uniti, forse sono di più, forse sono di meno, oppositori uccisi, trucidati dal regime iraniano, e c'erano tutte le minoranze che hanno detto: noi siamo pronte a rovesciare il regime, e Israele, l'intelligence israeliana, che aveva detto che il regime iraniano era sul punto di cedere. Tanto è vero che il primo obiettivo di questa offensiva americana non sono state le linee di difesa, è stato direttamente la leadership iraniana, convinti che ucciso Ali Khamenei il regime sarebbe crollato. Il regime non è crollato, e anzi, a quanto dicono tutti i rapporti di intelligence, il regime è oggi guidato da un gruppo di Pasdaran molto più radicali di quanto fosse addirittura Khamenei, e questo probabilmente è stato, potrebbe essere stato l'errore di fondo, il peccato originale di questa guerra, nata per sovvertire la leadership iraniana, e che adesso sta diventando una guerra diretta contro un regime che è militare ed è molto alto. La seconda risposta potrebbe essere anche il fatto che comunque la guerra costa, ma produce anche un sacco di soldi, e questi soldi non è che scompaiono, vanno a favore di chi le armi le produce.
1: E Trump è un uomo d'affari principalmente, non bisogna dimenticarlo. Grazie mille, grazie a Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. Grazie a voi per essere stati con noi. Ringrazio anche Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinte in redazione. Vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari, arriva Sport Club, noi ci risentiamo domani, come sempre puntuali, se volete, dalle 13 alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Domani, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat" e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta, che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo.
3: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti.
4: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada inoltre po' pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
3: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickax Mountain.
4: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
3: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
4: È tutto, a più tardi.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport. Le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
6: È mercoledì 22 luglio e allora Lapo De Carlo con voi, Tommaso Lavizzari.
7: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a te, ero straconvinto di aver schiacciato il pulsante giusto per parlare, me lo sono ritrovato spento, ho parlato per inutilmente per chissà quanto tempo.
7: È premuto l'autoespulsione dallo studio.
6: Sono quelle strane cose, per me Massimo Tedesco che mi ha...
7: Certo, ti sabota.
6: A volte succede.
7: Certo.
6: Tu sembra magari...
7: No, ma è vero, è di molto rispettoso.
6: È andata via la luce.
8: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
6: Tutta la luce in tutta la zona, improvvisamente.
7: Eh?
6: E io mi sono girato, c'era Massimo Tedesco giù.
7: Certo.
6: Che guardava. Così è così, è fatto lui. È il potere. E dall'altra parte, incredibilmente, un Michele Ceci
7: di
6: in versione
7: oggi clamorosa.
6: Sì, oggi sembra Timothée Chalamet, l'attore di Dune,
7: che
6: incredibile.
7: Fa.
6: Naturalmente
7: in caso se è la stessa fidanzata e vuoi portarla qui, la conosciamo volentieri.
6: Che non è Zendaya,
7: no,
6: perché
7: visto, sposata,
6: perché Zendaya è la fidanzata di Tom Holland,
7: esatto,
6: che è Spider-Man,
7: esatto,
6: che sta uscendo adesso, esce proprio,
7: esatto,
6: in questi,
7: esattamente,
6: giorni.
7: Esattamente, esattamente. L'ho visto tra l'altro nel red carpet di Odissea, che era abbastanza distratto da Charlize Theron, non rispondeva alle domande perché è passata Charlize Theron e lui giustamente si è distratto.
6: Sì, sì, sì, sì. Devo dire che mi fa anche piacere che, scusami se c'è la divagazione, ma stanno tutti parlando di Odissea e questo mi fa un grande piacere, perché al di là del fatto che il film può piacere, può non piacere e quant'altro, ma finalmente si torna a parlare di cinema,
7: sì,
6: e di letteratura,
7: sì,
6: e si sa chi è Omero e
7: ma
6: la gente.
7: Io ti dico la verità, fino adesso dei miei amici non l'ho ancora visto, ma ci terrò molto,
6: sì,
7: a vederlo, me l'hanno parlato molto bene,
6: ma
7: devo
6: al di là
7: dire
6: del bar, bene o male, io
7: sì,
6: detto,
7: sì, no, certo,
6: sempre fatti un'idea proprio, però il concetto è che finalmente la gente parla. Intanto,
7: sì,
6: noi diremo subito che la nostra Odissea sarà quella della nazionale, che è quella che ci porta a non avere ancora un CT, ad avere i soliti dibattimenti, ad avere un calciomercato asfittico laddove un nome, anche il secondo portiere o il terzo portiere di una squadra di club, può essere oggi una...
7: Incredibile l'affair Somerville.
6: Sì, sì, è incredibile, ma veramente incredibile. Poi tra poco ne parliamo. Noi siamo pronti per cominciare e allora abbiamo soltanto il numero da ricordarvi, che è 334 11 11 622 e adesso Offsprings.

0: Eccoci, allora, tantissimi argomenti oggi, perché c'è questa vicenda di Summerville alla Roma che è davvero incredibile. Tu spendi la qualunque, cerchi di prendere un giocatore che per carità è un ottimo giocatore, devo dire.
1: Sì, però niente di...
0: No, è un buonissimo giocatore, giocava nel West Ham, retrocesso quest'anno in Championship, però è un ottimo giocatore che in Italia può fare bene.
1: Assolutamente. La Roma... Però non è che stiamo parlando di, non so, Ardiles, ecco.
0: Spendi la cifra giusta, perché 40-45 milioni è giusta. Dopodiché l'Alilal... No, dico no. Allora, perché l'Alilal può permettersi di spendere 80 milioni? Ma cari signori, loro non hanno il fair play finanziario, per cui in questo meraviglioso mondo infantiniano, dove alcuni paesi possono rispettare il fair play finanziario, altri possono spendere quello che vogliono.
1: Perché non rispondono alla UEFA, la UEFA
0: certo,
1: che ha messo quello.
0: E allora non siamo d'armi pari.
1: Assolutamente.
0: Quindi se io ho un presidente che magari vorrebbe spendere, ma dice sai, ho i paletti, ho i vincoli, e non posso,
1: però,
0: il bilancio...
1: Però a scalare anche chi, non so, gestisce delle squadre in Sud America, Brasile o Argentina, dice gli europei... possono permettersi di spendere più
0: ma
1: di
0: non
1: noi.
0: È vero, perché abbiamo col fair play finanziario le squadre europee non possono più spendere
1: questo
0: quelle
1: è
0: cifre
1: vero,
0: forse
1: però,
0: erano 20
1: però
0: anni
1: gli,
0: fa
1: gli saccheggiano i giocatori da sempre.
0: Adesso possono prendersi i giocatori anche di loro, perché tanti giocatori che arrivano in questo caso in Italia all'estero ormai vengono con molto meno enfasi, anche perché molti vengono trattenuti. Adesso le squadre sudamericane, anche brasiliani, si trattengono dei giocatori. Non manca molto al fatto che tra un qualche anno potrebbero venire i giocatori europei, che ne so, in Brasile.
1: Ma io tutto sommato, a parte che lo spero un po', anche perché si mischierebbero un po' le carte, e poi comunque credo che sia una soluzione necessaria, nel senso che non è che i grandi club possono continuamente imbottire le proprie rose di giocatori, cioè una volta che ne hai 25 hai finito, quindi da qualche parte li dovranno piazzare. Il Chelsea che ha 45 giocatori, da qualche parte gli esuberi dovranno andare a giocare.
0: Non c'è dubbio. Allora, tanti messaggi anche di diverso tipo, che saranno dal tennis all'Odissea.
1: Beh, vedi?
0: A Sinner.
1: Perché noi siamo un...
0: No, l'ascoltatore che ci dice?
1: Trasmissione
0: in realtà
1: cultura.
0: Non lo dice a noi, ma ce l'ha mandato a noi, per cui immagino che voglia coinvolgere anche noi, anche se il messaggio è rivolto a Luca Telese.
1: Mm.
0: Perché lui dice al signor Telese, che spesso detesta le battute sciocche sulla dubbia italianità di Sinner, e quindi poi dice una cosa che è contraddittoria il nostro ascoltatore, perché dice: ricordo che il medesimo è nato a San Candido Bolzano, quindi è di nazionalità italiana ed è il nostro orgoglio. È solo di madrelingua tedesca da parte di madre, ennesima figuraccia di cosa? Di chi?
1: Di chi, infatti.
0: Se Luca giustamente detesta le battute ambigue sull'italianità di... E tu dici una cosa che va a suo vantaggio, la domanda è: di chi è la figura?
1: E questo, in effetti,
0: Marco
1: è un po' confuso.
0: Forse è un po' confuso il messaggio, forse non volevi dire questo. Poi un messaggio sull'Odissea, ma sì, dai, mettiamo
1: dai,
0: anche.
1: Ma certo,
0: ce l'ha mandato,
1: ma
0: sentiamo,
1: no?
0: Sentiamo.
2: Sono Roberto, l'edicolante di Milano.
0: Eccolo.
2: Io l'ho visto, a parte essere un appassionato dell'Odissea, una delle poche cose che alle medie leggevo davvero molto, molto volentieri. Il film è meraviglioso, un cast che è spettacolare, ma è fatto benissimo. Ragazzi, io lo dico a chi di voi non l'ha visto, ma lo dico anche agli ascoltatori, è un film da far vedere, anche perché se lo fai vedere ai figli è comunque... di solito una roba che a scuola ti fanno leggere, ed è bellissimo, veramente. Non so se si capisce l'entusiasmo. Ciao da Milano.
1: È stato chiaro, sì, poi bello, edicolante, mi piace un sacco, è molto romantico.
0: Sì, non c'è dubbio. Ad ogni modo, pensa che nel film, siccome è interessante anche vedere questo, bisogna dire che tu sai che facendo poi Soul Kitchen il programma di cinema, chiaramente
1: sai quali sono le mie origini di studi,
0: ovviamente,
1: diciamo.
0: Tu anche, ma Christopher Nolan ama lavorare spesso con dei protagonisti che li trova spesso. Zendaya è appunto una di queste, ma per esempio c'è la vicenda di Elliot Page, che non era Elliot Page fino a poco tempo fa, aveva un altro nome, era donna, in Inception aveva un altro ruolo, c'è questo cambio di sesso che comunque era caratterizzato, ormai bisogna dire così, lei era Ellen Page, adesso è Elliot Page, ed è cambiato molto letteralmente. Io devo dire la verità, non è che posso dare un giudizio di carattere, come posso dire, sessuale personale, posso soltanto dire che è una particolarità il fatto che comunque in un film era donna e in un altro film è
1: non
0: uomo,
1: so,
0: devo dire.
1: Dovresti fare una puntata di Soul Kitchen dedicata proprio agli attori che magari hanno cambiato
0: sesso, oppure anche i registi, visto che per esempio i fratelli Wachowski di Matrix erano donne.
1: Sì, ecco, diciamo l'attore secondo me colpisce un po' di più, attore o attrice che sia, perché chiaramente si è abituato.
0: Non c'è dubbio, sì, sono diversi casi. Ad ogni modo, noi parlando di calcio, tra poco andremo anche sul tema non soltanto del CT della nazionale, ma anche sul tema della lotta, della battaglia contro la FIFA. pensate che Trump vuole Infantino in un ruolo apicale nel mondo politico che è fuori dal calcio, e per cui davvero siamo dei livelli. Alla fine tutto questo
1: follia.
0: Sì, siamo alla
1: mi
0: follia.
1: Mi permetto di dire che siamo alla
0: follia. Domani faccio dei complimenti a Trump, magari mi ritrovo a essere ministro di qualche cosa. Va bene, 14:15, adesso andiamo ad ascoltare Gracie Abrams.

0: E allora noi siamo arrivati alle 14.19, tra poco avremo anche Dimitri Conti con noi, il nostro ospite, per andare a fare il punto sul calciomercato da tutto il mercato web, però il nostro Giancarlo che ci manda sempre i messaggi, ma sono sempre più lunghi, almeno di 30 secondi più del lecito, per cui Giancarlo chiediamo sempre, ti prego mandaci i messaggi sotto il minuto, e lui dice ah sì no perché stavo facendo però sotto il minuto, nel minuto, ti prego. Per esempio, ci è arrivato adesso un messaggio perfettamente allineato di esattamente 59 secondi.
1: Fantastico.
0: Neanche a farlo apposta, lo vedremo dopo, perché adesso tra poco avremo, ripeto, Dimitri che andrà in onda con noi. Nel frattempo sono tanti gli argomenti che stuzzicano, anche Guardiola, Italia, le chiavi per convincere Pep ad accettare la sfida, il matrimonio di Donnarumma, scrive Sport Mediaset mettendo i puntini, evidentemente è successo qualcosa che può in qualche modo indurre.
1: Io francamente non riesco a capire tutta questa situazione. Mi riesce difficile,
0: non
1: sarà
0: riesco a capire
1: un limite mio,
0: io,
1: ma francamente non riesco a capire tutta questa faccenda.
0: Vorrei, diciamo che tra due mesi l'Italia deve scendere in campo, così sarebbe interessante avere magari una CT della nazionale. Ma intanto andiamo da Dimitri Conti, tutto mercato web. Ciao Dimitri, ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
0: Dimitri, allora partiamo proprio dal CT della nazionale, perché pur sempre anche questo è uno strano tipo di mercato,
1: certo.
0: Esatto. Anche qui si tratta di soldi, di ingaggio, di contratto di un certo tipo, di trattative. Quindi i rumors che oltre a Guardiola, Conte, Mancini, Pirlo, Simone Inzaghi, c'è tutto un nome, sono una serie di nomi legati a. Quindi il tuo cosa ci puoi dire?
2: Dico che Malagò è stato chiaro, se arriva a far quel nome lì, quel nome di Pep Guardiola, vuol dire che il tentativo è in corso ed è serio, concreto, e mi sbilancio. Per me, se è arrivato a parlarne così chiaramente, non voglio dire che è tutto già fatto, già acchittato, ma ci sono delle sensazioni che Guardiola possa dire di sì, altrimenti. Ma perché dico questo? Perché comunque vada, Guardiola è un nome di peso, di quelli che schiacciano anche le ipotetiche alternative, e non mi immagino uno stratega, come tante volte si è rivelato essere Malagò, mettere in piazza pubblicamente le proprie carte per poi magari fallire l'assalto e a quel punto dover ripiegare su un nome che potrebbe essere anche Conte, potrebbe essere anche Mancini, ma suonerebbe come un piano B, se non C, se non D, e come l'alternativa non riuscita rispetto al piano di portare Guardiola a Coverciano.
1: Però servirebbe anche sul piatto d'argento una giustificazione, nel senso, noi ci abbiamo provato, non ci si è riusciti e adesso dobbiamo far con questo. Quindi in un certo senso la vedo anche come una giustificazione eventuale a scelte che non scalderebbero la piazza come Guardiola.
2: Sì, poi dovrei anche capire chi nel caso andrebbe a scegliere se non fosse Guardiola, perché posso essere d'accordo su questo tipo di valutazione, ma me la immagino più su un nome alla Pirlo, perché
1: sì,
2: se
1: certo.
2: Dovesse essere Mancini, voglio dire, credo che la scelta abbia lo stesso peso specifico prima e dopo Guardiola, anzi, se dovesse esserci proprio questa idea appunto dell'ex CT, l'ultimo a vincere qualcosa alla nazionale italiana, sarebbe stata comunque ricca di dibattiti, polemiche già agli albori, anzi così rischi di complicare ulteriormente un lavoro che già non sarebbe.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Senti Dimitri, andiamo squadra per squadra al volo per cercare di capire un po' la situazione, e partirei proprio dalle cessioni, perché sembra che ogni squadra, è proprio così, ogni squadra ha un problema abbastanza evidente di cessione di giocatori. Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, e quindi ti chiedo subito della Juventus, qual è la situazione?
2: La Juventus è parecchio rallentata, mi viene da dire che tra le squadre di alto profilo, soprattutto tra quelle che hanno bisogno di intervenire, sia la più lenta in questo momento, perché Carnevali aspetta ancora il Paris Saint-Germain che possa fornire un assist per Colomoni, che è il pallino dei bianconeri da ormai più di un anno. Non registro sinceramente grandi accelerazioni su questo fronte. Stamani alcuni quotidiani facevano altri nomi, probabilmente anche per chissà far bruciare un po' il terreno sotto i piedi dei parigini, che però non mi sembrano tipi da abboccare così facilmente ad eventuali esche. Si è parlato di Zirkzee, che avrebbe già anche dato la propria apertura a trasferirsi in bianconero. Poi c'è sempre la questione del portiere, aspettano di capire se l'Aston Villa effettivamente calerà le pretese per il Dibu Martinez, che è il vero grande nome nel mirino dei bianconeri ormai da prima anche che iniziasse ufficialmente la sezione di calciomercato. In tutto questo io però vi devo dire non percepisco accelerazioni in vista. Sicuramente ci sono sorprese nel cassetto di Carnevali, Chiellini e Massara. Ecco, se ci fossero, devo dire, sono bravi a tenercele.
0: Non c'è dubbio. Vado sull'Inter anche perché

0: un minuto e mezzo a squadra, con tutte le domande che devo farti.
1: Ok, cerco di essere brevissimo. Forse ieri Diouf qualche indizio l'ha dato, parlando dal ritiro, ha fatto capire che lui può giocare a destra, a sinistra, nel mezzo. Credo sarà un po' forse l'extrema ratio, l'ancora di salvezza finale. L'Inter cerca il post Dumfries come primissima priorità, e il punto è che c'era Palestra, ma è sfumato. C'era Spence, ma per l'appunto ha fatto un grande mondiale, la valutazione è salita. C'è Belgalì del Verona, che potrebbe essere una soluzione low cost, non so quanto incendierebbe gli animi del popolo nerazzurro.
0: Andiamo al Milan, che deve in qualche modo cercare di fare ancora delle operazioni. C'era un giocatore greco, ma poi c'erano anche dei giocatori che stava seguendo anche su altri ruoli, visto
2: Carrezzas, che sembra però che si sia inserito il Borussia Dortmund,
0: come d'altro canto normale che sia, anche lì stazione Milan.
1: Milan, comunque il Milan è stata fin qui quantomeno la squadra che qualcosa ha mosso, e ricordiamo ha già speso più di 100 milioni in Milan, con due acquisti, Gonzalo Ramos e Mario Chila. Proprio in virtù di questo, credo la notizia della settimana sarà banalmente, ma nemmeno così banalmente, Luka Modric, che ha accettato di rimanere per un altro anno ancora in rossonero. Credo a questo punto chiuderà la carriera in quel di San Siro, quindi Amorim è riuscito a far quadrare tutte le volontà e a mettere d'accordo tutte le parti coinvolte, specialmente Modric. Quindi questa sarà la notizia della settimana in casa Milan, più rinnovi ulteriori. Ora credo stiano arrivando le ufficialità di Comotto e Camarda, due giovani talenti. Quindi, insomma, il Milan per ora si sta assestando, anche perché è partito molto forte.
2: Infatti, io ho una domanda invece su De Ketelaere, perché è uno dei pochi giocatori di Serie A che è stato evidenziato nel suo talento da questo mondiale, e rischiamo di perderlo veramente in Serie A, oppure l'Atalanta reggerà alle lusinghe di Paris Saint-Germain, Bayern e Premier League in generale?
1: Occhi ben aperti, perché stamattina il Corriere di Bergamo ha fatto nomi pesanti, Bayern Monaco si sapeva già, big di Premier League, e Paris Saint-Germain.
2: Esatto.
1: Quindi il contesto è molto rilevante. Credo che se qualcuna di queste realtà arrivasse a bussare, l'Atalanta non tirerebbe sulle barricate, e De Ketelaere direbbe verosimilmente di sì, senza neanche troppo bisogno di essere convinto. Si parla di 50 milioni di euro, comunque, quindi una valutazione secondo me anche giusta per farla la cessione. Io credo potrebbero chiedere anche di più alla Dea, ma giustamente, se dovesse poi materializzarsi una di queste occasioni, sarebbe anche difficile, soprattutto per una realtà come l'Atalanta, che, per dire, no, con Lookman ha vissuto certe situazioni, sarebbe difficile dire.
2: Ma poi c'è Sarri, che è innamorato di Raspadori, quindi probabilmente ha già in mente di utilizzarlo come prima punta.
0: Due minuti esatti, precisi, tondi per il Napoli, che insomma è in una stazione nella quale la squadra è già fatta, perché è la stessa dell'anno scorso, ma con eventuale ulteriore cessione e o arrivo?
1: Credo che Allegri sia tranquillo, ma fino a un certo punto, perché Napoli non ha assolutamente fatto nulla fino a questo momento, ma devo dire ha fatto poco anche sulle cessioni, quindi c'è bisogno di un'accelerata, perché manca un mese all'inizio del campionato. C'è bisogno di un'accelerata, intendo in generale, non per forza vuol dire che servono acquisti, ma la rosa del Napoli in questo momento ha talmente tanti giocatori non utilizzati o non utilizzabili, insomma c'è bisogno di mettere le idee in chiaro, partendo per esempio dal portiere. Credo, attenzione a Vanja Milinkovic-Savic, perché da quel che mi risulta Allegri ha scelto Meret come il suo titolare, e non sono convintissimo che lui voglia riproporre l'alternanza tra, chiamiamoli, primi portieri, come è stato nell'ultimo anno di Napoli con Conte, per cui magari si potrà partire da quella cessione, e soprattutto esuberi. Non mi immagino nessun big pronto ad andarsene da un momento all'altro, da ritiro di mare.
0: Dimitri, ti ringrazio moltissimo.
1: Forse
0: allora, non ho capito, scusa.
1: Forse Luca.
0: Luca. Sì, ecco appunto. Insomma, mi sembra eccessivo, esatto. Dimitri, ti devo salutare e ringraziare, a prestissimo e buon lavoro. Ciao caro, ciao Dimitri.
2: Grazie mille, a presto.
0: Ciao a te, 14.30, ci separiamo un attimo, un sacco di messaggi arrivati, anche con la temperatura giusta, ma anche la lunghezza giusta. Va bene, tempo di tornare con voi, perché poi avremo anche Marco Belinazzo, perché andremo a parlare di diverse vicende, quella della FIFA, la vicenda del CD della Nazionale.

0: Tutto quello che c'è dietro, la situazione delle sentenze, poi con l'archiviazione della vicenda legata a Rocchi, con un'archiviazione piuttosto polemica, poi nei confronti poi di Ascione. E parliamo tra poco a Giornale Radio.
1: Giornale Radio.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 14 e 33 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
8: E allora tra pochissimo andremo a parlare con Marco Belinazzo sulle 24 ore, perché ci piace l'idea di andare a cercare di parlare di argomenti che tra l'altro vedo che vi interessano molto, anche perché avete mandato parecchi messaggi a riguardo. Buongiorno, ci dice un amico Antonio, dice: trattare con Guardiola e poi con Pirlo significa fare un cast per un film e trattare contemporaneamente con De Niro e De Sica, con tutto il rispetto, ma poi che se ne fa Guardiola di Retegui? Io dico che un grande allenatore è in grado, se non di valorizzare, di guardare quello che c'è. Se poi non ha Retegui ne ha altri, nel senso che ci saranno altri attaccanti. Il concetto è che se tu vieni in Italia non è perché sai di avere la migliore nazionale al mondo, ma nemmeno la peggiore, e se no per quale motivo bisogna chiamare determinati tecnici. Io continuo a pensare, ma lo diciamo ormai, da io e Tommaso siamo schierati, tra l'altro sapendo di avere ragione, cioè è una questione di
9: che... su Mancini tu dici?
8: Sì, su Mancini. Però
9: io resto comunque preoccupatissimo dal fatto che vedo tanto fumo in questo momento, poco arrosto. Mi auguro che dietro le quinte Maldini e Leonardo stiano lavorando ad un progetto un po' più globale sul calcio italiano.
8: Permettimi di dire che mi sembra un paese molto strano il nostro, perché ci sono delle circostanze che ci hanno fatto o autorizzato a pensare che alla gente non importa nulla della nazionale, ma nulla, non la seguono, non la guardano, non la vedono, poi magari la vedono nei mondiali se quando andava o agli europei quando ci va. E però poi gli dicono che non gliene frega niente, ma quando si parla del CT della nazionale si parla di tradimento,
9: sì,
8: i nostri colori. Quando vai a vedere i nostri tifosi che vanno a vedere la partita della nazionale, sono tutti sparsi, fanno, mi sembra un atteggiamento un po' dicotomico. Ad ogni modo andiamo ad ascoltare Gigi Perez, questa è Chemistry.

0: Torniamo in diretta e lo facciamo con il piacere di ritrovare con noi qui a Giornale Radio Marco Belinazzo. Sono le 24 ore. Ciao Marco, ben trovato.
1: Eccomi, ciao ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, senti, la prima cosa su cui vogliamo coinvolgerti, sono tanti gli argomenti di oggi, ma è quello collegato alla FIFA, perché sotto gli occhi di tutti, che almeno personalmente io penso che abbiamo un caso, primo caso assoluto di monarca alla guida della FIFA, sì, perché fondamentalmente abbiamo un monarca che è mondiale, che è esatto. Trump, e il degno amico che appunto è Infantino, che ha pensato bene, beh, funziona, lo faccio anch'io.
2: Lo vuole mettere all'ONU, leggevo.
0: Sì, lo vuole mettere all'ONU, è incredibile, e anzi stanno cercando di ristabilire proprio la monarchia nel mondo, in tutte le case reali. Per cui no, ti chiedo adesso, al di là delle battute, che idea ti stai facendo, anche perché mi pare che Ceferin, la UEFA e molte federazioni, compresa la Spagna, l'Italia, insomma, non siano molto felici, per usare un eufemismo.
1: Beh, guarda, io non è mai elegante autocitarsi, Lapo, ma io rimando a un libro del 2022, ottobre 2022, intitolato Le nuove guerre del calcio, che aveva in copertina Mohammed bin Salman, principe ereditario degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, scusate, a sinistra, Putin a destra e al centro Infantino. Non c'era il presidente degli Stati Uniti, solo per una questione, diciamo, congiunturale, perché il Trump, che comunque aveva aiutato Infantino nel suo primo mandato a mettere radici e quindi ad acquisire potere all'interno della FIFA, nel frattempo aveva perso la Casa Bianca. Appena c'è tornato Infantino, è tornato a sua volta a visitare la Casa Bianca, sancendo, se vuoi, anche plasticamente quello che è un modello di governo del calcio, che apparentemente è diventato post Blatter più democratico, perché le principali decisioni sono state trasferite dal comitato esecutivo ipercorrotto della FIFA di quel periodo, basato su 20 plenipotenziari defenestrati di fatto dall'FBI nel 2015 con un blitz a Zurigo, ed è stato trasferito questo potere, quello di prendere le grandi decisioni, tra cui appunto dove si giocano i mondiali, all'assemblea. Quindi una trasformazione apparentemente democratica, che però di fatto ha reso l'Europa minoritaria, perché l'Europa ha 55 voti su 211 complessivi, ha reso quindi tutte quelle federazioni centroamericane / caraibiche, che sono 25, quelle africane, che sono 55, quelle asiatiche, le cui economie non solo calcistiche dipendono da determinate autocrazie, in qualche modo schierate in questa nuova maggioranza che governa il calcio mondiale, che ha come proprio ritorno i soldi che la FIFA versa attraverso diversi programmi a queste federazioni per lo sviluppo del calcio, e che però consente a chi in questo momento, in realtà dal 2016, ha in mano le redini della FIFA, di poter contare su una maggioranza assoluta, tant'è che lo ricordo per chi ha meno memoria, una delle prime decisioni di Infantino fu quella dell'allargamento del mondiale a 48 squadre, subito dopo l'assegnazione di quel mondiale a Stati Uniti, Canada e Messico, ma l'80% delle partite agli Stati Uniti. Quindi c'è poco da meravigliarsi, chi si è meravigliato in queste settimane appunto della irrilevanza della UEFA, del poco spazio alle nazionali europee, e invece di questa deriva legata appunto alle autocrazie di cui la FIFA ormai fa parte, non ha, come dire, memoria storica. Allora mi sono permesso di rimandare a quel libro tutto che raccontava
2: è giusto.
1: Appunto esattamente questo tipo di deriva, rispetto alla quale ora, insomma, è difficile porre delle contromisure.
2: Ma io infatti ho una domanda riguardo questo tema, e coinvolgo anche la UEFA e le frasi dette anche da De Laurentiis, perché è l'ultimo in ordine di tempo, riguardo il fatto che i club che danno comunque i loro soldi alla UEFA e di conseguenza poi anche alla FIFA eccetera eccetera, non hanno poi idea di come siano effettivamente i bilanci di queste due istituzioni. Ma la domanda è: non sono ormai due istituzioni obsolete? Nel senso, non c'è la possibilità che i club, diciamo, sovvertano, come è successo 40 anni fa in Inghilterra, i poteri, si impossessino della UEFA, che senza i club sarebbe una scatola vuota, e cambino un po' tutta la politica del calcio? Perché mi sembra veramente assurdo tutto.
1: Guarda, ti rispondo con questo tipo di riflessione. La FIFA da questo mondiale, proprio da questo mondiale, per la prima volta nella storia è diventata una corporation, cioè un'azienda, nel senso che dal mondiale del 2026 tutto ciò che riguarda gli incassi, quindi tutte le leve di ricavo, sono gestite direttamente dalla FIFA, quindi dai diritti TV, dalle sponsorizzazioni, dalla biglietteria. 14 miliardi di ricavi nel quadriennio, di cui più di 11, quasi 11 e mezzo legati solo al mondiale. Pazzesco. Negli Stati Uniti, quindi da questo punto di vista è difficile che i club possano ribellarsi, così come i club potrebbero liberarsi alla UEFA, salvo il fatto che la UEFA nel frattempo ha perso potere economico, ma potere politico, scusate, ma ha rinsaldato in qualche modo il suo potere economico, perché la UEFA ha in mano una roba che si chiama Champions League. E la Champions League dal prossimo triennio varrà 5 miliardi all'anno, quindi nel quadriennio fa 20 miliardi.
2: Ma se i club escono da questo sistema e si creano una Superlega, tutti d'accordo?
1: Chi voleva la Superlega? Alcuni club, esatto. Top club, con la FIFA dietro, la FIFA di Infantino. Non a caso la UEFA si è ribellata, ma quel progetto aveva quel tipo di finalità, cioè togliere potere economico alla UEFA, solo che in quel caso c'era un'alleanza di fatto tra i grandi top club, le grandi banche d'affari americane e la FIFA, grandi banche d'affari americane che stavano dietro quel progetto. Quel progetto è stato che era sbagliato per come venne proposto, diciamo, non era quello il progetto originario, ma quel progetto io sono stato forse l'unico giornalista in Europa a difenderlo.
2: Anch'io sono d'accordo.
1: Perché non avevano, nessuno ha compreso qual era la vera finalità o quale avrebbe dovuto essere l'argomentazione della UEFA nel difenderlo. Sì. Voglio dire che quel progetto doveva rimettere al centro i club, sì. Doveva creare un campionato di vertice capace di incassare non 5 ma possibilmente 7-8 miliardi, e semmai redistribuirli in maniera più democratica all'intera filiera, facendo in modo che non ci siano in Europa ormai solo 12 club che fatturano dai 500 milioni in su e gli altri che fanno fatica a raggiungere l'equilibrio economico e che stanno a guardare non solo per quanto riguarda i bilanci o la possibilità di aumentare i propri ricavi, ma ormai anche in campo, perché poi se vedete chi vince la Champions gli ultimi due anni è una squadra che si chiama Paris Saint Germain, ma che in realtà si chiama Qatar. quindi è un po', diciamo, un'idea di un calcio europeo che, complice anche la crisi dovuta alla pandemia e alcuni difetti strutturali e disequilibri strutturali che aveva, e questo vale in particolare per l'Italia, ha perso completamente il controllo, non ha capito quello che stava accadendo, non ha capito appunto come le grandi autocrazie o come i fondi di investimento, che forse sono la stessa cosa, da un certo punto di vista, hanno fatto la loro opa sul calcio europeo, che di fatto è quello, come i risultati del mondiale dimostrano, comunque ancora avanti dal punto di vista tecnico, comunque la culla del calcio mondiale insieme al Sud America. Però ad esempio il Sud America, che prima si era alleata alla UEFA con la prospettiva di avere il mondiale a 64 squadre e quindi due gironi interi da poter giocare nel 2030 tra Argentina, Paraguay e Uruguay, in qualche modo si sta schierando sempre più verso il potere di maggioranza, che è quello della FIFA, lasciando sempre più isolata la UEFA.
0: Senti, ti faccio l'ultima domanda, in realtà ve l'avevo fatta tantissime.
1: Se mi ho depresso abbastanza.
0: Non mi hai depresso. Anzi,
2: io condivido rispetto, spessissimo.
0: Ecco, rispetto a me, Tommaso, tu sei anche un troppo ottimista. Ma però ti volevo portare anche sul tema della crisi della FIGC e sul tema della panchina della nazionale, perché c'è questa cronica difficoltà da parte della FIGC nel gestire, insomma, il post mancate qualificazioni mondiali, e sembrava che il nuovo che arrivava potesse avere le idee molto chiare, ma sembra che già ci siamo impantanati, o no?
1: Sì, perché in qualche modo, sai, il tema di scegliere due uomini, che intendo il presidente federale e il direttore sportivo, era la cosa più semplice. Le difficoltà cominciano nel momento in cui devi mettere in mano alle problematiche del sistema, con la cosa, tra l'altro, apparentemente più semplice, quella della scelta dell'allenatore della nazionale. E però anche lì ci sono determinate problematiche. Il nome di Pirlo, che in qualche modo a un certo punto era quello favorito, ma non era gradito dall'opinione pubblica, è stato per qualche ora, non so come dire, superato da Pep Guardiola, sicuramente più affascinante. Io dico che il problema fondamentale, al di là dei nomi, è capire che tipo di materiale umano vogliamo mettere a disposizione del nuovo allenatore e che tipo di progetto tecnico si può fare. E tutto ciò che invece ha a che fare con i problemi di selezione e di formazione del talento, con i problemi di crescita del movimento calcistico italiano, o per meglio dire di ricostruzione dello stesso, al momento sono stati assolutamente marginalizzati. Io credo che chiaramente da qualche parte si deve partire. La scelta dell'allenatore è forse, ripeto, la cosa più semplice e difficile allo stesso tempo, però tutto quello che sta mancando in questo momento è veramente una riflessione seria su tutti i problemi diversi che il calcio italiano ha, e che se non hai una visione d'insieme, cioè dai settori giovanili agli stadi, quindi faccio tutto l'arco costituzionale dei problemi, però finisci per non risolvere, perché se non hai una visione d'insieme adotti una soluzione su un segmento che di solito è anche controproducente per altre. Voglio dire, faccio una riflessione molto semplice: reintroduci un bonus fiscale per prendere grandi giocatori a basso prezzo, in modo tale da avere più soldi dalle TV, perché solo se hai grandi giocatori le TV internazionali te li danno, oppure fai una scelta diversa e vai invece su un incentivo fiscale per favorire i giovani calciatori formati in casa e possibilmente italiani. Ecco, noi dobbiamo fare scelte di questo tipo, e mi sembra che però la riflessione pubblica e politica in senso alto su questo tipo di scelte in questo momento stia mancando.
0: Sì. Marco, guarda,
2: io sono totalmente d'accordo.
0: Ovviamente sì, ma insomma, capitolo 1 dei 12 che affronteremo nelle prossime settimane, ma insomma, Marco, non solo con te evidentemente, per cui io tanto ti lascio andare, ma sappi che potrebbe squillare di nuovo il telefono, per cui ti ringrazio.
1: Io risponderò.
0: Grande, grazie.
2: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grazie ancora, buon lavoro,
1: grazie
0: prestissimo.
1: A presto.
0: A te. Ciao, ciao. 14:52 minuti e noi andiamo avanti con Jack Savoretti, The Other Side of Love.

0: scusate, mi sono dimenticato una cosa, sono sempre Giancarlo da Genova. Per quanto riguarda l'allenatore della nazionale, secondo me, io non so se è giusto, secondo me Guardiola è molto legato a Baggio.
1: È un grande.
0: Sarebbe l'ideale, perché una volta in una trasmissione di Fazio, credo che sia stata, sì, lui disse che verrebbe in Italia, sì, e allenerebbe qualsiasi squadra se ci fosse Baggio al suo fianco. Magari andare a scomodare il Vincodino potrebbe essere una soluzione.
1: Baggio, dice tu. Siamo, sì, un collegamento da Hanoi.
2: Sì, sì, sì, sono, sì, Michele D'Alessandro. Sì. Io penso che vicino a un buon comandante ci vogliono dei buoni soldati. Altro che.
1: Altro che?
3: Altro che, altro nel senso, che, altro che.
1: Altro che. No, il primo altro sembrava un collegamento dal Vietnam.
3: Sì, con i dossi, c'erano i dossi,
1: sì,
3: che.
1: Sì, i dossi che andavano.
3: Buche, roba
1: e, poi, e poi l'altro parlava di comandanti, ma io penso che i giocatori ci siano e non siano fortissimi tutti, ma i giocatori ci siano.
3: Adesso ti faccio una domanda. Secondo te non ci sono troppi galli nel pollaio tra Malagò, Leonardo, Maldini, prendono anche Guardiola? Cioè, forse era un po' questo il senso del vocale del nostro,
1: sì,
3: ascoltatore, nel senso,
1: sì,
3: ci
1: allora
3: vorrebbe,
1: sì,
3: uno che comanda e poi, allora, sì, delle persone che lavorano.
1: Direi che allora, come dicono i giovani di oggi, ci sta.
3: Ci sta.
1: Ci sta.
3: Frate.
1: Bro, non frate, bro, ormai siamo bro. Allora, sentiamo un altro messaggio, sentiamo.
4: Ciao Lapo, ciao Tommaso. Ah, ma io, scusate, ma volevo ritornare, che è un po' che non vi ascolto. Volevo ritornare sulla finale del Mondiale. Okay. Sono inferocito che non ha fatto giocare Lautaro, ma volevo in particolare, quando nella semifinale Lautaro segna il gol, cioè tutti i giocatori, non una parte, comunque una piccola parte va verso Lautaro, cioè, e vanno un po' così, cioè a gioire, ma secondo me non è una cosa normale, voglio dire, quando uno, cioè, in un'occasione del genere si sarebbero dovuti buttare tutti su Lautaro, e questo secondo me è un segnale che forse non era visto tanto bene Lautaro da tutti i giocatori, non lo so, è una mia sensazione. Sulla nazionale invece io spero che scelgano Guardiola. Un saluto Marco da Spezia.
3: E perché scelgano che lui accetti, perché l'abbiamo scelto.
1: Allora, quando ho mandato questo messaggio, siccome ci avevano preannunciato che c'era questa idea che Lautaro non fosse stato abbastanza complimentato,
3: siamo andati a controllare.
1: Sì, sì, abbiamo visto, poi che vai a vedere su YouTube ci sono tutte le angolazioni dal basso, dall'alto, da sinistra, da destra e quant'altro. Allora, abbiamo visto che lui ha fatto il gol ed è andato dietro la porta mentre tutti erano impazziti dall'entusiasmo. Si sono raggrumati letteralmente in un unico punto. E poi includendo Lautaro, il quale però autonomamente era andato a festeggiare più verso i tifosi, e poi ha visto Messi che arrivava, ha visto altri compagni, ma le angolazioni non hanno permesso, perché si vedeva l'immagine, poi c'era il replay del gol e il contro replay del gol, e a quel punto l'entusiasmo era finito. Ma nelle immagini che abbiamo trovato da YouTube, e quindi da quelle fatte dai cellulari, dagli smartphone, si vede che anche lui
3: è stato un entusiasmo condiviso.
1: Sì, sì, è stato un entusiasmo condiviso. Non era subito finito nel gruppo, perché lui era andato, poi di che sera, defilato,
3: sì,
1: andando.
3: Sì, poi comunque verso... io dico due cose.
1: Ma anche quando fa gol l'Inter, mi pare che vada sempre verso i tifosi.
3: Ma secondo me, poi bisogna un po' togliersi, secondo me, questa cosa, che questo concetto che è passato negli ultimi anni, per cui ci vuole il gruppo, devono essere necessariamente,
1: no,
3: tutti
1: però
3: d'accordo.
1: No, è un richiamo, è un po' come quando dicono: ah, non ha protestato, quindi forse
3: no,
1: non è
3: certo,
1: fallo.
3: Certo, sì, no, capito, è una logica, però non è detto che tutti debbano andare d'accordo con tutti e tutti debbano essere ben visti. Faccio l'esempio della Francia, ha dato l'impressione di avere un grandissimo gruppo, in realtà le frasi di Deschamps di ieri evidenziano il fatto che in realtà non ci fosse tutto questo bel gruppo all'interno della rosa della Francia. Quindi secondo me bisogna concentrarsi meno su questi aspetti e un po' più sulla pratica.
1: Allora, poi dall'altra parte ci sono anche altri argomenti. Un ascoltatore, per esempio,
5: sono a posto così.
1: Al di 6 già, sono le 14:59, dacci 10 secondi, daceli, insomma.
3: Dai.
1: No, c'è il tema anche collegato una stazione che è collegata alla procura, all'archiviazione del, sì, Casarocchi. Mi sembra che le dichiarazioni, ieri ho ricevuto addirittura le 16 pagine, anche perché ieri ero a cena con Giulio Mola e abbiamo parlato anche di questo argomento, e 16 pagine dell'archiviazione.
3: E
1: andando a vederle, ho letto, ho dato un'occhiata alle più importanti e mi sembra che confermino fondamentalmente quello che era l'impianto non accusatorio. Cioè,
3: ma quindi adesso anche lo sport, la parte sportiva?
1: La parte sportiva dovrebbe al massimo, se proprio volesse proprio trovare qualcosa, una multa o un deferimento. Ma proprio. Ma esagerando,
3: però, nella peggiore delle ipotesi. Posso dire che farci anche dei complimenti, perché noi dal primo giorno abbiamo sempre detto che sì, era giusto parlarne, era giusto interessarsi, però non c'erano forse
1: diciamo
3: così
1: che
3: tanta ciccia.
1: Il concetto,
3: ecco,
1: è basta essere un minimo giornalistici senza prendere. Chiaro che tu guai, io onestamente penso che quando ti arriva una procura che indaga, tu pensi sempre, per qualche motivo, anche così, qualche bias cognitivo ti fa pensare che comunque qualcosa ci sia.
3: Sicuro, però se ti attieni poi ai fatti come bisognerebbe fare in teoria.
1: 15 minuti, grazie a Tommaso Lavizzari, appuntamento con te domani, sempre qui su Giornale Radio, tra pochissimo la seconda parte di Sport Club.
5: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15. E 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama, esibendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». La Procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la Premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui 2 agenti intervenuti e i 4 operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, 11ª notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi e più produttive, quanto emerge dal rapporto di Confcommercio. Perse 96.000 attività commerciali negli ultimi 7 anni. La contrazione ha colpito soprattutto il commercio ambulante e i piccoli negozi alimentari. Il rapporto conferma dunque il rischio relativo alla desertificazione commerciale, mentre cresce fatturato complessivo. Il presidente della Confederazione, Carlo Sangalli.
10: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione si riorganizza, è più innovativo, più solido e più produttivo, e il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
9: Temporali al nord e caldo al centro-sud, è un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua oggi, sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Tra pochissimo con noi, con me, ci sarà Cristian Recalcati, andremo a parlare dell'Inter, la vicenda collegata anche alle difficoltà di mercato che non ha soltanto l'Inter, ma che in questo momento si stanno conclamando con problematiche particolarmente evidenti. E per questo motivo, insomma, ne parleremo con chi dirige l'interista.it. Ci sono, tra l'altro, c'è un altro messaggio che ci chiede Antonio riguardo Rocchi, tracce del file audio VAR di Inter-Roma e Inter-Lazio. Lazio si chiedeva, ovviamente riferimento al fatto che l'Inter lì invece venne danneggiata, no, nel senso ci sono indizi, cose, ma nulla di concreto, né in un senso né in un altro, cioè che tutti gli errori siano stati fatti in buona fede, con successive lamentele, ma questa è una prassi ormai consolidata delle squadre che vengono coinvolte, ma errori sesquipedali che tra l'altro vedremo quest'anno con la direzione di Orsato, se diminuiranno, aumenteranno o manterranno la stessa media. Se fosse già la stessa media sarebbe gravissimo. Ad ogni modo, tra poco, dicevo, ne parleremo con Cristian Recalcati, che per anni ha fatto anche la voce, la telecronaca dell'Inter su Sport Mediaset, quindi era la voce, no, del tifo. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone dei Role Model, il nostro numero 334 11 11 622. Questa è Giornale Radio. Remember.

0: Rieccoci, allora mi fa particolarmente piacere qui a Giornale Radio a riavere con noi Cristian Recalcati, direttore l'interista.it. E allora Cristian, ciao, ben trovato.
1: Ciao Labbo, ben trovato te.
0: Allora, ci sono un po' di temi sul piatto. Primo di tutti è questa difficoltà che è ormai, dicevo, endemica e che riguarda un po' tutto il panorama del calcio nazionale, Serie A, quindi Juventus, Milan, Roma, Napoli, e tutte le squadre hanno difficoltà a cedere. E se hai difficoltà a cedere, hai difficoltà anche a comprare. L'Inter ha anche un problema collegato a un numero di, insomma, un quantitativo di denaro da poter spendere piuttosto basso, almeno rispetto ad alcune rivali, e specialmente quelle europee. Quindi mi chiedo oggi, se tu devi prendere due difensori, un esterno destro ed eventualmente anche un centrocampista tipo Curtis Jones, mi sa che se ne vuoi quattro ne prendi al massimo uno.
1: Ma hai fatto un'analisi perfetta. Io partirei col fatto che per me, a quello che so e quello che mi dicono, il centrocampista arriverà solo ed esclusivamente, ci sarà una cessione importante in quel reparto, anche perché là abbiamo 10 centrocampisti per 3 posti. Lui ne vuole 7, ma 3 devono essere ceduti assolutamente per fare comunque quel gruzzoletto che servirebbe per arrivare a un centrocampista che può essere anche Curtis Jones, ci mancherebbe. Per quanto riguarda la difesa, hai detto bene, mancano due difensori centrali, mancano Acerbi e De Vrij. Adesso quello che so veramente è che l'Inter sta facendo sul serio con Romero, chiedono però una cifra vicina ai 55 milioni di euro. Se quello sarà l'unico acquisto del calciomercato, lasciando stare Akanji, il riscatto di Akanji e il rientro di Stankovic, probabilmente potrebbero anche farlo Romero. Se devono fare Romero l'esterno e il centrocampista, io penso che andranno su un altro difensore. Sicuramente è molto possibile, visto questo, che venga riscattato, non venga riscattato, venga fatto restare a Milano Benjamin Pavard, perché non ci sono alternative, anche perché poi tutti è facile dire il francese sul mercato non vuole più, no, per un attimo, il francese sul mercato se le squadre lo vogliono, altrimenti è sul mercato ma deve rimanere all'Inter. E quindi probabilmente sarà così.
0: Sì, il concetto è che appunto se Benjamin Pavard, che è un giocatore che ha importanza, però evidentemente il problema era più interno, cioè qualcosa deve essere capitato, perché altrimenti non si spiega perché l'Inter lo abbia allontanato, soprattutto perché la vicenda che tutti conosciamo è quella legata al fatto che nel giorno della partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club lui era a giocare a padel con gli amici, dicendo mi fa male qui, e quello ovviamente ha mandato tutto in malora, però apparentemente c'era anche dell'altro. Pare che sia cambiato, la moglie ha insistito molto, no? Ho letto su un social, si vedeva, certo, lui che andava in macchina, Benji l'interista, cioè anche in modi abbastanza un po' così, un po' grossier per gestire la vicenda. Però detto questo, l'Inter ha bisogno sempre comunque di trovare, dal punto di vista numerico, degli uomini. Quindi diciamo che Pavard rimane all'Inter, allora uno in meno. Però sulla destra qualcuno devi prendere. Spence costa troppo e quindi niente Spence. Quindi che si fa?
1: Quindi le soluzioni vanno prese ancora interne. In questo momento abbiamo Luis Enrique e Diouf, che possono anche non essere titolari, ma almeno due giocatori a destra li abbiamo per il momento, e si cercherà il giocatore. Io sono sincero, io piuttosto di spendere altri 25-30 milioni, tanto per spendere, cioè io piuttosto non compro nessuno, ma non vado a comprare un giocatore sconosciuto, tanto per dire l'esterno l'abbiamo comprato. Quindi non possiamo arrivare a Spence perché chiedono 40 milioni di sterline, poco meno di 47 milioni di euro, e non mi sembra il caso. Guedalué, che era il fratello del famoso Désiré, che comunque 23 anni, Costa d'Avorio, nazionale, ha fatto i mondiali, molto bravo, assomiglia molto a Dumfries perché è 1,87 m di ragazzo, a gamba, a passo, l'anno scorso ha fatto 8 assist, un buon giocatore, però anche lì andiamo a una cifra superiore ai 30 milioni di euro, dopo non ce ne sono più.
0: No.
1: Gli
0: ascoltatori ci chiedono delle cose, per esempio c'è un Roberto che ci fa una richiesta, ci domanda anche se ci sono dei giocatori dell'Inter che possono piacere all'estero, per esempio Bonny dopo il mondiale, può darsi che abbia qualche suo estimatore, ci chiede. E poi ancora una domanda su Frattesi. Antonio, buongiorno, ma Frattesi non si riesce proprio a piazzare in Premier, eccetera eccetera.
1: Perché siamo ormai al 22 di luglio e manca un mese a Inter Monza, e questa è la difficoltà, anche perché sono in ritiro eccetera. Ad oggi non sono arrivate richieste per Frattesi, per Bonny, per Thuram, per quelli che dicono ma loro potrebbero andare via. Non sono arrivate offerte, sono arrivate richieste, non c'è nulla, e quindi non è facile. Dovreste andare a bussare ma in questo momento il buon Ausilio sta cercando di confezionare il pacchetto difensore centrale ed esterno, ma dovreste andare a bussare a tutte le squadre o a quelle dopo aver parlato con il ragazzo eccetera, per cercare di capire chi potrebbe essere interessato a Turam. Ovviamente però se vai a Turam, a Fratesi, ovviamente se vai a bussare non sei tu che fai il prezzo, ma sono loro. Quindi anche l'Inter deve guardare questo, perché se tu vuoi vendere Fratesi a 25-30 milioni, secondo me è un filo alto, ma 25-30 milioni come lo fa l'Inter, se tu bussi in casa Nottingham, allora ti dicono benissimo, noi lo prendiamo a 18. Quindi anche questa è una parte che magari gli ascoltatori non sanno, ma va registrata, e Ausilio non può fare i salti mortali e dire vado a bussare io, gli chiedo 30. No, vai a bussare tu, gli chiedi niente, sono loro che ti fanno il prezzo.
0: L'Inter che ha preso, leggo dall'interista.it che l'Inter ha preso Alessandro Milani, tra l'altro l'articolo scritto da un tuo omonimo, Cristian Recalcati, incredibile.
1: Esatto. Sì. Poco fa mi ha chiamato per dirmelo.
0: Sì, sì, incredibile.
1: Ma è un ragazzo interessante, già, Lapo, perché è un classe 2005, il terzino sinistro, scuola Lazio, è italo-venezuelano ed è nazionale del Venezuela. Non ha fatto, a 20 anni e 3 mesi ho letto, ha fatto il suo esordio nel 2025. Ha fatto 3 partite, da 2 da titolare e uno è subentrato per 60 minuti perché si era fatto male un compagno, ma ha giocato contro squadre come il Canada, contro l'Argentina, squadre che erano comunque al mondiale, una addirittura la finalista del. È un 2005, l'anno scorso ha fatto 14 presenze da titolare come terzino. Ma come terzino, nell'Avellino, scusate, in Serie B. Quindi è un giocatore che sicuramente, nell'Inter ovviamente under 23, può dire la sua, l'anno prossimo possiamo vedere, ma come terzini, oltre ad avere Federico Di Marco, abbiamo anche Mattia Marello che è veramente bravo, l'under 20 l'anno scorso, l'anno prossimo credo sarà nell'under 23, è un 2008, e poi vediamo quest'altro ragazzo. Il problema è che a lui ci manca il terzino destro in prima squadra.
0: Ovviamente. Sentiamo un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio, cos'è che ci chiede, sentiamo.
2: Buongiorno Lapo, ma veramente il destro è il... è il giocatore che ci serve in assoluto? Secondo me ci serve di più un centrale forte, perché ne sono andati via 2 e non ce n'è più neanche uno. Il destro si può rimediare, tra virgolette, ma con un centrale, il centrale è il perno della difesa, se manca lui arrivano i gol. Quindi ci stiamo tutti concentrando sul terzino destro, ma il centrale è più importante per me. Ciao Andrea Di Busto.
0: Mi piace quando tutti dicono ci serve, gli serve, perché la squadra è nostra, tutto, qualunque squadra sia, è tutto proprietà privata, naturalmente, ovviamente questo è normale nel tifo. Senti, no, hai ragione o ha torto secondo te l'ascoltatore? Serve più un centrale che un esterno destro?
1: Ma la, guarda, prima te l'ho detto, ho cominciato la frase dicendoti, ma noi di Uffe e Luis Enrique li abbiamo. Dall'altra parte ti dico, noi di centrali non ne abbiamo. Cioè, avremmo un Akanji, che però è il classico adattato. Io direi che se vuoi fare qualcosina in più, come dice Marotta, magari in Europa, non puoi partire con una squadra con degli adattati. Akanji è naturale esterno destro, braccetto di destra, ci vogliono i due centrali. Acerbi e De Vrij erano i due centrali. Adesso dico a caso, Stones è un centrale, Romero è un centrale, Van Dijk, questi sono i centrali. In questo momento l'Inter centrali non ne ha. Quindi l'ascoltatore aveva pienamente ragione. A destra c'è una soluzione. E poi attenzione, nell'amichevole di oggi, vinta 6-0 con Cinquina di Pio che ha giocato 45 minuti, dobbiamo dire una cosa, è stato adattato, e qua è stato adattato, però sai, nel provarlo a un mese all'inizio del campionato, a destra agiva Frattesi. Io qua mi fermo.
0: E qui, certamente.
1: Hai capito? Io qua mi fermo.
0: Senti, la vicenda Bastoni, per chiudere, prima di salutarti, Al Hilal, la solita così notizia nel vuoto, oppure al contrario potrebbe veramente l'Al Hilal arrivare, visto che anche con Somerville sembrerebbe aver affondato il colpo, ti chiedo se anche per Bastoni potrebbero veramente fare una cifra importante.
1: Ma guarda, allora, innanzitutto l'Inter chiede 70-80 e ok, io credo che l'Inter farebbe un grossissimo errore, ma non perché va a cedere Bastoni che quest'anno è stato tampinato, no, semplicemente che, ripeto, abbiamo la difficoltà a prendere un centrale e un esterno. Adesso non è che dobbiamo vendere Bastoni a 70 per poi pagare l'esterno e il centrale, che poi ci mancherebbe il braccetto di sinistra, perché solo Carlos Augusto, anche lui adattato, sarebbe un problema. Io credo che l'Inter, anche se arrivasse l'offerta da 60, 70, 80, si siederebbe al tavolo per valutarla, ma poi devono capire qual è il futuro, cioè chi compriamo, e in questo momento mettersi in tasca un altro problema Io credo che non lo faranno. Credo che l'Al-Hilal, io conosco molto bene Simone Inzaghi, so che non lo ha chiamato. Il direttore sportivo nuovo dell'Al-Hilal, che è l'ex del Liverpool, attualmente ancora a Liverpool fino a settembre, ma già lavora per l'Al-Hilal, si è appena insediato nell'entourage dell'Al-Hilal. So che interessava un esterno, che poi è diventato Somerville. Però di bastoni non mi hanno detto assolutamente niente. Nulla. Io mi auguro ardentemente che non arrivi nulla, perché abbiamo bisogno in questo momento anche di non comprare il braccetto di sinistra, altrimenti non riusciamo a far più nulla. Cristian, siamo veramente alle corde.
0: Cristian Recalcati, direttore dell'interista.it, grazie Cristian, a prestissimo.
1: Grazie a te, ciao Lapo.
0: Ciao a te, grazie Cristian. 15:21 minuti. Arriviamo adesso a Gwen Stefani e poi andremo anche da voi. Altri messaggi che sono arrivati, altre domande. Sì, parleremo anche del Torino. Lo dico all'amico che dice: ma del Torino non parlate mai. Domani, promesso, parliamo del Torino, promesso.

Rieccoci in diretta e allora direi che siamo arrivati alle 15:25. Ci sono poi diverse altre dichiarazioni. Io volevo andare a sentire anche quella di Abodi, posto che ci sono anche i vostri messaggi al 334 11 11 622, anche un paio di ascoltatori che hanno parlato anche ancora dell'Inter, ma ce n'è uno per esempio che ci dice, anche ci chiede della Roma se ci sono novità. Guardate, immagino che tu, Francesco, tu parli di Somerville. No, non c'è ancora.

0: cosa si può fare. La Corriere dello Sport titola: Roma e adesso la nuova strategia di D'Amico, Nusa piace ma la pista è complicata, e quindi ci sono un po' di nuovi alternativi, e il nome del norvegese è al momento quello più papabile. Sulla Gazzetta dello Sport si è un riferimento a un esercito di 92 esuberi, il che significa che questi giocatori possono per vari motivi essere interessanti per le squadre che magari all'ultimo momento hanno bisogno di un certo giocatore ad una certa cifra. Il primo che viene in mente e che la Gazzetta mette in primo piano è Frattesi. Poi però ci sono altri giocatori come Michel Bakker, che è un esubero che in effetti l'Atalanta potrebbe liberare, poi ancora Carlson, Jesper Carlson del Bologna. Nel Cagliari ci sono addirittura 11 giocatori: Iliev, Cavuoti, Ciocci, Trepi, Viezka, Pintus, Prati, Verori, Gallea, Grandu, Radunovic. Poi ancora nel Como 10 giocatori che non rientrano nei piani di Fabregas: Audero, Posch, Dossena, Mazzitelli, Braunoder, Fadera, Aliazim, Gabrielloni, Mustafa e Fumagalli. Ecco, questo tipo di rilievo è interessante perché a volte vedo che comprano tanti giocatori, ma se poi dopo, l'anno dopo, questi diventano degli esuberi, un problema c'è nell'aspetto pratico. Però fatemi sentire adesso, dicevo prima, le parole di Abodi e sul CT dell'Italia, sentiamo cosa ha detto.
1: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: E poi ancora, persino Stroppa ha voluto entrare nella vicenda delle CT della Nazionale.
2: È sicuramente l'allenatore che ha cambiato negli ultimi anni il calcio, è il numero uno, è un'opportunità, darebbe al movimento delle idee probabilmente diverse, quindi vediamo che cosa potrà succedere. Me lo auguro, perché comunque è una bella cosa, perché poi accostarlo a Maldini e Leonardo ancora di più, quindi la mia stima per Maldini, e vederlo in nazionale in questo momento storico è una cosa straordinaria, quindi una bella idea.
0: Questo dunque è Stroppa. Io continuo a pensare che non è che ci sia una questione, non ho una preclusione nei confronti della scelta di Guardiola, e che non capisco la logica, forse perché magari dal punto di vista strutturale, al di là del fatto che il nome, cioè se dovesse esserci un allenatore, un CT come Guardiola, non è che dico vergogna, sarebbe una scelta ben gradita, che arricchirebbe sicuramente il momento, insomma, la nazionale con un nome importante e prestigioso. Resta il fatto che mi piacerebbe da una parte, e non in modo sciovinista, che fosse l'Italia a tirarsi fuori dalle secche della propria palude dopo che di fatto si è cacciata da sola in questo tipo di guaio, ma non per totale assenza di talento, come è parso di sentire in questi anni. Sì, da certo l'assenza di talento c'è, ma non al punto di essere fuori, estromessi dal mondiale, perché l'Italia non era più debole né della Macedonia, né della Bosnia, né della Svizzera, né di nazionali, la Svezia, con la quale c'è stato quel momento francamente un po' anomalo. Cioè, tutte le volte che l'Italia è uscita dal mondiale è sempre parso per un doppio motivo: il primo è una sottovalutazione dell'avversario, circostanze anche sfortunate, non dimentico mai Jorginho e i due calci di rigore sbagliati che sono costati poi con la Svizzera quel secondo posto che ha dovuto portare l'Italia a fare quella quello spareggio con la Macedonia in modo particolare. E sia con la Macedonia che con la Bosnia la questione era mentale, la squadra era pesantissima, oddio, e se ci dovessero eliminare pure questa volta? E alla fine, fuori di pensare questo, viene eliminato. Ma quando, ripeto, hai Donnarumma, hai adesso il nuovo Palestra, Barella, Calafiori, hai tutta questa serie di giocatori, Bastoni, metteteci Pio Esposito adesso, Tonali, che è stato pagato 100 milioni non a caso anche dal Tottenham, vuol dire, sì, non è una grandissima nazionale, siamo d'accordo, ma da qui a essere eliminati da Bosnia e Macedonia il motivo è più mentale che tecnico, evidentemente. Poi devi progredire, devi migliorare. 15:30, ci separiamo da voi per pochi istanti, tra poco torneremo con voi e lo faremo quando andremo a parlare con un

0: graditissimo ospite come Jacopo Volpi, già direttore di Rai Sport, e poi andremo Angelo Cascello, dove andremo a parlare di diritto sportivo, della vicenda appunto Rocchi, tra poco.
1: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 15 e 33 minuti.
9: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Rieccoci in diretta, 15 e 33 minuti, ascoltatori che ci mandano altri messaggi, per esempio un ascoltatore dice: ma non si poteva tenere Gattuso, a mio avviso erano altri i problemi, siamo in un'epoca dove si vuole tutto e subito. Il problema è, non so se il concetto è che quando tu hai un cambio di presidente della federazione cambia anche paradigma, e quando c'è un CT da nazionale, nonostante non fosse colpa di Gattuso, l'idea è che non puoi tenerti comunque un CT che non è riuscito ad andare ai mondiali, anche se la colpa non era sua, anche se lui era subentrato. E i problemi sono altri, è una cosa che succede spesso anche quando parliamo di squadre di club, no? Che spesso lo vedi che l'allenatore non è proprio il primo colpevole, ma te ne vengono in mente altri. Sono d'accordo anch'io che non sia quello il problema, però ce ne vuole uno che adesso in qualche modo dia entusiasmo e generi quell'energia che manca da troppo tempo alla nostra nazionale. Poi il tema è questo. Ora arrivano gli Smash Mouth a Giornale Radio. Wow!

0: Allora torniamo in diretta, siete su Giornale Radio Sport Club, la Pode Carlo con voi fino alle 16 ed è arrivato il momento di andare a collegarci e ci fa particolarmente piacere averlo con Jacopo Volpi con noi in diretta. Ben trovato Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, ben trovato. Jacopo Volpi è stato per anni insomma direttore di Rai Sport, conduttore della Domenica Sportiva, volto conosciutissimo in tutta Italia, quindi chiaramente persona che conosce anche molto bene i meccanismi che determinano un po' anche le fessure o tutti diciamo anche le tubature del nostro mondo del calcio. E quando si parla di una situazione come quella che vede la nostra federazione alle prese ancora con una scelta del CT che sta diventando molto più che un casting ma una sorta di sfogliamento della Margherita, siamo tutti un po' perplessi perché veniamo da un momento di incertezza e ci troviamo un altro momento di incertezza.
1: Sì, da una parte potresti avere ragione, dall'altra però diciamo che è meglio fare una scelta un po' più meditata, fare come dicevi te un po' di casting, cercare di capire. E soprattutto Giovanni Malagò, per la prima volta nella sua vita, si trova in un fenomeno spettacoloso di condivisione, perché Giovanni è sempre andato per la sua strada, sempre indovinato o non indovinato più o meno da solo, non sempre ha avuto i consiglieri giusti. Adesso c'ha un monumento dentro l'ufficio, il monumento è Paolo Maldini, più c'è Leonardo che è un altro monumento e mezzo, e quindi insieme sarà difficile, perché ognuno dei nomi che stanno uscendo fuori per me ha dei pro e dei contro. Dico una cosa banalissima, se volete entriamo anche nel dettaglio. Sì. Mancini secondo me, opinione personalissima, sarebbe il più adatto di tutti per gestire un quadriennio, prenderebbe anche molti meno soldi eccetera eccetera, però naturalmente il fatto che lui sia uscito molto male dalla nazionale pesa tanto, specialmente per un uomo tutto d'un pezzo come Paolo Maldini, non che Malagò non lo sia, però magari uno dei due più tendente al perdono rispetto all'altro. La storia di Pep Guardiola è molto bella, molto romantica, fantastica eccetera, ma io non spenderei questi soldi per dare dei giocatori, al di là dei grandi talenti, in questo momento non ci sono, ma anche se ci fosse sarebbe la stessa cosa, che poi col campionato a 20 squadre tu li vedi se ti va bene tre volte l'anno per quattro giorni, con le società che li richiedono, non riesce a fare uno stage. Quindi io vedere Guardiola che gira per i campi di Serie A a guardare il nostro campionato non ce lo vedo. Antonio Conte sul breve è sicuramente il migliore, ma ti creerebbe, secondo me, dopo un anno, un anno e mezzo, non ti dà garanzia di fare un quadriennio. Ma vuole un quadriennio, vuole la qualificazione ai prossimi campionati europei, vuole la qualificazione ai prossimi campionati del mondo, pure se saranno a 48, a 64, a 150 squadre, perché se rimarrà in tantino assisteremo a tutta un'altra serie di brutture. Però io credo che domani sia confermato l'appuntamento con la Lega Calcio, e lì bisognerebbe arrivare con dei nomi condivisi, sì, almeno da anni del calcio.
0: Tra l'altro va anche bene, perché lo dico a Jacopo Volpi, perché proprio in questa trasmissione da giorni, da settimane, noi continuiamo a pensare che CT Mancini sarebbe il miglior CT possibile, a netto del cosiddetto tradimento, quando andò via improvvisamente dopo quell'eliminazione, quando non si sapeva bene da che parte andare. Ma Mancini, almeno personalmente ritengo che sia il tecnico che ha fatto giocare meglio la nazionale negli ultimi anni e che ha dato anche ottimi risultati, se poi è vero che ha vinto anche l'europeo. Però mi rendo conto che dell'aspetto emotivo. Qualcuno ci ha chiesto oggi se non ci siano troppe teste pensanti in federazione, cioè Malagò, Leonardo, Maldini.
1: Non lo so, ci siamo sempre lamentati delle dittature, parlo di dittature sportive, grazie a Dio, e adesso che abbiamo un sistema condiviso per decisione proprio del presidente Malagò, che ha voluto un uomo tutto d'un pezzo, con una grande esperienza, che è stato uno dei più forti giocatori del mondo. Dopo è stato anche un grande dirigente, perché prima era dirigente, ha studiato, ha guardato, ha visto, insomma, ha portato anche un pezzetto dello scudetto al Milan, dell'ultimo scudetto al Milan lo vogliamo dare anche a Paolo Maldini, direi, no, al di là di tutti quelli che ha vinto in campo. Ma lì è un'altra storia. E Mancini, sì, io c'avevo un vecchio direttore che diceva che il giornale dura un giorno, quindi non preoccuparsi troppo. Quando ho paura, nel caso di Mancini sarebbero 4-5 giorni. Quindi da farsi forza per esistere e trovare una motivazione valida. Chi ce l'ha potrebbe parlare del tradimento, sicuramente Mancini, che io al di là del rapporto personale, una persona che stimo moltissimo, un carissimo amico, ma questo conta poco, e questo glielo dissi anche a Quattrocchi, è uscito malissimo da quella vicenda, molto male,
0: sì.
1: ed è un peccato, perché lui doveva e poteva, aveva tutto il diritto di uscire, ma ha sbagliato tempi e modi, però diciamo che tutto passa, io un'altra chance forse si potrebbe ridare, però io credo che adesso dovranno stringere e chiuderanno.
0: Domanda che poi ci viene spontanea da fare, è anche collegata ad un altro tema. Quindi andiamo verso il discorso dei diritti televisivi, perché la federazione vive anche dei ricavi del sistema calcio, ma anche le squadre di club. Le squadre di club che tra l'altro negli ultimi anni hanno fatto questo accordo, che non so se chiamarlo accordo capestro, perché in fondo la Serie A vive, insomma, il quarto paese per il numero di introiti che riguarda i diritti televisivi, mi pare sui 900 milioni. Ancora per diversi anni, in Francia ne guadagnano 250 e sono messi malissimo, tra le altre cose. Ma dicevo, la federazione vive dal sistema dei ricavi del sistema calcio. E siccome poi Rai Sport ha da poco celebrato i 70 anni della domenica sportiva, in un'epoca dominata dalle piattaforme, la domanda è: come si difende oggi il diritto anche dei cittadini al racconto del calcio in chiaro? E quale ruolo deve avere la TV di Stato nel vigilare sui problemi economici e di trasparenza della federazione stessa?
1: La TV di Stato ha un obbligo di esporsi, però conti alla mano per comprare sicuramente non i diritti delle partite di questo campionato di Serie A a 20 squadre, ma assicurarsi la nazionale. Sarebbe molto bello se la Rai riuscisse a ritornare sulle coppe europee, oppure se comprarne anche un pezzo. Io quando ero direttore sono stato anche fortunato, perché comunque l'azienda mi comprò su mia richiesta, insomma, potevo dirmi anche di andare a fare una passeggiata, 5 partite dell'Europa League molto importanti con 3 squadre italiane, c'era Roma, Milan e Atalanta, e poi vinse l'Atalanta, voglio dire, quello per noi è stato uno spot eccezionale. In chiaro abbiamo fatto vedere 5 partite di Euroleague molto molto importanti, con la sfida tra Roma e Milan andata e ritorno, eccetera. E non credo che si possano esporre su altri costi, perché non sarebbe neanche giusto, che secondo me sì, c'è il canone, c'è tutto, c'è anche tanta pubblicità sulla Rai, e questo mi fa piacere, anche se non ci sto più dentro. Però più di tanto, ecco, sui diritti la Rai comunque ha, con la nuova forma del campionato, comprammo, io ancora ero direttore, cambiamo proprio l'organizzazione, facevamo una trasmissione sabato sera, una la domenica sera e una il lunedì sera. Calcola che partite, comprare le partite sarebbe una pazzia, una follia, e non avrebbe nessun ritorno. Se tu lascia stare il mondiale che va in onda a giugno, è stato un grande affare per la nazionale, no? E per la Rai, nonostante l'assenza d'Italia, perché non c'è controprogrammazione, gli altri canali fanno solamente repliche o differite, eccetera, e gli ascolti sono stati altissimi. Poi possiamo entrare anche nel merito delle trasmissioni, ma detto quello, bisogna dire le cose buone e meno buone. Certo, io mi sento sempre un uomo orario. Mi sentirò uomo morale tutta la vita, anche se dovessi andare a lavorare in un'altra televisione. Però i numeri sono stati alti, sia del pre e post partita, sia delle partite, eccetera. Il mondiale ce lo dimostra proprio Mediaset, che comprò il mondiale del 2018, non c'era l'Italia. Questa volta credo poi che la Rai abbia fatto un'operazione molto intelligente, perché aveva fatto 2 offerte, una con l'Italia e una senza l'Italia, mentre invece 4 anni prima ho fatto un piccolo errore, secondo me. Ecco, ho comprato a prescindere.
0: Ecco, e quello è l'altro tema di cui avevamo parlato. Una cosa, ce ne sono tante di domande, ma intanto comincio a fare questa anche prima di salutarci, perché poi spero di avere ancora con noi Jacopo Volpi. Ma la domanda è se la Serie A forse deve ottenere un modello gestionale quasi indipendente, in stile Premier League, oppure il rischio, visto quello che succede spesso tra FIGC e la Lega Serie A, dove c'è questo braccio di ferro elettorale sul peso elettorale, quindi il rischio altrimenti è quello di spaccare definitivamente il sistema calcio italiano, penalizzando le serie minori e quindi anche i vivai?
1: Mi parto un po' da lontano, nel senso che dato che Malagò è un uomo di fatti e Alconi l'ha dimostrato, ho paura che qui lui non riesca a fare la riforma dei campionati, che è decisiva, perché tutti ci riempiamo la bocca la nazionale, la maglia azzurra, bisogna andare campione del mondo, eccetera. Poi il povero Gattuso, che avrà fatto tutti gli errori del mondo, avrà sbagliato tanto sia nei cambi sia nelle convocazioni, però voglio dire, gli è arrivata una squadra cotta e decotta il lunedì per fare una partita il giovedì, che era la partita più importante di tutto l'anno, di tutta la stagione. Non sono riusciti a non fermare il campionato neanche, quindi voglio dire, che cosa vogliono fare? Per quanto riguarda i vivai, sicuramente lui farà delle cose, perché sulla riforma dei campionati credo già ne abbia parlato a tutte le altre componenti, però proprio il fatto che ci siano le componenti, qui basta che la Serie B, faccio un esempio a caso, si ribella e non si può far passare la legge. Tra altre cose, campionato a 20 squadre, io avendo fatto conduttore della linea sportiva mi guardavo tutte le partite, ti assicuro ci sono delle partite in Serie A che non si possono vedere.
0: Sì.
1: Bisogna fare 100 squadre professionistiche, sono troppe, questo lo sanno tutti, però che fa gioco, chiaramente le medio-piccole o quelle che fanno tra Serie A e Serie B, perché dovrebbero perdere i soldi della televisione, come dicevi te giustamente, anche perché se tu vai a vedere i bilanci delle squadre, i diritti TV stanno al primissimo posto, cioè coprono il 70-80% di tutto il bilancio, e questo chiaramente non va bene. Negli altri paesi non è così sempre.
0: No, assolutamente no. Poi anche per quel che riguarda non si possono vedere alcune partite, anche per la cornice inesistente di pubblico che è del tutto assente a differenza di altri paesi. Io ringrazio Jacopo Volpi che è stato con noi qui a Giornale Radio, per cui grazie ancora e a prestissimo. Buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A voi.
0: A presto, grazie ancora. E da Jacopo Volpi adesso una canzone di Malcolm Todd, Difficult Love, e poi torniamo con voi con l'ultimo ospite, Angelo Cascella.

0: Torniamo in diretta e allora è arrivato il momento di andare a parlare con Angelo Cascella. Abbiamo questi 10 minuti nel quale Angelo, ben trovato, insomma, avvocato e esperto di diritto sportivo. Angelo, ben trovato.
1: Buongiorno, un saluto a chi ci ascolta.
0: Eccoci, ciao. Qua Angelo Cascella, ciao, e con lui, con te, vogliamo andare a parlare appunto di questa chiusura definitiva della vicenda legata al caso Rocchi, con la procura che però ha rilasciato in 16 pagine, se non sbaglio, le motivazioni di questa archiviazione. Che cosa si evince e che cosa dice questa questione? Perché onestamente ci sono alcune parole che sono un po' mortificanti anche per la stessa indagine del PM Ascione.
1: Io ho sempre detto che la indagine sin dall'inizio nutrivo delle grandi perplessità sulla stessa. Ora, dopo 2 anni di indagine in cui ci sono stati acquisiti tutti i possibili mezzi di prova, intercettazioni, acquisizioni ambientali, pedinamente, tutto quello che era possibile immaginare, alla fine si è giunti a questa archiviazione. Il reato che era contestato era quello della frode sportiva, che comporta una alterazione, una volontà di alterare lo svolgimento di una gara, quindi un risultato di un incontro, ed era una sanzione, un reato molto molto grave al punto di essere penale. Gli atti ora verranno trasmessi alla procura sportiva e a sua volta dovrà essere svolta l'indagine. Ricordiamo che in maniera settica, non parlo soltanto del caso di specie, ma le conclusioni possono anche teoricamente essere differenti, perché i gradi di, diciamo, le violazioni e i reati possibili sono differenti ovviamente, quindi abbiamo dei comportamenti che possono essere sanzionati, gli stessi comportamenti dal punto di vista sportivo e non da quello penale teoricamente, in quanto la violazione riguarda anche semplicemente dei comportamenti inopportuni per un tesserato, perché la valutazione riguarderà l'intero comportamento adottato dai tesserati, valutato alla luce dalle autorità sportive, alla luce dei vari articoli, fra cui a mio avviso l'unico che potrebbe rientrare quel generico, quella norma contenitore della famosa lealtà e probità dell'articolo 4, che può portare al massimo a delle ammende, ma ripeto, è una situazione che fino ad ora non ha portato a nulla di concreto. Nel caso di specie noi sappiamo benissimo che fra designatore e club ci sono dei filtri rappresentati da coloro che sono addetti agli arbitri all'interno dei club, e gli aiuti, coloro che collaborano con il capo dei designatori, fra cui i contatti sono quotidiani. Da qui però a valutare un'ipotesi di violazione, quindi di reato, delle norme sportive ad oggi mi è sembrato assolutamente inesistente.
0: Ecco, poi le motivazioni chiudono il capitolo legale, però faticano spesso a chiudere quello mediatico. Quindi quali sono gli elementi tecnico-giuridici emersi dalle carte, a tuo avviso, che dovrebbero da una parte rassicurare i tifosi e gli addetti ai lavori sulla totale trasparenza e indipendenza dei vertici arbitrali? Cioè, c'è il rischio che questa archiviazione venga interpretata come un colpo di spugna istituzionale anziché una reale dimostrazione di innocenza?
1: Ma quello teoricamente sì, perché poi sin dall'inizio, in tutte quelle questioni che da tanti anni a sta parte intercorrono fra Inter e Juventus, purtroppo ho sempre riscontrato una mancanza di freddezza, quindi di asetticità in coloro che esaminano, in tutti coloro che sono stati interessati dall'esame delle varie questioni, siano essi professionisti che tifosi, che giornalisti stessi, lasciamelo dire. Non ho notato questo esame critico, per cui ove dovesse esserci un proscioglimento ci sarebbe sicuramente per anni una accusa alla Marotta League, quindi un comunque un livore eccessivo laddove il professionista deve per primo essere interpretare la norma e partire soprattutto dal dettato normativo. Qual è la norma contestata? Qual è la violazione che si contesta all'operatore, al tesserato? E vedere se in maniera fredda, professionale appunto, il comportamento attuato dal tesserato abbia violato o meno questo comportamento. E spesso invece ci sono questi partiti a priori che dividono, in cui si dividono i soggetti.
0: E poi, ecco, mi chiedo se i fatti contestati a Rocchi non hanno costituito reato o illecito, secondo le norme vigenti, le motivazioni hanno comunque evidenziato delle zone d'ombra procedurali nel sistema di designazione o di gestione dell'AIA. Cioè, diciamo che alla fine, alla luce di questo caso, ritieni che il regolamento di oggi, insomma, quello attuale, è sufficiente a garantire la terzietà degli arbitri o ravvisa la necessità di una riforma normativa urgente per evitare degli altri cortocircuiti?
1: Gli arbitri sono comunque degli esseri umani e quindi potenzialmente può esserci una violazione da parte di tutti, questo è innegabile, però nello stesso tempo, ripeto, in questo caso abbiamo avuto 2 anni di indagine nella quale sono state acquisite tantissime prove, tantissimi documenti, intercettazioni telefoniche, però non ho visto, tant'è che il primo a esserne poi stato la cui posizione è stata archiviata è quella di Rocchi, per cui non vedo ipotesi di reato, quantomeno sotto il profilo del penale. È chiaro che l'indagine sportiva non ha gli strumenti che invece verranno trasmessi appunto dalle autorità penali e i fatti oggetto di esame sono leggermente diversi, però noi parliamo sempre di una volontà che deve essere portata per al cercare di alterare una gara, laddove invece a mio avviso ciò che è emerso è che sono sicuramente delle situazioni perfettibili, però rientravano in quella situazione che secondo me riguarda anche in qualsiasi datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, cioè, o meglio quel buon senso che deve guidare tutti quanti, e quindi è chiaro che in passato ricordiamo tutti, non so, Mourinho e la sua conferenza stampa contro Chiffi in cui lo accusò di tutto. Ecco, il designatore dell'epoca non ha più mandato Chiffi ad arbitrare la Roma, e quindi si cerca sempre del buon senso per evitare che in situazioni di un po' di disequilibrio in cui ci sono state magari delle polemiche fra arbitri e società si vada a mandare un arbitro che magari ha già avuto, si è reso protagonista, come per esempio anche il caso di Orsato nel famoso Inter-Juventus. Per cui io lo chiamo buon senso, ma non vedo un'alterazione, non vedo una interferenza in una scelta di un arbitro piuttosto che di un altro. E poi ripeto, erano frasi che venivano riferite fra l'addetto agli arbitri dell'Inter e l'Inter stessa, quindi non è normale che è come se io, parlando con un mio collaboratore in studio, possa criticare l'operato di un giudice. Non è questa un'alterazione ovviamente di una sentenza né di un comportamento, sono delle operazioni, delle valutazioni del buon senso.
0: Molto bene, Angelo, 15:59, mi hai accompagnato praticamente alla fine del programma, per cui io posso soltanto ringraziarti, salutarti e poi ritrovarti più avanti, per cui grazie ancora.
1: Ti ringrazio.
0: A te, grazie ad Angelo Cascella.
1: Molto volentieri, un saluto a tutti.
0: A presto. Grazie. Angelo Cascella, avvocato, esperto di diritto sportivo, che spesso ci dà una mano, ovviamente gli do del tu, considerando anche che è un amico, e allora noi chiudiamo qui, ma prima vogliamo sentire un messaggio di un ascoltatore al volo, perché mi pareva fosse sul Milan, o non ce la facciamo. Non ce la facciamo perché sono già le 16, la colpa è mia, chiedo scusa, domani lo ascoltiamo, promesso, come quello del domani dobbiamo mettere questo messaggio, l'amico che parla del Torino, c'era un altro messaggio, mea culpa. Allora, a questo punto ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, c'è persino Vicky Mangone, pronta già con Check Up da Lapo De Carlo. L'appuntamento è per domani stessa ora, tra l'altro non ci chiederete mai, ma allo stesso posto, e quindi sempre qui su Giornale Radio. Ciao a tutti, a prestissimo e buon ascolto.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro.
2: erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
4: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
7: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
8: Apriamo ancora una volta parlando di alte temperature, perché il caldo sta diventando sempre più una sfida crescente per la salute pubblica. Quando le temperature rimangono elevate per molti giorni, per diversi giorni consecutivi, il corpo è costretto a un lavoro continuo per mantenere stabile la propria temperatura interna. Questa sollecitazione può mettere in difficoltà soprattutto chi ha meno capacità di adattamento. Il rischio maggiore nasce spesso dall'accumulo notti troppo calde che impediscono il recupero, perdita progressiva di liquidi, stanchezza e peggioramento di condizioni già presenti. Anche un organismo apparentemente in equilibrio può perdere rapidamente la capacità di compensare se sottoposto a stress termico prolungato. Le conseguenze non riguardano solamente il colpo di calore, ma possono coinvolgere molti organi, il cuore, i reni, il cervello, tutto il sistema circolatorio. Per questo la prevenzione diventa fondamentale. Riconoscere i primi segnali, modificare le abitudini nelle ore più critiche e non sottovalutare sintomi insoliti, questo può evitare complicazioni anche gravi. In questo scenario il ruolo dei medici diventa sempre più centrale, non solo nella cura delle emergenze, ma soprattutto nell'intercettare prima le situazioni di vulnerabilità. Le ondate di calore impongono una nuova attenzione alla salute quotidiana e alla capacità della società di proteggere le persone più esposte. Ne parleremo tra poco col dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Bene, allora in attesa del nostro ospite, il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, vi parlo, vediamo quali possono essere i danni che questo caldo estremo può arrecare alle persone, a tutti noi che stiamo soffrendo, devo dire, parecchio. È arrivato il nostro ospite, allora vi dico che quando il termometro supera i 40 gradi, la domanda a quel punto non è più soltanto quanto caldo fa, ma quanto il nostro organismo riesce ancora a compensare prima di perdere il controllo. Esiste infatti una soglia fisiologica oltre la quale il corpo non riesce più a disperdere il calore prodotto e quindi l'esposizione può trasformarsi da disagio a emergenza sanitaria. Le ondate di calore non colpiscono tutte allo stesso modo, anziani, bambini, persone con malattie croniche e chi assume molte terapie sono i soggetti sicuramente più vulnerabili, ma il caldo estremo sta cambiando anche il modo in cui la medicina deve organizzare prevenzione e assistenza. Ne parliamo col nostro ospite, il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Dottor Anelli, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Senta, dottor Anelli, quando diciamo che esiste un punto di rottura del nostro organismo davanti al caldo estremo, stiamo parlando di una soglia precisa o stiamo parlando di un insieme di condizioni che fanno in pratica saltare l'equilibrio?
1: Beh, sicuramente parliamo di un insieme di condizioni che portano l'organismo a una risposta che non è più quella fisiologica, ma che, come dire, è condizionata non soltanto dai problemi ambientali, no? Ma anche dalla fragilità della persona che affronta questo problema, quindi diciamo i malati cronici, problemi
0: magari
1: con
0: gli anziani
1: parliamo dei bambini molto piccoli, ma anche le gravide, insomma sono situazioni in cui già una situazione di stress dell'organismo deve affrontare poi anche il problema ambientale. E quando la temperatura del nostro corpo non è più, come dire, corretta o in qualche maniera regolamentata dal nostro organismo, e allora si ha questo punto di rottura per cui parte tutta la filiera dei sintomi che vi sono. E quindi soprattutto, ecco.
0: Prego, prego, concluda pure, dottor Anelli.
1: No, che sono sicuramente, ecco, i sintomi d'allarme che sono rappresentati principalmente dalla debolezza, ma poi dai crampi, fino ad arrivare fino alla perdita di coscienza, ecco.
0: Per anni, dicevo, si è parlato dei 35 gradi di temperatura di bulbo umido come soglia oltre la quale il corpo umano non sarebbe più in grado di raffreddarsi. Oggi invece sappiamo che il limite può essere anche più basso, no? Cosa cambia nella nostra percezione del rischio? Significa che alcune persone possono arrivare al limite anche senza temperature, diciamo, apparentemente eccezionali?
1: Sì, il tema è proprio questo, no? Cioè che la soglia è una soglia individuale, ma è, come dicevo prima, condizionata fortemente da quelli che sono i fattori del proprio corpo, quindi le malattie oppure lo stato di fragilità in cui uno vive. E qui la termoregolazione del nostro cervello, ecco, salta in situazioni tali che non si riesce più a equilibrare il rapporto fra la temperatura esterna e quella corporea, e il corpo non riesce più a liberarsi attraverso la sudorazione, attraverso la traspirazione del calore che c'è, e quindi a quel punto si andiamo sempre più verso il colpo di calore, che è l'emergenza vera dell'organismo.
0: Lei prima ha citato la stanchezza, il giramento di testa, no? Mal di testa, ma c'è un momento in cui si è andati oltre, no? Ma come facciamo a capire che siamo già nella fase critica?
1: Ecco, il problema è proprio questo, cioè comprendere che i colpi di calore non sono soltanto un problema climatico, sono un problema di salute. Quindi le ondate di calore rappresentano quindi, tra le altre cose, un problema di cui si dovrebbe occupare, così come già sta facendo, il Servizio Sanitario Nazionale. Perché?
0: Sì.
1: Perché bisogna tutelare le persone più fragili. E sono soprattutto gli anziani, le persone da sole, che possono andare incontro a questi sintomi di allarme, che sono soprattutto la confusione mentale. Ecco, dopo quelli che avevo descritto prima, arriviamo verso uno stato di confusione, di difficoltà, di debolezza estrema, di inappetenza, di vomito, mal di testa, fino ad arrivare a una situazione in cui uno non sa più dove è presente. Capisce bene che se noi monitoriamo i nostri anziani attraverso una rete di sorveglianza che diventa, certo, come dire, non soltanto un aspetto sanitario, ma anche di carattere sociale, molto spesso riusciamo a salvare tante persone, perché le ondate di calore purtroppo si accompagnano, non sempre per fortuna, ma si accompagnano all'aumento della mortalità. Abbiamo avuto un picco nel 2022, oggi sembra che questo picco stia risalendo da capo. Abbiamo avuto il 2025 invece, in cui la mortalità non è aumentata. Quindi siamo sempre preoccupati come medici che accanto all'effetto climatico poi si abbia il danno sui nostri, soprattutto sui nostri anziani.
0: Scrive un ascoltatore, Sergio, il caldo può peggiorare anche problemi come ansia, attacchi di panico o insonnia? Dottor Anelli.
1: Sì, non c'è dubbio che può peggiorare anche le patologie di carattere psichiatrico o quelle neurologiche, perché ovviamente l'altro tema che si correla a questa nostra riflessione è l'uso dei farmaci.
0: Certo,
1: l'uso dei farmaci può cambiare ovviamente completamente il comportamento delle persone, ma nel caso di queste patologie, nel caso dei malati cardiaci, bronchitici cronici, può cambiare la loro patologia, perché il rapporto tra concentrazione del farmaco nel sangue può cambiare a seguito della disidratazione. E
0: quindi durante le ondate di calore una terapia abituale può diventare improvvisamente un elemento di rischio. Abbiamo detto diuretici, farmaci per la pressione, anche alcuni psicofarmaci.
1: Esatto, e qui l'intervento del medico diventa importante, soprattutto in termini preventivi, perché significa in qualche maniera aggiustare quella terapia, che modificarla in ragione di condizioni meteorologiche. Molti farmaci, durante l'estate possono determinare un abbassamento, per esempio, della pressione in maniera eccessiva, e una riduzione del dosaggio è possibile farlo, però questo deve essere valutato al proprio medico, così come oggi gli interventi già previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, che consentono al medico di poter fare un'attività di sorveglianza sugli anziani particolarmente a rischio, produce ovviamente dei risultati importanti, perché consente di monitorare proprio lo stato di salute di questi anziani.
0: E quindi qui entra il gioco il ruolo importantissimo del medico di famiglia, no? Proprio nella gestione anche delle emergenze climatiche. La medicina territoriale può intercettare prima, no? Le persone a rischio, affinché
1: di regola
0: eviti che arrivino in pronto soccorso quando la situazione è già compromessa.
1: Dei veri e propri programmi oggi, ci sono centinaia di migliaia di anziani che vengono monitorati oggi dai medici di famiglia, e questo produce nel tempo ovviamente una tutela, no, della propria salute, perché della salute dei propri anziani, proprio perché il medico, che conosce bene le terapie, la storia del malato, può adattare le terapie a queste circostanze, ma soprattutto può seguire lo stato di salute, perché quei sintomi d'allarme per il medico sono preziosissimi per comprendere come intervenire.
0: Altro messaggio, ho 45 anni, non ho problemi di salute, ma con il caldo mi capita di avere difficoltà a concentrarmi e fare errori anche nel lavoro. Il caldo può influire così tanto sul cervello?
1: Sì, il tema è la disidratazione, ovviamente la perdita di elettroliti. Noi sappiamo che la disidratazione avviene attraverso un aumento della traspirazione e se non beviamo 1,5-2 litri di acqua non riusciamo, come dire, a compensare le perdite che in maniera forse neanche non consapevole abbiamo. Accanto a questo si associa una riduzione anche degli elettroliti, per cui è consigliabile in questo periodo, insieme con 1,5-2 litri di acqua, associare anche l'integrazione di elettroliti come magnesio e potassio, che possono aiutare molto in questi periodi in cui il caldo si fa sentire.
0: Sempre gli ascoltatori chiedono informazioni per i malati oncologici. Dice: i malati oncologici in cura possono avere conseguenze? Devono prendere precauzioni particolari?
1: Sì, i malati oncologici sono, come dire, malati fragili, come avevamo detto prima, e ovviamente il problema più importante per loro è, come dire, l'aderenza alla terapia. Fanno farmaci che hanno effetti importanti, alcuni hanno un aumento del vomito, alterazioni della digestione, possono provocare ipotensione, e quindi, come dire, tutti questi fenomeni, che già in una situazione compromessa da un punto di vista generale, possono aggravarsi proprio con il caldo. E anche qui l'aiuto dell'oncologo nell'integrazione della terapia idrica, quindi dell'acqua, insieme con gli elettroliti, può diventare anche qui un supporto importante.
0: Allora, dottor Anelli, abbiamo una breve pausa musicale e poi torniamo.

0: Il caldo estremo non mette alla prova soltanto il singolo individuo, ma anche l'intero sistema sanitario. Il dottor Filippo Anelli è sempre con noi, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Dottor Anelli, quando arriva un'ondata di calore, il sistema sanitario deve prepararsi come davanti a un picco epidemico? Cioè, esistono protocolli specifici per medici, per ospedali, per territori?
1: Certo, sul territorio si attiva la sorveglianza ai soggetti più fragili e agli anziani. Negli ospedali ovviamente le procedure, i protocolli per il trattamento dei colpi di calore ci sono già, e ovviamente nel momento in cui è prevista l'ondata di calore i servizi vengono attivati in maniera particolare, quello dell'emergenza spesso messo, come in tutte le situazioni di emergenza, sotto pressione, ma poi aumentano ovviamente anche i ricoveri nelle unità di malattie di medicina interna, di neurologia oppure nefrologia, soprattutto per le insufficienze renali che è possibile riscontrare in questo periodo.
0: Ma stiamo entrando in una fase in cui il medico non dovrà più occuparsi solo delle conseguenze del caldo, ma anche di educare le persone a convivere con un clima che è diverso da quello che conoscevamo?
1: Ma io credo che la prevenzione sia, come dire, lo strumento, come sempre, no? Migliore per poter consentire di affrontare situazioni eclatanti come quelle delle ondate di calore. Noi siamo passati soltanto dal ritenere le ondate di calore una alterazione del sistema climatico a comprendere invece che le ondate di calore costituiscono anche un problema di salute pubblica e come tali dovrebbero essere affrontate. Anche qui la comunicazione, anche attraverso sistemi, no, di pubblicità sanitaria, li abbiamo sperimentati, funzionano molto, perché dare indicazioni semplici ai cittadini può rappresentare, come dire, uno strumento per richiamare l'attenzione, ma soprattutto ricordare a tutti di fare una telefonata almeno una volta al giorno agli anziani che vivono da soli.
0: Perché
1: sapere qual è la loro condizione,
0: certo,
1: se sono, come dire, lucidi, svegli, ci aiuta tantissimo a risolvere problemi che, se trascurati, diventerebbero drammatici.
0: Però, dottor Anelli, magari noi stiamo bene, ma la persona che abbiamo accanto no. Come possiamo aiutarla? Cioè, cosa dovrebbe sapere ogni cittadino sulle prime manovre da fare davanti a una persona colpita dal caldo? Non

0: scusi un attimo.
1: Prego.
2: Ci abbiamo da fare, scusi, io per fare trasmissione diretta con la radio.
1: Scusa. No, non importa, no, tranquillo, è il bello della diretta, tranquillo. Prego, Anelli.
0: Sì, avevamo un vigile che ci come dire, ci chiedeva
1: ci
0: che cosa stesse succedendo.
1: Non è un problema, prego.
0: E quindi dicevamo, quindi l'idratazione, e poi se, come dire, lo stato di coscienza non è proprio vigile, ecco, chiamare immediatamente il 118.
1: Bene, questo è importante.
0: Questo serve.
1: Chiudiamo con l'aria condizionata, questa benedetta aria condizionata, no? In queste giornate ci aiuta, ci dà sollievo. Bisogna fare attenzione a non farla diventare un falso alleato, no? Ci sono ambienti climatizzati troppo freddi che possono creare altri problemi? Conta la temperatura? O conta altro quando si accende l'aria condizionata? Prego.
0: Ma io credo che la temperatura dovrebbe essere una temperatura ritenuta idonea, e quindi parliamo intorno ai 22-24 gradi a seconda delle proprie esigenze. Ma ricordiamoci che i filtri vanno puliti.
1: Bravissimo.
0: È possibile che lì si possano annidare batteri che possano poi creare anche problemi. Quindi ricordiamoci, almeno una volta l'anno puliamo sti filtri. Non è difficile, è molto semplice, però ci aiuta a essere, come dire, un po' più tranquilli nella gestione anche dei condizionatori d'aria.
1: Quindi tra 10 anni, dottor Anelli, quando parleremo di caldo estremo, quali cambiamenti vorrebbe lei vedere nel sistema sanitario italiano? Più prevenzione sul territorio, più tecnologia, assistenza domiciliare, qual è la priorità secondo lei?
0: Beh, io credo che andiamo incontro oggi a una stagione in cui gli strumenti informatici e tecnologici ci possono aiutare molto, e quindi per gli anziani, per chi sta solo a casa, per le persone più fragili, avere una serie di strumenti che ci possono monitorare alcune situazioni di salute, no? Tipo per esempio i battiti cardiaci, l'ossigenazione, la temperatura, diventerà, come dire, come utilizzare un telefono, e questo ci consentirà, quindi grazie alla tecnologia, di poter seguire le persone più fragili. Credo che l'intelligenza artificiale, gli strumenti tecnologici saranno veramente un grandissimo alleato per ridurre i problemi dei nostri pazienti.
1: La ringrazio moltissimo, dottor Anelli. Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio a Check Up. Adesso una breve pausa, la linea va alla regia e poi torniamo con un altro tema.
3: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
4: Giornale Radio.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda del gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
8: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio

0: stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
0: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Negli ultimi anni i disturbi alimentari stanno subendo una trasformazione nella tipologia delle persone che ne sono affette, soprattutto per quanto riguarda l'età di insorgenza del disagio. Non sono più un problema che riguarda prevalentemente l'adolescenza, ma sono una realtà che compare sempre più spesso già nell'infanzia, con segnali osservabili anche a 8 o 9 anni. Un dato che preoccupa molto pediatri e specialisti, anche perché anticipa l'esposizione a dinamiche complesse che coinvolgono il rapporto con il corpo, con il cibo e con le emozioni. Anoressia, bulimia e altri disturbi della nutrizione e dell'alimentazione oggi si presentano con modalità diverse rispetto al passato, spesso più difficili da riconoscere nei più piccoli. A questo si aggiungono fattori nuovi: l'influenza dei social, modelli estetici sempre più precoci, ma anche cambiamenti nel contesto familiare e sociale. Il rischio in età infantile è quello di sottovalutare i primi segnali, scambiandoli per capricci, fasi passeggeri o comportamenti selettivi che sono tipici della crescita. Ma proprio in questa fase l'intervento tempestivo può fare la differenza. Capire cosa sta succedendo, imparare a riconoscere i segnali e sapere come intervenire è fondamentale. Non solo per gli specialisti, ma anche per i genitori, anche per le famiglie, anche per gli insegnanti e i caregiver. Perché più il disturbo viene intercettato precocemente, maggiori sono le possibilità di affrontarlo in modo efficace. 334 11 11 622 per i vostri interventi. Tra poco ne parleremo col dottor Antonio Davino, presidente nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri.

0: L'età dell'esordio dei disturbi alimentari, lo dicevamo prima, è scesa drasticamente. Oggi i primi segnali si manifestano già a 8 o 9 anni. Non è più solo una questione di adolescenti davanti allo specchio, ma di bambini che iniziano a vedere il cibo come un nemico o uno strumento di controllo. Ne parliamo col dottor Antonio Davino, presidente nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Davino.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'invito.
0: Ci dica, Davino, cosa sta succedendo ai nostri bambini per spingerli a rifiutare il cibo già da piccoli, perché terza o quarta elementare sono piccoli, no?
1: Piccoli.
0: Per queste cose.
1: Assolutamente. Diciamo, ci sono più fattori che intervengono. Sicuramente al primo posto io metterei l'utilizzo precoce dei social network. Oggi sempre di più e purtroppo troppo spesso c'è l'abitudine di utilizzare i social senza un controllo adeguato dei genitori. Poi c'è un dato proprio fisiologico che è legato all'anticipazione dell'età puberale. E sì. Quindi le figure di riferimento, che sono la famiglia in primo luogo e il pediatra di famiglia, sono secondo me quelle a cui ogni preadolescente o adolescente deve rivolgersi quando compaiono dei segnali di allarme.
0: Senta, la pandemia c'entra qualcosa? Ha creato una rottura nel rapporto tra i più piccoli e la tavola, oppure non c'entra niente in questo caso?
1: Assolutamente c'entra, perché consideri che durante l'emergenza pandemica c'è stato il lockdown, quindi un isolamento sociale che ha fatto sì che ansia, depressione, problemi relazionali proprio tra gli adolescenti soprattutto aumentassero in maniera esponenziale. E troppo spesso gli adolescenti si sono rifugiati in un cibo smodato, sia nell'utilizzo, quindi nella maggior consumo di cibo, sia pensando a degli stereotipi di pseudo bellezza, viceversa proprio a un consumo inadeguato in senso negativo.
0: Senta, scivolare nell'idea del capriccio è un attimo, no? Come distinguere un bambino capriccioso con il cibo, che magari insomma rifiuta delle cose per tigna, come mi passi il termine, da uno che invece sta sviluppando un disturbo reale?
1: Ma io credo che ci siano dei segnali di allarme che non debbono sfuggire al genitore, non debbono assolutamente sfuggire al pediatra di famiglia. È chiaro che il pediatra di famiglia è quel sanitario che ha il privilegio non di fare solo delle misurazioni di peso occasionali, ma di valutare proprio la curva di crescita del bambino attraverso delle visite ad età filtro che si chiamano bilanci di salute. E quindi è chiaro che nel momento in cui siamo di fronte a delle perdite di peso, oppure la mamma ci riferisce un controllo ossessivo del peso, cambiamenti comportamentali in generale che riguardano anche la sfera dell'alimentazione, queste sono tutte bandierine rosse che debbono far accendere proprio i riflettori su una condizione di disagio giovanile. Oggi forse più che mai l'adolescente va attenzionato, perché l'adolescente è quella terra di mezzo che forse è troppo grande per il pediatra di famiglia, ma non ha ancora quell'età per cui ci si rivolge facilmente al medico di medicina generale. Non a caso noi pediatri di famiglia stiamo cercando proprio di estendere la fascia di competenza dell'età pediatrica a 18 anni, perché vorremmo, peraltro insieme ai colleghi della medicina generale, gestire quella che si chiama fase di transizione, che porta poi il bambino alla preadolescenza, all'adolescenza, e soltanto promuovendo dei corretti stili di vita, compresi quelli alimentari, possiamo consegnare al collega di medicina generale un adolescente sano che diventerà un adulto sano e un anziano sano.
0: Certo, questo aspetto è molto interessante. Le giro dei messaggi, ne stanno arrivando al 334 11 11 622, messaggi dei nostri ascoltatori. Mauro scrive: mia figlia ha 9 anni, ecco giusto appunto l'età di cui parlavamo un attimo fa, e ha iniziato a dire che si sente grassa, anche se non lo è. Io e mia moglie non sappiamo davvero come fare. Allora, come si gestisce? Come si affronta, questa situazione?
1: Allora, io credo che occorra gestirla innanzitutto riferendosi al sanitario di riferimento di questa famiglia, se ha ancora un rapporto continuo col pediatra di famiglia è la prima figura con cui parlare, ma molto spesso questi preadolescenti hanno bisogno anche di un supporto psicologico, vale a dire è fondamentale, se c'è una causa di disagio, slatentizzarla e intervenire, anche proprio cercando di rimuovere quelle convinzioni. Troppo spesso vediamo stereotipi di bellezza oggi sui social, come dicevo proprio prima, sui social ci sono queste figure di donna o di uomo magrissime con una silhouette certo, molto spesso anche fatta dall'intelligenza artificiale, che non corrisponde a quello che magari si pensava un decennio o due decenni fa. Quindi io, per rispondere concretamente a questi ascoltatori, direi di rivolgersi a un sanitario e cercare con l'aiuto del sanitario di capire se questa bambina di 8-9 anni ha dei motivi per cui ha cominciato, quindi cominciare a indagare l'ambiente scolastico, naturalmente l'ambiente familiare, perché molto spesso vede questi disturbi del comportamento alimentare sono poi la conseguenza, per esempio, della separazione dei genitori, piuttosto che conseguenza di un bullismo che purtroppo è sempre più frequente a scuola. Quindi bisogna parlare con questi bambini e cercare di capire se c'è qualcosa che è intervenuto rispetto agli ultimi periodi.
0: Poi i genitori spesso sono impreparati, senza colpe, però lo sono, anche spiazzati davanti a certi atteggiamenti, no? Cosa ne pensa? Cioè, possono dire, allora, possono fare cose magari in buona fede, magari usare parole, fare dei commenti sul fisico. Quali sono le parole che non dovrebbero mai usare i genitori, non dovrebbero mai pronunciare in questi casi?
1: Allora, mai colpevolizzare il preadolescente facendogli apparire il comportamento come un comportamento fuori norma. Però mi permetta di fare un passo indietro. Io penso che un bambino che a 9 anni ha un disturbo del comportamento alimentare, bisogna domandarci se quella mamma o quel papà lo stanno seguendo fin dall'infanzia, perché magari sono disturbi anche che sono la conseguenza di un'attenzione che il preadolescente richiede da parte della mamma o del papà. Oggi purtroppo sempre più spesso quelle istituzioni di riferimento, e ci metto la famiglia al primo posto, ma devo aggiungere anche la scuola, purtroppo possono o sono venute meno rispetto alla funzione educativa che deve avere un'istituzione come la famiglia o la scuola. E allora il genitore che si trova in queste condizioni deve chiedere aiuto a chi si occupa di disturbi del comportamento alimentare. Credo che il pediatra curante sia la prima persona a cui riferirsi.
0: Da interpellare,
1: fermo restando che queste condizioni si affrontano sempre con delle equipe multidisciplinari, sempre. Occorrerà poi anche una nutrizionista, insomma, per un regime alimentare adeguato, certo.
0: Beh, è vero che i disturbi alimentari nei maschi sono spesso più difficili da diagnosticare subito?
1: Tendono
0: a nasconderli?
1: Ecco, questo forse rispetto al genere femminile, il maschietto, nell'immaginario collettivo è più normale, mi lasci passare questo termine, virgolette, che sia la femminuccia a occuparsi del proprio corpo e quindi magari avere un'attenzione ossessiva rispetto all'eccessivo dimagrimento, all'eccessivo sovrappeso. Nel maschio è proprio come dice lei, troppe volte viene quasi anche sottoconsiderata questa condizione, perché è davvero una di quelle cose che possono portare poi a escludere ulteriormente dalla collettività. Però anche qua mi permetta un aggancio più generale: non è solo il disturbo del comportamento alimentare, ma tutte le dipendenze, penso al tabagismo, penso all'alcol dipendenza, penso a quelle altre condizioni come per esempio un'educazione corretta al digitale, che devono sempre più essere parte attiva proprio dell'educazione della famiglia, e bisogna assolutamente cercare in tutti i modi di avere il massimo dialogo possibile con i propri figli, perché troppo spesso sono la conseguenza di una condizione di ansia o di un disturbo relazionale più generalmente, che magari parte da lontano, che non esordisce a 8 a 9 anni, ma che già da qualche anno magari era soltanto da autentizzare, ma già manifesto nel bimbetto.
0: Senta, dottor Davino, c'è questo disturbo con acronimo ARFID, che a differenza dell'anoressia o della bulimia non è legato alla preoccupazione per il peso piuttosto che per l'aspetto fisico, ma è un disturbo alimentare guidato dall'ansia o da una sensibilità sensoriale estrema. L'ARFID non è uguale per tutti, un bambino può soffrirne per uno o per più motivi, che possono essere sensibilità sensoriale, dove il bambino rifiuta il cibo per il suo odore, per la sua consistenza, per il colore, eccetera. Può essere per mancanza di interesse, quindi sembra di non avere mai fame, si dimentica di mangiare o si sazia subito, oppure paura delle conseguenze, no?
1: Sì, esatto,
0: il bambino evita il cibo. Ci spieghi?
1: Le dico proprio chiaramente. Allora, questo è un disturbo alimentare che è proprio caratterizzato da una limitazione della quantità, ma anche della varietà di cibo. Questi bimbetti hanno un'alimentazione selettiva e molto spesso, anche qua, non ci sono una motivazione precisa proprio per il peso corporeo. Le faccio un esempio: se un bimbo in un'occasione precedente ha avuto una difficoltà nel deglutire un pezzettino di mozzarella, quel bambino ha paura di soffocare e quindi magari ha paura, dopo aver mangiato, di avere problemi respiratori. Questa è una condizione di un'esperienza traumatica che può determinare proprio l'ARFID. Questo disturbo è un disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo. Quindi anche qua la cosa importante, secondo me, è cercare di diagnosticarlo correttamente, e basta anche qua un approccio multidisciplinare, quindi lo psicoterapeuta sicuramente necessario per gestire l'ansia, il nutrizionista, ma come sempre il case manager è opportuno che sia il pediatra di famiglia, cioè colui che è il regista della situazione e sente le varie figure professionali proprio per poter risolvere il problema. Non si tratta di un capriccio alimentare in sé, ma è una patologia che assolutamente richiede supporto, l'ARFID.
0: Bene, è arrivato proprio adesso un messaggio su questo disturbo, ma lo leggiamo insieme dopo questo brano.

0: 30% dei disturbi alimentari in Italia riguarda i minori di 14 anni, un dato che scuote le famiglie, che interroga anche il sistema sanitario. È importante intercettare il disagio prima che diventi patologia conclamata ed è importante mettere al centro il ruolo del pediatra di famiglia come sentinella. Ne stiamo parlando col dottor Antonio Davino, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri. Dottor Davino, ci siamo lasciati con questo disturbo con acronimo ARFID, un disturbo alimentare, abbiamo detto, guidato dall'ansia o da una sensibilità sensoriale estrema. Scrive un nostro ascoltatore, Valerio: mio figlio ha sempre mangiato di tutto, ma da qualche mese rifiuta interi gruppi alimentari, così, senza una motivazione. Non so come prenderlo senza fargli capire che ho un problema e che sono preoccupato. Sta sbagliando questo genitore o sta facendo bene?
1: No, i genitori non sbagliano mai. Io purtroppo credo che mai voglio aspetti, voglio spiegare, nella loro perfetta buona fede cercano,
0: certo,
1: di aiutare il bambino. Io dico sempre, bisogna capire se hanno sbagliato qualcosa prima, non quando poi il problema si rende evidente. Questa era la battuta per dire cosa, e il genitore ovviamente ha come unico obiettivo il benessere del proprio figlio, ma in questo caso specifico io farei una valutazione proprio della crescita, quindi valutando la curva di crescita, vedendo come questo bimbetto è cresciuto di peso, e poi una valutazione anche con degli esami ematochimici se questo bambino ha delle carenze nutrizionali. Ma la cosa più importante di tutte è la famiglia va indirizzata verso dei centri di riferimento specializzati dove ci sono dei neuropsichiatri, degli psicologi e dei nutrizionisti. Quindi la cosa fondamentale è proprio mantenere il contatto costante con questa equip specialistica e dare supporto alla famiglia, perché l'importante è spiegare che il disturbo del comportamento alimentare è una malattia che può avere delle gravi ripercussioni fisiche, non è un capriccio del bambino. Questo secondo me è la prima cosa che mi sento di suggerire a questi genitori: si trovano di fronte a una condizione che va affrontata, che va monitorata con dei programmi proprio di controllo quindicinali o mensili del peso, dei parametri, e soprattutto nel momento in cui ci sono delle condizioni acute va gestita l'emergenza anche con un ricovero ospedaliero. Cioè questi sono bambini, per fortuna, in una bassissima percentuali di casi che si possono anche scompensare questi preadolescenti. Certo. Quindi l'importante è che ci sia una figura medica che accende la luce sul problema, e questo è il pediatra di famiglia, che valida la sofferenza del ragazzo, perché bisogna parlare con questi preadolescenti, perché certo, per loro questo è un problema, ma soprattutto che deve guidare la famiglia al di fuori della confusione iniziale, garantendo proprio che l'aspetto fisico deve rimanere in sicurezza, mentre si lavora contemporaneamente sull'aspetto psicologico.
0: Poi il cibo è diventato il linguaggio privilegiato dei bambini, no? Per esprimere il loro disagio emotivo. Forse però l'errore lo facciamo anche noi a monte, in buona fede sempre, di usare il cibo come premio: se sei bravo ti compro il gelato, oppure come consolazione. È un errore, questo può influire, dottor Davino?
1: Assolutamente. Prego. Sì, dottoressa, assolutamente. Questo è un errore molto grossolano, perché utilizzare, purtroppo, è una pratica comune, e molto spesso noi assistiamo che è anche addirittura alle volte tramandata. Ma perché? Crea una gerarchia di valori, cioè se io mangio delle verdure, poi magari avrò il gelato, o piuttosto in quel caso il bambino non capisce che mangiare le verdure è qualcosa di importante, non qualcosa di sgradevole che merita una ricompensa, e soprattutto è importante perché altera i segnali di sazietà. Cioè il bambino impara a mangiare oltre il limite della sazietà pur di ottenere il premio promesso. Magari se ha già mangiato altre cose è molto più utile, per esempio, non dare extra, quindi fare un'alimentazione corretta con i tre pasti principali e con degli spuntini nella giornata, che però per spuntini si intende uno yogurt piuttosto che un frutto, non certamente quei prodotti del commercio. e quindi l'importante nel cibo come premio è che le conseguenze a lungo termine sono proprio il sovrappeso, l'obesità, ma disturbi anche nel gestire lo stress senza ricorrere al cibo. E quindi io credo che il messaggio conclusivo è che cosa fare? Sicuramente non va demonizzato il dolce, occorre neutralizzarlo, cioè il dolce per esempio può far parte del pasto come una scelta programmata, ma non è una vincita dopo una performance o dopo un buon comportamento, ecco, quasi bisogna spiegare bene qual è la qualità nutrizionale degli alimenti e quindi dire perché è importante che un adolescente mangi carboidrati, proteine e grassi in una certa percentuale.
0: Chiarissimo, e per questo la ringrazio davvero. Grazie al dottor Antonio Davino, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, grazie per essere stato con noi a Check Up, che si conclude qui. Vi ringrazio per averci seguito, do la linea alla redazione per le ultime notizie, a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. L'auto lanciata sulla folla nel centro storico di Modena il 16 maggio scorso, morta una delle donne investite, era in terapia intensiva da 2 mesi. E poi c'è la morte di Fakir durante un fermo di polizia domenica a Bologna. La procura esamina i video delle body cam degli agenti. Ancora una tragedia in una piscina, morto un bimbo di 5 anni a Monterotondo vicino Roma. L'Italia è a favore della soluzione dei due stati per Israele e Palestina e Roma ospiterà i nuovi colloqui, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi. In apertura una notizia del pomeriggio: dopo 2 mesi di agonia è morta Monica Esposito, la 55enne, rimasta gravemente ferita da un'auto lanciata sulla folla lo scorso 16 maggio in pieno centro a Modena.
12: Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne residente a Nonantola, travolta nel centro storico di Modena dall'auto guidata da Salim El Kudri, il 31enne italiano di origini marocchine che lo scorso 16 maggio si è scagliato a folle velocità contro i passanti ferendone 8. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata poi trasferita in terapia intensiva a Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia ha già dato il consenso alla donazione degli organi nel rispetto della volontà espressa dalla donna. Dall'ordinanza di convalida dell'arresto del 31enne erano emersi 3 punti fermi. L'uomo voleva colpire più persone possibili. Non vi sono elementi per legare il suo gesto a disturbi psichici di cui aveva sofferto in passato e inoltre l'esclusione della pista del terrorismo. Nella tragedia, 2 tra i feriti più gravi avevano subito l'amputazione delle gambe. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. I filmati si aggiungono a quello raccolto dalla bodycam di uno dei due poliziotti, che mostrano l'uomo dare in escandescenze e poi lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir avrebbe dato un morso alla gamba di uno dei poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia, che sarà affidato a un pool di esperti. Una nuova tragedia riaccende l'allarme sulla sicurezza in piscina. Un bambino di 5 anni è morto oggi a Monterotondo, alle porte di Roma, mentre partecipava alle attività di un centro estivo. Lo scorso aprile in provincia di Latina un episodio simile. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, dal 2022 a oggi 75 persone hanno perso la vita nelle piscine. Più della metà erano minorenni.
3: Quello di Monterotondo è soltanto l'ultimo di una lunga serie di incidenti in piscina che stanno segnando quest'estate. La vittima è ancora una volta un bambino di soli 5 anni. Questa mattina era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi da soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare, è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica della tragedia. Solo pochi giorni fa una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Nelle stesse ore un altro bambino di 4 anni ha perso la vita nelle acque dell'Adda, dove è morto anche lo zio che aveva tentato di salvarlo. E ad aprile un'altra tragedia simile: un bambino di 7 anni in un centro termale in provincia di Latina era rimasto intrappolato nel sistema di aspirazione della piscina. Numeri che preoccupano. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, dal 2022 ad oggi nelle piscine italiane hanno perso la vita 75 persone e inoltre la metà dei casi le vittime hanno meno di 12 anni. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
11: E oggi è stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri nonostante il divieto di balneazione. Dopo essersi tuffata non è più riemersa. Il Medio Oriente, 12ª notte di attacchi americani contro l'Iran. Tra gli obiettivi colpita l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Monito di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti ribombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. E Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait e la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per un attacco missilistico sulla città di Dammam, al confine con il Bahrain. E poi c'è Gaza. Anche oggi nuovi attacchi israeliani e nuove vittime nella striscia, mentre alcune fonti stampa riferiscono che Israele ha costruito un muro, più esattamente un terrapieno, lungo 23 chilometri che divide la striscia. E di Gaza ha parlato oggi alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
13: Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno.
11: Tutte tensioni, quelle sullo stretto di Hormuz e sul Mar Rosso a causa degli Houthi, che innescano nuovi rincari sui carburanti. Oggi la benzina in modalità self tocca una media di 1,94 euro al litro. Il gasolio sale a 2,12 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora invece quota 2,20 euro. Le associazioni dei consumatori in pressing per un nuovo taglio delle accise. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
15: Buonasera, Italia No Limits, puntata 217 in diretta dalle 17 alle 20 con la collaborazione di Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia e la vostra partecipazione. Parleremo del costo umano ed economico della guerra, ma parleremo anche di quanto costa all'Italia la guerra in Iran, la stangata dei carburanti, ce lo dicevate in molti, e poi nell'ultima parte la Commissione Esteri e Difesa riunita di Camera e Senato con Tajani e Crosetto che riferiscono sui risultati del vertice di Ankara, e voi che gli interrompete con i vostri messaggi. Evviva, iniziamo tra poco.

0: Sempre in diretta dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente il vostro e nostro punto di riferimento, il nostro sito www.giornaleradio.fm. La guerra statunitense contro l'Iran presenta agli Stati Uniti un conto sempre più pesante. Secondo il segretario alla difesa Pete Hegseth, le sole spese militari, secondo il segretario alla difesa americano, dirette, hanno già raggiunto almeno 37,5 miliardi di dollari, mentre la Casa Bianca chiede al Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Ma il costo non si misura soltanto in denaro. Dall'inizio del conflitto sono morti 18 militari statunitensi, oltre 450 sono rimasti feriti e migliaia di famiglie americane stanno pagando carburanti e beni di consumo più cari. E poi ci sono i morti ammazzati sul campo, non abbiamo stime ufficiali, ma sono tantissimi. E poi questo costo umano ed economico della guerra americana, che ci racconta nella scheda Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadore.
1: La guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti almeno 37,5 miliardi di dollari. A fornire la nuova stima è stato il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un'audizione particolarmente tesa davanti alla Commissione Bilancio del Senato. Si tratta soltanto delle spese militari sostenute direttamente fino a questo momento: operazioni aeree, dispiegamento, munizioni, manutenzione e sostituzione dei mezzi danneggiati. Alla fine di aprile il Pentagono parlava ancora di 25 miliardi, saliti a 29 il 12 maggio. In poco più di due mesi, quindi, il conto ufficiale è cresciuto di altri 8,5 miliardi. Hegseth ha comunque difeso la richiesta dell'amministrazione Trump di ottenere dal Congresso nuovi finanziamenti, definendoli un'iniezione di risorse urgente e necessaria. La Casa Bianca chiede circa 70 miliardi di dollari aggiuntivi per la guerra all'interno di un pacchetto complessivo da 95 miliardi. Neppure il capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dane Kane, ha saputo dire se queste risorse saranno sufficienti per concludere il conflitto. Al costo economico si aggiunge quello umano. Secondo l'ultimo bilancio disponibile dall'inizio della guerra, a febbraio, sono morti 18 militari statunitensi e più di 450 sono rimasti feriti. Solo negli attacchi più recenti sono stati uccisi almeno 3 soldati. Nella base aerea di Mufax Al-T, in Giordania, il primo tenente Tyler James Fien, 25 anni, il sergente Angel Rappensand, 28 anni, e la soldatessa Isabella Gonzalez, di 19. Il sergente Michael Emmanuel Sweeton, 30 anni, è invece morto a Erbil, in Iraq. I 37,5 miliardi indicati da Hegseth, inoltre, non comprendono tutti i costi indiretti. Gli Stati Uniti dovranno infatti ricostruire le scorte di missili Patriot, TAD e Tomahawk impiegate nel conflitto, riparare le installazioni militari colpite in Medio Oriente e sostenere per anni le spese sanitarie e assistenziali dei veterani. C'è infine il conto pagato direttamente dalle famiglie statunitensi. La riduzione dei traffici petroliferi attraverso lo stretto di Hormuz ha fatto salire benzina, diesel e prezzi del consumo. Già dal 23 giugno gli americani avevano speso 61,7 miliardi di dollari in più per i carburanti, pari a circa 471 dollari per famiglia. Il costo complessivo della guerra accompagnerà i conti pubblici statunitensi per molti anni.
0: Secondo voi 37,5 miliardi di dollari già spesi rappresentano un costo giustificato dagli obiettivi della guerra, oppure il conflitto sta diventando economicamente insostenibile? Il governo, il Congresso americano, scusate, dovrebbe trovare altri 70 milioni di dollari o per pretendere prima dall'amministrazione Trump una strategia chiara? Questo ed altro con voi al 334 11 11622 con i nostri analisti, tra poco.

0: Buongiorno Poletti.
1: Mi permetto, ma quali obiettivi? Ancora bisogna credere alla panzana della liberazione del popolo e del programma nucleare da fermare? Ah, boh, se dobbiamo credere a questo, domanda di difficile risposta. Davide da Monza, polemico.
2: 334 11 11 622, buonasera Emilio Iodice, docente alla LUIS, già diplomatico. Professore, buonasera.
3: Buonasera.
2: Professor Iodice, 37,5 miliardi di dollari già spesi e altri 70 richiesti al Congresso. È il costo inevitabile di una guerra oppure il segnale che Washington non aveva una strategia d'uscita?
3: E tutte e due. Il piano non era chiaro, sicuramente non era un piano come quello di Venezuela, perché la situazione era completamente diversa. Non era un piano chiaro entrando. Lui, Trump, ha creduto tutto quello che ha detto Netanyahu. La cosa più importante era cambiare regime, e se non cambi regime non cambia niente. E allora i soldi non basteranno per questa guerra. Non bastano.
2: Certo, professor Iodice, i soldi non bastano. Infatti il capo di Stato Maggiore americano non ha saputo dire se basteranno. Quanto è preoccupante, perché io me la faccio sta domanda, che la prima potenza mondiale non riesca a indicare un orizzonte temporale del conflitto?
3: Esatto, e hanno i migliori generali, i migliori ammiragli, però hanno un capo che non è competente, e lui dà ordini conflittuali. Anche il nostro segretario di guerra, ministro della difesa americano, non è un uomo competente dal mio punto di vista, non è stato mai.
2: È un giudizio molto netto e è un dato di fatto. Trump, tra l'altro, aveva promesso, professor Iodice, meno guerre e più attenzione ai problemi interni. Questa operazione rischia di trasformarsi nel suo Afghanistan o è un paragone improprio?
3: No, Afghanistan era 20 anni. Io penso che questa durerà alcuni mesi. Dopo lui dichiara vittoria, anche se non ci sarà una vittoria, e penserà solo ai midterms e basta, e va via.
2: Ah, ecco. Senta, Khamenei sostiene che delle parole di Trump non ci si possa fidare. Quando viene meno la credibilità reciproca, la diplomazia ha ancora uno spazio reale?
3: Molto difficile. Il presidente degli Stati Uniti deve essere la persona che ha una credibilità enorme. Invece Trump non ce l'ha, perché non pesa le parole e non è un uomo di fiducia, che uno può avere fiducia. Mi dispiace, sono un americano, però dico queste cose con sincerità e sono fatti.
2: Esiste oggi, professor Iodice, un paese o un leader che possa davvero mediare tra Washington e Teheran, oppure i canali diplomatici sono completamente bloccati?
3: Senza il potere di negoziare dal presidente degli Stati Uniti, non c'è nessun diplomatico americano che può negoziare con Teheran oggi, neanche Rubio, senza l'appoggio del presidente. Nessuno ce l'ha oggi, è solo Trump. Però arriverà il punto che lui si stanca e penso che, come ho detto, dichiarerà che è una vittoria e via.
2: Ogni attacco americano, professor Iodice, provoca una risposta iraniana. C'è il rischio di una spirale dalla quale poi nessuno riesca più ad uscire?
3: Assolutamente, finché gli iraniani ce la fanno, che loro possono resistere, possono continuare la guerra. E questo è il vero problema. Quanto tempo loro possono resistere e continuare la guerra?
2: Ecco, perché quanto pesa, professore, nelle decisioni della Casa Bianca il fatto che stiano aumentando sia le vittime americane sia il costo economico spropositato della guerra?
3: enorme, perché se il Congresso non approva tutti i 70 miliardi adesso, non avranno i mezzi per continuare la guerra senza togliere della difesa nazionale. È l'unico modo, devono toglierlo dalla difesa nazionale per continuare questa guerra senza soldi freschi. Però arriviamo a novembre, se i democratici vincono, tutto cambia, anche i soldi per la guerra, e quelli che stanno aspettando gli iraniani pensano che i democratici non approveranno neanche un soldo per questa guerra dopo di novembre.
2: Ecco, questa guerra, professor Iodice, sta ridisegnando gli equilibri del Medio Oriente oppure sta semplicemente rafforzando gli avversari degli Stati Uniti? Mi sembra più la seconda, no?
3: In certi casi sì, però lo scopo è questo, è di eliminare quel regime. Se veramente il regime sarà abbastanza debole negli prossimi anni, dopo di tutto questo conflitto, dopo in parte l'obiettivo è raggiunto, perché questa guerra non è stata fatta solo con Israele, è stata fatta anche con Saudi Arabia, con l'approvazione di Saudi Arabia. Loro in particolare volevano che questa guerra andava avanti, però non hanno fatto nessun patto aperto, pubblico, con gli Stati Uniti. Questo era tutto dietro le quinte.
2: Certo.
3: Tutto dietro le quinte. E loro sperano ancora che cambierà questo regime, perché è l'unico modo che si troverà una soluzione con un regime che è più ragionevole in quella parte del mondo. Però questo forse non è il modo di farlo. Vediamo se nei prossimi mesi, se questa guerra continua nei prossimi mesi e gli americani possono sopportare 5 o 6 dollari al gallone per la benzina, se questa situazione continua così, vediamo se veramente Trump ha ragione o no. Io penso che non c'è una buona fine di questa storia.
2: Ecco, è stato molto chiaro.

0: del Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Tra poco arriveremo anche a casa nostra dove il conto lo paghiamo ogni istante, quando ci troviamo al distributore di benzina, quando in qualche modo abbiamo a che fare con la realtà da strada, che forse la chiamo realtà da strada perché è il prendersi, il muoversi con un proprio mezzo, è il darsi da fare per portare a casa il pane, quella realtà da strada che non sempre l'intera classe politica dimostra di comprendere. Io vedo e conduco anche dei dibattiti politici, dei dibattiti televisivi che sembrano surreali, perché si vede chiaramente che certe persone la vita reale non l'hanno provata. Ma comunque torneremo su questi temi, abbiamo tanto tempo e vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è il 334 11 11 622. E quanto può durare una guerra nella quale nessuna delle due parti sembra fidarsi dell'altra, nessuno riesce a indicare una via di uscita e ogni nuova vittima diventa il motivo per continuare a combattere? Ditemelo anche voi, analizzate anche voi questa situazione, che poi appunto vi ritrovate nei vostri portafogli. In linea alla regia.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
11: Guidare informati.
12: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria, per un incidente, circa 4 km di coda in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Difficoltà inoltre al nodo di Genova con code per un incidente tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. Ripercussioni in A12 con circa 3 km di code tra Genova Est e l'allacciamento con la

0: 7. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale ovest tra Sago e Cusago nelle due direzioni. Code a tratti anche in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, in tangenziale nord da Monza verso Sesto. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest verso il raccordo per la Brebemi. In A1 per un incidente circa 8 km di code tra Sasso Marconi Nord e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Cassia Bissa a Castel Giubileo e tra Monte Sacro e la Rustica, code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In A2 per un incidente code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Buon pomeriggio dottor Poletti, Enrico di Roma. Sì, mi ha anticipato. Mi sembra che si siano spenti i riflettori sulla pompa di benzina. Il gasolio ha superato di diversi centesimi di 2 euro. Siamo più alti di prima, di quando c'era tutto sto allarmismo, lo sconto, eccetera. Ma quindi mi domando, ma tutti questi soldi che Giorgetti sta lì che se li conta dell'extra gettito IVA che gli stiamo dando? Io capisco che dipende Ruggero e l'altro Fakir, tutto quanto, per carità, però mi sembrano tanto armi di distrazione di massa. Ormai il gasolio a benzina non conta più, ho messo oggi un delirio, è un delirio, e lo Stato incassa. Mi sembra veramente vergognoso. Giorgetti ormai è sparito dai radar, in cassa sta lì che conta tutto sto extra gettito che non gli sembra vero. È una cosa veramente allucinante. Questo è il livello politico italiano, è che se chiacchiera di Ruggero, di quello, e poi i problemi veri sto governo purtroppo non gliene può fregare di meno.

0: Buonasera al generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, bentornato generale Burgio. Generale, mi sente?
1: Sì, ma prima c'era un'altra voce che si accavallava, sì.
0: Probabilmente il nostro regista che la passava in linea, generale.
1: Sono in linea.
0: Perfetto. Allora, generale Burgio, punterei meno sulla politica e molto di più sull'aspetto militare, giustamente con lei, perché 37,5 miliardi di dollari spesi in pochi mesi. Dal punto di vista militare, questi risultati che sappiamo, insomma, giustificano un investimento di questa portata, oppure il rapporto costi-benefici è già negativo?
1: Ma secondo me la spesa non è valsa l'impresa, da una parte. Dall'altra, io vorrei ricordare che quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti economicamente hanno armato e supportato l'Unione Sovietica, oltre che la Gran Bretagna. Ricordo solo che la Gran Bretagna regalarono 30 portaerei, senza contare quelle che si costruirono per loro, non so quante migliaia di aerei, non so quante navi. Quindi, al di là di quello che dice il Ministro della Difesa degli Stati Uniti, il capo del Dipartimento della Difesa statunitense, circa un'enormità di soldi spesi, eccetera, l'enormità di soldi spesi deve fare, secondo me, da panda con la determinazione di un popolo a livello sia di masse che di politica di spendere certe somme. Ecco, nel 40, 41, 42 questa determinazione c'era. Non so quanto c'è questa determinazione adesso. E ripeto, ritengo che in quegli anni spesero molto di più gli Stati Uniti, facendo un rapporto.
0: Certo, lei ha fatto, generale, un paragone con il passato, no? Però il Pentagono chiede altri 70 miliardi di dollari e non sa dire se saranno sufficienti. È normale, generale Burgio, in una guerra moderna? Oppure significa che il conflitto è sfuggito di mano, semplicemente questo?
1: No, è che oggi la tecnologia costa molto di più. Oggi dietro un aereo, dietro una nave, dietro un sistema d'arma ci sono molte più spese. Quindi se un Pentagono fa una sua valutazione e ritiene che occorra spendere certe cifre, è logico che lo dica, non può, come si dice, puntare al ribasso. È chiaro che la struttura militare chiede sempre quello che le è necessario e qualcosa di più. Questo l'hanno fatto tutti e l'abbiamo fatto pure noi italiani quando eravamo col ventennio, quando chiedevamo a Mussolini ben di più. Il problema è che una guerra bisognerebbe vincerla. E quindi se la devi vincere non puoi farla a metà come è stato fatto in Vietnam, e per vincerla il problema, come mi sembra aver detto l'altra volta, è se sia realistico pensare di vincere una guerra con l'Iran, che l'Iran non è un paese da nulla, è un paese che ha tempo, ha volontà per resistere, ha un'estensione territoriale enorme. Era grande l'Afghanistan e non si è riusciti a venirne a capo, è ancora più grande l'Iran, quindi ripeto, il tecnico deve dire: tu vuoi che io faccio la guerra, tu vuoi che io te la vinco, allora se vuoi che te la vinco questo è il conto della spesa e mi devi dare questo. Dopodiché tocca alla politica dire se è disposta o meno a spendere quelle cifre. Io faccio dei paralleli, ma servono per spiegare. Quando il segretario generale delle Nazioni Unite, allora il danese Fogh Rasmussen, venne in Afghanistan e chiese a Petraeus se si sarebbe potuti venire a capo, eravamo nel 2010-11, se sarebbe stato possibile venire a capo del problema Afghanistan, con Petraeus si rispose, eravamo parecchi ufficiali in quell'occasione, che occorreva che la politica ci desse, a parte i soldi, in quel caso specifico il tempo. Il tempo voleva dire generazioni, decenni per cambiare la mentalità di un mondo come quello afghano. E chiaramente in quell'occasione Fogg Rasmussen si rese conto che una democrazia non aveva la possibilità di concedere 40, 50, 60 anni, che alla fine sono il tempo e il denaro, veramente, anche in questo caso. Quindi siamo sempre lì. Il tecnico deve dire quello che gli costerà fare la guerra, e poi il politico deve farsi due conti e deve vedere se è disposto o meno a fargliela fare a quel prezzo. Di certo il politico non gli può chiedere di farla a ribasso, perché una guerra fatta a ribasso non serve a niente. L'hanno detto persone molto più autorevoli di me, l'ha detto Clausewitz: non esiste la guerra limitata. Se vuoi vincere devi schiacciare purtroppo l'avversario.
0: E generale Carmelo, sì, sì. Quando lo si schiaccia, concluda, mi perdoni.
1: Dico, quando non si schiaccia l'avversario, la guerra va avanti per anni. È quello che è successo tutto sommato anche a Putin. La guerra di Putin non è stata una guerra totale a Kiev. Se avesse voluto fin dall'inizio fare una guerra secondo quelli che erano i dettami di Clausewitz e, ripeto, della tecnica militare pura, avrebbe esercitato uno sforzo non certo a risparmio come quello che ha esercitato. Il Vietnam è stata un'altra guerra con sforzo esercitato a risparmio, e le guerre non si vincono con lo sforzo a risparmio, si vincono con lo sforzo massimo, indipendentemente da quelle che siano le capacità del nemico. Ripeto, in quelle richieste di denaro c'è un aspetto tecnico incontrovertibile, il tecnico ti chiede quello che gli serve. E il politico, chiaro, poi se deve fare un discorso costo efficace e dire mi conviene, ce la faccio, posso togliere soldi da altri settori dell'economia del mio Stato per vincere questa guerra?
0: Ecco, generale, l'Iran continua a colpire basi e interessi americani nella regione. Gli Stati Uniti forse stanno sottovalutando la capacità di resistenza e di adattamento iraniana, e quanto pesa il fatto che l'Iran combatta in modo asimmetrico utilizzando droni, missili, milizie alleate invece che affrontare direttamente l'esercito americano?
1: Sicuramente costa, però penso che anche agli Stati Uniti non convenga passare a un'offensiva massiccia di terra come quella che è stata fatta con Saddam Hussein, per esempio. L'Iran sì, lo puoi battere in una grande campagna terrestre, ma poi quanti morti devi essere costretto a accettare? E poi quanti morti devi accettare dopo, durante la successiva campagna di terrorismo e di guerriglia? Io ripeto, è la mia opinione, per carità. Io una campagna terrestre contro l'Iran non la condurrei, ecco, sarebbe estremamente costosa. Ma è la mia idea.
0: Da tutti i punti di vista. No, chiaro, chiaro. Grazie alla generale Carmelo Burgio. Buon lavoro, buonasera.
1: Buonasera.
0: Torniamo tra poco, sempre con i vostri messaggi: 334-1111-622, uno che non ha peli sulla lingua, il collega Alberto Negri del Manifesto.

0: E saluto Alberto Negri del Manifesto, buonasera, bentornato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: 37,5 miliardi di dollari già spesi, 70 che vengono richiesti, il conto economico chi lo paga davvero? I cittadini, gli Stati Uniti, le future generazioni, chi?
1: Beh, anche noi, visto che il prezzo del petrolio aumenta e visto che gli Stati Uniti ci vendono il petrolio e il gas, no? Questo mi sembra evidente, e tra un po' Trump metterà nuovi dazi a partire dal Canada, ma ci siamo dentro anche noi europei, non pensiamo mica di scappare, quindi è chiaro che lui non vuole rinunciare neppure a quelle entrate. Beh, Trump ha davanti un bilancio del Ministero della Guerra, perché il Ministero della Difesa si chiama della guerra da quando c'è Trump, veramente molto molto ampio, 70 miliardi subito, l'hai raccontato tu, e dal 2027 l'amministrazione Trump chiederà uno stanziamento che va dagli attuali 1000 a 1500 miliardi di dollari soltanto per il Ministero della Difesa. Mi sembra che ci avviciniamo alla pace?
0: Per niente, e come uscirne se non eliminando in senso buono il problema, ovvero sia chi questa guerra l'ha voluta, perché probabilmente dall'esito delle elezioni di midterm magari qualcosa può cambiare o no? Per Trump.
1: Ma io me lo auguro, però non voglio illudere nessuno. Guardate, l'anno scorso un professore inglese del King's College scrisse un articolo su Foreign Affairs intitolato L'epoca delle guerre infinite. Nessuna guerra è mai finita negli ultimi 45 anni. Io ero in Iran per quella scatenata dall'Iraq nell'80, si è continuata in Kuwait nel 91, poi è tornata in Iraq per poi estendersi in Afghanistan, nel 2001 è tornata in Iraq nel 2003 e nel 2003, quindi in Siria nel 2011, ci aggiungiamo le guerre del Libano, quello tra Israele e la Palestina, e ora abbiamo la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran che si estende dal Libano al Mar Rosso, ma è sempre la stessa guerra, cioè sono 45 anni che noi in Medio Oriente vediamo sempre la stessa guerra. Quindi una delle domande più sciocche che mi vengono di solito fatto è: ma quando finirà questa guerra di Hormuz? La risposta mai. È molto semplice: mai, bravo.
0: Mai.
1: È molto semplice, mai.
0: Ma neanche se gli americani la cominciano a sentire nel portafoglio, neanche...
1: Ma guarda, gli americani le guerre avrebbero dovuto già sentire nel portafoglio già molto tempo fa. Poi in realtà abbiamo visto, guardate che quella dell'Iraq che fu una del 2003, che fu una delle più grosse sciocchezze fatte, la più grossa sciocchezza fatta dall'amministrazione di George Bush Jr., è durata fino al 2012 la presenza americana, ma poi non finire mai, perché li ha obbligati a intervenire quando è arrivato l'ISIS nel 2014. Cioè, se noi andiamo a vedere perché si chiamano guerre infinite, è perché non tieni mai fuori da questi conflitti, e naturalmente gli Stati Uniti, ma poi tutto il mondo paga questi conflitti. Come ridurli? Beh, se ci vuole, ci vorrebbe la diplomazia. Ma vi pare che quel Witkoff e quel Kushner siano dei maghetti della diplomazia? A me non mi pare. Cioè, mi sembra evidente che hanno completamente fallito con un memorandum d'intesa con l'Iran che è stata ormai diventata carta straccia. Cioè, il problema oggi non è soltanto il fronte esterno e poi comparato con un fronte interno. È ovvio che se chiedi a un cittadino americano questa guerra ti piace, lui ti dirà no, non la voglio, non mi piace. Ma il potere, chi ha il potere, troverà sempre il modo di fargliela inghiottire questa guerra. Poi guardate a Trump, scusate, ma delle elezioni di medio termine non frega nulla. Tra due anni
0: certo,
1: lui se ne deve andare per forza.
0: Certo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Hai avuto modo oggi, non credo che tu abbia tutto questo tempo, però di sentire... E le commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato, dove sono intervenuti Tajani e Crosetto, che hanno riferito sugli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica di Ankara, ma anche se non ti fosse capitato, non è un teatrino inutile, perché alla fine poi dipendiamo da quei signori lì, quelli degli Stati Uniti, quel signore lì, e questo è un teatrino giusto per...
1: Hai detto bene, un teatrino. Guardate che il grande ciambellano di Trump, cioè Infantino, che è diventato lui, è stato proposto dallo stesso presidente americano come successore di Guterres alle Nazioni Unite. Cioè, alla NATO c'è Rutte, che, diciamocelo pure con grande franchezza, uno dei più grossi lecapiedi sull'orbe terracqueo con Trump, no? Quindi è difficile immaginare che da queste relazioni di Tajani o di Crosetto saltino fuori delle cose particolarmente dirimenti. Sappiamo perfettamente che dovremo mettere sul tavolo altri soldi per la difesa, altri soldi per le armi, che questo significa per l'Italia, e lo sanno tutti, anche chi è al governo, di dover ridurre il budget per altri essenziali servizi ai cittadini, dalle pensioni alla sanità, alla scuola. Attenzione signori, questo è il problema del nostro paese. E nel nostro paese che cosa si fa? Si discute del caso di Roggero, c'è il problema del caso che è successo a Fakir a Bologna. Io non vedo mai parlare di problemi concreti, e questo è veramente uno degli aspetti. Cioè, credo gli italiani se ne accorgano tutti, il nostro potere d'acquisto.
0: Resterai deluso per molto tempo, perché adesso c'è la campagna elettorale, quindi è falsa
1: certo. Ecco, e anche su questo noi dobbiamo stare attenti, perché, cioè, soprattutto perché i governi fanno delle manovre mirate alle campagne elettorali, che vuol dire distribuire dei soldi agli loro elettorati di riferimento. Quindi la signora Meloni adesso deve mettere insieme con quel poveraccio che fa il ministro dell'economia, no? Povero malcapitato, dovrà mettere insieme una finanziaria superiore a quella dell'anno scorso. Lo sarà? Guardate, io vi faccio riflettere su una cosa. La media delle finanziarie degli ultimi anni in Italia è stata intorno ai 30 miliardi ed erano già risicate. Siamo scesi sotto i 30 miliardi, siamo intorno ai 25. Questo è lo stato della povertà del nostro paese.
0: Io ringrazio davvero sempre Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Buon lavoro Alberto.
1: Buon lavoro a tutti voi, buona fortuna a tutti.
0: Grazie. 334 11 11 622, e la fortuna che ho io è di poter ascoltare i vostri messaggi. Forza Lorenzo.
2: Buonasera, scusate, ma io non capisco quello che dice il generale. Sta dicendo che in Vietnam gli americani hanno fatto la guerra a metà. A me sembra che ci abbiano messo corpo, anima e tutte le porcherie che potevano metterci. Non è stato proprio un impegno fatto parzialmente, mi sembra di conoscere quantomeno un poco. Ok, grazie.
0: Ecco, noi paghiamo anche l'aumento del prezzo del petrolio, e il primo effetto è visibile alle pompe. Oggi la benzina self service costa in media 1,949 al litro, mentre il gasolio è salito a 2,124. In meno di un mese un pieno da 50 litri costa 7 euro in più per la benzina e 11,60 euro in più per il diesel. Una stangata che riguarda non solo noi automobilisti, ma anche le imprese, gli autotrasportatori, e poi ci ritorna tutto indietro, come quando da piccoli lanciavate il boomerang, ve lo ricordate, tornava indietro ed erano cavoli amari.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 18 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti, i video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
12: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
13: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse. complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
12: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
13: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
12: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
13: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
11: È tutto, a più tardi.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Sono d'accordissimo con il giornalista, anche se non leggo quel giornale, ma noi ci mettiamo, continuiamo a metterci le fette di salame negli occhi, no? Fakir, il gioielliere, tutte cose che distolgono dai veri problemi che abbiamo qui in Italia. Per la cronaca, appena fatto il pieno di diesel sul furgone che utilizziamo per il lavoro, essendo noi impresa, 2,16 euro al litro. Cioè ragazzi, dove vogliamo andare con 2,16 euro al litro il diesel? Cioè veramente, se la Meloni, il governo non mettono mano di nuovo alle accise, io non so qua cosa succeda. L'unica soluzione nel breve periodo, prima che arrivi l'autunno e l'inverno, e non oso pensare se resta la stessa situazione cosa potrebbe succedere, è quella di andarsi a prendere il petrolio da un'altra parte, non sicuramente da Trump, ma dal vecchio amico Putin. Non vedo tante altre soluzioni per migliorare un attimo la nostra situazione quotidiana di vita e di lavoro. Buonasera a tutti.
0: Eh sì, carissimo, perché proprio lei, odio quando si chiama carissime le persone, quando mi chiamano carissimo detesto, quindi non so perché l'ho chiamata carissimo, gentilissimo. Proprio i suoi messaggi dei giorni scorsi mi hanno sollecitato a fare quel che farò, interrogarmi se sono ancora questi prezzi della benzina, questa stangata, sostenibili. Lei che il pieno lo fa tutti i giorni, che si alza per andare a lavorare e non a cincischiare.

0: La guerra in Iran, che presenta anche all'Italia un conto sempre più pesante. Allora, vogliamo ascoltare la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone? Sono cose concrete, poi ragioniamo con ospiti concreti anche con voi. 334 11 11 622, forza!
1: Lo sappiamo bene, la guerra in Iran presenta per l'Italia un conto soprattutto energetico. Il nostro paese non sostiene direttamente i costi militari degli Stati Uniti, ma subisce l'aumento del prezzo del petrolio, le difficoltà nei traffici attraverso lo stretto di Hormuz e le conseguenze sui trasporti e sulla produzione. Il primo effetto visibile è proprio quello sui carburanti. Secondo il Mimit, oggi, 22 luglio, il prezzo medio nazionale self-service è salito a 1,949 euro al litro per la benzina e a 2,124 euro per il gasolio. In autostrada si arriva rispettivamente a 2,040 e a 2,196 euro al litro. Il diesel costa quindi 17,5 centesimi più della benzina, un divario particolarmente pesante per autotrasportatori, imprese e lavoratori pendolari. Un pieno da 50 litri costa oggi 96,45 euro per la benzina e 106,20 euro per il gasolio. Rispetto al 17 luglio, quando benzina e diesel erano a 1,921 e a 2,059 euro, un pieno costa rispettivamente 1,40 e 3,25 euro in più in appena 5 giorni. Il confronto con il 29 giugno mostra un aumento ancora più netto. La benzina è passata da 1,809 a 1,994 euro. Il gasolio da 1,892 a 2,124 euro. In meno di un mese, quindi, il rincaro è stato di 14 centesimi al litro per la benzina e di 23,2 centesimi per il diesel. Su un pieno da 50 litri significa 7 euro in più per la benzina e 11,60 euro in più per il gasolio. Per una famiglia che effettua due pieni al mese, il maggiore sborso può superare i 160 euro annui per la benzina e i 278 euro per il diesel, prendendo come riferimento i prezzi di fine giugno. Il problema principale riguarda però l'autotrasporto. Il gasolio è il carburante utilizzato nei mezzi pesanti e ogni aumento si trasferisce progressivamente sui costi di distribuzione. Per un camion che consuma 30.000 litri l'anno, un rincaro di 23,2 centesimi comporta un aggravio lordo di circa 6.960 euro. Per una flotta di 10 mezzi si arriva quasi a 70.000 euro l'anno. Questi costi non restano poi confinati nel settore dei trasporti. Vengono infatti scaricati sul prezzo finale di alimentari, beni industriali e prodotti consegnati nei negozi. Secondo il Codacons, già nei primi mesi del conflitto, gli aumenti di carburante, gas alimentari, trasporti e voli potevano costare quasi 1.000 euro annui a famiglia. Confindustria stima inoltre che, se la guerra dovesse durare per tutto il 2026, le imprese italiane potrebbero sostenere 21 miliardi di euro di costi aggiuntivi. Nello scenario peggiore, il PIL potrebbe calare dello 0,7% con un'inflazione fino al 4,3%.
0: Ecco, però capite, qua non stiamo giocando, sentiamo Marcello Astorri del Giornale.
2: Buonasera Roberto, no, purtroppo non è un gioco. La ripresa delle ostilità in Medio Oriente è stato un evento, non si può dire totalmente inatteso, ma certamente non ci voleva. Tutti ci eravamo illusi che la firma del memorandum potesse aprire a una fase più positiva. Avevamo già visto i primi segnali incoraggianti dell'inflazione, ma adesso la ripresa delle ostilità apre degli scenari esplorati, che sono poi alcuni di quelli illustrati nel servizio di pochi istanti fa.
0: La politica che sta facendo, Astorri?
2: La politica in questo momento sta osservando, così come anche
0: la banca centrale. Osservare. Scusa, li paghiamo per osservare.
2: Oggi, dai, guarda, oggi
0: la politica
2: oggi
0: sta osservando, sì, lo so, però osservano da troppo. Sembra la mia vicina oggi, che mi spia.
2: Oggi Giorgetti al Question Time alla Camera è stato interpellato proprio sui rincari dei carburanti che stiamo osservando in questi giorni. Il diesel è tornato ampiamente sopra la soglia dei 2 euro e ha detto che stanno valutando di intervenire ancora sulle accise, e lo faranno con il famoso meccanismo che poi è stato utilizzato anche nelle volte precedenti delle accise mobili, cioè che sostanzialmente attraverso l'aumento del gettito dell'IVA vanno ad abbattere le accise, dando parziale sollievo sul costo al litro dei carburanti. È chiaro che è un tampone. Questo intervento non può essere risolutivo, anche perché si dipende purtroppo da uno scenario internazionale che in questo momento non promette bene e non dà segnali di una risoluzione a breve.
0: Beh, insomma, sei stato chiaro, semplice, asciutto, anche troppo, nel senso che siccome tu non fai politica e non hai bisogno di cercare consenso, non hai girato tanto la frittata, meglio così. Grazie Marcello Storri, giornalista economico del Giornale.
2: Grazie a voi.
0: Che sta anche alle mie provocazioni, che ci stanno. Attendo anche voi alla 334 11 11 622. Chiedevo al collega Storri: la politica che fa? Sta a guardare. È proprio la risposta più corretta. Si può stare a guardare. Che ne pensate dell'idea dell'ascoltatore di prima, che in buona sostanza dice andiamoci a prendere i combustibili da un'altra parte?

0: Buonasera Poletti, parla un autotrasportatore per conto terzi e siamo nella M. Siamo nella M ed è inutile che tolgano l'accisa perché non l'abbiamo mai pagata l'accisa. Noi siamo costretti ad alzare i costi anche se togliessero l'accisa, perché noi non paghiamo, recuperiamo l'IVA e non paghiamo l'accise, recuperiamo anche le accise. E il fatto che loro tolgono le accise a noi non cambia niente, alzeremo sempre i prezzi. Quindi sono d'accordo con quello che ha chiamato prima. Andiamo dal vecchio Putin, perché è l'unica soluzione. A meno che ci vogliono far morire di energia qua, vedo un po' loro.
1: Buonasera, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
2: Buonasera a voi, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
1: Allora, mentre la politica sta a guardare, i cittadini stanno a pagare e ipotizzano alcuni, tanti, torniamo da Putin, perché questi aumenti proprio non si reggono.
2: Beh, sa, certe ipotesi si fanno anche un po' con fini di natura speculativa. Io adesso vorrei che si smettesse di pensare alla politica esclusivamente come barricate da una parte all'altra per smuovere qualche voto e orientarlo da una direzione piuttosto che un'altra. Cioè, il problema è veramente troppo, troppo, troppo grande e troppo serio per continuare a perdere tempo con qualsiasi ipotesi astrusa. Il tema fondamentale è che noi continueremo a vivere in un contesto di policrisi, perché dovesse passare Hormuz domani mattina, dopodomani ne nasce un'altra. Sappiamo già quello che sta succedendo con i data center, che sono la prossima frontiera dei succhi energia, che stanno rivoluzionando completamente la rete elettrica, tanto è vero che in alcuni dipartimenti degli stati americani più noti i cittadini si sono ritrovati triplicate le bollette perché i data center si sono connessi alla rete. Questo può succedere in Italia, tant'è vero che ci sono diverse autorizzazioni. Le ultime notizie ci dicono che alcuni stanno acquistando addirittura impianti che fino ad oggi sono serviti per produrre energia e destinarla ai cittadini invece per orientarla verso unicamente data center. Erano impianti non dismessi ancora in funzione, ma che cambieranno praticamente la destinazione. Questo diventa una priorità assoluta da parte del governo. Io auspico che stiano comprendendo qual è l'entità e la gravità del fatto. Spero che per una volta tanto si smetta di sentire una sirena piuttosto che un'altra, che capiscano che il paese non può reggere nessun tipo di blackout economico ed elettrico così come quelli che stiamo vivendo in queste giornate.
1: Ecco, che dire ai poverini che al pieno, oggi è capitata anche a me, insomma pesa, si fa notare.
2: Pensi, volete, che in poco meno di 2 settimane siamo passati da un pieno medio di 90 euro a un pieno medio di 112 euro, sono 12 euro in più, 22 euro in più, scusi. Se fa le dovute proporzioni stiamo parlando di cifre che oscillano intorno al 20%, lo sappiamo che poi queste cifre non si fermano al pieno ma finiscono nel carrello della spesa. Non si stanno contraendo per nulla i consumi, perché le persone ancora non si rendono conto che per contrarre o qualsiasi tipo di prezzo bisogna ridurre drasticamente i consumi. Da parte nostra, anche noi cittadini, però dobbiamo fare qualcosa. Non è possibile che ci aspettiamo sempre che arrivi qualcuno a risolverci i problemi. La politica ha assolutamente la responsabilità di governare quello che sta succedendo, però dovremmo iniziare anche noi a dare dei segnali. Mi dispiace tanto.
1: Quali?
2: Perché non si... Ma uno dei segnali che potremmo iniziare a dare è: fermiamoci un attimo, nel vero senso della parola, iniziamo a evitare questi micro spostamenti fatti di 2 chilometri attraverso le autovetture. Lei dice vabbè, ma chi c'ha l'esigenza? Vabbè, chi c'ha l'esigenza lo faccia pure, ma gli altri che non ce l'hanno iniziassero a orientarsi verso altre modalità di trasporto che sono non solo più sostenibili da un punto di vista ambientale ma soprattutto più economici.
1: Va bene, va bene, va bene. Io ringrazio Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
2: Grazie a voi.
1: Allora, mi dite se vi arrabbiate ancora per il prezzo dei carburanti, mi dite se siete indifferenti, non credo.

0: leggere né di affrontare, e intanto noi non si va più avanti, c'è poco altro da dire. Grazie per la trasmissione e buon pomeriggio.
1: No, ma grazie a voi davvero che intervenite, partecipate, ascoltate, ragionate assieme a me, continuate a mandare i vostri messaggi. Ma quando fate il pieno, a che pensate? Cioè, ormai, cioè, ma questa rassegnazione che io noto, no? Nelle persone, ma è una roba normale? Secondo me no. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 18 e 31 minuti.
10: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Interessante intervento del signore di consumerismo no profit, è meraviglioso da un punto di vista ideale, cioè orientarsi verso il trasporto, altre forme di trasporto, non l'auto privata, è formidabile, magnifico, se esistesse un trasporto pubblico, che non esiste più da 40 anni, viste le scelte politiche che sono state fatte. Io vivo a Pavia e sfido chiunque a muoversi esclusivamente sul territorio usando esclusivamente i mezzi pubblici. Ecco, probabilmente, cioè, voglio dire, ci vorrà una settimana per arrivare da un centro piccolo ad un altro centro piccolo, visto che i rami secchi sono stati tagliati e via dicendo nei trasporti. Franco, Pavia, ci vuole molta pazienza con le persone ideali che propongono il migliore dei mondi possibili. Viviamo nel 2026 e il trasporto pubblico non c'è più, sarebbe bello se ci fosse, ma non c'è più, sarei io il primo a gioire. Franco, Pavia.
13: Buonasera dottor Poletti, Luigi da Torino. Quando uno va al distributore dentro sta male, perché adesso tutto quanto oltre i 2 euro è una cosa che non si può vedere.

avere, però purtroppo bisogna muoversi. E che cosa si può fare? Non è che possiamo, anche protestando non succede niente, no? Quindi c'è la, sicuramente la rassegnazione, ma c'è anche il desiderio e il pensiero di trovare, come diceva anche la persona precedente, soluzioni alternative per spostarsi. Quindi questa è una cosa, e seconda cosa, vabbè, ormai la pagliacciata delle accise è già passata anche da qualche anno, nel senso che comunque questa, la Meloni che ha fatto tutte quelle sceneggiate, perché è una bravissima attrice, bravissima a fare le sceneggiate, non ha fatto un tubazzo di quello che ha detto a cominciare dalle accise. Quindi per il momento rassegnati, e poi vedremo. Tutte quante le persone credo che si stanno già comunque organizzando nel proprio piccolo, a cominciare anche da chi non darà più il voto alla Meloni.

0: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sai cosa penso io ogni volta che vado a far benzina? Alla frase in propaganda della Meloni: noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. A quanto siamo stupidi e soprattutto quanto sono stupidi quelli che ci hanno creduto e l'hanno votata. Buona serata.
1: Buonasera, Danna Rea, presidente nazionale di ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Buonasera, dottoressa Rea.
2: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
1: A che punto siamo? Perché qui i prezzi alla pompa crescono in un periodo in cui la gente lavora e la gente va in ferie e quindi ce li becchiamo tutti questi aumenti quando facciamo rifornimento e ce li becchiamo tutti nei prezzi dei prodotti. Che dati avete e che considerazioni si sente di fare?
2: Che i prezzi purtroppo da quando è scoppiata la guerra in Iran, ma già da prima abbiamo avuto già gli effetti con la guerra in Ucraina, continuano a crescere ripetutamente. Siamo in una situazione che è sempre più vulnerabile, quindi come vediamo basta una dichiarazione che forse si fa la pace e scendono un poco, ma risalgono immediatamente. Quindi da come ci dicono anche i dati ufficiali, insomma, no? Siamo in una situazione in cui sperare che si abbassi nel giro di poco tempo o perlomeno che si abbassi, insomma, non mi pare che siamo in questa condizione. Quindi quello che noi stiamo chiedendo da più tempo, al di là di tutte le narrazioni che si raccontano, no? L'intervento fatto sull'accise occorre assolutamente ripristinarlo. Non capiamo dietro quale motivazione, un po' si utilizza l'Europa, un po' si parla che bisogna aiutare i redditi bassi, come chi non, insomma, è costretto per lavoro, per studio, insomma, a usare la macchina deve avere, hanno tutti i redditi alti. No, purtroppo si utilizza la macchina per lavorare e quindi serve che le accise vengano ripristinate. Così come noi siamo il paese in cui, che se ne racconti, oggi leggevo alcune agenzie, siamo quelli dove si è aumentato di meno, sarà in qualche modo anche vero rispetto a chi l'ha aumentata molto di più, ma la nostra gasolio, la nostra benzina è aumentato tantissimo, ma soprattutto siamo uno dei pochi paesi in Europa dove le tasse sui carburanti e sull'energia continuano ad essere le più alte in assoluto, quindi occorre assolutamente mettere mano anche a questa situazione che è assolutamente ingiusta e crea ulteriori disuguaglianze.
1: È questa la situazione. Quando la politica sta a guardare, che cosa significa? Che attende tempi migliori e intanto non fa niente.
2: Assolutamente, lo dicevo prima, io non penso, leggiamo tutti, vediamo tutti che cosa sta succedendo da diverso tempo nel nostro mondo purtroppo, no? E non è che mi pare che ci sia una pace dietro l'angolo, insomma, assolutamente, magari, no? È quello che desidereremmo tutti, ma insomma adesso anche il Fondo Monetario, insomma, cioè, non è il semplice cittadino che si ritrova a fare i conti, ahimè, con un potere d'acquisto sempre più basso. Stamattina abbiamo visto, no? I dati che confermano come l'Italia è il paese dove il potere d'acquisto ha avuto un brusco, no? Un brusco taglio, più del 6%. E facciamo i conti con l'aumento delle bollette, l'aumento dei generi di prima necessità. Gli agricoltori stanno ponendo problemi anche molto seri, perché il canale di Hormuz ha bloccato non solo le petroliere, insieme a quello anche l'aumento che ha avuto rispetto alle vie commerciali che hanno i fertilizzanti, no? Quindi per l'agricoltura c'è stato un aumento esagerato e questo ovviamente si riflette anche sul prodotto, soprattutto quello fresco. Molti agricoltori stanno decidendo di non portare la merce che è stata già diciamo, no, che è già pronta per essere coltivata, per essere raccolta, di non portarla ai mercati per non portare dei prezzi assolutamente esosi. Gli scaffali sono con dei prezzi altissimi, cioè le persone ovunque si girano fanno i conti con dei prezzi alti, come si fa a non vederli? Perché continuarci a raccontare frottole rispetto a quello che succede e a non prendere decisioni per quelle che sono possibili? Ovviamente parliamo di una guerra sul piano internazionale, ma ogni paese è nelle condizioni di, come dire, di dare ossigeno ai propri cittadini. Molti paesi europei, ad esempio, stanno decidendo di tagliare l'IVA, no? Su alcune cose. Io facevo prima, parlavo delle tasse, degli oneri di sistema che pesano sulle energie e sui carburanti, cioè ci sono e pesano non poco, parliamo del 30%. Certo. Quindi ci sono delle decisioni anche in una situazione che non dipende dal solo nostro paese, insomma ormai siamo di fronte a una situazione geopolitica così vulnerabile, insomma il mondo sta andando un po' sottosopra e non lo decidiamo noi da soli. Sicuramente l'Europa nel suo insieme magari prendessero delle decisioni, sarebbe importante, però i singoli paesi possono aiutare i propri cittadini, soprattutto quelli con i redditi medi, redditi che sono quelli che poi pagano le tasse, che sono quelli che con l'aumento dell'inflazione hanno maggiori difficoltà a, come dire, ad arrivare a fine mese.
1: Grazie ad Anna Rea, presidente nazionale di ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Grazie,
2: grazie
1: davvero.
2: Grazie a voi.
1: Io non capisco perché siate così rassegnati, ma visto che siete rassegnati, rassegnazione per rassegnazione, tra poco si collega una persona che ci spiega come risparmiare andando in auto, forse scendendo dall'auto, però insomma, così è. A tra poco.

0: Buonasera. Chi ha una buona memoria si deve ricordarsi che questo governo ha messo le accise solo ed esclusivamente nel periodo delle elezioni, come il referendum e come le elezioni regionali. Ed è la dimostrazione che fanno tutto a scopi elettorali. Vale, cioè, questa mia considerazione non vale solo per questo governo. Questo governo è l'ultimo, ma vale anche per i governi scorsi. Ogni cosa si fa solo esclusivamente a fini elettorali. Salute, dobbiamo aprire gli occhi. Salve.
1: Attacco scellerato di Trump all'Iran, pagavo il giorno prima la benzina 1,60 euro, adesso sono a 1,96, 18 euro in più, 18 euro in più a pieno, 18 euro in più a pieno. Sergio da Milano.
2: Soluzione al problema? Mettiamoci tutti, ma dico tutta l'Italia, in lockdown. Fermiamoci, mettiamoci a casa, non consumiamo più nulla, nulla che non sia assolutamente indispensabile, e sicuramente i prezzi scenderanno.
3: Purtroppo è proprio così, costo dell'energia alto, salari bassi, è un'equazione inevitabile, se non abbassiamo il costo dell'energia i salari rimangono bassi, potere d'acquisto crolla e le famiglie si impoveriscono.
4: Buonasera Roberto, sono Roberto da Milano. Allora, io non sono fondamentalmente contro l'euro, sono però...
5: di questa cosa, noi siamo sempre gli ultimi, però sull'euro siamo stati i primi a togliere il doppio prezzo. È vero che tu dirai sì Roberto, però è passato un sacco di tempo, è vero, però io vado a fare la spesa e vedo una bistecca che mi costa come quando mangiavo fuori in lire, perché comprare una bistecca a 7,50 euro sono 15.000 lire con cui noi mangiavamo in pizzeria. Cioè, capisci? Noi abbiamo delle cose che l'euro per le nuove generazioni non ci fanno caso, ma chi come noi è cresciuto con la lira? Cavolo ragazzi, noi non ce ne rendiamo conto, però io vendo i fumetti a 5,80 euro, cioè io vendo Tex a 5,80 euro, ragazzi sono 11.000 lire. 5,80 euro. Vendo la settimana enigmistica a 4.400 lire perché costa 2,20, è aumentata la settimana enigmistica. Quindi, cioè, io lo vedo e soprattutto quando sono in crisi fanno la cosa che secondo me è più deleteria. Quando sono in crisi con una determinata roba, la aumentano. Ragazzi, il Corriere della Sera, ti faccio l'ultimo esempio, Roberto. Il Corriere della Sera ultimamente impone, soprattutto al Nord Italia, lo impongono al Nord Italia, al Sud l'allegato non è obbligatorio dappertutto. A Milano è obbligatorio. Tu se vieni da me a comprare il Corriere non ti posso dare il Corriere senza l'allegato. Perfetto. Ultimamente il Corriere è 2 euro lunedì, 1,50 euro martedì e poi 2,50 euro da mercoledì a domenica. 5.000 lire ogni giorno e poi si lamentano che la gente si sta allontanando dal giornale di carta. Ma ascolta, fai tre conti, vedi al mese, se poi lo moltiplichi in lire tu guarda quanto si spende se uno vuole leggere il giornale. Come li avvicini i giovani? Me li spendo in altro. Ciao Roberto, buona serata.
6: Buona serata a te, anch'io ogni tanto ragiono in lire, credo anche il nostro Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapension.it, ragioni ancora
7: buonasera,
6: in lire.
7: Buonasera, beh se ragioni in lire sei spacciato perché la benzina di cui parlavamo prima sono 5.000 lire al litro, insomma tanta roba diviene, diciamo.
6: Tanta roba, come si fa a risparmiare? Ci sono dei comportamenti virtuosi, delle auto virtuose, dei sistemi virtuosi per spendere un po' meno e sono ovviamente pannicelli caldi, sono cavolatine, sì. Però...
7: Beh, sai, relativamente, nel senso che se una macchina è un'automobile moderna, è il risparmio che si può ottenere è straordinario, perché queste automobili nuove rispetto a quelle vecchie, che più o meno consumavano sempre lo stesso, anche se tu guidavi male o guidavi bene dal punto di vista dei consumi, invece possono portare a dei risultati straordinari. Per farti capire, la BBC ha fatto tempo fa un test straordinario, ha preso, non facciamo nomi di marchi così non facciamo pubblicità, ma ha preso una supercar da 700 cavalli e una delle super ibride più economiche, quelle che funzionano meno, le ha mandate in pista. La super ibrida veniva guidata a tavoletta senza risparmio e la supercar doveva semplicemente stargli dietro e seguire il ritmo che dava questa super ibrida. Beh, alla fine la supercar ha consumato molto molto meno di questa super economica ibrida, e quindi il concetto che loro volevano spingere era proprio questo, cioè non cambiate automobile se volete risparmiare, ma cambiate modo di guidare, perché effettivamente oggi la tecnologia riesce a portare a risparmi straordinari. Ti faccio un esempio banale, sì, ma se in autostrada, sì, invece di viaggiare a 130 viaggi a 110, ti porti a casa un meno 30% di consumi. Addirittura, vabbè, si spera che nessuno lo faccia, ma diciamo che se tu guidi male e superi il limite di velocità autostradale e invece lo rispetti, il risparmio è fino al 50%, quindi tantissimo. Poi ci sono altri piccoli trucchi che si possono usare.
6: Sì, insegnameli, insegnameli. Me ne avevi parlato una volta, qualcuno l'aveva applicato, vediamo se ricordo bene.
7: Beh, intanto le gomme gonfiate alla temperatura, alla pressione giusta, che sembra una banalità, ma non fa nessuno, più della metà delle auto che vanno in giro in Italia hanno la pressione sbagliata, ma lì almeno un altro 2% si recupera. Anche il peso dell'automobile, spesso le automobili sono, no, delle mezze cantine dove la gente lascia dentro di tutto, e anche alleggerirle di, non ti dico enciclopedie, ma insomma borse varie del tennis, dello sport o cose così, anche quello porta a un ulteriore risparmio. La messa a punto poi è molto importante, anche quello sono percentuali, cioè alla fine, no, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, metti tante piccole percentuali insieme e ti porti a casa un risultato importante.
6: Dimmi dell'aria condizionata.
7: Beh, quello però sarebbe un consiglio sciocco dire, soprattutto in questo periodo, andate in giro con l'aria condizionata spenta, perché poi è anche un tema di sicurezza. Ecco, possiamo dire in autostrada non girate con i finestrini aperti, perché quello si porta via un altro 5% almeno di consumo in più. In città non ha nessuna differenza.
6: Quanto si beve l'aria condizionata al massimo dentro l'auto?
7: Ma sai, massimo o minimo cambia poco, perché lì il compressore, che una volta acceso, diciamo, se tu la metti a una temperatura polare, quella spinge sempre, ma tanto, dipende poi dall'automobile, però almeno un 5-7% di consumo se lo, però ecco, quello è veramente un elemento di sicurezza, non ci si può rinunciare, perché poi si guiderebbe in condizioni di stress e anche di pericolo, per cui il consiglio lì, anche se si può ottenere un risparmio, in quel caso è evitare di spegnerla.
6: Invece qui le accise non le hanno più tagliate, che ti viene da dire?
7: Beh, sai, oggi il gasolio in autostrada sfiora i 2,2 euro, in pratica sta eguagliando il primato dell'11 aprile del 2026, no? Che fu il giorno fatidico, e anche un prezzo superiore a quello del 18 marzo, quando il governo poi si decise a introdurre per la prima volta lo sconto sulle accise di 20 centesimi. Quindi adesso siamo di nuovo a quel limite, ed è urgente e necessaria una misura analoga. Tutte le associazioni dei consumatori lo stanno chiedendo, perché effettivamente se non si sterilizzano un po' dalle entrate dello Stato queste imposte, queste tasse sulle tasse, poi diventa un problema, insomma, per tutti gli italiani, non solo per gli automobilisti, perché poi qui il tema è, non è che, vabbè, io la macchina non ce l'ho, che mi importa, no, perché poi il caro carburanti pesa su tutto, sul mercato, sulle spese, sui trasporti, sulle cose che anche comprano le persone più sedentarie online, perché siamo completamente dipendenti da questo tipo di trasporto su gomma, e quindi il caro gasolio finisce per colpire tutti indiscriminatamente.
6: Ma secondo te che calcolo politico sta dietro al fatto di non voler intervenire è ancora sulle accise, che ha ovviamente un costo che rientra nelle casse pubbliche, insomma, che esce dalle casse pubbliche. Però cosa, che ragionamento ci può essere dietro? Perché così si blocca l'economia.
7: Beh sì, il ragionamento, diciamo, funziona in modo inverso, cioè il ragionamento, tutti i politici del pianeta, da Trump a tutti gli europei, intervengono perché così si giocano il consenso. Non dimentichiamo quello che sta succedendo in America, che finché c'erano guerre, devastazioni, disastri, non importava niente a nessuno. Poi il prezzo al gallone sale alle stelle e tutti gli americani impazziscono, Trump crolla nei sondaggi. E il calcolo politico vorrebbe la riduzione, non si fa perché effettivamente non ci sono i soldi, non ci sono le risorse. Tra l'altro, toccare le accise, se vai a vedere come è composta la tassazione sui carburanti, che supera il 60%, vedi che ci sono praticamente tutte le IEL mondiali, no? C'è l'alluvione del Wyoming, terremoti e dell'Irpinia, cioè il disastro assoluto, perché tu, muovendo le accise, hai un gettito immediato e istantaneo per lo Stato di soldi, di risorsa. Quindi al contrario, ridurle significa perdere di colpo, non tra una settimana, un mese o l'anno prossimo, delle risorse importanti. Quindi non si fa, perché effettivamente andarle a toccare significa distruggere l'economia di un paese, perché non ci sono proprio le risorse. Quindi
6: se non le tocchi quando l'economia del paese, che anche il turismo attrae, bravo, molti, certo, che si spostano, sì, in macchina, che succede?
7: Sì, beh, è chiaro, è un gioco di equilibrio tra quello che dici tu, il disastro economico di un paese, e le casse dello Stato che non hanno più risorse. Bisogna capire come il governo in questo caso pensi di gestire questo disastro, perché effettivamente siamo oltre la stessa soglia del primo intervento, quando ci fu il famoso sconto sulle accise. Quindi ora sarebbe assolutamente necessario, non necessario, però ecco, poi dopo Giorgetti e soci sanno loro come gestire le risorse. È una scelta difficile e anche impopolare non toccarle, perché così i consensi vanno a picco, cioè quando il prezzo della benzina sale a questi livelli è chiaro che diventa un problema enorme per i politici di consenso e per, diciamo, tutto il popolo, anche di vita quotidiana.
6: Grazie a Vincenzo Borgomeo, graditissimo ospite, direttore di formulapassion.it. Allora, vi do conto della scomparsa della vittima dell'attentato di Modena, della reazione di Salvini, cordoglio per la scomparsa, dolore per la scomparsa di Monica Esposito, altra vittima dell'attentato di Modena, morta dopo 2 mesi di ricovero per gravissime ferite riportate. Spiace non vedere la stessa indignazione, manifestazioni o cortei visti altrove. Alla sua famiglia e ai suoi cari più sentito cordoglio. Una preghiera, lo scrive Salvini. E intanto Forza Italia perde pezzi, non so se pregiati o meno, ma li perde. Il capogruppo, pensate, di Forza Italia al Comune di Milano, Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, aderisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La comunicazione verrà fatta domani nel corso di una conferenza stampa, e in collegamento ci sarà anche il generale. Quindi Vannacci si frega il capogruppo di Forza Italia a Milano, Luca Bernardo. Questo è. Noi invece ci ascoltiamo Tajani Crosetto tra poco, la loro audizione, ma tante altre cose. Dopo, naturalmente, l'appuntamento con il nostro giornale radio. Restate qui, Italia No Limits.
8: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 19 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: si riaccende il caso del Mastro dopo il no della giunta della Camera a poter accedere alle sue chat con il socio ristoratore pregiudicato Caroccia. Insorgono le opposizioni. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Alcuni le delegittimano, ma le forze dell'ordine sono amate dagli italiani, dice il ministro Piantedosi. Il meteo divide l'Italia, piogge e grandine su parte del nord, soprattutto Lombardia ed Emilia-Romagna, ancora caldo nel meridione. L'Italia e Pep Guardiola, lavori in corso, l'ex tecnico del City valuta la proposta azzurra, Malagò dice i costi sono elevati ma per lui si può fare un'eccezione.
11: Giornale Radio News.
12: Trovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Nicola Compagnone e Alessio Galea, per lo sport Geni De Gaetano. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
13: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto non ho controllato chi fosse il padre della neo-18enne con cui stavo aprendo una società, a casa milioni di italiani hanno detto non ci crediamo, e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
12: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia, al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze, poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
14: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
12: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud.
15: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud, anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
12: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio.
16: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della Nazionale, secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio. Il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può, ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
12: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Allora, è l'Italia che conferma il proprio impegno all'interno della NATO, la linea è illustrata davanti alle commissioni estere e difesa di Camera e Senato dai ministri Tajani e Crosetto. Tra poco vi proporremo anche questo documento, chiedendovi di commentare in diretta come sempre.

0: Allora, vi dicevo, l'Italia che conferma il proprio impegno all'interno della NATO e si prepara a un progressivo aumento delle spese destinate alla sicurezza e alla difesa. La linea illustrata oggi davanti alle commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato dai ministri Tajani e Crosetto, chiamati a riferire sugli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica di Ankara. Tajani ha ricordato che l'Italia ha già portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e ha ribadito l'obiettivo politico di raggiungere il 5% nel prossimo decennio, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Crosetto invece ha sottolineato la necessità di colmare alcune vulnerabilità strutturali del nostro sistema di difesa e di costruire un pilastro europeo più solido, integrato e credibile all'interno della NATO. Il governo presenta questi investimenti come necessari per garantire la sicurezza nazionale e per non lasciare l'Italia ai margini dei nuovi equilibri strategici e industriali. Ma il tema resta politicamente molto delicato. L'Italia può sostenere un aumento così consistente della spesa militare senza sottrarre risorse a sanità, scuola, pensioni e politiche sociali? Spendere di più nella difesa significa davvero aumentare la sicurezza dei cittadini? E l'Europa deve costruire una propria autonomia militare oppure continuare a dipendere in larga scala, in larga parte, dalla NATO e dagli Stati Uniti? E allora ascoltiamo direttamente le parole del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Successivamente manderemo anche l'intervento di Crosetto al 334 1111 622, ormai lo sapete, aspettiamo anche le vostre considerazioni.
1: Il vertice di Ankara ha ribadito l'unità delle due sponde dell'Atlantico e lo ha fatto in un frangente storico particolarmente complesso, attraversato da una profonda instabilità del quadro internazionale tra le più critiche degli ultimi decenni. Anche contro le previsioni di quanti hanno voluto vedere solo le singole prese di posizione della vigilia, perdendo di vista l'insieme. Come ho sempre detto, l'amicizia e quello che ci lega agli Stati Uniti va oltre il singolo presidente, va oltre il singolo post sui social media. Sono valori, persone, imprese, legami storici e profondi. È quello che noi siamo, cioè l'Occidente. La guerra di aggressione alla Russia, della Russia all'Ucraina, continua senza tregua, colpendo indiscriminatamente, infliggendo indicibili sofferenze alla popolazione civile. Si sono riaccese le tensioni anche nel Golfo, con le ripercussioni in tutto il Medio Oriente e nell'area del Mediterraneo, allargato dal Libano alle minacce degli Houthi nel Mar Rosso. Proprio ieri il ministro degli esteri saudita Faisal mi ha voluto chiamare per aggiornarmi sul pericolo reale e crescente rappresentato dai ribelli Houthi per il libero transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Mi ha ringraziato per il costante impegno del governo per la stabilità e la sicurezza della regione, riconoscendo nell'Italia un paese paladino del rispetto della libertà di navigazione e della sicurezza marittima. Mi ha voluto ribadire l'importanza del dialogo con l'Italia su questi temi che, lo ricordo, sono cruciali per la nostra economia basata sull'export. Non siamo davanti a crisi separate, sono tutti tasselli di un unico mosaico di instabilità che parte dall'Africa subsahariana, attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e arriva fino al continente europeo. Un quadro geopolitico in cui la diversificazione delle rotte di approvvigionamento e l'accesso alle materie prime sono diventati imperativi strategici che la crisi nello stretto di Hormuz ha reso ancora più urgenti. Basti pensare anche all'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza dell'alleanza e per le future rotte commerciali, per la quale, come sapete, abbiamo definito una strategia italiana. In questo contesto, come ho riferito in apertura, il vertice di Ankara ha raggiunto il suo principale obiettivo politico, cioè quello di riaffermare l'unità e la coesione dell'alleanza, e solo un Occidente unito infatti è in grado di affrontare sfide di questa portata. Abbiamo sempre posto questo obiettivo al centro della nostra azione, forti di una convinzione: l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Unione Europea. Un'Unione che deve essere sempre più consapevole della propria forza e della propria importanza. Un'Europa capace di offrire garanzia di pace e di sicurezza per gli oltre 450 milioni di cittadini europei. La credibilità della nostra difesa collettiva dipende dalla nostra capacità di realizzare il pilastro europeo dell'alleanza. Abbiamo cambiato il paradigma passando da spese per la difesa a spese per la sicurezza. In Turchia, come in Italia, abbiamo confermato gli impegni assunti al vertice dell'AIO dell'anno scorso. Abbiamo portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e restiamo tra i primi contributori all'attività dell'alleanza in termini di personale e di mezzi schierati. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e naturalmente delle prerogative del Parlamento. L'Italia poi vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della NATO. I nostri militari sono portatori di pace in tutte le aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani, al Libano fino al Mar Rosso. Abbiamo una grande industria della sicurezza con competenze di assoluta eccellenza e le nostre imprese hanno tutte le carte in regola per contribuire a rafforzare la sicurezza del nostro paese e dell'intera Alleanza Atlantica. L'industria della difesa è uno straordinario motore di crescita, di competitività e di innovazione. Per questo, in raccordo con il ministro Crosetto, ho dato indicazione alle nostre ambasciate e ai nostri consolati di essere sempre più vetrine e trampolini di lancio anche per la nostra industria della sicurezza. Ad Ankara sono stati annunciati accordi industriali tra alleati per più di 50 miliardi di dollari e l'Italia è protagonista. Come illustrerà il ministro Crosetto, l'Italia parteciperà a molti di questi progetti con effetti positivi su tutto il comparto industriale, dai grandi gruppi alle piccole e medie imprese. La settimana scorsa ho partecipato al vertice di Parigi della coalizione dei volenterosi e a nome del governo ho anche aderito alla nuova coalizione contro i missili balistici, è un'iniziativa chiave, un primo passo importante nella costruzione di una difesa europea. L'Italia è tra i paesi promotori di questo progetto insieme ai principali partner dell'Unione Europea, al Regno Unito e all'Ucraina, un progetto aperto a tutti i paesi europei che vorranno aderire per rafforzare la sicurezza della nostra casa comune europea. L'obiettivo è mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità industriali per sviluppare una risposta europea più efficace nel settore della difesa antimissilistica, in primis per quanto riguarda l'Ucraina e poi in prospettiva per altre situazioni. Al vertice, dove era presente il presidente Zelensky, è stato confermato il sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Purtroppo la situazione sul terreno rimane molto critica, anche se è chiaro che la Russia non sta vincendo. Una valutazione condivisa anche dagli Stati Uniti proprio nel contesto del vertice di Ankara. I bombardamenti e le stragi di civili devono però cessare. Colpire ospedali, scuole e infrastrutture energetiche non ha alcuna giustificazione. Sono atti inaccettabili che dimostrano come da parte di Mosca non vi sia al momento una seria volontà di pace. La nostra posizione non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev e a una pace giusta restano una priorità del governo. Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su Mosca anche attraverso lo strumento delle sanzioni affinché si creino le condizioni per un negoziato serio e credibile. In questo percorso l'Europa deve avere un ruolo da protagonista. Qualsiasi accordo di pace avrà un impatto diretto sull'Europa, dalle sanzioni contro Mosca alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, un punto cruciale che, come sapete, l'Italia ha sempre portato avanti. La nostra attenzione è altissima anche sul fronte delle minacce ibride, anche da parte del Ministero degli Esteri con le nuove strutture apposite create dalla riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Dagli attacchi cibernetici alle campagne di disinformazione fino all'attività di intelligence ostili che mirano a colpire infrastrutture critiche, istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini. Si tratta di minacce meno visibili ma non meno pericolose. L'ha sperimentato direttamente nei giorni scorsi anche il nostro paese. Come sapete, due settimane fa il governo ha deciso l'espulsione di due addetti militari russi coinvolti in attività di spionaggio sul territorio italiano. Su mia istruzione l'ambasciatore russo è stato immediatamente convocato alla Farnesina. Abbiamo ribadito con fermezza che l'Italia non tollera attività ostili sul proprio territorio e che ogni ulteriore violazione comporterà conseguenze. In risposta, lunedì Mosca ha espulso il nostro addetto militare con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia dei due addetti militari russi, loro sì coinvolti in flagranza mentre svolgevano un'attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Lo voglio ribadire con molta chiarezza anche in quest'Aula, sulla difesa della nostra sicurezza, della nostra istituzione, della nostra democrazia non arretreremo mai. Continueremo a contrastare con determinazione ogni minaccia e ogni ingerenza che tenti di colpire i nostri valori e la nostra libertà. Signori Presidenti, onorevoli parlamentari, lo abbiamo sempre detto, la sicurezza euroatlantica è indivisibile e le crisi di questi mesi lo dimostrano. Non esistono minacce confinate a un solo fronte, ciò che accade sul fronte orientale può avere conseguenze sul fianco sud della NATO e viceversa. Chi ci minaccia questa distinzione non la fa, cerca il punto debole, colpisce dove trova spazio. La crisi iraniana ne è stata una dimostrazione concreta con attacchi che hanno preso di mira direttamente paesi membri dell'alleanza come la Turchia e dell'Unione Europea come Cipro. La crisi del Golfo attraversa oggi un nuovo difficile tornante, dopo la ripresa degli attacchi iraniani contro le navi commerciali e contro diversi paesi della regione. Proprio ieri alcuni droni sono stati abbattuti presso il consolato americano a Erbil. Attacchi inaccettabili che abbiamo condannato con la massima fermezza, confermando la nostra piena solidarietà ai paesi colpiti. Con i partner del Golfo condividiamo obiettivi strategici comuni: promuovere pace, stabilità e crescita. Per questo abbiamo chiesto che al vertice NATO di Ankara fossero presenti anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Un segnale importante della volontà comune di rafforzare il dialogo e di sviluppare forme sempre più strette di cooperazione. La sicurezza del Golfo è parte integrante della sicurezza dell'Alleanza. Lavoriamo per consolidare questo rapporto anche sul piano europeo. Il 13 luglio a Bruxelles ho partecipato alla riunione politica di alto livello tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vogliamo promuovere relazioni commerciali sempre più ambiziose e accelerare i negoziati sugli accordi di partenariato strategico e di libero scambio, a partire da quello con gli Emirati Arabi Uniti. Ne ho anche discusso con il commissario Šefčovič e con il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Per questo a novembre intendo ospitare a Roma la prima riunione degli amici del gruppo degli amici del Golfo con i ministri del commercio della regione. Una grande iniziativa che ho voluto lanciare proprio per rafforzare l'export delle nostre imprese, le relazioni commerciali e gli investimenti con quei paesi. Per consolidare questo percorso serve innanzitutto un quadro regionale stabile e di fronte a una crisi che si trascina da tempo siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile. L'ho ribadita più riprese al ministro iraniano Arachki: l'Italia non è in guerra contro l'Iran, ma Teheran deve astenersi da ogni escalation e tornare a negoziare in buona fede per una soluzione costruttiva. Occorre ripartire dal memorandum di giugno che aveva contribuito a fermare l'escalation e a creare le condizioni per riaprire una spiraglio negoziale. La sua attuazione rappresenta oggi un passaggio essenziale per riportare il confronto sul piano diplomatico. Continuiamo a lavorare con tutti gli interlocutori regionali a sostenere la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il negoziato deve assolutamente prevalere sullo scontro. Lo facciamo mantenendo un punto fermo: il regime iraniano non deve avere l'arma atomica, non possiamo permetterlo, ne va della sicurezza della regione, dell'Europa e di tutti noi. Quello del dialogo è certo un sentiero molto stretto, ma occorre percorrerlo fino in fondo, perché non esistono alternative. Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento. Come abbiamo già avuto modo di riferire di fronte a queste commissioni, l'Italia è pronta a fare la propria parte a Hormuz nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno eventualmente lanciate. Un impegno coerente con il ruolo che già svolgiamo nelle principali missioni navali europee, nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, a tutela della sicurezza marittima e della libertà di navigazione. Il nostro eventuale intervento sarà naturalmente subordinato alla previa autorizzazione parlamentare, al raggiungimento di un cessato il fuoco stabile e alla definizione di un mandato della missione chiaro e condiviso a livello internazionale. Continuiamo a seguire da vicino anche le conseguenze della crisi sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei fertilizzanti, che sono cruciali per i paesi che vivono di agricoltura come quelli africani, sia nel Nord Africa sia nel Sahel. Lavoriamo insieme a tutti i nostri partner e con le agenzie del Polo ONU di Roma per evitare che queste crisi producano nuove instabilità nei paesi più fragili, con il rischio di nuove ondate migratorie. Per questo a settembre convocherò a New York una nuova riunione della coalizione di Roma sulla sicurezza alimentare e fertilizzanti, un'iniziativa che ho lanciato insieme ai paesi europei del Mediterraneo, il Med9, e che abbiamo estesa alla FAO e a tutti i nostri partner del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani. Signori Presidenti, onorevoli deputati e senatori, un altro fronte decisivo è quello libanese. Il Libano è oggi un banco di prova fondamentale per la tenuta degli equilibri regionali e per il consolidamento del percorso di stabilizzazione avviato con l'accordo di Washington dello scorso 26 giugno. Anche in questo ambito l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'accordo. È una proposta che ho fatto a suo tempo al segretario di Stato Rubio, dopo averne parlato con il ministro Sarr e il presidente Aoun in occasione della mia visita a Beirut lo scorso aprile. Questa prima tornata di colloquio ha permesso di fare importanti passi in avanti nella definizione delle prime zone pilota da cui partirà il ritiro delle forze armate israeliane e l'avvicendamento con le forze armate libanesi. L'obiettivo finale è arrivare alla pace e al pieno controllo del territorio da parte delle istituzioni libanesi. Il 4 agosto ospiteremo una

0: Francia, come seguito del vertice di Antibes dello scorso 25 giugno. Altro fronte su cui continuiamo a concentrare la nostra attenzione è quello della Cisgiordania, dove la situazione continua a deteriorarsi. Per questo ribadiamo con chiarezza che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Continuiamo a lavorare in ambito europeo affinché si possa raggiungere l'unanimità sulle proposte di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir e dei coloni responsabili di atti di violenza. Stiamo inoltre valutando con attenzione insieme ai nostri partner le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. La priorità è proprio quella di consolidare la tregua sul terreno, garantire un accesso pieno agli aiuti umanitari e sostenere i negoziati in corso al Cairo per il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati. Nei giorni scorsi ho disposto un finanziamento di ulteriori 10 milioni di euro all'autorità palestinese destinato alla sicurezza alimentare, alla realizzazione di abitazioni temporanee e al recupero dei quartieri della striscia. Un contributo concreto per sostenere la fase di ricostruzione mettendo al centro i bisogni e la dignità delle persone. A riguardo voglio rassicurare i colleghi dell'opposizione che stiamo seguendo con la massima attenzione attraverso la nostra ambasciata in Israele anche il caso del medico palestinese Abu Safia detenuto nelle carceri israeliane. Insistiamo con le autorità israeliane affinché la Croce Rossa internazionale possa effettuare la visita ad Abu Safia ordinata dalla Corte Suprema israeliana. Siamo impegnati su questo caso, così come lo siamo per salvare la vita ai bambini palestinesi che facciamo curare nei nostri migliori ospedali e per dare un futuro agli studenti che accogliamo nelle nostre università. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. Manteniamo operativi anche i corridoi universitari, siamo convinti che la formazione, l'istruzione e la crescita di nuove competenze siano elementi fondamentali per costruire la futura classe dirigente palestinese. Il vertice di Ankara ha rappresentato una tappa importante nella direzione dell'unità e della coesione dell'alleanza, un'unità che non è mai scontata, è un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di custodire e che dovrà basarsi sempre di più sulle responsabilità che abbiamo come paesi europei. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Giornale Radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperte.

0: e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle aree montuose, tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
4: Saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà in A10, circa 3 km di code adesso per lavori tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. A Milano code in tangenziale ovest all'altezza dello svincolo di Assago in ambo i sensi. Code inoltre in tangenziale est tra San Donato e San Giuliano Milanese verso Bologna. In provincia di Varese per un incidente traffico bloccato sulla statale 336 viale Malpensa tra Gallarate e Busto Arsizio verso l'autostrada. Ci sono code anche in direzione dell'aeroporto. Sul tratto Veneto della 4 code per un incidente tra Padova Ovest e l'allacciamento con la 13 verso Trieste. Code anche la 13 da Padova Sud verso la 4. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno, diramazione per Pisa dal bivio per Livorno a Cascina verso Pisa. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Anagnina ad Ardiatina. A Napoli per un incidente code in A3 da San Giovanni zona industriale fino al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e da San Giorgio Ponticelli al bivio per la 1 verso Napoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera dottor Poletti, sono Gianni. Il discorso del ministro Tajani mi sembra di sentire cento alla qualunque. Buona serata. Buonasera dottor Poletti, sono sempre Gianni. Dopo aver sentito le parole sull'Iran, penso che il discorso forse cento alla qualunque l'avrebbe fatto meglio. Che vergogna. Che vergogna.
7: E le manca Crosetto, che le faccio sentire tra poco.

0: E allora andiamo a sentire il ministro della difesa Guido Crosetto oggi è davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato.
1: Grazie Presidente Minardo, Gasparri, Tremonti, onorevoli deputati e senatori, per l'opportunità che anche questa volta il Parlamento e le commissioni ci offrono per relazionare sul recente summit della NATO ad Ankara. Non mi soffermerò sugli aspetti già perfettamente illustrati dal Vicepresidente e Ministro degli Esteri Tajani. Richiamerò invece gli elementi che dal punto di vista della difesa danno al vertice di Ankara un significato sistemico e che orienteranno le nostre scelte nei prossimi anni. La prima evidenza che non possiamo più far finta di non cogliere è che la sicurezza dell'Europa non è più un elemento garantito, stabile e sicuro. Oggi pensare che qualcuno, gli Stati Uniti ad esempio, possa e voglia continuare a assicurare la nostra sicurezza collettiva mentre noi, diretti interessati, la trascuriamo, sarebbe un errore. È un errore più grave di una colpa, come diceva il marchese de Talleyrand. Il contesto internazionale cambia con una velocità e una pericolosità senza precedenti. E questo è il messaggio che Ankara affida agli alleati. Un'Europa più forte rende più forte la NATO. Non perché debba sostituirla, ma perché un'alleanza è credibile solo se ciascuno dei suoi membri è credibile. Le scelte che prendiamo ora servono a difendere e proteggere l'Italia di domani. Appartenere alla NATO significa poter contare sulla forza della difesa collettiva, assumendosi però fino in fondo tutte le responsabilità che questa scelta comporta. E l'alleanza si misura sulle capacità concrete che ogni paese mette a disposizione della sicurezza comune e dei piani di difesa collettiva. In questo concetto risiede lo stesso concetto di deterrenza, una postura che non vuole dire di volere la guerra, ma essere sempre pronti a difendersi di fronte a minacce esterne. Il presupposto indispensabile perché sia possibile un dialogo produttivo e perché la pace possa durare. Questa è la strada indicata ad Ankara. Ed è la strada che l'Italia continuerà a sostenere. Costruire un'Europa più responsabile, più capace, più consapevole del proprio ruolo all'interno di una NATO, unita, credibile e coesa. Questa visione trova riscontro nell'evoluzione che l'alleanza sta vivendo, già dalle presidenze di Obama prima e di Biden poi. La NATO resta fedele alla propria missione, ma cambia il modo in cui la realizza, perché cambia il contesto. Ogni organizzazione che voglia garantire sicurezza deve evolvere con la stessa rapidità delle minacce. Da questo punto di vista sappiamo bene che è ormai un decennio, prima e seconda presidenza Trump, che gli Stati Uniti chiedono una più equa ripartizione degli oneri finanziari tra gli alleati, specie quando si parla di dare concorrenza e concretezza ai piani di difesa del continente europeo. Gli Stati Uniti, a prescindere dal colore delle amministrazioni, si aspettano una redistribuzione delle responsabilità e dei carichi di lavoro. Fin quando restiamo dentro alleanze in cui crediamo e che 80 anni hanno difeso libertà, sicurezza e democrazia, gli impegni presi vanno rispettati. Siamo di fronte, prima ancora che una questione, a un profondo cambiamento di mentalità, un processo che non nasce oggi ed è diventato però urgente e misurabile. Perché gli Stati Uniti hanno un competitor che attira sempre maggiori quote delle loro attenzioni nell'Indo-Pacifico, perché l'Atlantico non è più il fulcro della sicurezza occidentale e men che meno mondiale, come dimostra ancora una volta la gravissima crisi medio orientale che sembrava finita ma è in corso, come ci ha raccontato il vicepresidente del Consiglio Tajani. Non a caso, se dal punto di vista pratico all'inizio del decennio scorso gli Stati Uniti offrivano oltre la metà delle capacità complessive della NATO, oggi tale quota è scesa sotto quel valore e le proiezioni indicano un'ulteriore riduzione nei prossimi anni fino a dimezzarsi. Per noi europei si tratta di sviluppare nuove capacità e di assumersi nuove responsabilità. Dove gli Stati Uniti riducono il proprio impegno del vecchio continente, gli alleati europei devono intervenire. È una responsabilità che molti paesi europei, insieme al Canada, hanno già iniziato ad assumere. Dalla Francia alla Germania, dalla Polonia ai paesi baltici, dai paesi nordici alla Gran Bretagna, governi di ogni colore politico stanno sostenendo sforzi economici, militari e sociali molto rilevanti. E l'Italia? L'Italia è un paese che, con una scelta di campo decisa 80 anni fa da governi democratici liberamente eletti, ha sempre contribuito alla sicurezza collettiva della NATO e dell'Unione Europea e che ha avviato con serietà il percorso tracciato dal vertice dell'AIA. All'AIA è stata stabilita come indispensabile per tutti gli alleati una contribuzione pari al 3,5% del PIL entro 10 anni. Parlo di spese core, quelle strettamente relative alla difesa. È un valore che sintetizza quanto serve per rendere concreti e eseguibili i piani di difesa regionale della NATO. Ovviamente le percentuali da soli non sono in grado di raccontare e spiegare il reale contributo del nostro paese alla sicurezza collettiva. L'Italia già oggi primeggia tra i contributori dell'Alleanza in termini di forze impiegate nelle operazioni delle missioni NATO, con circa 2.900 militari schierati, insieme a forze terrestri, navali e aeree, infrastrutture strategiche e capacità ad alta prontezza. Parallelamente, di fronte all'evoluzione del quadro strategico e alla progressiva redistribuzione delle responsabilità all'interno dell'Alleanza, l'Italia ha rafforzato di più il proprio contributo operativo. Impegni per la missione di air policing in Romania, una batteria SAMT in Turchia, 7 aerei destinate all'Allied Reaction Force del 2027, capacità navali, supporto logistico, intelligence. Sono contributi concreti alla sicurezza collettiva, ad Ankara riconosciuti ed apprezzati da tutti. Il nostro paese è infatti fra i pochi in grado di esprimere capacità credibili in tutti i domini operativi, terrestre, navale, aereo, spaziale e cibernetico. Un aspetto questo che, al di là della fondamentale dimensione quantitativa, ci rende un autentico fornitore di sicurezza tutto tondo per l'Alleanza. Un impegno che acquista ancor più significato se inserito nello sforzo complessivo dell'Alleanza alla luce di uno scenario che continua a deteriorarsi. Nel 2026 gli alleati europei e il Canada stanno imprimendo un'accelerazione rilevante perché i piani di difesa collettiva non restino sguarniti o solo teorici. La media delle spese core fra gli alleati sarà, nell'anno in corso, pari al 2,53% del PIL. Gli Stati Uniti resteranno intorno al 3,17%, 5 alleati, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia e Grecia, supereranno già nel 2026 la soglia del 3,5%. La Germania, che lo farà nel 2029, ha avviato un profondo rafforzamento del proprio strumento militare con un bilancio della difesa superiore ai 100 miliardi, destinato ad aumentare rapidamente fino a 170 miliardi l'anno. Berlino punta a diventare la principale forza convenzionale del continente. La Polonia ha compiuto una scelta altrettanto significativa. La percezione diretta della minaccia russa l'ha portata a investire nella difesa con una rapidità e una determinazione senza precedenti, che oggi la collocano tra gli alleati più dinamici e determinati. Francia e Regno Unito, non è un segreto, contribuiscono alla deterrenza nucleare di ultima istanza dell'intero continente europeo. La Francia ha appena liberato un aumento della spesa per la difesa di 36 miliardi di euro, che consentirà di avere risorse aggiuntive già nel 2027 e di portare le spese core al 2,6% entro la fine del decennio. Il Regno Unito ha deliberato il più consistente aumento di bilancio della difesa dalla fine della Guerra Fredda, 17 miliardi di euro già nei prossimi 4 anni, di cui 6 miliardi destinati a droni e sistemi autonomi, con un percorso definito verso il 3,5%. Quei numeri vanno messi in prospettiva. Quante delle capacità concrete richieste agli alleati sono questi stessi in grado di offrire oggi? Gli alleati europei e il Canada soddisfano poco più della metà degli obiettivi capacitivi assegnati, una quota destinata a salire a circa 2/3 entro il 2031. Non è un caso aver richiamato questi 4 paesi. Insieme all'Italia costituiscono il formato informale E5, sede di consultazione e coordinamento in piena complementarietà con la NATO, che sta contribuendo a definire una visione della difesa collettiva a trazione europea. Non possiamo, cioè, ambire a voler essere protagonisti della definizione di scelte strategiche del continente se il nostro percorso di crescita nel settore della difesa non segue i trend coerenti con quelli dei principali alleati europei e con le decisioni dell'Alleanza Atlantica.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma, ma la riunione gli amici del Golfo, ma a chi la facciamo tenere? A Maria De Filippi? Ma io dico, ma che personaggi ci abbiamo? Grande Tagliani, meno male che c'è lui, molto meglio De Crozza, a me fa ridere più lui che Crozza, sono sincero.
1: Vai Lorenzo che sono le 19.51 e 57, se no sforiamo, seconda parte di intervento di Crosetto.
2: L'obiettivo non è spendere di più come fine in sé. Le risorse sono lo strumento per costruire la capacità su cui si fondano già oggi i piani di difesa dell'Alleanza. Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni. In questo quadro di necessità inderogabili, crescita complessiva, considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alla difesa del 2035 una scelta di responsabilità nazionale prima che un impegno assunto in ambito NATO. L'Italia cercherà di rispettare gli impegni presi con gli alleati, perché, come abbiamo detto, appartenere a un'alleanza significa poter contare sulla sicurezza collettiva, ma significa anche contribuire completamente a costruirla. La responsabilità verso la NATO e la tutela dell'interesse nazionale non sono due obiettivi in contrapposizione, sono lo stesso obiettivo, coincidono. Vorrei aggiungere un elemento. Il tema sono gli impegni presi con l'alleanza, ma la difesa italiana deve rispondere in primis alle esigenze del Paese, ai suoi interessi nazionali, generare cadute di know-how industriali e occupazionali, rafforzare imprese pubbliche e private, centri di ricerca, università, territori, produrre crescita tecnologica e innovazione ben oltre il comparto della difesa. Investire nella difesa non significa sottrarre risorse alla vita sociale e civile. La sicurezza è una condizione necessaria per proteggerla e insieme un moltiplicatore di sviluppo. È un concetto semplice e innegabile: senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti, diritti sociali e benessere duraturo. Proprio perché le risorse non sono illimitate, la sfida non è soltanto investire quanto serve, ma cercare di investire al meglio possibile. Farlo da soli è inimmaginabile. Nessuna potenza europea è abbastanza grande e coesa per farcela da solo, e la frammentazione delle nostre scelte è oggi uno dei principali ostacoli alla costruzione delle capacità di cui abbiamo bisogno. All'Europa non basta fare di più, deve farlo meglio, in modo più razionale. Per questo da tempo sostengo un cambio di paradigma: le nuove capacità vanno pensate fin dall'inizio per operare insieme. Significa concordare tra i principali partner europei i requisiti e gli standard comuni prima ancora di avviare i programmi di acquisizione. Solo sui requisiti comuni le aziende competono o creano sinergie, restituendo a prezzi più bassi e più occupazione. L'acquisizione congiunta è dunque una saggia conseguenza, ma non è il presupposto di partenza. Non possiamo permetterci duplicazioni e sistemi che non dialogano tra di loro. C'è poi un aspetto ancora più strategico che abbiamo posto ad Ankara: l'autonomia delle filiere produttive. Aumentare gli investimenti senza garantire l'accesso alle materie prime strategiche e il controllo delle catene di approvvigionamento rischia di trasformare un'opportunità in una nuova pesante vulnerabilità. Non è teoria. Abbiamo individuato 12 materie prime critiche indispensabili all'industria della difesa e per almeno 6 di esse la produzione mondiale è concentrata in un unico paese, la Cina, che in alcuni casi controlla oltre il 70% dell'offerta. Colmare i divari acquistando fuori dall'Europa sarebbe una scorciatoia che indebolirebbe l'obiettivo di lungo periodo, quello di costruire filiere resistenti e mantenere in Europa e tra gli alleati il controllo delle tecnologie strategiche senza chiudersi e continuando a valorizzare la cooperazione. Il nuovo livello di responsabilità dell'Europa che l'Europa è chiamata ad assumere nasce da una valutazione condivisa da tutti gli alleati. La Russia continua a scegliere di rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Atlantico. Non è una valutazione astratta, né una posizione politica. Mi limito a citare alcuni dati. Con oltre 720.000 militari schierati nel teatro operativo a fronte dei circa 300.000 soldati ucraini, Mosca mantiene una capacità offensiva pesante. In una sola settimana impiega oltre 2.200 droni, più di 1.700 bombe aeree guidate, oltre 100 missili, più della metà dei quali balistici. In una sola notte può lanciare più di 600 e può lanciarne più di 600 e oltre 70, concentrando in poche ore un volume di fuoco capace di mettere sotto pressione qualunque sistema di difesa attualmente esistente al mondo. D'altronde il numero delle vittime innocenti ucraine, che aumenta di continuo, ne è l'esempio più chiaro e significativo. Ma la minaccia non si limita al campo di battaglia. Cyber, disinformazione, interferenze, attività di intelligence come quelle richiamate prima dal ministro Tajani si accompagnano a una crescente proiezione russa nell'Artico e nell'Africa. Che ci piaccia o no, questa è la reale dimensione dello scontro in corso. Anche per questo l'Ankara e gli alleati hanno ribadito, in piena continuità con l'ultimo G7, l'unità del sostegno all'Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione politica e economica sulla Federazione Russa, fino a quando non dimostrerà intendimenti compatibili con un percorso di convivenza pacifica. Il cambio di passo europeo non può prescindere dal patrimonio di esperienza maturato dall'Ucraina in oltre 4 anni di conflitto ad alta intensità, costruito sul campo e sulla pelle, sulla vita del suo popolo. Guerra di droni, guerra elettronica, intelligenza artificiale a supporto del comando e controllo, cyberspazio, contrasto alle minacce ibride. Lì l'osmosi tra tecnologia industriale e contesto operativo è immediata. Il nostro compito è anticipare il cambiamento, trasformando quelle elezioni in vantaggi operativi per proteggere anche il nostro paese da qualunque futuro. E la direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio: la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia, il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva, basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica, cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge li minimizza, non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere. Grazie.
1: Anche oggi abbiamo dato, torniamo domani sempre in diretta, sempre dalle 17 alle 20 con Italia No Limits, ma naturalmente grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione. Vedo al di là del vetro Giorgio Berselli, che allora sta per iniziare il timone delle 20 con Francesco Massardo. Buonanotte a tutti, buonasera.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News. Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
8: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "Non ho controllato chi fosse il padre della neo-18enne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "Non ci crediamo", e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
7: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze, poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
9: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
7: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
7: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
11: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della Nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
7: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
5: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
12: Eccoci qua, 20.08 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate all'ascolto del timone delle 20. E allora siamo ancora insieme, ancora rigorosamente in diretta per andare a concludere un'altra giornata in vostra compagnia e proiettarci già sui fatti del domani. Allora oggi approfittiamo anche per dare qualche approfondimento in più a un paio di temi che vi avevamo annunciato così en passant, diciamo, nella giornata di ieri, perché sono ore di grandi proteste a varie latitudini nonostante il caldo, mi verrebbe da dire. Da un lato c'è l'Ucraina che vive una situazione abbastanza paradossale. Oggi occorrerà tornarci. Zelensky sta cambiando le carte in tavola nell'assetto del suo governo, ma sembra non avere il supporto del popolo, diciamo così, che soprattutto sulle decisioni più strategiche da un punto di vista militare non sta con Zelensky lo manifesta appunto in piazza. Parleremo anche dell'India, dove si stanno susseguendo giornate di grandi manifestazioni del cosiddetto partito degli scarafaggi, una sorta di movimento, diciamo, nato in maniera spontanea sui social e trascinato soprattutto dai giovani, che mette nel mirino il Ministero dell'Istruzione. Poi ovviamente ci sono tutti gli altri scenari, dai conflitti in corso alle questioni italiane. Oggi il tema politico ci porta ad occuparci del centrodestra, che inizia a vedere qualche lacerazione, diciamo così, tra la componente più moderata e questa necessità quasi per fini elettorali di spostarsi a destra e inseguire il generale Vannacci. Il capogruppo di Forza Italia a Milano, Luca Bernardo, ad esempio, oggi ha comunicato di entrare a far parte della squadra di Vannacci, di andare ad accrescere le fila, ecco, di Futuro Nazionale. Insomma, ci sono tanti temi, come sempre i protagonisti siete voi al 334 11 11 622 per i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre domande. E noi che facciamo? Intanto ci mettiamo dentro un po' di musica. Non ho salutato Giorgio Berselli in regia, qui anche in versione DJ, per ascoltare Miley Cyrus con Dua Lipa e la loro Prisoner.

0: let me go. E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora partiamo, mentre l'Europa vampa nelle grinfie del cambiamento climatico, mentre il carburante segna già un 1.9 per la benzina e potrebbe aumentare ancora, non sono certo questi i problemi principali evidentemente della politica italiana. Continua a tenere banco la questione legata a Mario Roggero. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha oggi respinto l'istanza di differimento della carcerazione per Roggero, che è detenuto, quindi resterà tale a Bollate dopo la condanna, lo sapete, definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. In poche parole, il magistrato di sorveglianza Elena Massucco rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. E dunque si continua a parlare di un caso che ha sollevato evidentemente il tema della legittima difesa, anche se insomma la stessa posizione di Roggero, anche la sua richiesta un po' sgarbata, ecco, di grazie al Presidente della Repubblica, hanno dato poi anche un clima così abbastanza trascurabile per quanto ci riguarda sulla vicenda. L'altro grande tema invece è la morte di Fakir a Bologna. I volontari della Croce Rossa dicono che meno di un minuto è trascorso per i primi soccorsi, che era ancora vivo. Si cerca di capire se si sarebbe potuto salvare. È stata una giornata non priva di novità da questo punto di vista. Le indagini vanno avanti, ma arrivano anche dei referti medici importanti. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, continuano le polemiche sulla morte di Abderrahim Fakir presso il quartiere Pilastro a Bologna. È intervenuta in giornata sul caso anche la Croce Rossa, che pur nel rispetto del lavoro dei magistrati ha tenuto a specificare come i suoi volontari siano intervenuti con manovre di rianimazione polmonare per tentare di salvare l'uomo. Nell'inchiesta portata avanti dalla procura guidata dal PM Paolo Guido sono infatti coinvolti anche 4 soccorritori, che però rivendicano di aver fatto tutto il possibile. Secondo le fonti vicine all'associazione, sarebbe passato meno di un minuto fra la fine delle operazioni di contenimento della polizia e l'inizio di quelle di soccorso. Ai magistrati sarebbe stato consegnato anche il defibrillatore adoperato quando le condizioni sono rapidamente apparse più gravi del previsto. Le fasi dell'intervento, chiarisce ancora la Croce Rossa, nell'esprimere il proprio cordoglio ai parenti della vittima, non sono visibili nel video inizialmente diffuso, ma si evincono da altri video mostrati successivamente dagli organi di stampa. Seguendo le ricostruzioni dei soccorritori, il defibrillatore usato non avrebbe erogato la scarica, azionando invece il meccanismo di salvaguardia di cui è dotato, perché i parametri vitali di Fakir erano oramai talmente compromessi da rendere vano o addirittura controproducente ogni ulteriore tentativo. Intanto la famiglia della vittima mantiene il massimo riserbo e, ringraziando i media della vicinanza dimostrata, sceglie il silenzio. Non appena l'autopsia lo consentirà, la salma del 43enne sarà riportata in Marocco per la definitiva inumazione a Casablanca, città di origine della famiglia della vittima, che vive in Italia dal 1993. Il cognato Mimì, marito della sorella di Fakir, Nadia, lancia inoltre un nuovo appello alla calma, ricordando anche le ragioni della momentanea escandescenza che avrebbe portato all'intervento della polizia. Soffriva di asma e aveva scoperto da poco una malattia grave. Era molto agitato anche per questo. Colpevole di cosa? A te la linea, Francesco.
0: E grazie a Michele Ceci. Tra poco la rassegna stampa internazionale riparte dalle piazze dell'Ucraina. Intanto Benson Boone su Giornale Radio con The Time of My Life.

0: Buonasera Massardo. Al di là del presidente degli Stati Uniti, che resta veramente incommentabile, non vedo l'ora che ci sia un cambio di governo, sperando ovviamente che migliori. Devo ammettere però che in termini di difesa, al di là di tutte le linee politiche di chi non vorrebbe aumentare le spese in difesa verso la NATO a favore di istruzione, sanità, eccetera, eccetera, effettivamente c'è una sproporzione pazzesca tra quello che versano gli Stati Uniti verso la NATO e quello che versiamo noi. È vero che siamo un paese diverso come numeri, come tantissime cose, però il discorso che comunque c'era un disequilibrio molto forte è la verità. Quindi, se non solo l'Italia, comunque come Europa, è giusto secondo me aumentare quelle che sono le spese in difesa, altrimenti verso la NATO, altrimenti si esce dalla NATO, se non sta bene questa cosa. Però mi domando, fuori dalla NATO chi ci garantisce la sicurezza? Noi da soli? Ne dubito.
1: Ed è sì, sicuramente una questione interessante, peraltro diventerà via via, crediamo, sempre più urgente. In qualche modo ci porta questo messaggio di nostro ascoltatore a introdurre il prossimo tema, che è fortemente legato alla difesa europea. Torniamo a occuparci infatti del conflitto in Ucraina. Il licenziamento del capo delle forze armate ucraine, Alexander Sirsky, è il risultato degli ultimi giorni di manifestazioni nelle maggiori città del paese, che hanno coinvolto migliaia di persone. Non sono, insomma, proteste immense, ma siamo in un paese in guerra, ed erano iniziate, ve l'abbiamo insomma già raccontato, dopo la decisione del presidente Zelensky di licenziare il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, da tempo in aperto scontro con Sirsky. E in un paese in guerra, questioni che un tempo sarebbero appartenute, diciamo, solo agli appassionati del settore, sono diventate questione quasi di tifo similcalcistico. In collegamento con noi Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Intanto buonasera, bentornata.
2: Grazie, buonasera.
1: Ecco, intanto, come dire, partiamo dal presupposto che non era forse scontato che le proteste funzionassero. Sono temi, come dire, talmente strategici, talmente tecnici, mi verrebbe da dire, che normalmente si scende in piazza, ecco, per il caro benzina oppure per i diritti. Cosa ci dice questo? È, come dire, una mossa che Zelensky poteva calcolare meglio? Insomma, il tema peraltro delle proteste in piazza dell'Ucraina ha una storia lunghissima, in parte legata anche all'origine poi di questo conflitto.
2: Certo, sono sempre molto sensibili ed è sempre è rimasto abbastanza poco chiaro il motivo per cui Zelensky, in fondo per la seconda volta, ha dovuto piegarsi dopo pochi giorni e fare marcia indietro, volendo appunto, come ripete, dimostrare che lui è capace di ascoltare la voce della piazza, della società. Non resta, appunto, così come era successo lo scorso anno sul tema della corruzione, quando la gente era scesa in piazza per protestare contro una legge che avrebbe limitato molto l'autonomia degli organi, degli organismi che, ecco, che lottano contro, che sorvegliano la lotta alla corruzione. In questo caso davvero non è chiaro come mai Zelensky si sia risolto a intervenire in questo che probabilmente, certo, era una situazione inaccettabile per un paese in guerra, il fatto che il comandante delle forze armate e il ministro della difesa non fossero in grado di lavorare insieme, di collaborare, se non ogni volta doveva intervenire Zelensky. Ecco, il fatto che abbia deciso in primo momento di, appunto, di chiedere le dimissioni, poi dell'intero governo, perché poi non è più tanto, ormai tutta l'attenzione si è concentrata su Fedorov, mentre comunque anche il resto del governo, che è cambiato tuttora.
1: Primo ministro, certo.
2: Ecco, e poi anche il ministro degli esteri, che è quello insieme a quello della difesa, per cui non basta la nomina del presidente, ci vuole l'approvazione della Rada del Parlamento, che adesso è in seduta, cioè è stata chiusa per pausa estiva, ecco, e quindi tornerà a riunirsi a metà agosto. Perciò rimane anche questo un po' punto interrogativo sulla la conferma del ministro degli esteri. Ecco, chiedere le dimissioni di Fyodorov con la sua, appunto, l'impatto che era evidente che aveva avuto in questi sei mesi sull'andamento della guerra, per poi dopo pochi giorni, certo, Zelensky ancora una volta ha dimostrato di essere capace anche di ammettere i propri errori, di fare un passo indietro, però insomma l'immagine non è delle migliori, anche perché poi è arrivato appunto a silurare ieri sera il comandante delle forze armate.
1: Sì.
2: Che invece in un primo momento che sembrava esatto, adesso si riapre un'incognita che sulla carta sembra magari poter portare dei buoni frutti, perché comunque adesso non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Fedorov, che continua a insistere per voler tornare proprio come ministro. Le manifestazioni potrebbero riprendere, cioè non è bastato ad appagare la nomina del nuovo comandante delle forze armate.
1: Sì, sono le proteste che hanno mostrato che poi funzionano, quindi immagino che potremo tornare presto a parlare, ma non è quasi assurdo, ti chiederei, insomma, che un paese che comunque è un paese in guerra si ritrovi senza un leader così fondamentale nel mezzo del conflitto? Insomma, è una situazione quasi paradossale.
2: Certamente.
1: Anche se è una decisione del popolo, come si può spiegare? Insomma, evidentemente il popolo ucraino segue le vicende e decide di dire la propria, ma non dovrebbe la ragione di Stato prevalere in questo caso sulla volontà della piazza?
2: È anche un segnale di vitalità di un paese che comunque, pur appunto anche in mezzo a una guerra, è capace di farsi sentire con delle autorità che sono capaci di ascoltare e di portare a un risultato. Certamente per l'idea di l'immagine di un, appunto, di un ministro della difesa che litiga con il capo delle forze armate era inaccettabile, era ingiustificabile di fronte a della gente, a dei soldati che muoiono al fronte e a delle persone che sono in guerra, che subiscono quello che vuol dire questa guerra da 4 anni e mezzo. Ora si apre un'incognita, perché comunque c'è un rinnovamento che però sulla carta, appunto, potrebbe anche essere positivo, se poi verrà comunque in qualche modo. Si sa che Zelensky ha offerto a Fedorov una serie di altre possibilità, di altri incarichi, diciamo, però alla fine sempre con la responsabilità di continuare questa, diciamo, rivoluzione tecnologica applicata alle forze armate, al modo in cui viene condotta la guerra, sì, al tipo di armamenti usati. Ecco, se Fedorov, come sembra, sicuramente è un uomo di, pur avendo 35 anni, però di enormi ambizioni, è venuto fuori poco fa un sondaggio secondo cui in questa settimana, nel giro di una settimana, Fedorov è passato in popolarità, cioè il 35% delle persone che gli davano fiducia una settimana fa ora sono diventate 65%, quindi ha scavalcato sicuramente Zelensky in popolarità. Si dice che in qualche modo si stia proprio preparando un po' la strada a candidarsi alla presidenza. Ricordiamo che Zelensky è scaduto in realtà al mandato, se non fosse per la legge marziale.
1: Grosso tema quello delle elezioni, certo.
2: Infatti, quindi di sicuro Fedorov è un uomo di

0: sulla stessa lunghezza d'onda, e Drapati potrebbe essere veramente la figura che riesce a unire quelle due anime
1: Sì,
0: che
1: a fare
0: appunto
1: sintesi,
0: Kosinski
1: diciamo.
0: e ecco sì, non si riuscivano a parlare. Questo invece è un generale che si è fatto conoscere. A differenza di Sisky, che era, diciamo, si era formato addirittura a Mosca, quindi di scuola sovietica, quindi un'impostazione sicuramente più di comando centralizzato, più autoritario, mentre Drapati è proprio cresciuto in questi anni. La sua formazione è stata
1: È un
0: questa
1: uomo
0: guerra contro la
1: post-sovietico,
0: Russia.
1: diciamo, con tutto ciò che
0: Sì,
1: comporta anche da un
0: è
1: punto di vista
0: nato,
1: simbolico
0: infatti.
1: e ideologico. Beh, insomma, questo era per capire meglio, ecco, cosa sta accadendo in Ucraina. È una situazione abbastanza peculiare all'interno di un conflitto che ormai si è fatto molto lungo. Ringrazio molto Antonella Scott per essere stata con noi questa sera. Torneremo ovviamente sul tema, come sempre facciamo qui al timone. Ci fermiamo per qualche istante, una breve pausa, e poi rientriamo. La politica interna e poi ancora qualche viaggio all'estero. Rimanete qui con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 20 e 33 minuti.
5: Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose, tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
1: Eccoci qua ancora insieme alle 20.34 qui al timone delle 20. Una buona serata ancora una volta da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio, la radio libera di informare, la regia di Giorgio Berselli. E allora cominciamo con un'altra mini raffica internazionale. Sta parlando in realtà in questi minuti Netanyahu, che continua a sostenere di avere intenzione di creare un ampio governo di larghe intese, diciamo, per le prossime elezioni, perché dice il lavoro con i nostri nemici non è ancora finito. E in effetti, visto che sono anche finiti i mondiali di calcio, possiamo tutti tranquillamente tornare a odiarci come prima. Infatti oggi, pochi minuti fa, è notizia che il Ministero degli Affari Esteri del Messico ha reso note le azioni intraprese ufficialmente in merito alla morte di 17 messicani a partire dal maggio 2025 durante operazioni dell'ICE o mentre si trovavano in custodia dell'ICE americana. Secondo quanto riferisce una nota ufficiale, il governo di Claudia Sheinbaum ha trasmesso al Dipartimento di Giustizia americano la denuncia presentata dal procuratore generale del Messico, e poi ci sono altre 20 denunce nelle giurisdizioni in cui si sono verificati i decessi, dunque negli stati di Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri e Texas. Le autorità messicane di fatto tengono incontri con funzionari del Dipartimento per la Sicurezza Interna americana e dell'ICE, in cui hanno espresso le preoccupazioni del governo in merito alle condizioni nei centri di detenzione. Insomma, una lezione di democrazia forse dal Messico agli Stati Uniti. Immaginiamo come verrà presa dall'altra parte del confine. Fa un po' specie, insomma, che i due paesi avessero organizzato fino a pochi giorni fa, ecco, la grande finale poi del torneo di calcio, in cui Sheinbaum e Trump erano anche apparsi insieme per la premiazione. Chissà che non ci fosse già pronta questa mossa sul tavolo, immaginiamo che sia così. Ripartiamo dalla musica, poi rientriamo sulle questioni politiche interne, qualche riflessione all'interno del centrodestra in giornata, tanto Alanis Morissette su Giornale Radio con Everything.

0: E allora rientriamo per la nostra pagina politica. Vi abbiamo detto in apertura, insomma, che c'è qualche piccolo cambiamento all'interno, ecco, del variegato mondo, a questo punto direi del centrodestra. Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Luca Bernardo, che peraltro era il candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, aderirà a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, una comunicazione che avverrà domani nel corso di una conferenza stampa, nel giorno in cui Forza Italia però prende anche le distanze dal generale Vannacci su un paio di questioni, su tutte, insomma, anche quella sorta di via libera alla violenza e alla giustizia privata che sono diventati quasi il vessillo di battaglia del generale negli ultimi giorni. In collegamento con noi abbiamo Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, il generale Vannacci impone, lei crede, a Forza Italia di decidere se accettare di spostarsi verso destra con tutte le conseguenze che ne derivano, o forse ribadire che c'è una linea che forse il generale ha varcato in un paio di considerazioni dell'ultimo periodo. Ci sarebbe anche quel video, non so se l'ha visto, con l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: abbastanza
1: visto,
0: discutibile.
1: Ma allora, guardi, quella del video, insomma, sinceramente, vabbè, insomma, ognuno si diverte con quello che ha, però sì. Rispetto a le posizioni Vannacci, il tema è, secondo me, quello che è concretamente fattibile, perché Vannacci, la sua scelta, e io sono convintissimo di questo, lui non vuole allearsi con centrodestra, non può allearsi con centrodestra, perché lui sa che gran parte delle cose che dice sono inattuabili, illegittime, incostituzionali, che non potranno mai essere approvate, e quindi dice delle cose che possono andare bene alla pancia della gente, vanno benissimo, però sapendo che se lui andasse a governare poi qualcuno gliene chiederebbe conto, meglio che lui non vada, perché una parte del suo elettorato, questo si sente, ma si percepisce questo, al di là che c'è una parte di estrema destra, una parte di ex Lega, una parte Novas, Grillini, quella, ma lui ha anche una parte di elettorato che è gente che non andava più a votare e che invece torna a votare per votare contro il sistema, perché lui dice siamo la sporca dozzina, per dire siamo i migliori alla fine, sì, e siamo diversi, e quindi c'è una parte di elettorato che torna a votare per votare lui contro tutti, quindi lui non può allearsi, e quindi siccome non si allea, lui si può permettere di dire delle cose che non sa né c'è in terra, perché tanto lui può promettere la luna, tanto comunque non va a governare. Questo è il dato.
0: Fino a che punto secondo lei può durare un fenomeno del genere? Perché insomma è obiettivamente vero che è una campagna elettorale surreale, ma al momento sembra funzionare, sondaggi alla mano. Durerà ancora qualche mese, si andrà a spegnere?
1: Durerà, secondo me durerà parecchio. Se pensiamo al fenomeno Grillino, nasce esattamente nello stesso modo. Fino a Grillino nasce dicendo noi siamo diversi, noi spaccheremo tutto, noi la rovesceremo, apriremo il Parlamento come una scatola di sardine. Poi sono andati al governo e poi hanno avuto il declino. E però hanno avuto una fase lunga di crescita. Io Vannacci, secondo me, è capace di arrivare o in doppia cifra o quasi alle prossime politiche. È un problema vero, cioè di fatto, ahimè, perché questo oggettivamente è un problema vero per il centrodestra, perché comunque non so se fa vincere la sinistra, ma rischia di non far vincere il centrodestra.
0: E lei pensa che il centrodestra sia maturo abbastanza da capire che insomma, certo, ci si può alleare con Vannacci per vincere, diciamo, nel breve termine, se si ha paura del campo largo, ma poi si rischiano di pagarne le conseguenze, come ci diceva, o c'è il rischio che ci siano fuoriuscite come quelle che commentavo poco fa?
1: Allora, che ci siano fuoriuscite può essere, perché detta molto prosaicamente, c'è anche chi dice l'anno prossimo sono le elezioni politiche.
0: Sì, poi ci penseremo.
1: Un po' di sì, ma uno va all'interno dei partiti. Oggi io sono abituato a una politica di una volta, adesso invece spesso funziona che uno dice ci sono le politiche, Vannacci è un'opportunità, è un treno sul quale salire, un po' di deputati e di senatori li fa, ci provo, cioè ahimè succede anche questo, e quindi per questo ci sono anche questi campagne acquisti, perché qualcuno dice passo lì che non si sa mai che vado in Parlamento, che succede.
0: C'è da dire che ci sono, le chiedo insomma in conclusione, dinamiche simili, forse con numeri meno inquietanti anche dall'altra parte, e non sono pochi gli scontenti del cosiddetto campo largo, che sono già usciti dal campo largo del centro-sinistra perché dicono è una coalizione troppo populista, troppo di sinistra. Ci sarebbe modo secondo lei davvero per creare questo terzo polo in cui Forza Italia immagino sia invitata?
1: Allora, secondo me spazio per un terzo polo molto realisticamente non c'è. La legge elettorale, e devo dire giustamente, sì, va verso un bipolarismo netto, che è quello che si aspettano gli elettori, come per i comuni. Per i comuni uno vince, uno gli altri perdono, e uno governa e gli altri fanno opposizione 5 anni. E quindi secondo me non c'è spazio per il terzo polo, non bisogna seguire Vannacci, perché lui farà sempre più uno. Se tu lo rincorri sul suo campo, lui comunque ti dirà una roba in più, una sparata in più, pertanto lui, ripeto, se la può permettere, perché non gli interessa andare a governare. Quello che dobbiamo fare noi, secondo me, invece, è parlare con Calenda, parlare con gli scontenti del campo largo e portarli nel centrodestra, dove Forza Italia deve fare, come ha sempre fatto, il federatore, il garante, la forza equilibrata che tiene insieme tutta la compagine.
0: Lei vede insieme Calenda e Salvini in un'ipotetica coalizione?
1: Forza Italia fa da garante, anche ovviamente Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni è una persona equilibrata, sì, e di grandissimo buon senso, quindi si può anche gestire un equilibrio non facile fra... Dal resto Calenda l'ha anche detto, lui dice: io con Salvini non parlo, ma con l'altra parte della Lega, con l'anima dei governatori, per dire, lui ci parla volentieri.
0: È un po' un rischio questo, lei crede, per Matteo Salvini? Non è bello, come dire, parlare di chi è in altri partiti, però da un lato è lui che ha portato Vannacci alla ribalta e dall'altro parte della Lega potrebbe appunto dire preferiamo a questo punto guardare dall'altra parte.
1: Allora, il centrodestra rimane comunque questo, e anche Matteo Salvini, che comunque è una persona intelligente, sa che c'è una convenienza di portare di qua Calenda, e c'è una convenienza, anche una coerenza, perché comunque quello che dice il centrodestra lo dice anche a Calenda, quello che vota il centrodestra lo vota anche Calenda.
0: Eh sì, vedremo. Se il tema è particolarmente affascinante, perché ci sono obiettivamente dei temi, uno su tutti, ecco, l'adesione al processo di integrazione europea, diciamo, su cui Calenda e Salvini hanno idee leggermente diverse, però credo,
1: sì,
0: che sia, come dire, anche una bella sfida, no?
1: Fare quasi 5 anni nonostante queste divisioni, cioè sappiamo che Salvini in Europa è contro, però siamo riusciti a governare bene assieme lo stesso.
0: Vedremo cosa accadrà. Sicuramente sono giornate importanti. Ringrazio ovviamente per essere stato con noi per la nostra pagina politica, l'onorevole Flavio Tosi.
1: Grazie, insomma, a voi per questa opportunità.
0: Grazie ancora. E una buona serata. Vi daremo tutti gli aggiornamenti, perché appunto domani ci sarà questa conferenza stampa. Non è che stiamo parlando, come dire, con tutto rispetto, di un leader politico fondamentale, però è il segnale che qualcosa si sta muovendo, ecco, all'interno del centrodestra. D'altronde, fatta la legge elettorale, inizia la vera e propria campagna elettorale con gli schieramenti. Vedremo, ci occuperemo anche nei prossimi giorni di quello che accade dall'altra parte, perché il campo largo sembra aver preso una decisione abbastanza netta di spostarsi un po' più verso sinistra, tenendo dentro il Movimento 5 Stelle e Fratoianni e Bonelli, e prestando fede dunque alla strategia imposta al Partito Democratico da Elly Schlein. Ma vedremo, ecco, quando si inizia a sentire l'inno della Champions League, diciamo così, poi ci sono dei players come Matteo Renzi che normalmente saltano fuori con qualche idea. Vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Dobbiamo dare veramente al volo la notizia che è arrivata poco fa in redazione di un terribile incidente, insomma, di una persona che ha investito con l'auto una coppia e poi ha accoltellato a morte un ragazzo. Un fatto avvenuto in Sardegna: è stata ferita una giovane che era assieme alla vittima, un giovane di 25 anni, dunque è stato ucciso a coltellate a Barisardo, in Ogliastra. Vi daremo aggiornamenti sul caso, ma vi volevo ovviamente riportare questa notizia prima di darvi appuntamento a tra qualche minuto, perché vogliamo portarvi in India a capire cosa c'è dietro il movimento degli scarafaggi che sta marciando e protestando soprattutto a Nuova Delhi. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto l'ultimo pezzo di oggi lo andiamo ad ascoltare, è di Jelly Roll, si chiama Thorns, e poi il finale qui del Timone delle 20. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione del nostro timone anche per questa puntata. Vi riportiamo in India per tornare in realtà su un tema che avevamo già affrontato qualche settimana fa, ma vi avevamo detto insomma che è una settimana che è stata aperta da grandi proteste, e poi quando un paese è un paese delle dimensioni e anche della densità diciamo di popolazione dell'India, di Nuova Delhi, assume proporzioni importanti. Nella capitale indiana migliaia di persone, soprattutto giovani, sono in marcia, in protesta verso il Parlamento contro il governo del primo ministro Modi e in particolare contro il Ministero dell'Istruzione, contro le carenze del sistema scolastico. Vi avevamo già parlato del Partito Popolare degli Scarafaggi che insomma continua evidentemente a tenere banco. Oggi torniamo sul tema. In collegamento con noi Matteo Miavaldi, giornalista e podcaster, scrive di India e di Asia meridionale per Il Manifesto, collabora con la RSI e con Rai Radio 3. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, diciamo che ci eravamo sentiti proprio su questo tema in realtà qualche tempo fa e avevamo parlato di un cosiddetto partito degli scarafaggi, di cui magari possiamo anche, come dire, ripercorrere brevemente i lineamenti, come un fenomeno soprattutto social. Questa è, come dire, la sua versione di piazza o c'è dell'altro?
1: Sì, allora ricordiamo come è nato fondamentalmente come una pagina satirica che era stata aperta non più di 2 mesi fa da uno studente trentenne, si chiama BG Deep, che all'epoca stava a Boston in risposta a una provocazione che era stata fatta dal Presidente della Corte Suprema che aveva descritto i disoccupati, le persone che stavano lamentando in India, i giovani che non c'era lavoro, come degli scarafaggi, cioè dei parassiti sociali. Quando Deep che apre la pagina satirica, quindi scarafaggi, benissimo, facciamo un partito, ci chiamiamo il Partito Popolare degli Scarafaggi, nel giro di qualche giorno racimola una ventina di milioni di follower e quindi la questione inizia un pochino a ingrossarsi fino a travasare una frustrazione collettiva da internet alle piazze. L'ultima volta che ci eravamo sentiti la piazza era molto mesta, c'erano poche persone a Delhi, avevano fatto un sit-in sempre con il tema di chiedere la testa in pratica del ministro dell'istruzione indiano. Le cose sono cambiate molto molto velocemente in queste settimane perché gli scarafaggi si sono moltiplicati fino ad arrivare a una marea che alcuni stimano intorno alle 100.000 persone che 2 giorni fa ha cercato di raggiungere il Parlamento per portare le medesime istanze. Ci sono 2 cose velocissime e poi dopo ti do la parola. La prima è che attenzione a chiamarlo partito perché è un partito solo di nome, nel senso che non ha una struttura, sono un gruppo di ragazzi che si sono trovati probabilmente per le mani una cosa molto più grande di loro. E seconda cosa, le persone che sono in questo momento in piazza, sì, alcuni si identificano come scarafaggi, ma diciamo il coefficiente valanga è andato completamente fuori controllo, nel senso che sono stati in grado di raccogliere una frustrazione che va ben oltre il cosiddetto partito degli scarafaggi. Ci sono tanti giovani che hanno tanti motivi di essere arrabbiati e sono tutti in questo momento a New Delhi.
0: Eh sì, è un caso insomma particolare perché evidentemente complesso e difficile da analizzare sotto l'occhio di un'unica protesta, forse ne sono appunto confluite diverse. In generale è una domanda che ci eravamo già posti quando era comunque nato tra virgolette questo partito, chiamiamolo questo movimento, forse è il nome più corretto. C'è l'impressione che l'India, che è un paese appunto estremamente popoloso e piuttosto giovane anche in qualche modo, stia sottovalutando l'impatto che possono avere i social, ad esempio nell'aggregazione, comunque, che finché resta confinata ai social è un fenomeno che in qualche modo conosciamo e che adesso sta invece facendo vedere comunque che si può anche passare a una forma di azione che poi peraltro rischia anche di diventare violenta in un certo modo.
1: Sì, io penso che sia stato esattamente questo l'errore da parte del governo, nel senso che per 1 mese e mezzo il sit-in estremamente pacifico che era stato organizzato dai vertici degli scarafaggi è stato totalmente snobbato. Loro avevano chiesto di avere dei colloqui con qualcuno del governo, non gli hanno mandato nessuno, hanno continuato a fare queste richieste di cambio al vertice, diciamo, del Ministero dell'Educazione, nessuno ha risposto, hanno anche iniziato a fare una serie di scioperi della fame, tra cui un attivista molto molto famoso che si è unito alla protesta, e poi però effettivamente hanno scoperto, il governo indiano, che su internet si muove qualcosa che ancora non sono in grado di controllare e che soprattutto ha dato la stura ha una frustrazione che evidentemente va molto oltre il solo partito degli scarafaggi, e quindi bisogna avere a che fare con questi giovani, bisogna cercare di trovare un modo per abbassare un po' il tono, in teoria, e in realtà invece il governo ha fatto esattamente il contrario. Sono due giorni che ha schierato la polizia nel centro di Nuova Delhi e ci sono video sui social network che testimoniano una mattanza continua contro questi studenti pacifici, che teste aperte, bastoni chiodati, usati contro alla fine i figli e le figlie dell'India bene. Questo è un grande problema di comunicazione per il governo.
0: Ti chiederei in conclusione, insomma, è anche cronaca, racconto di questi giorni, cosa ci possiamo aspettare dal tuo punto di vista? Modi non è sempre stato, diciamo, un leader accomodante verso le proteste nei suoi confronti, però non può neanche, come dire, permettersi di dichiarare guerra a una generazione intera. Che cosa potrebbe accadere?
1: Questo è molto difficile da prevedere, nel senso che da un lato il ragionamento politico del governo Modi è quello di non mostrare debolezza, e quindi è un principio per lui quello di non accettare un cambio al vertice del Ministero dell'Istruzione solo perché qualcuno viene per strada e ce lo chiede. Dall'altra parte, per la prima volta probabilmente da quando Modi è al governo, si ritrova a dover gestire un segmento sociale che è molto molto difficile incasellare come nemico della nazione, cosa che prima veniva fatta e continua a essere fatta contro i contadini che manifestano, contro i musulmani, contro quelli di sinistra, contro i partiti d'opposizione. Qui sono ragazzi, tra l'altro, secondo me, e non solo secondo me, la stampa indiana piena di questi racconti, tanti ragazzi che per assurdo hanno votato il partito di Modi, quindi è molto molto complicato usare il pugno duro come Modi ha sempre fatto davanti a del dissenso contro un segmento che è assolutamente pacifico e poi è assolutamente urbano, è assolutamente mansueto. Non è, è difficile raccontarli come delle persone che possono mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, e questo è un grandissimo problema, perché forse sono troppo mansueti e quindi non si possono menare come invece si menavano tutti gli altri.
0: Sì, diciamo che questa è un po' la lezione finale. Torneremo evidentemente sul tema e vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Era giusto però approfondirlo e comprenderlo meglio. Di questo ringrazio Matteo Miavaldi, che è stato in collegamento con noi per parlarci di India e di queste proteste di piazza. Abbiamo aperto con le proteste e chiudiamo con le proteste da un'altra parte del mondo quest'oggi. Termina così la nostra puntata del Timone. Io vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21. Ringrazio, prima di chiudere, Giorgio Berselli in regia e Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati, non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Apriamo ancora una volta parlando di alte temperature, perché il caldo sta diventando sempre più una sfida crescente per la salute pubblica. Quando le temperature rimangono elevate per molti giorni, per diversi giorni consecutivi, il corpo è costretto a un lavoro continuo per mantenere stabile la propria temperatura interna. Questa sollecitazione può mettere in difficoltà soprattutto chi ha meno capacità di adattamento. Il rischio maggiore nasce spesso dall'accumulo notti troppo calde che impediscono il recupero, perdita progressiva di liquidi, stanchezza e peggioramento di condizioni già presenti. Anche un organismo apparentemente in equilibrio può perdere rapidamente la capacità di compensare se sottoposto a stress termico prolungato. Le conseguenze non riguardano solamente il colpo di calore, ma possono coinvolgere molti organi, il cuore, i reni, il cervello, tutto il sistema circolatorio. Per questo la prevenzione diventa fondamentale. Riconoscere i primi segnali, modificare le abitudini nelle ore più critiche e non sottovalutare sintomi insoliti, questo può evitare complicazioni anche gravi. In questo scenario il ruolo dei medici diventa sempre più centrale, non solo nella cura delle emergenze, ma soprattutto nell'intercettare prima le situazioni di vulnerabilità. Le ondate di calore impongono una nuova attenzione alla salute quotidiana e alla capacità della società di proteggere le persone più esposte. Ne parleremo tra poco col dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Bene, allora in attesa del nostro ospite, il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi Odontoiatri, vi parlo, vediamo quali possono essere i danni che questo caldo estremo può arrecare alle persone, a tutti noi che stiamo soffrendo, devo dire, parecchio. È arrivato il nostro ospite, allora vi dico che quando il termometro supera i 40 gradi, insomma, la domanda a quel punto non è più soltanto quanto caldo fa, ma quanto il nostro organismo riesce ancora a compensare prima di perdere il controllo. Esiste infatti una soglia fisiologica oltre la quale il corpo non riesce più a disperdere il calore prodotto e quindi l'esposizione può trasformarsi da disagio a emergenza sanitaria. Le ondate di calore non colpiscono tutti allo stesso modo, anziani, bambini, persone con malattie croniche e chi assume molte terapie sono i soggetti sicuramente più vulnerabili, ma il caldo estremo sta cambiando anche il modo in cui la medicina deve organizzare prevenzione e assistenza. Ne parliamo col nostro ospite, il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Dottor Anelli, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Senta, dottor Anelli, quando diciamo che esiste un punto di rottura del nostro organismo davanti al caldo estremo, stiamo parlando di una soglia precisa o stiamo parlando di un insieme di condizioni che fanno in pratica saltare l'equilibrio?
1: Beh, sicuramente parliamo di un insieme di condizioni che portano l'organismo a una risposta che non è più quella fisiologica, ma che, come dire, è condizionata non soltanto dai problemi ambientali, no? Ma anche dalla fragilità della persona che affronta questo problema, quindi diciamo i malati cronici, problemi
0: magari
1: con
0: gli anziani
1: parliamo dei bambini molto piccoli, ma anche le gravide, insomma sono situazioni in cui già una situazione di stress dell'organismo deve affrontare poi anche il problema ambientale. E quando la temperatura del nostro corpo non è più, come dire, corretta o in qualche maniera regolamentata dal nostro organismo, e allora si ha questo punto di rottura per cui parte tutta la filiera dei sintomi che vi sono. E quindi soprattutto, ecco.
0: Prego, prego, concluda prego. Pure, dottor Anelli.
1: No, che sono sicuramente i sintomi d'allarme che sono rappresentati principalmente dalla debolezza, ma poi dai crampi, fino ad arrivare fino alla perdita di coscienza. Ecco.
0: Per anni, dicevo, si è parlato dei 35 gradi di temperatura di bulbo umido come soglia oltre la quale il corpo umano non sarebbe più in grado di raffreddarsi. Oggi invece sappiamo che il limite può essere anche più basso, no? Cosa cambia nella nostra percezione del rischio? Significa che alcune persone possono arrivare al limite anche senza temperature, diciamo, apparentemente eccezionali?
1: Sì, il tema è proprio questo, no? Cioè che la soglia è una soglia individuale, ma è, come dicevo prima, condizionata fortemente da quelli che sono i fattori del proprio corpo, quindi le malattie oppure lo stato di fragilità in cui uno vive. E qui la termoregolazione del nostro cervello salta in situazioni tali che non si riesce più a equilibrare il rapporto fra la temperatura esterna e quella corporea, e il corpo non riesce più a liberarsi attraverso la sudorazione, attraverso la traspirazione del calore che c'è, e quindi a quel punto si andiamo sempre più verso il colpo di calore, che è l'emergenza vera dell'organismo.
0: Lei prima ha citato la stanchezza, il giramento di testa, no? Mal di testa, ma c'è un momento in cui si è andati oltre, no? Ma come facciamo a capire che siamo già nella fase critica?
1: Ecco, il problema è proprio questo, cioè comprendere che i colpi di calore non sono soltanto un problema climatico, sono un problema di salute. Quindi le ondate di calore rappresentano quindi, tra le altre cose, un problema di cui si dovrebbe occupare, così come già sta facendo, il Servizio Sanitario Nazionale. Perché?
0: Sì.
1: Perché bisogna tutelare le persone più fragili. E sono soprattutto gli anziani, le persone da sole, che possono andare incontro a questi sintomi di allarme, che sono soprattutto la confusione mentale. Ecco, dopo quelli che avevo descritto prima, arriviamo sì. verso uno stato di confusione, di difficoltà, di debolezza estrema, di inappetenza, di vomito, mal di testa, fino ad arrivare a una situazione in cui io non sa più dove è presente. Capisce bene che se noi monitoriamo i nostri anziani attraverso una rete di sorveglianza che certo. diventa, come dire, non soltanto un aspetto sanitario ma anche di carattere sociale, molto spesso riusciamo a salvare tante persone, perché le ondate di calore purtroppo si accompagnano, non sempre per fortuna, ma si accompagnano all'aumento della mortalità. Abbiamo avuto un picco nel 2022, oggi sembra che questo picco stia risalendo da capo. Abbiamo avuto il 2025 invece, in cui la mortalità non è aumentata, quindi siamo sempre preoccupati come medici che accanto all'effetto climatico poi si abbia il danno sui nostri anziani.
0: Scrive un ascoltatore, Sergio, il caldo può peggiorare anche problemi come ansia, attacchi di panico o insonnia? Dottor Anelli.
1: Sì, non c'è dubbio che può peggiorare anche le patologie di carattere psichiatrico o quelle neurologiche, perché ovviamente l'altro tema che si correla a questa nostra riflessione è l'uso dei farmaci.
0: Certo,
1: l'uso dei farmaci può cambiare ovviamente completamente il comportamento delle persone, ma nel caso di queste patologie, nel caso dei malati cardiaci, bronchitici cronici, può cambiare la loro patologia, perché il rapporto tra concentrazione del farmaco nel sangue può cambiare a seguito della disidratazione.
0: Durante le ondate di calore una terapia abituale può diventare improvvisamente un elemento di rischio. Abbiamo detto diuretici, farmaci per la pressione, anche alcuni psicofarmaci.
1: Esatto, e qui l'intervento del medico diventa importante, soprattutto in termini preventivi, perché significa in qualche maniera aggiustare quella terapia, che modificarla in ragione di condizioni meteorologiche. Molti farmaci, durante l'estate possono determinare un abbassamento, per esempio, della pressione in maniera eccessiva, e una riduzione del dosaggio è possibile farlo, però questo deve essere valutato al proprio medico, così come oggi gli interventi già previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, che consentono al medico di poter fare un'attività di sorveglianza sugli anziani particolarmente a rischio, produce ovviamente dei risultati importanti, perché consente di monitorare proprio lo stato di salute di questi anziani.
0: E quindi qui entra il gioco il ruolo importantissimo del medico di famiglia, no? Proprio nella gestione anche delle emergenze climatiche. La medicina territoriale può intercettare prima, no? Le persone a rischio, affinché
1: di regola
0: eviti che arrivino in pronto soccorso quando la situazione è già compromessa.
1: Dei veri e propri programmi oggi ci sono centinaia di migliaia di anziani che vengono monitorati oggi dai medici di famiglia, e questo produce nel tempo ovviamente una tutela, no, della propria salute, perché della salute dei propri anziani, proprio perché il medico, che conosce bene le terapie, la storia del malato, può adattare le terapie a queste circostanze, ma soprattutto può seguire lo stato di salute, perché quei sintomi d'allarme per il medico sono preziosissimi per comprendere come intervenire.
0: Altro messaggio: ho 45 anni, non ho problemi di salute, ma con il caldo mi capita di avere difficoltà a concentrarmi e fare errori anche nel lavoro. Il caldo può influire così tanto sul cervello?
1: Sì, il tema è la disidratazione, ovviamente la perdita di elettroliti. Noi sappiamo che la disidratazione avviene attraverso un aumento della traspirazione e se non beviamo un litro e mezzo, due litri di acqua, non riusciamo, come dire, a compensare le perdite che in maniera forse neanche non consapevole abbiamo. Accanto a questo si associa una riduzione anche degli elettroliti, per cui è consigliabile in questo periodo, insieme con un litro e mezzo, due litri di acqua, associare anche l'integrazione di elettroliti come magnesio e potassio, che possono aiutare molto in questi periodi in cui il caldo si fa sentire.
0: Sempre gli ascoltatori chiedono informazioni per i malati oncologici. Dice: i malati oncologici in cura possono avere conseguenze? Devono prendere precauzioni particolari?
1: Sì, i malati oncologici sono, come dire, malati fragili, come avevamo detto prima, e ovviamente il problema più importante per loro è, come dire, l'aderenza alla terapia. Fanno farmaci che hanno effetti importanti, alcuni hanno un aumento del vomito, alterazioni della digestione, possono provocare ipotensione, e quindi, come dire, tutti questi fenomeni che già in una situazione compromessa da un punto di vista generale possono aggravarsi proprio con il caldo, e anche qui l'aiuto dell'oncologo nell'integrazione della terapia idrica, quindi dell'acqua insieme con gli elettroliti, può diventare anche qui un supporto importante.
0: Allora, dottor Anelli, abbiamo una breve pausa musicale e poi torniamo.

0: Il caldo estremo non mette alla prova soltanto il singolo individuo, ma anche l'intero sistema sanitario. Il dottor Filippo Anelli è sempre con noi, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Dottor Anelli, quando arriva un'ondata di calore, il sistema sanitario deve prepararsi come davanti a un picco epidemico? Cioè, esistono protocolli specifici per medici, per ospedali, per territori?
1: Certo, sul territorio si attiva la sorveglianza ai soggetti più fragili e agli anziani. Negli ospedali ovviamente le procedure, i protocolli per il trattamento dei colpi di calore ci sono già, e ovviamente nel momento in cui è prevista l'ondata di calore i servizi vengono attivati in maniera particolare, quello dell'emergenza spesso messo, come in tutte le situazioni di emergenza, sotto pressione, ma poi aumentano ovviamente anche i ricoveri nelle unità di malattie di medicina interna, di neurologia oppure nefrologia, soprattutto per le insufficienze renali che è possibile riscontrare in questo periodo.
0: Ma stiamo entrando in una fase in cui il medico non dovrà più occuparsi solo delle conseguenze del caldo, ma anche di educare le persone a convivere con un clima che è diverso da quello che conoscevamo?
1: Ma io credo che la prevenzione sia, come dire, lo strumento, come sempre, no? Migliore per poter consentire di affrontare situazioni eclatanti come quelle delle ondate di calore. Noi siamo passati soltanto dal ritenere le ondate di calore una alterazione del sistema climatico a comprendere invece che le ondate di calore costituiscono anche un problema di salute pubblica e come tali dovrebbero essere affrontate. Anche qui la comunicazione, anche attraverso sistemi, no, di pubblicità sanitaria, li abbiamo sperimentati, funzionano molto, perché dare indicazioni semplici ai cittadini può rappresentare, come dire, uno strumento per richiamare l'attenzione, ma soprattutto ricordare a tutti di fare una telefonata almeno una volta al giorno agli anziani che vivono da soli. Perché sapere qual è la loro condizione, certo, se sono, come dire, lucidi, svegli, ci aiuta tantissimo a risolvere problemi che, se trascurati, diventerebbero drammatici.
0: Però, dottor Anelli, magari noi stiamo bene, ma la persona che abbiamo accanto no. Come possiamo aiutarla? Cioè, cosa dovrebbe sapere ogni cittadino sulle prime manovre da fare davanti a una persona colpita dal caldo? Non so, spostarla all'ombra, raffreddarla, chiamare aiuto. Qual è la sequenza corretta delle azioni da fare?
1: Metterla sicuramente in un luogo fresco, aiutarla a mantenere una propria attività importante sul piano dell'idratazione.
2: Prigio.
1: Scusi un attimo.
0: Prego.
3: Cosa abbiamo da fare? Scusa, per fare trasmissione diretta con la...
0: No, non importa, no, tranquillo, è il bello della diretta, tranquillo. Prego, Anelli.
1: Sì, avevamo un vigile che ci come dire, ci chiedeva
0: ci
1: che cosa stesse succedendo.
0: Non è un problema, prego.
1: E quindi dicevamo, quindi l'idratazione, e poi, se, come dire, lo stato di coscienza non è proprio vigile, ecco, chiamare immediatamente il 118.
0: Bene, questo è importante.
1: Questo serve.
0: Chiudiamo con l'aria condizionata, questa benedetta aria condizionata, no? In queste giornate ci aiuta, ci dà sollievo. Bisogna fare attenzione a non farla diventare un falso alleato, no? Ci sono ambienti climatizzati troppo freddi che possono creare altri problemi? Conta la temperatura? O conta altro quando si accende l'aria condizionata? Prego.
1: Ma io credo che ecco, la temperatura dovrebbe essere una temperatura come dire, ritenuta come dire, idonea, e quindi parliamo intorno ai 22-24 gradi a seconda delle proprie esigenze. Ma ricordiamoci che i filtri vanno puliti.
0: Bravissimo.
1: È possibile che lì si possano annidare batteri che possano poi creare anche problemi. Quindi i

0: assistenza domiciliare? Qual è la priorità secondo lei?
1: Beh, io credo che andiamo incontro oggi a una stagione in cui gli strumenti informatici e tecnologici ci possono aiutare molto. E quindi per gli anziani, per chi sta solo a casa, per le persone più fragili, avere una serie di strumenti che ci possono monitorare alcune situazioni di salute, no? Tipo per esempio i battiti cardiaci, l'ossigeno, la temperatura, diventerà, come dire, come utilizzare un telefono e questo ci consentirà, quindi grazie alla tecnologia, di poter seguire le persone più fragili. Credo che l'intelligenza artificiale, gli strumenti tecnologici saranno veramente un grandissimo alleato per ridurre i problemi dei nostri pazienti.
0: La ringrazio moltissimo, dottor Anelli. Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio a Check Up. Adesso una breve pausa, la linea va alla regia e poi torniamo con un altro tema.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Negli ultimi anni i disturbi alimentari stanno subendo una trasformazione nella tipologia delle persone che ne sono affette, soprattutto per quanto riguarda l'età di insorgenza.

del disagio non sono più un problema che riguarda prevalentemente l'adolescenza, ma sono una realtà che compare sempre più spesso già nell'infanzia, con segnali osservabili anche a 8 o 9 anni. Un dato che preoccupa molto pediatri e specialisti, anche perché anticipa l'esposizione a dinamiche complesse che coinvolgono il rapporto con il corpo, con il cibo e con le emozioni. Anoressia, bulimia e altri disturbi della nutrizione e dell'alimentazione oggi si presentano con modalità diverse rispetto al passato, spesso più difficili da riconoscere nei più piccoli. A questo si aggiungono fattori nuovi: l'influenza dei social, modelli estetici sempre più precoci, ma anche cambiamenti nel contesto familiare e sociale. Il rischio in età infantile è quello di sottovalutare i primi segnali, scambiandoli per capricci, fasi passeggeri o comportamenti selettivi che sono tipici della crescita. Ma proprio in questa fase l'intervento tempestivo può fare la differenza. Capire cosa sta succedendo, imparare a riconoscere i segnali e sapere come intervenire è fondamentale. Non solo per gli specialisti, ma anche per i genitori, anche per le famiglie, anche per gli insegnanti e i caregiver. Perché più il disturbo viene intercettato precocemente, maggiori sono le possibilità di affrontarlo in modo efficace. 334 11 11 622 per i vostri interventi. Tra poco ne parleremo col dottor Antonio Davino, presidente nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri.

0: L'età dell'esordio dei disturbi alimentari, lo dicevamo prima, è scesa drasticamente. Oggi i primi segnali si manifestano già a 8 o 9 anni. Non è più solo una questione di adolescenti davanti allo specchio, ma di bambini che iniziano a vedere il cibo come un nemico o uno strumento di controllo. Ne parliamo col dottor Antonio Davino, presidente nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Davino.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'invito.
0: Ci dica, Davino, cosa sta succedendo ai nostri bambini per spingerli a rifiutare il cibo già da piccoli, perché terza o quarta elementare sono piccoli, no? Piccoli. Per queste cose.
1: Assolutamente. Diciamo, ci sono più fattori che intervengono. Sicuramente al primo posto io metterei l'utilizzo precoce dei social network. Oggi sempre di più e purtroppo troppo spesso c'è l'abitudine di utilizzare i social senza un controllo adeguato dei genitori. Poi c'è un dato proprio fisiologico che è legato all'anticipazione dell'età puberale e sì. Quindi le figure di riferimento che sono la famiglia in primo luogo e il pediatra di famiglia sono secondo me quelle a cui ogni preadolescente o adolescente deve rivolgersi quando compaiono dei segnali di allarme.
0: Senta, la pandemia c'entra qualcosa? Ha creato una rottura nel rapporto tra i più piccoli e la tavola oppure non c'entra niente in questo caso?
1: Assolutamente c'entra, perché consideri che durante l'emergenza pandemica c'è stato il lockdown, quindi un isolamento sociale che ha fatto sì che ansia, depressione, problemi relazionali proprio tra gli adolescenti soprattutto aumentassero in maniera esponenziale e troppo spesso gli adolescenti si sono rifugiati in un cibo smodato, sia nell'utilizzo, quindi nella maggior consumo di cibo, sia pensando a degli stereotipi di pseudo bellezza, viceversa proprio a un consumo inadeguato in senso negativo.
0: Senta, scivolare nell'idea del capriccio è un attimo, no? Come distinguere un bambino capriccioso con il cibo, che magari insomma rifiuta delle cose per tigna, come mi passi il termine, da uno che invece sta sviluppando un disturbo reale?
1: Ma io credo che ci siano dei segnali di allarme che non debbono sfuggire al genitore e non debbono assolutamente sfuggire al pediatra di famiglia. È chiaro che il pediatra di famiglia è quel sanitario che ha il privilegio non di fare solo delle misurazioni di peso occasionali, ma di valutare proprio la curva di crescita del bambino attraverso delle visite ad età filtro che si chiamano bilanci di salute. E quindi è chiaro che nel momento in cui siamo di fronte a delle perdite di peso, oppure la mamma ci riferisce un controllo ossessivo del peso, cambiamenti comportamentali in generale che riguardano anche la sfera dell'alimentazione, queste sono tutte bandierine rosse che debbono far accendere proprio i riflettori su una condizione di disagio giovanile. Oggi forse più che mai l'adolescente va attenzionato, perché l'adolescente è quella terra di mezzo che forse è troppo grande per il pediatra di famiglia, ma non ha ancora quell'età per cui ci si rivolge facilmente al medico di medicina generale. Non a caso noi pediatri di famiglia stiamo cercando proprio di estendere la fascia di competenza dell'età pediatrica a 18 anni, perché vorremmo, peraltro insieme ai colleghi della medicina generale, gestire quella che si chiama fase di transizione, che porta poi il bambino alla preadolescenza, all'adolescenza, e soltanto promuovendo dei corretti stili di vita, compresi quelli alimentari, possiamo consegnare al collega di medicina generale un adolescente sano che diventerà un adulto sano e un anziano sano.
0: Certo, questo aspetto è molto interessante. Le giro dei messaggi, ne stanno arrivando al 334 11 11 622, messaggi dei nostri ascoltatori. Mauro scrive: mia figlia ha 9 anni, ecco giusto appunto l'età di cui parlavamo un attimo fa, e ha iniziato a dire che si sente grassa, anche se non lo è. Io e mia moglie non sappiamo davvero come fare. Allora, come si gestisce? Come si affronta questa situazione?
1: Allora, io credo che occorra gestirla innanzitutto riferendosi al sanitario di riferimento di questa famiglia, se ha ancora un rapporto continuo col pediatra di famiglia è la prima figura con cui parlare, ma molto spesso questi preadolescenti hanno bisogno anche di un supporto psicologico, vale a dire è fondamentale, se c'è una causa di disagio, slatentizzarla e intervenire, anche proprio cercando di rimuovere quelle convinzioni. Troppo spesso vediamo stereotipi di bellezza oggi sui social, come dicevo proprio prima, sui social ci sono queste figure di donna o di uomo magrissime con una silhouette certo, molto spesso anche fatta dall'intelligenza artificiale, che non corrisponde a quello che magari si pensava un decennio o due decenni fa. Quindi io, per rispondere concretamente a questi ascoltatori, direi di rivolgersi a un sanitario e cercare con l'aiuto del sanitario di capire se questa bambina di 8-9 anni ha dei motivi per cui ha cominciato, quindi cominciare a indagare l'ambiente scolastico, naturalmente l'ambiente familiare, perché molto spesso vede questi disturbi del comportamento alimentare sono poi la conseguenza, per esempio, della separazione dei genitori, piuttosto che conseguenza di un bullismo che purtroppo è sempre più frequente a scuola. Quindi bisogna parlare con questi bambini e cercare di capire se c'è qualcosa che è intervenuto rispetto agli ultimi periodi.
0: Poi i genitori spesso sono impreparati, senza colpe, però lo sono, anche spiazzati davanti a certi atteggiamenti, no? Cosa ne pensa? Cioè, possono dire, allora, possono fare cose magari in buona fede, magari usare parole, fare dei commenti sul fisico. Quali sono le parole che non dovrebbero mai usare i genitori, non dovrebbero mai pronunciare in questi casi?
1: Allora, mai colpevolizzare il preadolescente facendogli apparire il comportamento come un comportamento fuori norma. Però mi permetta di fare un passo indietro. Io penso che un bambino che a 9 anni ha un disturbo del comportamento alimentare, bisogna domandarci se quella mamma o quel papà lo stanno seguendo fin dall'infanzia, perché magari sono disturbi anche che sono la conseguenza di un'attenzione che il preadolescente richiede da parte della mamma o del papà. Oggi purtroppo sempre più spesso quelle istituzioni di riferimento, e ci metto la famiglia al primo posto, ma devo aggiungere anche la scuola, purtroppo possono o sono venute meno rispetto alla funzione educativa che deve avere un'istituzione come la famiglia o la scuola. E allora il genitore che si trova in queste condizioni deve chiedere aiuto a chi si occupa di disturbi del comportamento alimentare. Credo che il pediatra curante sia la prima persona a cui riferirsi.
0: Da interpellare,
1: fermo restando che queste condizioni si affrontano sempre con delle equipe multidisciplinari, sempre. Occorrerà poi anche una nutrizionista, insomma, per un regime alimentare adeguato, certo.
0: Beh, è vero che i disturbi alimentari nei maschi sono spesso più difficili da diagnosticare subito?
1: Tendono
0: a nasconderli?
1: Ecco, questo forse rispetto al genere femminile, il maschietto, nell'immaginario collettivo è più normale, mi lasci passare questo termine, virgolette, che sia la femminuccia a occuparsi del proprio corpo e quindi magari avere un'attenzione ossessiva rispetto all'eccessivo dimagrimento, all'eccessivo sovrappeso. Nel maschio è proprio come dice lei, troppe volte viene quasi anche sottoconsiderata questa condizione, perché è davvero una di quelle cose che possono portare poi a escludere ulteriormente dalla collettività. Però anche qua mi permetta un aggancio più generale: non è solo il disturbo del comportamento alimentare, ma tutte le dipendenze, penso al tabagismo, penso all'alcol dipendenza, penso a quelle altre condizioni come per esempio un'educazione corretta al digitale, che devono sempre più essere parte attiva proprio dell'educazione della famiglia, e bisogna assolutamente cercare in tutti i modi di avere il massimo dialogo possibile con i propri figli, perché troppo spesso sono la conseguenza di una condizione di ansia o di un disturbo relazionale più generalmente, che magari parte da lontano, che non esordisce a 8 a 9 anni, ma che già da qualche anno magari era soltanto da sovrattendizzare, ma già manifesto nel bimbetto.
0: Senta, dottor Davino, c'è questo disturbo con acronimo ARFID, che a differenza dell'anoressia o della bulimia non è legato alla preoccupazione per il peso piuttosto che per l'aspetto fisico, ma è un disturbo alimentare guidato dall'ansia o da una sensibilità sensoriale estrema. L'ARFID non è uguale per tutti, un bambino può soffrirne per uno o per più motivi, che possono essere sensibilità sensoriale, dove il bambino rifiuta il cibo per il suo odore, per la sua consistenza, per il colore, eccetera. Può essere per mancanza di interesse, quindi sembra di non avere mai fame, si dimentica di mangiare o si sazia subito, oppure paura delle conseguenze, no?
1: Sì,
0: esatto, il bambino evita il cibo. Ci spieghi.
1: Le dico proprio chiaramente. Allora, questo è un disturbo alimentare che è proprio caratterizzato da una limitazione della quantità, ma anche della varietà di cibo. Questi bimbetti hanno un'alimentazione selettiva e molto spesso, anche qua, non ci sono una motivazione precisa proprio per il peso corporeo. Le faccio un esempio: se un bimbo in un'occasione precedente ha avuto una difficoltà nel deglutire un pezzettino di mozzarella, quel bambino ha paura di soffocare e quindi magari ha paura, dopo aver mangiato, di avere problemi respiratori. Questa è una condizione di un'esperienza traumatica che può determinare proprio l'ARFID. Questo disturbo è un disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo. E quindi anche qua la cosa importante, secondo me, è cercare di diagnosticarlo correttamente, e basta anche qua un approccio multidisciplinare, quindi lo psicoterapeuta sicuramente necessario per gestire l'ansia, il nutrizionista, ma come sempre il case manager è opportuno che sia il pediatra di famiglia, cioè colui che è il regista della situazione e sente le varie figure professionali proprio per poter risolvere il problema. Non si tratta di un capriccio alimentare in sé, ma è una patologia che assolutamente richiede supporto, l'ARFID.
0: Bene, è arrivato proprio adesso un messaggio su questo disturbo, ma lo leggiamo insieme dopo questo brano.

0: 30% dei disturbi alimentari in Italia riguarda i minori di 14 anni, un dato che scuote le famiglie, che interroga anche il sistema sanitario. È importante intercettare il disagio prima che diventi patologia conclamata ed è importante mettere al centro il ruolo del pediatra di famiglia come sentinella. Ne stiamo parlando col dottor Antonio Davino, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri. Dottor Davino, ci siamo lasciati con questo disturbo con acronimo ARFID, un disturbo alimentare, abbiamo detto, guidato dall'ansia o da una sensibilità sensoriale estrema. Scrive un nostro ascoltatore, Valerio: mio figlio ha sempre mangiato di tutto, ma da qualche mese rifiuta interi gruppi alimentari, così, senza una motivazione. Non so come prenderlo senza fargli capire che è un problema e che sono preoccupato. Sta allora, sbagliando questo genitore o sta facendo bene?
1: No, i genitori non sbagliano mai. Io purtroppo credo che mai voglio far spessi, voglio spiegare, nella loro perfetta buona fede cercano,
0: certo,
1: di aiutare il bambino. Io dico sempre, bisogna capire se hanno sbagliato qualcosa prima, non quando poi il problema si rende evidente. Questa era la battuta per dire cosa il genitore ovviamente ha come unico obiettivo il benessere del proprio figlio, ma in questo caso specifico io farei una valutazione proprio della crescita, quindi valutando la curva di crescita, vedendo come questo bimbetto è cresciuto di peso, e poi una valutazione anche con degli esami ematochimici se questo bambino ha delle carenze nutrizionali. Ma la cosa più importante di tutte è la famiglia va indirizzata verso dei centri di riferimento specializzati dove ci sono dei neuropsichiatri, degli psicologi e dei nutrizionisti. Quindi la cosa fondamentale è proprio mantenere il contatto costante con questa equip specialistica e dare supporto alla famiglia, perché l'importante è spiegare che il disturbo del comportamento alimentare è una malattia che può avere delle gravi ripercussioni fisiche, non è un capriccio del bambino. Questo secondo me è la prima cosa che mi sento di suggerire a questi genitori: si trovano di fronte a una condizione che va affrontata, che va monitorata con dei programmi proprio di controllo quindicinali o mensili del peso, dei parametri, e soprattutto nel momento in cui ci sono delle condizioni acute va gestita l'emergenza anche con un ricovero ospedaliero. Cioè questi sono bambini, per fortuna, in una bassissima percentuali dei casi che si possono anche scompensare questi preadolescenti. Certo. Quindi l'importante è che ci sia una figura medica che accende la luce sul problema, e questo è il pediatra di famiglia, che valida la sofferenza del ragazzo, perché bisogna parlare con questi preadolescenti, perché per loro questo è un problema, ma soprattutto che deve guidare la famiglia al di fuori della confusione iniziale, garantendo proprio che l'aspetto fisico deve rimanere in sicurezza, mentre si lavora contemporaneamente sull'aspetto psicologico.
0: Poi il cibo è diventato il linguaggio privilegiato dei bambini, no? Per esprimere il loro disagio emotivo. Forse però l'errore lo facciamo anche noi a monte, in buona fede sempre, di usare il cibo come premio: se sei bravo ti compro il gelato, oppure come consolazione. È un errore, questo può influire, dottor Davino?
1: Assolutamente. Prego. Sì, dottoressa, assolutamente. Questo è un errore molto grossolano, perché utilizzare purtroppo è una pratica comune, e molto spesso noi assistiamo che è anche addirittura alle volte tramandata. Ma perché? Crea una gerarchia di valori, cioè se io mangio delle verdure, poi magari avrò il gelato, o piuttosto in quel caso il bambino non capisce che mangiare le verdure è qualcosa di importante, non qualcosa di sgradevole che merita una ricompensa. E soprattutto è importante perché altera i segnali di sazietà, cioè il bambino impara a mangiare oltre il limite della sazietà pur di ottenere il premio promesso. Magari se ha già mangiato altre cose è molto più utile, per esempio, non dare extra, quindi fare un'alimentazione corretta con i tre pasti principali e con degli spuntini nella giornata, che però per spuntini si intende uno yogurt piuttosto che un frutto, non certamente quei prodotti del commercio. e quindi l'importante nel cibo come premio è che le conseguenze a lungo termine sono proprio il sovrappeso, l'obesità, ma disturbi anche nel gestire lo stress senza ricorrere al cibo. E quindi io credo che il messaggio conclusivo è: che cosa fare? Sicuramente non va demonizzato il dolce, occorre neutralizzarlo, cioè il dolce per esempio può far parte del pasto come una scelta programmata, ma non è una vincita dopo una performance o dopo un buon comportamento, ecco, quasi bisogna spiegare bene qual è la qualità nutrizionale degli alimenti e quindi dire perché è importante che un adolescente mangi carboidrati, proteine e grassi in una certa percentuale.
0: Chiarissimo, e per questo la ringrazio davvero. Grazie al dottor Antonio Davino, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, grazie per essere stato con noi a Check Up, che si conclude qui. Vi ringrazio per averci seguito, do la linea alla redazione per le ultime notizie, a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato il rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, Italia No Limits, puntata 217 in diretta dalle 17 alle 20 con la collaborazione di Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia e la vostra partecipazione. Parleremo del costo umano ed economico della guerra, ma parleremo anche di quanto costa all'Italia la guerra in Iran, la stangata dei carburanti, ce lo dicevate in molti, e poi nell'ultima parte la Commissione Esteri e Difesa riunita di Camera e Senato con Tajani e Crosetto che riferiscono sui risultati del vertice di Ankara. E voi che gli interrompete con i vostri messaggi, evviva, iniziamo tra poco.

0: Come sempre in diretta dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente il vostro e nostro punto di riferimento, il nostro sito www.giornaleradio.fm. La guerra statunitense contro l'Iran presenta agli Stati Uniti un conto sempre più pesante. Secondo il segretario alla difesa Pete Hegseth, le sole spese militari, secondo il segretario alla difesa americano, dirette, hanno già raggiunto almeno 37,5 miliardi di dollari, mentre la Casa Bianca chiede al Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Ma il costo non si misura soltanto in denaro. Dall'inizio del conflitto sono morti 18 militari statunitensi, oltre 450 sono rimasti feriti e migliaia di famiglie americane stanno pagando carburanti e beni di consumo più cari. E poi ci sono i morti ammazzati sul campo, non abbiamo stime ufficiali, ma sono tantissimi. E poi questo costo umano ed economico della guerra americana, che ci racconta nella scheda Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadore.
1: La guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti almeno 37,5 miliardi di dollari. A fornire la nuova stima è stato il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un'audizione particolarmente tesa davanti alla Commissione Bilancio del Senato. Si tratta soltanto delle spese militari sostenute direttamente fino a questo momento: operazioni aeree, dispiegamento, munizioni, manutenzione e sostituzione dei mezzi danneggiati. Alla fine di aprile il Pentagono parlava ancora di 25 miliardi, saliti a 29 il 12 maggio. In poco più di due mesi, quindi, il conto ufficiale è cresciuto di altri 8,5 miliardi. Hegseth ha comunque difeso la richiesta dell'amministrazione Trump di ottenere dal Congresso nuovi finanziamenti, definendoli un'iniezione di risorse urgente e necessaria. La Casa Bianca chiede circa 70 miliardi di dollari aggiuntivi per la guerra all'interno di un pacchetto complessivo da 95 miliardi. Neppure il capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Kane, ha saputo dire se queste risorse saranno sufficienti per concludere il conflitto. Al costo economico si aggiunge quello umano. Secondo l'ultimo bilancio disponibile dall'inizio della guerra, a febbraio, sono morti 18 militari statunitensi e più di 450 sono rimasti feriti. Solo negli attacchi più recenti sono stati uccisi almeno 3 soldati. Nella base aerea di Mufax Al-T, in Giordania, il primo tenente Tyler James Fien, 25 anni, il sergente Angel Rappensand, 28 anni, e la soldatessa Isabella Gonzalez, di 19. Il sergente Michael Emmanuel Sweeton, 30 anni, è invece morto a Erbil, in Iraq. I 37,5 miliardi indicati da Hegseth, inoltre, non comprendono tutti i costi indiretti. Gli Stati Uniti dovranno infatti ricostruire le scorte di missili Patriot, TAD e Tomahawk impiegate nel conflitto, riparare le installazioni militari colpite in Medio Oriente e sostenere per anni le spese sanitarie e assistenziali dei veterani. C'è infine il conto pagato direttamente dalle famiglie statunitensi. La riduzione dei traffici petroliferi attraverso lo stretto di Hormuz ha fatto salire benzina, diesel e prezzi del consumo. Già dal 23 giugno gli americani avevano speso 61,7 miliardi di dollari in più per i carburanti, pari a circa 471 dollari per famiglia. Il costo complessivo della guerra accompagnerà i conti pubblici statunitensi per molti anni.
0: Secondo voi 37,5 miliardi di dollari già spesi rappresentano un costo giustificato dagli obiettivi della guerra, oppure il conflitto sta diventando economicamente insostenibile? Il governo, il Congresso americano, scusate, dovrebbe trovare altri 70 milioni di dollari o per pretendere prima dall'amministrazione Trump una strategia chiara? Questo ed altro con voi al 334 11 11622 con i nostri analisti, tra poco.

0: Buongiorno Poletti,
1: mi permetto, ma quali obiettivi? Ancora bisogna credere alla panzana della liberazione del popolo e del programma nucleare da fermare? Ma boh, se dobbiamo credere a questo, domanda di difficile risposta. Davide da Monza, polemico.
2: 334 11 11 622, buonasera Emilio Iodice, docente alla LUIS, già diplomatico, professore, buonasera.
3: Buonasera.
2: Professor Iodice, 37,5 miliardi di dollari già spesi e altri 70 richiesti al Congresso. È il costo inevitabile di una guerra oppure il segnale che Washington non aveva una strategia d'uscita?
3: E tutte e due. Il piano non era chiaro, sicuramente non era un piano come quello di Venezuela, perché la situazione era completamente diversa. Non era un piano chiaro entrando. Lui, Trump, ha creduto tutto quello che ha detto Netanyahu. La cosa più importante era cambiare il regime, e se non cambi il regime non cambia niente. E allora i soldi non basteranno per questa guerra. Non bastano.
2: Certo, professor Iodice, i soldi non bastano. Infatti il capo di Stato Maggiore americano non ha saputo dire se basteranno. Quanto è preoccupante, perché io me la faccio sta domanda, che la prima potenza mondiale non riesca a indicare un orizzonte temporale del conflitto?
3: Esatto, e hanno i migliori generali, i migliori ammiragli, però hanno un capo che non è competente, e lui dà ordini conflittuali. Anche il nostro segretario di guerra, ministro della difesa americano, non è un uomo competente dal mio punto di vista, non è stato mai.
2: È un giudizio molto netto e è un dato di fatto. Trump, tra l'altro, aveva promesso, professor Iodice, meno guerre e più attenzione ai problemi interni. Questa operazione rischia di trasformarsi nel suo Afghanistan o è un paragone improprio?
3: No, Afghanistan era 20 anni. Io penso che questa durerà alcuni mesi. Dopo lui dichiara vittoria, anche se non ci sarà una vittoria, e penserà solo ai midterms e basta e va via.
2: Ah, ecco. Senta, Khamenei sostiene che delle parole di Trump non ci si possa fidare. Quando viene meno la credibilità reciproca, la diplomazia ha ancora uno spazio reale?
3: Molto difficile. Il presidente degli Stati Uniti deve essere la persona che ha una credibilità enorme, invece Trump non ce l'ha, perché non pesa le parole e non è un uomo di fiducia, che uno può avere fiducia. Mi dispiace, sono un americano, però dico queste cose con sincerità e sono fatti.
2: Esiste oggi, professor Iodice, un paese o un leader che possa davvero mediare tra Washington e Teheran, oppure i canali diplomatici sono completamente bloccati?
3: Senza il potere di negoziare dal presidente degli Stati Uniti, non c'è nessun diplomatico americano che può negoziare con Teheran oggi, neanche Rubio, senza l'appoggio del presidente. Nessuno ce l'ha oggi, è solo Trump. Però arriverà il punto che lui si stanca e penso che, come ho detto, dichiarerà che è una vittoria e via.
2: Ogni attacco americano, professor Iodice, provoca una risposta iraniana. C'è il rischio di una spirale dalla quale poi nessuno riesca più ad uscire?
3: Assolutamente, finché gli iraniani ce la fanno, che loro possono resistere, possono continuare la guerra. E questo è il vero problema. Quanto tempo loro possono resistere e continuare la guerra?
2: Ecco, perché quanto pesa, professore, nelle decisioni della Casa Bianca il fatto che stiano aumentando sia le vittime americane sia il costo economico spropositato della guerra?
3: enorme, perché se il Congresso non approva tutti i 70 miliardi adesso, non avranno i mezzi per continuare la guerra senza togliere della difesa nazionale. È l'unico modo, devono toglierlo dalla difesa nazionale per continuare questa guerra senza soldi freschi. Però arriviamo a novembre, se i democratici vincono, tutto cambia, anche i soldi, certo, per la guerra, e quelli che stanno aspettando gli iraniani pensano che i democratici non approveranno neanche un soldo per questa guerra dopo di novembre.
2: Ecco, questa guerra, professor Iodice, sta ridisegnando gli equilibri del Medio Oriente oppure sta semplicemente rafforzando gli avversari degli Stati Uniti? Mi sembra più la seconda, no?
3: In certi casi sì, però lo scopo è questo, è di eliminare quel regime. Se veramente il regime sarà abbastanza debole negli prossimi anni, dopo di tutto questo conflitto, dopo in parte l'obiettivo è raggiunto, perché questa guerra non è stata fatta solo con Israele, è stata fatta anche con Saudi Arabia, con l'approvazione di Saudi Arabia. Loro in particolare volevano che questa guerra andava avanti, però non hanno fatto nessun patto aperto, pubblico, con gli Stati Uniti. Questo era tutto dietro le quinte.
2: Certo.
3: Tutto dietro le quinte. E loro sperano ancora che cambierà questo regime, perché è l'unico modo che si troverà una soluzione con un regime che è più ragionevole in quella parte del mondo. Però questo forse non è il modo di farlo. Vediamo se nei prossimi mesi, se questa guerra continua nei prossimi mesi e gli americani possono sopportare 5 o 6 dollari al gallone per la benzina, se questa situazione continua così, vediamo se veramente Trump ha ragione o no. Io penso che non c'è una buona fine di questa storia.
2: Ecco, è stato molto chiaro, e molto semplice e molto facile da comprendere, lineare. Grazie professor Emilio Iodice, docente della LUISS, già diplomatico. Grazie e buona serata.
3: Buona serata, grazie.
2: Vi ricordo sempre il numero per dire la vostra. Stiamo parlando del costo della guerra all'Iran per gli Stati Uniti, una cifra impressionante, 37,5 miliardi di dollari, mentre la Casa Bianca chiede al Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Tra poco arriveremo anche a casa nostra dove il conto lo paghiamo ogni istante, quando ci troviamo al distributore di benzina, quando in qualche modo abbiamo a che fare con la realtà da strada, che forse la chiamo realtà da strada perché è il prendersi, il muoversi con un proprio mezzo, è il darsi da fare per portare a casa il pane, è quella realtà da strada che non sempre l'intera classe politica dimostra di comprendere. Io vedo e conduco anche dei dibattiti politici, dei dibattiti televisivi che sembrano surreali, perché si vede chiaramente che certe persone la vita reale non l'hanno provata. Ma comunque torneremo su questi temi, abbiamo tanto tempo, e vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è il 334 11 11 622. E quanto può durare una guerra nella quale nessuna delle due parti sembra fidarsi dell'altra, nessuno riesce a indicare una via di uscita e ogni nuova vittima diventa il motivo per continuare a combattere? Ditemelo anche voi, analizzate anche voi questa situazione, che poi appunto vi ritrovate nei vostri portafogli. In linea alla regia.
0: Vuoi dire la tua a Italian Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: Buon pomeriggio, dottor Poletti. Enrico di Roma. Sì, mi ha anticipato. Mi sembra che si siano spenti i riflettori sulla pompa di benzina. Il gasolio ha superato di diversi centesimi di 2 euro. Siamo più alti di prima, di quando c'era tutto sto allarmismo, lo sconto, eccetera. Ma quindi mi domando, ma tutti questi soldi che Giorgetti sta lì che se li conta dell'extra gettito IVA che gli stiamo dando? Io capisco che dipende Ruggero e l'altro Fakir, tutto qua, per carità, però mi sembrano tanto armi di distrazione di massa. Ormai il gasolio a benzina non conta più, ho messo oggi un delirio, è un delirio, e lo Stato incassa. Mi sembra veramente vergognoso. Giorgetti ormai è sparito dai radar, in cassa sta lì che conta tutto questo extra gettito che non gli sembra vero. È una cosa veramente allucinante. Questo è il livello politico italiano. È che se chiacchiera di Ruggero, di quello, e poi i problemi veri, sto governo purtroppo non gliene può fregare di meno.

0: Buonasera al generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, bentornato generale Burgio. Generale, mi sente?
1: Sì, ma prima c'era un'altra voce che si accavallava, sì.
0: Probabilmente sì, il nostro regista che la passava in linea, generale.
1: Sono in linea.
0: Perfetto. Allora, generale Burgio, punterei meno sulla politica e molto di più sull'aspetto militare, giustamente con lei, perché 37,5 miliardi di dollari spesi in pochi mesi. Dal punto di vista militare, questi risultati che sappiamo, insomma, giustificano un investimento di questa portata, oppure il rapporto costi-benefici è già negativo?
1: Ma secondo me la spesa non è valsa l'impresa, da una parte. Dall'altra, io vorrei ricordare che quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti economicamente hanno armato e supportato l'Unione Sovietica, oltre che la Gran Bretagna. Ricordo solo che la Gran Bretagna regalarono 30 portaerei, senza contare quelle che si costruirono per loro, non so quante migliaia di aerei, non so quante navi. Quindi al di là di quello che dice il ministro della difesa degli Stati Uniti, il capo del Dipartimento della Difesa statunitense, circa un'enormità di soldi spesi, eccetera, l'enormità di soldi spesi deve fare, secondo me, da panda con la determinazione di un popolo a livello sia di masse che di politica di spendere certe somme. Ecco, nel 40, 41, 42 questa determinazione c'era. Non so quanto c'è questa determinazione adesso. E ripeto, ritengo che in quegli anni spesero molto di più gli Stati Uniti in facendo un rapporto.
0: Certo, lei ha fatto, generale, un paragone con il passato, no? Però il Pentagono chiede altri 70 miliardi di dollari e non sa dire se saranno sufficienti. È normale, generale Burgio, in una guerra moderna, oppure significa che il conflitto è sfuggito di mano?

0: semplicemente questo.
1: No, è che oggi la tecnologia costa molto di più. Oggi dietro un aereo, dietro una nave, dietro un sistema d'arma ci sono molte più spese. Quindi se un Pentagono fa una sua valutazione e ritiene che occorra spendere certe cifre, è logico che lo dica, non può, come si dice, puntare al ribasso. È chiaro che la struttura militare chiede sempre quello che le è necessario, chiaro, è più qualcosa di in più. Questo l'hanno fatto tutti e l'abbiamo fatto è pure ovvio. Noi italiani quando sì, eravamo col ventennio, quando chiedevamo a Mussolini ben di più. Il problema è che una guerra bisognerebbe vincerla. E quindi se la devi vincere non puoi farla a metà come è stato fatto in Vietnam, e per vincerla il problema, come mi sembra aver detto l'altra volta, è se sia realistico pensare di vincere una guerra con l'Iran, che l'Iran non è un paese da nulla, è un paese che ha tempo, ha volontà per resistere, ha un'estensione territoriale enorme, era grande l'Afghanistan e non si è riusciti a venirne a capo, è ancora più grande l'Iran, quindi che, ripeto, il tecnico deve dire: tu vuoi che io faccio la guerra, tu vuoi che io te la vinco, allora se vuoi che te la vinco questo è il conto della spesa e mi devi dare questo. Dopodiché tocca alla politica dire se è disposta o meno a spendere quelle cifre. Io faccio dei paralleli, ma servono per spiegare. Quando il segretario generale delle Nazioni Unite, allora il danese Fogh Rasmussen, venne in Afghanistan e chiese a Petraeus se si sarebbe potuti venire a capo, eravamo nel 2010-11, se sarebbe stato possibile venire a capo del problema Afghanistan, con Petraeus si rispose, eravamo parecchi ufficiali in quell'occasione, che occorreva che la politica ci desse, a parte i soldi, in quel caso specifico il tempo. Il tempo voleva dire generazioni, decenni per cambiare la mentalità di un mondo come quello afghano. E chiaramente in quell'occasione Fogh Rasmussen si rese conto che una democrazia non aveva la possibilità di concedere 40, 50, 60 anni, che alla fine sono il tempo e il denaro, veramente, anche in questo caso. Quindi siamo sempre lì, il tecnico deve dire quello che gli costerà fare la guerra e poi il politico deve farsi due conti e deve vedere se è disposto o meno a fargliela fare a quel prezzo. Di certo il politico non gli può chiedere di farla a ribasso, perché una guerra fatta a ribasso non serve a niente. L'hanno detto persone molto più autorevoli di me, l'ha detto Clausewitz, non esiste la guerra limitata. Se vuoi vincere devi schiacciare purtroppo l'avversario.
0: E generale Carmelo, sì. Quando lo si schiaccia, concluda, mi perdoni.
1: Dico, quando non si schiaccia l'avversario, la guerra va avanti per anni. È quello che è successo tutto sommato anche a Putin. La guerra di Putin non è stata una guerra totale a Kiev. Se avesse voluto fin dall'inizio fare una guerra secondo quelli che erano i dettami di Clausewitz e, ripeto, della tecnica militare pura, avrebbe esercitato uno sforzo non certo a risparmio come quello che ha esercitato. Il Vietnam è stata un'altra guerra con sforzo esercitato a risparmio, e le guerre non si vincono con lo sforzo a risparmio, si vincono con lo sforzo massimo, indipendentemente da quelle che siano le capacità del nemico. Ripeto, in quelle richieste di denaro c'è un aspetto tecnico incontrovertibile, il tecnico ti chiede quello che gli serve. E il politico poi se deve fare un discorso costo efficace e dire: mi conviene, ce la faccio, posso togliere soldi da altri settori dell'economia del mio Stato per vincere questa guerra?
0: Ecco, generale, l'Iran continua a colpire basi, interessi americani nella regione. Gli Stati Uniti forse stanno sottovalutando la capacità di resistenza e di adattamento iraniana. E quanto pesa il fatto che l'Iran combatta in modo asimmetrico, utilizzando droni, missili, milizie alleate, invece che affrontare direttamente l'esercito americano?
1: Sicuramente costa, però penso che anche agli Stati Uniti non convenga passare a un'offensiva massiccia di terra come quella che è stata fatta con Saddam Hussein, per esempio. L'Iran sì, lo puoi battere in una grande campagna terrestre, ma poi quanti morti devi essere costretto a accettare? E poi quanti morti devi accettare dopo, durante la successiva campagna di terrorismo e di guerriglia? Io ripeto, è la mia opinione, per carità, io una campagna terrestre contro l'Iran non la condurrei, ecco, sarebbe estremamente costosa, ma è la
0: da
1: mia
0: tutti
1: idea.
0: I punti di vista. No, chiaro, chiaro. Grazie alla generale Carmelo Burgio, buon lavoro, buonasera.
1: Buonasera.
0: Torniamo tra poco, sempre con i vostri messaggi, 334-1111-622, uno che non ha peli sulla lingua, il collega Alberto Negri del Manifesto.

0: E saluto Alberto Negri del Manifesto, buonasera, bentornato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: 37,5 miliardi di dollari già spesi, 70 che vengono richiesti, il conto economico chi lo paga davvero? I cittadini, gli Stati Uniti, le future generazioni, chi?
1: Beh, anche noi, visto che il prezzo del petrolio aumenta e visto che gli Stati Uniti ci vendono il petrolio e il gas, no? Questo mi sembra evidente, e tra un po' Trump metterà nuovi dazi a partire dal Canada, ma ci siamo dentro anche noi europei, non pensiamo mica di scappare, quindi è chiaro che lui non vuole rinunciare neppure a quelle entrate. Beh, Trump ha davanti un bilancio del Ministero della Guerra, perché il Ministero della Difesa si chiama della guerra da quando c'è Trump, veramente molto molto ampio, 70 miliardi subito, l'hai raccontato tu, e dal 2027 l'amministrazione Trump chiederà uno stanziamento che va dagli attuali 1000 a 1500 miliardi di dollari soltanto per il Ministero della Difesa. Mi sembra che ci avviciniamo alla pace?
0: Per niente, e come uscirne se non eliminando in senso buono il problema, ovvero sia chi questa guerra l'ha voluta, perché probabilmente dall'esito delle elezioni di midterm magari qualcosa può cambiare o no? Per Trump.
1: Ma io me lo auguro, però non voglio illudere nessuno. Guardate, l'anno scorso un professore inglese del King's College scrisse un articolo su Foreign Affairs intitolato L'epoca delle guerre infinite. Nessuna guerra è mai finita negli ultimi 45 anni. Io ero in Iran per quella scatenata dall'Iraq nell'80, si è continuata in Kuwait nel 91, poi è tornata in Iraq per poi estendersi in Afghanistan, nel 2001 è tornata in Iraq nel 2003 e nel 2003, quindi in Siria nel 2011, ci aggiungiamo le guerre del Libano, quello tra Israele e la Palestina, e ora abbiamo la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran che si estende dal Libano al Mar Rosso, ma è sempre la stessa guerra, cioè sono 45 anni che noi in Medio Oriente vediamo sempre la stessa guerra. Quindi una delle domande più sciocche che mi vengono di solito fatto è: ma quando finirà questa guerra di Hormuz? La risposta mai. È molto semplice: mai, bravo.
0: Mai.
1: È molto semplice, mai.
0: Ma neanche se gli americani la cominciano a sentire nel portafoglio, neanche...
1: Ma guarda, gli americani le guerre avrebbero dovuto già sentire nel portafoglio già molto tempo fa. Poi in realtà abbiamo visto, guardate che quella dell'Iraq che fu una del 2003, che fu una delle più grosse sciocchezze fatte, la più grossa sciocchezza fatta dall'amministrazione di George Bush Jr., è durata fino al 2012 la presenza americana, ma poi non finire mai, perché li ha obbligati a intervenire quando è arrivato l'ISIS nel 2014. Cioè, se noi andiamo a vedere perché si chiamano guerre infinite, è perché non tieni mai fuori da questi conflitti, e naturalmente gli Stati Uniti, ma poi tutto il mondo paga questi conflitti. Come ridurli? Beh, se ci vuole, ci vorrebbe la diplomazia. Ma vi pare che quel Witkoff e quel Kushner siano dei maghetti della diplomazia? A me non mi pare. Cioè, mi sembra evidente che hanno completamente fallito con un memorandum d'intesa con l'Iran che è stata ormai diventata carta straccia. Cioè, il problema oggi non è soltanto il fronte esterno e poi comparato con un fronte interno. È ovvio che se chiedi a un cittadino americano questa guerra ti piace, lui ti dirà no, non la voglio, non mi piace. Ma il potere, chi ha il potere, troverà sempre il modo di fargliela inghiottire questa guerra. Poi guardate a Trump, scusate, ma delle elezioni di medio termine non frega nulla. Tra due anni
0: certo,
1: lui se ne deve andare per forza.
0: Certo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Hai avuto modo oggi, non credo che tu abbia tutto questo tempo, però di sentire... E le commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato, dove sono intervenuti Tajani e Crosetto che hanno riferito sugli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica di Ankara, ma anche se non ti fosse capitato, non è un teatrino inutile, perché alla fine poi dipendiamo da quei signori lì, quelli degli Stati Uniti, quel signore lì, e questo è un teatrino giusto per...
1: Hai detto bene, un teatrino. Guardate che il grande ciambellano di Trump, cioè Infantino, che è diventato lui, è stato proposto dallo stesso presidente americano come successore di Guterres alle Nazioni Unite. Cioè, alla NATO c'è Rutte, che, diciamocelo pure con grande franchezza, uno dei più grossi decapiedi sull'orbe terracqueo con Trump, no? Quindi è difficile immaginare che da queste relazioni di italiani o di Crosetto saltino fuori delle cose particolarmente dirimenti. Sappiamo perfettamente che dovremmo mettere sul tavolo altri soldi per la difesa, altri soldi per le armi, che questo significa per l'Italia, e lo sanno tutti, anche chi è al governo, di dover ridurre il budget per altri essenziali servizi ai cittadini, dalle pensioni alla sanità, alla scuola. Attenzione signori, questo è il problema del nostro paese. E nel nostro paese che cosa si fa? Si discute del caso di Roggero, c'è il problema del caso che è successo a Fakir a Bologna. Io non vedo mai parlare di problemi concreti, e questo è veramente uno degli aspetti. Cioè, credo gli italiani se ne accorgano tutti, il nostro potere d'acquisto.
0: Resterai deluso per molto tempo, perché adesso c'è la campagna elettorale, quindi è falsa
1: certo. Ecco, anche su questo noi dobbiamo stare attenti, perché, cioè, soprattutto perché i governi fanno delle manovre mirate alle campagne elettorali, che vuol dire distribuire dei soldi agli loro elettorati di riferimento. Quindi la signora Meloni adesso deve mettere insieme con quel poveraccio che fa il ministro dell'economia, no? Povero malcapitato, dovrà mettere insieme una finanziaria superiore a quella dell'anno scorso. Lo sarà? Guardate, io vi faccio riflettere su una cosa. La media delle finanziarie degli ultimi anni in Italia è stata intorno ai 30 miliardi ed erano già risicate. Siamo scesi sotto i 30 miliardi, siamo intorno ai 25. Questo è lo stato della povertà del nostro paese.
0: Io ringrazio davvero sempre Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Buon lavoro Alberto.
1: Buon lavoro a tutti voi, buona fortuna a tutti.
0: Grazie. 334 11 11 622 e la fortuna che ho io è di poter ascoltare i vostri messaggi. Forza Lorenzo.
2: Buonasera, scusate, ma io non capisco quello che dice il generale. Sta dicendo che in Vietnam gli americani hanno fatto la guerra a metà. A me sembra che ci abbiano messo corpo, anima e tutte le porcherie che potevano metterci. Non è stato proprio un impegno fatto parzialmente, mi sembra di conoscere quantomeno. Ok, grazie.
0: Ecco, noi paghiamo anche l'aumento del prezzo del petrolio, e il primo effetto è visibile alle pompe. Oggi la benzina self service costa in media 1,949 al litro, mentre il gasolio è salito a 2,124. In meno di un mese un pieno da 50 litri costa 7 euro in più per la benzina e 11,60 euro in più per il diesel, una stangata che riguarda non solo noi automobilisti, ma anche le imprese, gli autotrasportatori, e poi ci ritorna tutto indietro, come quando da piccoli lanciavate il boomerang, ve lo ricordate, tornava indietro ed erano cavoli amari.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Sono d'accordissimo con il giornalista, anche se non leggo quel giornale, ma noi ci mettiamo, continuiamo a metterci le fette di salame negli occhi, no? Fakir, il gioielliere, tutte cose che distolgono dai veri problemi che abbiamo qui in Italia. Per la cronaca, appena fatto il pieno di diesel sul furgone che utilizziamo per il lavoro, essendo noi impresa, 2,16 euro al litro. Cioè ragazzi, dove vogliamo andare con 2,16 euro al litro il diesel? Cioè veramente, se la Meloni, il governo, non mettono mano di nuovo alle accise, io non so qua cosa succeda. L'unica soluzione nel breve periodo, prima che arrivi l'autunno e l'inverno, e non oso pensare se resta la stessa situazione cosa potrebbe succedere, è quella di andarsi a prendere il petrolio da un'altra parte, non sicuramente da Trump, ma dal vecchio amico Putin. Non vedo tante altre soluzioni per migliorare un attimo la nostra situazione quotidiana di vita e di lavoro. Buonasera a tutti.
8: Sì, carissimo, perché proprio lei, odio quando si chiama carissime le persone, quando mi chiamano carissimo detesto, quindi non so perché l'ho chiamata carissimo, gentilissimo. Proprio i suoi messaggi dei giorni scorsi mi hanno sollecitato a fare quel che farò, interrogarmi se sono ancora questi prezzi della benzina, questa stangata, sostenibili. Lei che il pieno lo fa tutti i giorni perché si alza per andare a lavorare e non a cincischiare.

0: La guerra in Iran, che presenta anche all'Italia un conto sempre più pesante. Allora, vogliamo ascoltare la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone? Sono cose concrete, poi ragioniamo con ospiti concreti anche con voi. 334 11 11 622. Forza!
1: Lo sappiamo bene, la guerra in Iran presenta per l'Italia un conto soprattutto energetico. Il nostro paese non sostiene direttamente i costi militari degli Stati Uniti, ma subisce l'aumento del prezzo del petrolio, le difficoltà nei traffici attraverso lo stretto di Hormuz e le conseguenze sui trasporti e sulla produzione. Il primo effetto visibile è proprio quello sui carburanti. Secondo il Mimit, oggi, 22 luglio, il prezzo medio nazionale self-service è salito a 1,949 euro al litro per la benzina e a 2,124 euro per il gasolio. In autostrada si arriva rispettivamente a 2,040 e a 2,196 euro al litro. Il diesel costa quindi 17,5 centesimi più della benzina, un divario particolarmente pesante per autotrasportatori, imprese e lavoratori pendolari. Un pieno da 50 litri costa oggi 96,45 euro per la benzina e 106,20 euro per il gasolio. Rispetto al 17 luglio, quando benzina e diesel erano a 1,921 e a 2,059 euro, un pieno costa rispettivamente 1,40 e 3,25 euro in più in appena 5 giorni. Il confronto con il 29 giugno mostra un aumento ancora più netto. La benzina è passata da 1,809 a 1,994 euro. Il gasolio da 1,892 a 2,124 euro. In meno di un mese, quindi, il rincaro è stato di 14 centesimi al litro per la benzina e di 23,2 centesimi per il diesel. Su un pieno da 50 litri significa 7 euro in più per la benzina e 11,60 euro in più per il gasolio. Per una famiglia che effettua due pieni al mese, il maggiore sborso può superare i 160 euro annui per la benzina e i 278 euro per il diesel, prendendo come riferimento i prezzi di fine giugno. Il problema principale riguarda però l'autotrasporto. Il gasolio è il carburante utilizzato nei mezzi pesanti e ogni aumento si trasferisce progressivamente sui costi di distribuzione. Per un camion che consuma 30.000 litri l'anno, un rincaro di 23,2 centesimi comporta un aggravio lordo di circa 6.960 euro. Per una flotta di 10 mezzi si arriva quasi a 70.000 euro l'anno. Questi costi non restano poi confinati nel settore dei trasporti. Vengono infatti scaricati sul prezzo finale di alimentari, beni industriali e prodotti consegnati nei negozi. Secondo il Codacons, già nei primi mesi del conflitto, gli aumenti di carburante, gas alimentari, trasporti e voli potevano costare quasi 1.000 euro annui a famiglia. Confindustria stima inoltre che, se la guerra dovesse durare per tutto il 2026, le imprese italiane potrebbero sostenere 21 miliardi di euro di costi aggiuntivi. Nello scenario peggiore, il PIL potrebbe calare dello 0,7% con un'inflazione fino al 4,3%.
0: Ecco, però capite, qua non stiamo giocando, sentiamo Marcello Astorri del Giornale.
2: Buonasera Roberto, no, purtroppo non è un gioco, la ripresa delle ostilità in Medio Oriente è stato un evento, non si può dire totalmente inatteso, ma certamente non ci voleva, tutti ci eravamo illusi che la firma del memorandum potesse aprire a una fase più positiva, avevamo già visto i primi segnali incoraggianti dell'inflazione, ma adesso la ripresa delle ostilità apre degli scenari inesplorati che sono poi alcuni di quelli illustrati nel servizio di pochi istanti fa.
0: La politica che sta facendo, Astorri?
2: La politica in questo momento sta osservando, così come anche la banca centrale.
0: Osservare. Scusa, li paghiamo per osservare.
2: Oggi,
0: la politica
2: oggi,
0: sta osservando, sì, lo so, però osservano da troppo. Sembra la mia vicina oggi, che mi spia.
2: Oggi Giorgetti al Question Time alla Camera è stato interpellato proprio sui rincari dei carburanti che stiamo osservando in questi giorni. Il diesel è tornato ampiamente sopra la soglia dei 2 euro e ha detto che stanno valutando di intervenire ancora sulle accise e lo faranno con il famoso meccanismo che poi è stato utilizzato anche nelle volte precedenti delle accise mobili, cioè che sostanzialmente attraverso l'aumento del gettito dell'IVA vanno ad abbattere le accise, dando parziale sollievo sul costo al litro dei carburanti. È chiaro che è un tampone. Questo intervento non può essere risolutivo anche perché si dipende purtroppo da uno scenario internazionale che in questo momento non promette bene e non dà segnali di una soluzione a breve.
0: Beh, insomma, sei stato chiaro, semplice, asciutto, anche troppo, nel senso che siccome tu non fai politica e non hai bisogno di cercare consenso, non hai girato tanto la frittata, meglio così. Grazie Marcello Storri, giornalista economico del giornale.
2: Grazie a
0: Grazie,
2: voi, a
0: che sta
2: presto.
0: anche alle mie provocazioni, che ci stanno. Attendo anche voi alla 334 11 11 622. Chiedevo al collega Story la politica che fa, sta a guardare. È proprio la risposta più corretta. Si può stare a guardare. Che ne pensate dell'idea dell'ascoltatore di prima, che in buona sostanza dice andiamoci a prendere i combustibili da un'altra parte.

0: Buonasera Poletti, parla un autotrasportatore per conto terzi e siamo nella M. Siamo nella M ed è inutile che tolgano l'accisa perché non l'abbiamo mai pagata l'accisa. Noi ci siamo costretti ad alzare i costi anche se togliessero l'accisa, perché noi non paghiamo, recuperiamo l'IVA e non paghiamo l'accise, recuperiamo anche le accise. E il fatto che loro tolgono le accise a noi non cambia niente, alzeremo sempre i prezzi. Quindi sono d'accordo con quello che ha chiamato prima, andiamo dal vecchio Putin, perché è l'unica soluzione, a meno che ci vogliono far morire di energia qua, vedo un po' loro.
1: Buonasera, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
2: Buonasera a voi, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
1: Allora, mentre la politica sta a guardare, i cittadini stanno a pagare e ipotizzano alcuni, tanti, torniamo da Putin, perché questi aumenti proprio non si reggono.
2: Beh, sa, certe ipotesi si fanno anche un po' con fini di natura speculativa. Io adesso vorrei che si smettesse di pensare alla politica esclusivamente come barricate da una parte all'altra per smuovere qualche voto e orientarlo da una direzione piuttosto che un'altra. Cioè, il problema è veramente troppo, troppo, troppo grande e troppo serio per continuare a perdere tempo con qualsiasi ipotesi astrusa. Il tema fondamentale è che noi continueremo a vivere in un contesto di policrisi, perché dovesse passare Hormuz domani mattina, dopodomani ne nasce un'altra. Sappiamo già quello che sta succedendo con i data center, che sono la prossima frontiera dei succhi energia, che stanno rivoluzionando completamente la rete elettrica, tanto è vero che in alcuni dipartimenti degli stati americani più noti i cittadini si sono ritrovati triplicate le bollette perché i data center si sono connessi alla rete. Questo può succedere in Italia, tanto è vero che ci sono diverse autorizzazioni, le ultime notizie ci dicono che alcuni stanno acquistando addirittura impianti che fino ad oggi sono serviti per produrre energia e destinarla ai cittadini invece per orientarla verso unicamente data center. Erano impianti non dismessi ancora in funzione, ma che cambieranno praticamente la destinazione, e questo diventa una priorità assoluta da parte del governo. Io auspico che stiano comprendendo qual è l'entità e la gravità del fatto. Spero che per una volta tanto si smetta di sentire una sirena piuttosto che un'altra, che capiscano che il paese non può reggere nessun tipo di blackout economico ed elettrico così come quelli che stiamo vivendo in queste giornate.
1: Ecco, che dire ai poverini che al pieno, oggi è capitata anche a me, insomma pesa, si fa notare.
2: Pensi, volete, che in poco meno di 2 settimane siamo passati da un pieno medio di 90 euro a un pieno medio di 112 euro, sono 12 euro in più, 22 euro in più, scusi. Se fa le dovute proporzioni stiamo parlando di cifre che oscillano intorno al 20%, lo sappiamo che poi queste cifre non si fermano al pieno ma finiscono nel carrello della spesa. Non si stanno contraendo per nulla i consumi, perché le persone ancora non si rendono conto che per contrarre o qualsiasi tipo di prezzo bisogna ridurre drasticamente i consumi. Da parte nostra, anche noi cittadini, però dobbiamo fare qualcosa. Non è possibile che ci aspettiamo sempre che arrivi qualcuno a risolverci i problemi. La politica ha assolutamente la responsabilità di governare quello che sta succedendo, però dovremmo iniziare anche noi a dare dei segnali. Mi dispiace tanto perché non si... Ma uno dei segnali che potremmo iniziare a dare è: fermiamoci un attimo, nel vero senso della parola, iniziamo a evitare questi micro spostamenti fatti di 2 chilometri attraverso le autovetture. E lei dice: e vabbè, ma chi c'ha l'esigenza? Vabbè, chi c'ha l'esigenza lo faccia pure, ma gli altri che non ce l'hanno iniziassero a orientarsi verso altre modalità di trasporto che sono non solo più sostenibili da un punto di vista ambientale, ma soprattutto più economici.
1: Va bene, va bene, va bene. Io ringrazio Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
2: Grazie a voi.
1: Allora, mi dite se vi arrabbiate ancora per il prezzo dei carburanti, mi dite se siete indifferenti. Non credo indifferenti, più che altro rassegnati. Bah, ditemelo. 334 11 11 622.
3: Gentile Poletti, buon pomeriggio, Mauro da Roma. Questi incapaci ci sbattono ogni giorno in faccia un nuovo falso scopo, come si direbbe in gergo militare, per distrarci dalla realtà. È una realtà che non sono capace né di leggere né di affrontare. E intanto noi non si va più avanti. C'è poco altro da dire. Grazie per la trasmissione. Buon pomeriggio.
1: No, ma grazie a voi davvero che intervenite, partecipate, ascoltate, ragionate assieme a me, continuate a mandare i vostri messaggi. Ma quando fate il pieno, a che pensate? Cioè, ormai, cioè, ma questa rassegnazione che io noto, no? Nelle persone, ma è una roba normale? Secondo me no. A tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
9: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
14: Interessante intervento del signore di consumerismo no profit, è meraviglioso da un punto di vista ideale, cioè orientarsi verso il trasporto, altre forme di trasporto e non l'auto privata, è formidabile, magnifico, se esistesse un trasporto pubblico che non esiste più da 40 anni, viste le scelte politiche che sono state fatte. Io vivo a Pavia e sfido chiunque a muoversi esclusivamente sul territorio usando esclusivamente i mezzi pubblici. Ecco, probabilmente, cioè, voglio dire, ci vorrà una settimana per arrivare da un centro piccolo ad un altro centro piccolo, visto che i rami secchi sono stati tagliati e via dicendo nei trasporti. Franco, Pavia, ci vuole molta pazienza con le persone ideali che propongono il migliore dei mondi possibili. Viviamo nel 2026 e il trasporto pubblico non c'è più, sarebbe bello se ci fosse, ma non c'è più. Sarei io il primo a gioire. Franco Pavia.
15: Buonasera, dottor Boletti, Luigi da Torino. E quando uno va al distributore, dentro sta male, perché adesso tutto quanto oltre i 2 euro è una cosa che non si può vedere, però purtroppo bisogna muoversi. E che cosa si può fare? Non è che possiamo, anche protestando non succede niente, no? Quindi c'è la sicuramente la rassegnazione, ma c'è anche il desiderio e il pensiero di trovare, come diceva anche la persona precedente, soluzioni alternative per spostarsi. Quindi questa è una cosa, e seconda cosa, vabbè, ormai la pagliacciata delle accise è già passata anche da qualche anno, nel senso che comunque questa la Meloni, che ha fatto tutte quelle sceneggiate, perché è una bravissima attrice, bravissima a fare le sceneggiate, non ha fatto un tubazzo di quello che ha detto a cominciare dalle accise. Quindi per il momento rassegnati, e poi vedremo. Tutte quante le persone credo che si stanno già comunque organizzando nel proprio piccolo, a cominciare anche da chi non darà più il voto alla Meloni.

0: niente. Guarda.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sai cosa penso io ogni volta che vado a far benzina? Alla frase in propaganda della Meloni: noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. A quanto siamo stupidi e soprattutto quanto sono stupidi quelli che ci hanno creduto e l'hanno votata. Buona serata.
2: Buonasera, Danna Rea, presidente nazionale di ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Buonasera, dottoressa Rea.
3: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
2: A che punto siamo? Perché qui i prezzi alla pompa crescono in un periodo in cui la gente lavora e la gente va in ferie e quindi ce li becchiamo tutti questi aumenti quando facciamo rifornimento e ce li becchiamo tutti nei prezzi dei prodotti. Che dati avete e che considerazioni si sente di fare?
3: Che i prezzi purtroppo da quando è scoppiata la guerra in Iran, ma già da prima abbiamo avuto già gli effetti con la guerra in Ucraina, continuano a crescere ripetutamente. Siamo in una situazione che è sempre più vulnerabile, quindi come vediamo basta una dichiarazione che forse si fa la pace e scendono un poco, ma risalgono immediatamente. Quindi da come ci dicono anche i dati ufficiali, insomma, no? Siamo in una situazione in cui sperare che si abbassi nel giro di poco tempo o perlomeno che si abbassi, insomma, non mi pare che siamo in questa condizione. Quindi quello che noi stiamo chiedendo da più tempo, al di là di tutte le narrazioni che si raccontano, no? L'intervento fatto sull'accise occorre assolutamente ripristinarlo. Non capiamo dietro quale motivazione, un po' si utilizza l'Europa, un po' si parla che bisogna aiutare i redditi bassi, come chi non, insomma, è costretto per lavoro, per studio, insomma, a usare la macchina deve avere, hanno tutti i redditi alti. No, purtroppo si utilizza la macchina per lavorare e quindi serve che le accise vengano ripristinate. Così come noi siamo il paese in cui, che se ne racconti, oggi leggevo alcune agenzie, siamo quelli dove si è aumentato di meno, sarà in qualche modo anche vero rispetto a chi l'ha aumentata molto di più, ma la nostra

0: gasolio, il nostro benzina è aumentato tantissimo, ma soprattutto siamo uno dei pochi paesi in Europa dove le tasse sui carburanti e sull'energia continuano ad essere le più alte in assoluto. Quindi occorre assolutamente mettere mano anche a questa situazione che è assolutamente ingiusta e crea ulteriori disuguaglianze.
1: È questa la situazione. Quando la politica sta a guardare, che cosa significa? Che attende tempi migliori e intanto non fa niente.
0: Assolutamente, lo dicevo prima, io non penso, leggiamo tutti, vediamo tutti che cosa sta succedendo da diverso tempo nel nostro mondo purtroppo, no? E non è che mi pare che ci sia una pace dietro l'angolo, insomma, assolutamente, magari, no? È quello che desidereremmo tutti, ma insomma adesso anche il Fondo Monetario, insomma, cioè, non è il semplice cittadino che si ritrova a fare i conti, ahimè, con un potere d'acquisto sempre più basso. Stamattina abbiamo visto, no? I dati che confermano come l'Italia è il paese dove il potere d'acquisto ha avuto un brusco, no? Un brusco taglio, più del 6%. E facciamo i conti con l'aumento delle bollette, l'aumento dei generi di prima necessità. Gli agricoltori stanno ponendo problemi anche molto seri, perché il canale di Hormuz ha bloccato non solo le petroliere, insieme a quello anche l'aumento che ha avuto rispetto alle vie commerciali che hanno i fertilizzanti, no? Quindi per l'agricoltura c'è stato un aumento esagerato, e questo ovviamente si riflette anche sul prodotto, soprattutto quello fresco. Molti agricoltori stanno decidendo di non portare la merce che è stata già diciamo, no, che è già pronta per essere coltivata, per essere raccolta, di non portarla ai mercati per non portare dei prezzi assolutamente esosi. Gli scaffali sono con dei prezzi altissimi, cioè le persone ovunque si girano fanno i conti con dei prezzi alti. Come si fa a non vederli? Perché continuarci a raccontare frottole rispetto a quello che succede e a non prendere decisioni per quelle che sono possibili? Ovviamente parliamo di una guerra sul piano internazionale, ma ogni paese è nelle condizioni di, come dire, di dare ossigeno ai propri cittadini. Molti paesi europei, ad esempio, stanno decidendo di tagliare l'IVA, no? Su alcune cose. Io facevo prima, parlavo delle tasse, degli oneri di sistema che pesano sulle energie e sui carburanti, cioè ci sono e pesano non poco, parliamo del 30%. Certo. Quindi ci sono delle decisioni anche in una situazione che non dipende dal solo nostro paese, insomma ormai siamo di fronte a una situazione geopolitica così vulnerabile, insomma il mondo sta andando un po' sottosopra e non lo decidiamo noi da soli, sicuramente l'Europa nel suo insieme magari prendessero delle decisioni, sarebbe importante, però i singoli paesi possono aiutare i propri cittadini, soprattutto quelli con i redditi medi, redditi che sono quelli che poi pagano le tasse, che sono quelli che con l'aumento dell'inflazione hanno maggiori difficoltà a, come dire, ad arrivare a fine mese.
1: Grazie ad Anna Rea, presidente nazionale di ADOC, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Grazie a voi.
1: Io non capisco perché siate così rassegnati, ma visto che siete rassegnati, rassegnazione per rassegnazione, tra poco si collega una persona che ci spiega come risparmiare andando in auto, forse scendendo dall'auto, però insomma, così è. A tra poco.

0: Buonasera. Chi ha una buona memoria si deve ricordarsi che questo governo ha messo le accise solo ed esclusivamente nel periodo delle elezioni, come il referendum e come le elezioni regionali. Ed è la dimostrazione che fanno tutto a scopi elettorali. Vale, cioè, questa mia considerazione non vale solo per questo governo è l'ultimo, ma vale anche per i governi scorsi. Ogni cosa si fa solo e esclusivamente a fini elettorali. Salute, dobbiamo aprire gli occhi. Salve.
1: Attacco scellerato di Trump all'Iran, pagavo il giorno prima la benzina 1,60 euro, adesso sono a 1,96, 18 euro in più, 18 euro in più a pieno, 18 euro in più a pieno. Sergio da Milano.
2: Soluzione al problema? Mettiamoci tutti, ma dico tutta l'Italia, in lockdown. Fermiamoci, mettiamoci a casa, non consumiamo più nulla, nulla che non sia assolutamente indispensabile, e sicuramente i prezzi scenderanno.
3: Purtroppo è proprio così, costo dell'energia alto, salari bassi, è un'equazione inevitabile. Se non abbassiamo il costo dell'energia, i salari rimangono bassi, il potere d'acquisto crolla e le famiglie si impoveriscono.
4: Buonasera Roberto, sono Roberto da Milano. Allora, io non sono fondamentalmente contro l'euro, sono però
5: di questa cosa, noi siamo sempre gli ultimi, però sull'euro siamo stati i primi a togliere il doppio prezzo. È vero che tu dirai sì Roberto, però è passato un sacco di tempo, è vero, però io vado a fare la spesa e vedo una bistecca che mi costa come quando mangiavo fuori in lire, perché comprare una bistecca a 7,50 euro sono 15.000 lire con cui noi mangiavamo in pizzeria. Cioè, capisci? Noi abbiamo delle cose che l'euro per le nuove generazioni non ci fanno caso, ma chi come noi è cresciuto con la lira, cavolo ragazzi, noi non ce ne rendiamo conto, però io vendo i fumetti a 5,80 euro, cioè io vendo Tex a 5,80 euro, ragazzi sono 11.000 lire. 5,80 euro. Vendo la settimana enigmistica a 4.400 lire perché costa 2,20, è aumentata la settimana enigmistica. Quindi, cioè, io lo vedo e soprattutto quando sono in crisi fanno la cosa che secondo me è più deleteria. Quando sono in crisi con una determinata roba, la aumentano. Ragazzi, il Corriere della Sera, ti faccio l'ultimo esempio, Roberto. Corriere della Sera ultimamente impone, soprattutto al Nord Italia, lo impongono al Nord Italia, al Sud l'allegato non è obbligatorio dappertutto. A Milano è obbligatorio. Tu se vieni da me a comprare il Corriere, non ti posso dare il Corriere senza l'allegato. Perfetto. Ultimamente il Corriere è 2 euro lunedì, 1,50 euro martedì e poi 2,50 euro da mercoledì a domenica. 5.000 lire ogni giorno, e poi si lamentano che la gente si sta allontanando dal giornale di carta. Ma ascolta, fai tre conti, vedi al mese, se poi lo moltiplichi in lire, tu guarda quanto si spende se uno vuole leggere il giornale. Come li avvicini i giovani? Me li spendo in altro. Ciao Roberto, buona serata.
6: Buona serata a te, anch'io ogni tanto ragiono in lire, credo anche il nostro Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapension.it, ragioni ancora
7: buonasera,
6: in lire.
7: Buonasera, beh, se ragioni in lire sei spacciato, perché la benzina di cui parlavamo prima sono 5.000 lire al litro, insomma tanta roba diviene, diciamo.
6: Tanta roba, come si fa a risparmiare? Ci sono dei comportamenti virtuosi, delle auto virtuose, dei sistemi virtuosi per spendere un po' meno, e sono ovviamente pannicelli caldi, sono cavolatine, sì. Però...
7: Beh, sai, relativamente, nel senso che se una macchina è un'automobile moderna, è il risparmio che si può ottenere è straordinario, perché queste automobili nuove rispetto a quelle vecchie, che più o meno consumavano sempre lo stesso, anche se tu guidavi male o guidavi bene dal punto di vista dei consumi, invece possono portare a dei risultati straordinari. Per farti capire, la BBC ha fatto tempo fa un test straordinario, ha preso, non facciamo nomi di marchi così non facciamo pubblicità, ma ha preso una supercar da 700 cavalli e una delle super ibride più economiche, quelle che funzionano meno, le ha mandate in pista. La super ibrida veniva guidata a tavoletta senza risparmio e la supercar doveva semplicemente stargli dietro e seguire il ritmo che dava questa super ibrida. Beh, alla fine la supercar ha consumato molto molto meno di questa super economica ibrida, e quindi il concetto che loro volevano spingere era proprio questo, cioè non cambiate automobile se volete risparmiare, ma cambiate modo di guidare, perché effettivamente oggi la tecnologia riesce a portare a risparmi straordinari. Ti faccio un esempio banale, sì, ma se in autostrada, sì, invece di viaggiare a 130 viaggi a 110, ti porti a casa un meno 30% di consumi. Addirittura, vabbè, si spera che nessuno lo faccia, ma diciamo che se tu guidi male e superi il limite di velocità autostradale e invece lo rispetti, il risparmio è fino al 50%, quindi tantissimo. Poi ci sono altri piccoli trucchi che si possono usare.
6: Sì, insegnameli, no? Insegnameli, me ne avevi parlato una volta, qualcuno l'aveva applicato, vediamo se ricordo bene.
7: Beh, intanto le gomme gonfiate alla temperatura, alla pressione giusta, che sembra una banalità, ma non fa nessuno, più della metà delle auto che vanno in giro in Italia hanno la pressione sbagliata, ma lì almeno un altro 2% si recupera. Anche il peso dell'automobile, spesso le automobili sono, no, delle mezze cantine dove la gente lascia dentro di tutto, e anche alleggerirle di, non ti dico enciclopedie, ma insomma borse varie del tennis, dello sport o cose così, anche quello porta un ulteriore risparmio. La messa a punto poi è molto importante, anche quello sono percentuali, cioè alla fine, no, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, metti tante piccole percentuali insieme e ti porti a casa un risultato importante.
6: Dimmi dell'aria condizionata.
7: Beh, quello però sarebbe un consiglio sciocco dire, soprattutto in questo periodo, andate in giro con l'aria condizionata spenta, perché poi è anche un tema di sicurezza. Ecco, possiamo dire in autostrada non girate con i finestrini aperti, perché quello si porta via un altro 5% almeno di consumo in più. In città non ha nessuna differenza.
6: Quanto si beve l'aria condizionata al massimo dentro l'auto?
7: Ma sai, il massimo o minimo cambia poco, perché lì è il compressore che una volta acceso, diciamo, se tu la metti a una temperatura polare, quella spinge sempre, ma tanto, dipende poi dall'automobile, però almeno ho un 5-7% di consumo se lo, però ecco, quello è veramente un elemento di sicurezza, non ci si può rinunciare, perché poi si guiderebbe in condizioni di stress e anche di pericolo, per cui il consiglio lì, anche se si può ottenere un risparmio, in quel caso è evitare di spegnerla.
6: Invece qui le accise non le hanno più tagliate, che ti viene da dire?
7: Beh, sai, oggi il gasolio in autostrada sfiora i 2,2 euro, in pratica sta eguagliando il primato dell'11 aprile del 2026, no? Che fu il giorno fatidico, e anche un prezzo superiore a quello del 18 marzo, quando il governo poi si decise a introdurre per la prima volta lo sconto sulle accise di 20 centesimi. Quindi adesso siamo di nuovo a quel limite, ed è urgente e necessaria una misura analoga. Tutte le associazioni dei consumatori lo stanno chiedendo, perché effettivamente se non si sterilizzano un po' dalle entrate dello Stato queste imposte, queste tasse sulle tasse, poi diventa un problema, insomma, per tutti gli italiani, non solo per gli automobilisti, perché poi qui il tema è, non è che vabbè, io la macchina non ce l'ho, che mi importa, no, perché poi il caro carburanti pesa su tutto, sul mercato, sulle spese, sui trasporti, sulle cose che anche comprano le persone più sedentarie online, perché siamo completamente dipendenti da questo tipo di trasporto su gomma, e quindi il caro gasolio finisce per colpire tutti indiscriminatamente.
6: Ma secondo te che calcolo politico sta dietro al fatto di non voler intervenire è ancora sulle accise, che ha ovviamente un costo che rientra nelle casse pubbliche, insomma, che esce dalle casse pubbliche. Però cosa, che ragionamento ci può essere dietro? Perché così si blocca l'economia.
7: Beh sì, il ragionamento, diciamo, funziona in modo inverso, cioè il ragionamento, tutti i politici del pianeta, da Trump a tutti gli europei, intervengono perché così si giocano il consenso. Non dimentichiamo quello che sta succedendo in America, che finché c'erano guerre, devastazioni, disastri, non portava niente a nessuno. Poi il prezzo al gallone sale alle stelle e tutti gli americani impazziscono, Trump crolla nei sondaggi. E il calcolo politico vorrebbe la riduzione, non si fa perché effettivamente non ci sono i soldi, non ci sono le risorse. Tra l'altro, toccare le accise, se vai a vedere come è composta la tassazione sui carburanti, che supera il 60%, vedi che ci sono praticamente tutte le IL mondiali, no? C'è l'alluvione del Wyoming, terremoti e dell'Irpinia, cioè il disastro assoluto, perché tu muovendo le accise hai un gettito immediato istantaneo per lo Stato di soldi, di risorsa. Quindi al contrario, ridurle significa perdere di colpo, non tra una settimana, un mese o l'anno prossimo, delle risorse importanti. Quindi non si fa, perché effettivamente andarle a toccare significa distruggere l'economia di un paese, perché non ci sono proprio le risorse. Quindi
6: ma diciamo, se non le tocchi quando l'economia del paese, che anche il turismo attrae, bravo, molti, certo, che si spostano, sì, in macchina, che succede?
7: Sì, beh, è chiaro, è un gioco di equilibrio tra quello che dici tu, il disastro economico di un paese, e le casse dello Stato che non hanno più risorse. Bisogna capire come il governo in questo caso pensi di gestire questo disastro, perché effettivamente siamo oltre la stessa soglia del primo intervento, quando ci fu il famoso sconto sulle accise. Quindi ora sarebbe assolutamente necessario, non necessario, però ecco, poi dopo Giorgetti e soci sanno loro come gestire le risorse. È una scelta difficile e anche impopolare non toccarle, perché così i consensi vanno a picco. Cioè, quando il prezzo della benzina sale a questi livelli, è chiaro che diventa un problema enorme per i politici di consenso e per, diciamo, tutto il popolo, anche di vita quotidiana.
6: Grazie a Vincenzo Borgomeo, graditissimo ospite, direttore di formulapassion.it. Allora, vi do conto della scomparsa della vittima dell'attentato di Modena, della reazione di Salvini, cordoglio per la scomparsa, dolore per la scomparsa di Monica Esposito, altra vittima dell'attentato di Modena, morta dopo 2 mesi di ricovero per gravissime ferite riportate. Spiace non vedere la stessa indignazione, manifestazioni o cortei visti altrove. Alla sua famiglia e ai suoi cari più sentito cordoglio. Una preghiera, lo scrive Salvini. E intanto Forza Italia perde pezzi, non so se pregiati o meno, ma li perde. Il capogruppo, pensate, di Forza Italia al Comune di Milano, Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, aderisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La comunicazione verrà fatta domani nel corso di una conferenza stampa, e in collegamento ci sarà anche il generale. Quindi Vannacci si frega il capogruppo di Forza Italia a Milano, Luca Bernardo. Questo è. Noi invece ci ascoltiamo Tajani Crosetto tra poco, la loro audizione, ma tante altre cose. Dopo, naturalmente, l'appuntamento con il nostro giornale radio. Restate qui, Italia No Limits.
8: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pomezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Wannon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Allora. È l'Italia che conferma il proprio impegno all'interno della NATO. La linea è illustrata davanti alle commissioni estere e difesa di Camera e Senato dai ministri Tajani e Crosetto. Tra poco vi proporremo anche questo documento chiedendovi di commentare in diretta come sempre.

0: Allora, vi dicevo, l'Italia che conferma il proprio impegno all'interno della NATO e si prepara a un progressivo aumento delle spese destinate alla sicurezza e alla difesa. La linea illustrata oggi davanti alle commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato dai ministri Tajani e Crosetto, chiamati a riferire sugli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica di Ankara. Tajani ha ricordato che l'Italia ha già portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e ha ribadito l'obiettivo politico di raggiungere il 5% nel prossimo decennio, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Crosetto invece ha sottolineato la necessità di colmare alcune vulnerabilità strutturali del nostro sistema di difesa e di costruire un pilastro europeo più solido, integrato e credibile all'interno della NATO. Il governo presenta questi investimenti come necessari per garantire la sicurezza nazionale e per non lasciare l'Italia ai margini dei nuovi equilibri strategici e industriali. Ma il tema resta politicamente molto delicato. L'Italia può sostenere un aumento così consistente della spesa militare senza sottrarre risorse a sanità, scuola, pensioni e politiche sociali? Spendere di più nella difesa significa davvero aumentare la sicurezza dei cittadini? E l'Europa deve costruire una propria autonomia militare oppure continuare a dipendere in larga scala, in larga parte, dalla NATO e dagli Stati Uniti? E allora ascoltiamo direttamente le parole del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, successivamente manderemo anche l'intervento di Crosetto al 334 11 11 622, ormai lo sapete, aspettiamo anche le vostre considerazioni.
1: Il vertice di Ankara ha ribadito l'unità delle due sponde dell'Atlantico e lo ha fatto in un frangente storico particolarmente complesso, attraversato da una profonda instabilità del quadro internazionale tra le più critiche degli ultimi decenni. Anche contro le previsioni di quanti hanno voluto vedere solo le singole prese di posizione della vigilia, perdendo di vista l'insieme. Come ho sempre detto, l'amicizia e quello che ci lega agli Stati Uniti va oltre il singolo presidente, va oltre il singolo post sui social media. Sono valori, persone, imprese, legami storici e profondi. È quello che noi siamo, cioè l'Occidente. La guerra di aggressione alla Russia, della Russia all'Ucraina, continua senza tregua, colpendo indiscriminatamente, infliggendo indicibili sofferenze alla popolazione civile. Sono riaccese le tensioni anche nel Golfo, con le ripercussioni in tutto il Medio Oriente e nell'area del Mediterraneo allargato dal Libano alle minacce degli Houthi nel Mar Rosso. Proprio ieri il ministro degli esteri saudita Faisal mi ha voluto chiamare per aggiornarmi sul pericolo reale e crescente rappresentato dai ribelli Houthi per il libero transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Mi ha ringraziato per il costante impegno del governo per la stabilità e la sicurezza della regione, riconoscendo nell'Italia un paese paladino del rispetto della libertà di navigazione e della sicurezza marittima. Mi ha voluto ribadire l'importanza del dialogo con l'Italia su questi temi che, lo ricordo, sono cruciali per la nostra economia basata sull'export. Non siamo davanti a crisi separate, sono tutti tasselli di un unico mosaico di instabilità che parte dall'Africa subsahariana attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e arriva fino al continente europeo. Un quadro geopolitico in cui la diversificazione delle rotte di approvvigionamento e l'accesso alle materie prime sono diventati imperativi strategici che la crisi nello stretto di Hormuz ha reso ancora più urgenti. Basti pensare anche all'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza dell'alleanza e per le future rotte commerciali, per la quale, come sapete, abbiamo definito una strategia italiana. In questo contesto, come ho riferito in apertura, il vertice di Ankara ha raggiunto il suo principale obiettivo politico, cioè quello di riaffermare l'unità e la coesione dell'alleanza, e solo un Occidente unito infatti è in grado di affrontare sfide di questa portata. Abbiamo sempre posto questo obiettivo al centro della nostra azione, forti di una convinzione: l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Unione Europea. Un'Unione che deve essere sempre più consapevole della propria forza e della propria importanza. Un'Europa capace di offrire garanzia di pace e di sicurezza per gli oltre 450 milioni di cittadini europei. La credibilità della nostra difesa collettiva dipende dalla nostra capacità di realizzare il pilastro europeo dell'alleanza. Abbiamo cambiato il paradigma passando da spese per la difesa a spese per la sicurezza. In Turchia, come in Italia, abbiamo confermato gli impegni assunti al vertice dell'AIO dell'anno scorso. Abbiamo portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e restiamo tra i primi contributori all'attività dell'alleanza in termini di personale e di mezzi schierati. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e naturalmente delle prerogative del Parlamento. L'Italia poi vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della NATO. I nostri militari sono portatori di pace in tutte le aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani, al Libano fino al Mar Rosso. Abbiamo una grande industria della sicurezza con competenze di assoluta eccellenza e le nostre imprese hanno tutte le carte in regola per contribuire a rafforzare la sicurezza del nostro paese e dell'intera Alleanza Atlantica. L'industria della difesa è uno straordinario motore di crescita, di competitività e di innovazione. Per questo, in raccordo con il ministro Crosetto, ho dato indicazione alle nostre ambasciate e ai nostri consolati di essere sempre più vetrine e trampolini di lancio anche per la nostra industria della sicurezza. Ad Ankara sono stati annunciati accordi industriali tra alleati per più di 50 miliardi di dollari e l'Italia è protagonista. Come illustrerà il ministro Crosetto, l'Italia parteciperà a molti di questi progetti con effetti positivi su tutto il comparto industriale, dai grandi gruppi alle piccole e medie imprese. La settimana scorsa ho partecipato al vertice di Parigi della coalizione dei volenterosi e a nome del governo ho anche aderito alla nuova coalizione contro i missili balistici, è un'iniziativa chiave, un primo passo importante nella costruzione di una difesa europea. L'Italia è tra i paesi promotori di questo progetto insieme ai principali partner dell'Unione Europea, al Regno Unito e all'Ucraina. Un progetto aperto a tutti i paesi europei che vorranno aderire per rafforzare la sicurezza della nostra casa comune europea. L'obiettivo è mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità industriali per sviluppare una risposta europea più efficace nel settore della difesa antimissilistica, in primis per quanto riguarda l'Ucraina e poi in prospettiva per altre situazioni. Al vertice, dove era presente il presidente Zelensky, è stato confermato il sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Purtroppo la situazione sul terreno rimane molto critica, anche se è chiaro che la Russia non sta vincendo. Una valutazione condivisa anche dagli Stati Uniti proprio nel contesto del vertice di Ankara. I bombardamenti e le stragi di civili devono però cessare. Colpire ospedali, scuole e infrastrutture energetiche non ha alcuna giustificazione. Sono atti inaccettabili che dimostrano come da parte di Mosca non vi sia al momento una seria volontà di pace. La nostra posizione non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev e a una pace giusta restano una priorità del governo. Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su Mosca anche attraverso lo strumento delle sanzioni affinché si creino le condizioni per un negoziato serio e credibile. In questo percorso l'Europa deve avere un ruolo da protagonista. Qualsiasi accordo di pace avrà un impatto diretto sull'Europa, dalle sanzioni contro Mosca alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, un punto cruciale che, come sapete, l'Italia ha sempre portato avanti. La nostra attenzione è altissima anche sul fronte delle minacce ibride, anche da parte del Ministero degli Esteri, con le nuove strutture apposite create dalla riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Dagli attacchi cibernetici alle campagne di disinformazione fino all'attività di intelligence ostili che mirano a colpire infrastrutture critiche, istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini. Si tratta di minacce meno visibili ma non meno pericolose. Lo ha sperimentato direttamente nei giorni scorsi anche il nostro paese. Come sapete, due settimane fa il governo ha deciso l'espulsione di due addetti militari russi coinvolti in attività di spionaggio sul territorio italiano. Su mia istruzione l'ambasciatore russo è stato immediatamente convocato alla Farnesina. Abbiamo ribadito con fermezza che l'Italia non tollera attività ostili sul proprio territorio e che ogni ulteriore violazione comporterà conseguenze. In risposta, lunedì Mosca ha espulso il nostro addetto militare con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia dei due addetti militari russi. Loro sì, coinvolti in flagranza mentre svolgevano un'attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Lo voglio ribadire con molta chiarezza anche in quest'Aula, sulla difesa della nostra sicurezza, delle nostre istituzioni, della nostra democrazia non arretreremo mai. Continueremo a contrastare con determinazione ogni minaccia e ogni ingerenza che tenti di colpire i nostri valori e la nostra libertà. Signori Presidenti, onorevoli parlamentari, lo abbiamo sempre detto, la sicurezza euroatlantica è indivisibile e le crisi di questi mesi lo dimostrano. Non esistono minacce confinate a un solo fronte, ciò che accade sul fronte orientale può avere conseguenze sul fianco sud della NATO e viceversa. Chi ci minaccia questa distinzione non la fa, cerca il punto debole, colpisce dove trova spazio. La crisi iraniana ne è stata una dimostrazione concreta con attacchi che hanno preso di mira direttamente paesi membri dell'alleanza come la Turchia e dell'Unione Europea come Cipro. La crisi del Golfo attraversa oggi un nuovo difficile tornante, dopo la ripresa degli attacchi iraniani contro le navi commerciali e contro diversi paesi della regione. Proprio ieri alcuni droni sono stati abbattuti presso il consolato americano a Erbil. Attacchi inaccettabili che abbiamo condannato con la massima fermezza, confermando la nostra piena solidarietà ai paesi colpiti. Con i partner del Golfo condividiamo obiettivi strategici comuni: promuovere pace, stabilità e crescita. Per questo abbiamo chiesto che al vertice NATO di Ankara fossero presenti anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Un segnale importante della volontà comune di rafforzare il dialogo e di sviluppare forme sempre più strette di cooperazione. La sicurezza del Golfo è parte integrante della sicurezza dell'Alleanza. Lavoriamo per consolidare questo rapporto anche sul piano europeo. Il 13 luglio a Bruxelles ho partecipato alla riunione politica di alto livello tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vogliamo promuovere relazioni commerciali sempre più ambiziose e accelerare i negoziati sugli accordi di partenariato strategico e di libero scambio, a partire da quello con gli Emirati Arabi Uniti. Ne ho anche discusso con il commissario Šefčovič e con il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Per questo, a novembre intendo ospitare a Roma la prima riunione degli amici del gruppo degli amici del Golfo con i ministri del commercio della regione. Una grande iniziativa che ho voluto lanciare proprio per rafforzare l'export delle nostre imprese, le relazioni commerciali e gli investimenti con quei paesi. Per consolidare questo percorso serve innanzitutto un quadro regionale stabile. E di fronte a una crisi che si trascina da tempo, siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile. L'ho ribadita più riprese al ministro iraniano Rachki: l'Italia non è in guerra contro l'Iran, ma Teheran deve astenersi da ogni escalation e tornare a negoziare in buona fede per una soluzione costruttiva. Occorre ripartire dal memorandum di giugno, che aveva contribuito a fermare l'escalation e a creare le condizioni per riaprire uno spiraglio negoziale. La sua attuazione rappresenta oggi un passaggio essenziale per riportare il confronto sul piano diplomatico. Continuiamo a lavorare con tutti gli interlocutori regionali a sostenere la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il negoziato deve assolutamente prevalere sullo scontro. Lo facciamo mantenendo un punto fermo: il regime iraniano non deve avere l'arma atomica, non possiamo permetterlo, ne va della sicurezza della regione, dell'Europa e di tutti noi. Quello del dialogo è certo un sentiero molto stretto, ma occorre percorrerlo fino in fondo, perché non esistono alternative. Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento. Come abbiamo già avuto modo di riferire di fronte a queste commissioni, l'Italia è pronta a fare la propria parte a Hormuz nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno eventualmente lanciate. Un impegno coerente con il ruolo che già svolgiamo nelle principali missioni navali europee, nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, a tutela della sicurezza marittima e della libertà di navigazione. Il nostro eventuale intervento sarà naturalmente subordinato alla previa autorizzazione parlamentare, al raggiungimento di un cessato il fuoco stabile e alla definizione di un mandato della missione chiaro e condiviso a livello internazionale. Continuiamo a seguire da vicino anche le conseguenze della crisi sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei fertilizzanti, che sono cruciali per i paesi che vivono di agricoltura come quelli africani, sia nel Nord Africa sia nel Sahel. Lavoriamo insieme a tutti i nostri partner e con le agenzie del Polo ONU di Roma per evitare che queste crisi producano nuove instabilità nei paesi più fragili, con il rischio di nuove ondate migratorie. Per questo a settembre convocherò a New York una nuova riunione della coalizione di Roma sulla sicurezza alimentare e fertilizzanti.

paesi che vivono di agricoltura come quelli africani sia nel Nord Africa sia nel Sahel. Lavoriamo insieme a tutti i nostri partner e con le agenzie del Polo ONU di Roma per evitare che queste crisi producano nuove instabilità nei paesi più fragili con il rischio di nuove ondate migratorie. Per questo a settembre convocherò a New York una nuova riunione della coalizione di Roma sulla sicurezza alimentare e fertilizzanti, un'iniziativa che ho lanciato insieme a

0: Questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri. Siamo in prima linea nell'azione umanitaria con numerose iniziative della nostra cooperazione dedicate in particolare ai villaggi cristiani nel sud del paese. L'Italia guarda già anche alla fase successiva, alla conclusione del mandato UNIFIL, prevista per la fine dell'anno. Stiamo lavorando in stretto raccordo con i nostri alleati, a cominciare dalla Francia, come seguito del vertice di Antibes dello scorso 25 giugno. Altro fronte su cui continuiamo a concentrare la nostra attenzione è quello della Cisgiordania, dove la situazione continua a deteriorarsi. Per questo ribadiamo con chiarezza che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Continuiamo a lavorare in ambito europeo affinché si possa raggiungere l'unanimità sulle proposte di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir e dei coloni responsabili di atti di violenza. Stiamo inoltre valutando con attenzione insieme ai nostri partner le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. La priorità è proprio quella di consolidare la tregua sul terreno, garantire un accesso pieno agli aiuti umanitari e sostenere i negoziati in corso al Cairo per il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati. Nei giorni scorsi ho disposto un finanziamento di ulteriori 10 milioni di euro all'autorità palestinese destinato alla sicurezza alimentare, alla realizzazione di abitazioni temporanee e al recupero dei quartieri della striscia. Un contributo concreto per sostenere la fase di ricostruzione mettendo al centro i bisogni e la dignità delle persone. A riguardo voglio rassicurare i colleghi dell'opposizione che stiamo seguendo con la massima attenzione attraverso la nostra ambasciata in Israele anche il caso del medico palestinese Abu Safia detenuto nelle carceri israeliane. Insistiamo con le autorità israeliane affinché la Croce Rossa internazionale possa effettuare la visita ad Abu Safia ordinata dalla Corte Suprema israeliana. Siamo impegnati su questo caso, così come lo siamo per salvare la vita ai bambini palestinesi che facciamo curare nei nostri migliori ospedali e per dare un futuro agli studenti che accogliamo nelle nostre università. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. Manteniamo operativi anche i corridoi universitari, siamo convinti che la formazione, l'istruzione e la crescita di nuove competenze siano elementi fondamentali per costruire la futura classe dirigente palestinese. Il vertice di Ankara ha rappresentato una tappa importante nella direzione dell'unità e della coesione dell'alleanza, un'unità che non è mai scontata, è un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di custodire e che dovrà basarsi sempre di più sulle responsabilità che abbiamo come paesi europei. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera dottor Poletti, sono Gianni. Il discorso del ministro Tajani mi sembra di sentire

0: Eccetto la qualunque, buona serata. Buonasera dottor Poletti, sono sempre Gianni. Dopo aver sentito le parole sull'Iran, penso che il discorso, forse eccetto la qualunque, l'avrebbe fatto meglio. Che vergogna, che
1: E le
0: vergogna.
1: manca Crosetto, che le faccio sentire tra poco.

0: E allora andiamo a sentire il ministro della difesa Guido Crosetto oggi è davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato.
1: Grazie Presidente Minardo, Gasparri, Tremonti, onorevoli deputati e senatori, per l'opportunità che anche questa volta il Parlamento e le commissioni ci offrono per relazionare sul recente summit della NATO ad Ankara. Non mi soffermerò sugli aspetti già perfettamente illustrati dal Vicepresidente e Ministro degli Esteri italiani. Richiamerò invece gli elementi che dal punto di vista della difesa danno al vertice di Ankara un significato sistemico e che orienteranno le nostre scelte nei prossimi anni. La prima evidenza che non possiamo più far finta di non cogliere è che la sicurezza dell'Europa non è più un elemento garantito, stabile e sicuro. Oggi pensare che qualcuno, gli Stati Uniti ad esempio, possa e voglia continuare a assicurare la nostra sicurezza collettiva mentre noi, diretti interessati, la trascuriamo, sarebbe un errore. È un errore più grave di una colpa, come diceva il marchese de Talleyrand. Il contesto internazionale cambia con una velocità e una pericolosità senza precedenti. E questo è il messaggio che Ankara affida agli alleati. Un'Europa più forte rende più forte la NATO. Non perché debba sostituirla, ma perché un'alleanza è credibile solo se ciascuno dei suoi membri è credibile. Le scelte che prendiamo ora servono a difendere e proteggere l'Italia di domani. Appartenere alla NATO significa poter contare sulla forza della difesa collettiva, assumendosi però fino in fondo tutte le responsabilità che questa scelta comporta. E l'alleanza si misura sulle capacità concrete che ogni paese mette a disposizione della sicurezza comune e dei piani di difesa collettiva. In questo concetto risiede lo stesso concetto di deterrenza, una postura che non vuole dire di volere la guerra, ma essere sempre pronti a difendersi di fronte a minacce esterne. Il presupposto indispensabile perché sia possibile un dialogo produttivo e perché la pace possa durare. Questa è la strada indicata ad Ankara. Ed è la strada che l'Italia continuerà a sostenere. Costruire un'Europa più responsabile, più capace, più consapevole del proprio ruolo all'interno di una NATO, unita, credibile e coesa. Questa visione trova riscontro nell'evoluzione che l'alleanza sta vivendo, già dalle presidenze di Obama prima e di Biden poi. La NATO resta fedele alla propria missione, ma cambia il modo in cui la realizza, perché cambia il contesto. Ogni organizzazione che voglia garantire sicurezza deve evolvere con la stessa rapidità delle minacce. Da questo punto di vista sappiamo bene che è ormai un decennio, prima e seconda presidenza Trump, che gli Stati Uniti chiedono una più equa ripartizione degli oneri finanziari tra gli alleati, specie quando si parla di dare concorrenza e concretezza ai piani di difesa del continente europeo. Gli Stati Uniti, a prescindere dal colore delle amministrazioni, si aspettano una redistribuzione delle responsabilità e dei carichi di lavoro. Fin quando restiamo dentro alleanze in cui crediamo e che 80 anni hanno difeso libertà, sicurezza e democrazia, gli impegni presi vanno rispettati. Siamo di fronte, prima ancora che una questione, a un profondo cambiamento di mentalità, un processo che non nasce oggi ed è diventato però urgente e misurabile. Perché gli Stati Uniti hanno un competitor che attira sempre maggiori quote delle loro attenzioni nell'Indo-Pacifico, perché l'Atlantico non è più il fulcro della sicurezza occidentale e men che meno mondiale, come dimostra ancora una volta la gravissima crisi medio orientale che sembrava finita ma è in corso, come ci ha raccontato il vicepresidente del Consiglio Tajani. Non a caso, se dal punto di vista pratico all'inizio del decennio scorso gli Stati Uniti offrirono oltre la metà delle capacità complessive della NATO, oggi tale quota è scesa sotto quel valore e le proiezioni indicano un'ulteriore riduzione nei prossimi anni fino a dimezzarsi. Per noi europei si tratta di sviluppare nuove capacità e di assumersi nuove responsabilità. Dove gli Stati Uniti riducono il proprio impegno del vecchio continente, gli alleati europei devono intervenire. È una responsabilità che molti paesi europei, insieme al Canada, hanno già iniziato ad assumere, dalla Francia alla Germania.

Reste navali aeree, infrastrutture strategiche e capacità ad alta prontezza. Parallelamente, di fronte all'evoluzione del quadro strategico e alla progressiva redistribuzione delle responsabilità all'interno dell'alleanza, l'Italia ha rafforzato di più il proprio contributo operativo. Impegni per la missione di air policing in Romania, una batteria SAMT in Turchia, 7 aeree destinate all'Allied Reaction Force del 2027, capacità navali, supporto logistico, intelligence. Sono contributi concreti alla sicurezza collettiva, ad Ankara riconosciuti ed apprezzati da tutti. Il nostro paese è infatti fra i pochi in grado di esprimere capacità credibili in tutti i domini operativi: terrestre, navale, aereo, spaziale e cibernetico. Un aspetto questo che, al di là della fondamentale dimensione quantitativa, ci rende un autentico fornitore di sicurezza a tutto tondo per l'alleanza. Un impegno che acquista ancor più significato se inserito nello sforzo complessivo dell'alleanza alla luce di uno scenario che continua a deteriorarsi. Nel 2026 gli alleati europei e il Canada stanno imprimendo un'accelerazione rilevante perché i piani di difesa collettiva non restino sguarniti o solo teorici. La media delle spese core fra gli alleati sarà nell'anno in corso pari al 2,53% del PIL. Gli Stati Uniti resteranno intorno al 3,17%. 5 alleati, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia e Grecia, supereranno già nel 2026 la soglia del 3,5%. La Germania, che lo farà nel 2029, ha avviato un profondo rafforzamento del proprio strumento militare con un bilancio della difesa superiore ai 100 miliardi, destinato ad aumentare rapidamente fino a 170 miliardi l'anno. Berlino punta a diventare la principale forza convenzionale del continente. La Polonia ha compiuto una scelta altrettanto significativa. La percezione diretta della minaccia russa l'ha portata a investire nella difesa con una rapidità e una determinazione senza precedenti, che oggi la collocano tra gli alleati più dinamici e determinati. Francia e Regno Unito, non è un segreto, contribuiscono alla deterrenza nucleare di ultima istanza dell'intero continente europeo. La Francia ha appena liberato un aumento della spesa per la difesa di 36 miliardi di euro, che consentirà di avere risorse aggiuntive già nel 2027 e di portare le spese core al 2,6% entro la fine del decennio. Il Regno Unito ha deliberato il più consistente aumento di bilancio della difesa dalla fine della Guerra Fredda, 17 miliardi di euro già nei prossimi 4 anni, di cui 6 miliardi destinati a droni e sistemi autonomi, con un percorso definito verso il 3,5%. Quei numeri vanno messi in prospettiva. Quante delle capacità concrete richieste agli alleati sono questi stessi in grado di offrire oggi? Gli alleati europei e il Canada soddisfano poco più della metà degli obiettivi capacitivi assegnati, una quota destinata a salire a circa 2/3 entro il 2031. Non è un caso aver richiamato questi 4 paesi. Insieme all'Italia costituiscono il formato informale E5, sede di consultazione e coordinamento in piena complementarietà con la NATO, che sta contribuendo a definire una visione della difesa collettiva a trazione europea. Non possiamo cioè ambire a voler essere protagonisti della definizione di scelte strategiche del continente se il nostro percorso di crescita nel settore della difesa non segue i trend coerenti con quelli dei principali alleati europei e con le decisioni dell'Alleanza Atlantica.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma, ma la riunione gli amici del Golfo, ma a chi la facciamo tenere? A Maria De Filippi? Ma io dico, ma che personaggi ci abbiamo? Grande Tajani, o meno male che c'è lui, o molto meglio De Crozza. A me fa ridere più lui che Crozza, sono sincero.
1: Vai Lorenzo, che sono le 19.51 e 57, se no sforiamo. Seconda parte di intervento di Crosetto.
2: L'obiettivo non è spendere più come fine in sé. Le risorse sono lo strumento per costruire la capacità su cui si fondano già oggi i piani di difesa dell'Alleanza. Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni. In questo quadro di necessità inderogabili, crescita complessiva, considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alla difesa del 2035 una scelta di responsabilità nazionale prima che un impegno assunto in ambito NATO. L'Italia cercherà di rispettare gli impegni presi con gli alleati, perché, come abbiamo detto, appartenere a un'alleanza significa poter contare sulla sicurezza collettiva, ma significa anche contribuire completamente a costruirla. La responsabilità verso la NATO e la tutela dell'interesse nazionale non sono due obiettivi in contrapposizione, sono lo stesso obiettivo, coincidono. Vorrei aggiungere un elemento. Il tema sono gli impegni presi con l'alleanza, ma la difesa italiana deve rispondere in primis alle esigenze del Paese, ai suoi interessi nazionali, generare cadute di know-how industriali e occupazionali, rafforzare imprese pubbliche e private, centri di ricerca, università, territori, produrre crescita tecnologica e innovazione ben oltre il comparto della difesa. Investire nella difesa non significa sottrarre risorse alla vita sociale e civile. La sicurezza è una condizione necessaria per proteggerla e insieme un moltiplicatore di sviluppo. È un concetto semplice e innegabile: senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti, diritti sociali e benessere duraturo. Proprio perché le risorse non sono illimitate, la sfida non è soltanto investire quanto serve, ma cercare di investire al meglio possibile. Farlo da soli è inimmaginabile. Nessuna potenza europea è abbastanza grande e coesa per farcela da solo, e la frammentazione delle nostre scelte è oggi uno dei principali ostacoli alla costruzione delle capacità di cui abbiamo bisogno. All'Europa non basta fare di più, deve farlo meglio, in modo più razionale. Per questo da tempo sostengo un cambio di paradigma: le nuove capacità vanno pensate fin dall'inizio per operare insieme. Significa concordare tra i principali partner europei i requisiti e gli standard comuni prima ancora di avviare i programmi di acquisizione. Solo sui requisiti comuni le aziende competono o creano sinergie, restituendo a prezzi più bassi e più occupazione. L'acquisizione congiunta è dunque una saggia conseguenza, ma non è il presupposto di partenza. Non possiamo permetterci duplicazioni e sistemi che non dialogano tra di loro. C'è poi un aspetto ancora più strategico che abbiamo posto ad Ankara: l'autonomia delle filiere produttive. Aumentare gli investimenti senza garantire l'accesso alle materie prime strategiche e il controllo delle catene di approvvigionamento rischia di trasformare un'opportunità in una nuova pesante vulnerabilità. Non è teoria. Abbiamo individuato 12 materie prime critiche indispensabili all'industria della difesa e per almeno 6 di esse la produzione mondiale è concentrata in un unico paese, la Cina, che in alcuni casi controlla oltre il 70% dell'offerta. Colmare i divari acquistando fuori dall'Europa sarebbe una scorciatoia che indebolirebbe l'obiettivo di lungo periodo, quello di costruire filiere resistenti e mantenere in Europa e tra gli alleati il controllo delle tecnologie strategiche senza chiudersi e continuando a valorizzare la cooperazione. Il nuovo livello di responsabilità dell'Europa che l'Europa è chiamata ad assumere nasce da una valutazione condivisa da tutti gli alleati. La Russia continua a scegliere di rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Atlantico. Non è una valutazione astratta, né una posizione politica. Mi limito a citare alcuni dati. Con oltre 720.000 militari schierati nel teatro operativo a fronte dei circa 300.000 soldati ucraini, Mosca mantiene una capacità offensiva pesante. In una sola settimana impiega oltre 2.200 droni, più di 1.700 bombe aeree guidate, oltre 100 missili, più della metà dei quali balistici. In una sola notte può lanciare più di 600 e può lanciarne più di 600 e oltre 70, concentrando in poche ore un volume di fuoco capace di mettere sotto pressione qualunque sistema di difesa attualmente esistente al mondo. D'altronde il numero delle vittime innocenti ucraine, che aumenta di continuo, ne è l'esempio più chiaro e significativo. Ma la minaccia non si limita al campo di battaglia. Cyber, disinformazione, interferenze, attività di intelligence come quelle richiamate prima dal ministro Tajani, si accompagnano a una crescente proiezione russa nell'Artico e nell'Africa. Che ci piaccia o no, questa è la reale dimensione dello scontro in corso. Anche per questo l'Ankara e gli alleati hanno ribadito, in piena continuità con l'ultimo G7, l'unità del sostegno all'Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione politica e economica sulla Federazione Russa, fino a quando non dimostrerà intendimenti compatibili con un percorso di convivenza pacifica. Il cambio di passo europeo non può prescindere dal patrimonio di esperienza maturato dall'Ucraina in oltre 4 anni di conflitto ad alta intensità, costruito sul campo e sulla pelle, sulla vita del suo popolo. Guerra di droni, guerra elettronica, intelligenza artificiale a supporto del comando e controllo, cyberspazio, contrasto alle minacce ibride. Lì l'osmosi tra tecnologia industriale e contesto operativo è immediata. Il nostro compito è anticipare il cambiamento, trasformando quelle lezioni in vantaggi operativi per proteggere anche il nostro paese da qualunque futuro. E la direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio: la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia, il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva, basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica, cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge li minimizza, non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere. Grazie.
1: Anche oggi abbiamo dato, torniamo domani sempre in diretta, sempre dalle 17 alle 20 con Italia No Limits, ma naturalmente grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione. Vedo al di là del vetro Giorgio Berselli, che allora sta per iniziare il timone delle 20 con Francesco Massardo. Buonanotte a tutti, buonasera.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: Il caso Roggero, la campagna della destra contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contro la legge italiana è inaccettabile e vergognosa. In Italia esiste la legittima difesa, non esiste la pena di morte, tanto più se applicarla è un privato cittadino.
18: Buongiorno! 22 luglio 2026, mercoledì, Santa Maria Maddalena. E ricordate, c'è sempre un'altra possibilità. Non disperatevi. Ciao.
19: Quel che mi ha molto colpito vedendo le immagini di Fakir è la totale indifferenza da parte degli operatori sanitari, di quello che riprendeva dal balcone, di altra gente che sicuramente era lì e si vedeva intorno. La totale indifferenza. Stavano tutti lì solo ad osservare. Questo fa capire che cosa è diventata la nostra società. Siamo proprio veramente la disumanizzazione. Forse esagero, però è incredibile. In altri tempi probabilmente qualcuno avrebbe fatto qualcosa. Saluti Marco da Napoli.
20: Ragazzi, ragazzi, che male che siamo messi. Che male che siamo messi. Vannacci pensa, urla reimmigrazione, fa quel video che secondo me sarebbe anche da denuncia, perché la gente è stata denunciata per molto meno. Questo ha ordinato l'assassinio e la morte di personaggi pubblici, per cui, ma non è questo. Allora, il lavoro ce n'è poco, è quello che è mal pagato. Andiamo a vedere le statistiche. In Europa siamo quelli che hanno visto crescere di meno la retribuzione. Siamo al 30% in meno di quello che è la media europea, più o meno. Le squadre italiane di calcio, il calcio mi piaceva tantissimo, sono tutte straniere, sono piene di stranieri, ma questo non vuol dire che dobbiamo cacciare gli stranieri, vuol dire che dobbiamo tirare su gli italiani. Le fabbriche italiane non sono più italiane, sono in mano, la maggior parte sono in mano agli stranieri, e quelle poche che ci sono utilizzano manodopera straniera. Vedi Monfalcone, Fincantieri, 30% della popolazione del territorio è straniera. Reimmigrazione assolutamente no, integrazione assolutamente sì.
21: Sì, buongiorno a tutti quanti. Voi posso dire solo una cosa, è proprio un programma tutto di sinistra, è proprio un programma improntato di sinistra il vostro.
22: Sveglia dormienti, sveglia che oggi si discute di Fakir, si discute della piazza di Bologna, si discute ancora del terremoto indotto al centrodestra dall'ascesa del comandante Vannacci. Ieri il sondaggio, per quello che vale, certo non è scienza, ma il sondaggio del TG della 7, prendiamolo come un riferimento, dice che Futuro Nazionale è cresciuto di un altro 0,4, ha superato l'alleanza Verdi-Sinistra, è quindi il quinto partito italiano, ma soprattutto è cresciuto questa settimana nei sondaggi, certo ai danni di Fratelli d'Italia. Sembra quasi ci sia una corrispondenza in quest'ultimo balzo, più 0,4 Futuro Nazionale di Vannacci, meno 0,3 Fratelli d'Italia. Ale! Il Fatto racconta, attenzione, questo è interessante, che parte l'operazione Salis, a ottobre un libro e il tour in Italia per offrirsi ai progressisti come candidata premier. Stiamo parlando ovviamente di Silvia Salis, sindaca di Genova, da non confondere con Ilaria, parlamentare europea di Alleanza Verdi Sinistra. Mi resta negli occhi come un godimento estremo, diciamo la finale ha avuto un entusiasmo a rilascio lento, come si suol dire, e quindi mi resta negli occhi l'immagine dei giocatori della Spagna che rimbalzano, come si dice a Oxford, il povero Donald Trump che cerca di infilarsi nella loro foto di gruppo. È una scena, se non l'avete vista, da godersi, un po' come certi champagne millesimati, no? Come certi liquori barriccati, cioè arriva Trump, c'è la foto, sono sulla loro podio con le medaglie in mano, con la Coppa dei Campioni nelle mani del capitano della squadra, e arriva Donald Trump che si vuole infilare nella foto di gruppo. Allora, con molta cortesia, ma quasi con neanche cortesia, un gesto di noncuranza quasi spietato, i giocatori lo scorrono, dicono vai vai vai vai vai vai vai, levate dal cazzo. E allora Trump arriva alla fine di questa passerella che sta lì, che non sa neanche come dissimulare, muove le mani come un vecchio rimbecillito, e lo raggiunge il fido Infantino, testa palla da biliardo, e dice no, ma guarda qua non ci puoi stare, non puoi entrare nella foto ricordo della nazionale spagnola che ha vinto il mondiale. Stupendo. Oggi leggiamo che Donald Trump vuole candidare il suo zucca pelata Infantino addirittura a presidente dell'ONU. Segretario generale dell'ONU, a lei. Ma torniamo a Fakir, a quella sequenza. L'articolo di Vincenzo Bisbiglia e Giuseppe Pipitone sul Fatto. Fakir, botte o infarto, i poliziotti nel video, ma sta respirando? Un possibile schiacciamento dello sterno dovuto all'intervento dei poliziotti o un infarto provocato da cause ancora da accertare. Persino uno shock anafilattico causato allo spray urticante spruzzato dagli agenti. Sono tre allo stato le ipotesi degli inquirenti sui motivi che hanno portato al decesso di Fakir Abderrahim, il 42enne di origine marocchina morto domenica 19 luglio a Bologna dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Sarà l'autopsia a fornire elementi utili a ricostruire la verità sul decesso dell'uomo, scrive il Fatto. Venerdì la procura emiliana formalizza l'incarico a un pool di medici legali per gli esami autottici. Il passaggio previsto ieri poi slittato di 48 ore perché i magistrati vogliono nominare esperti lontani dal contesto bolognese. Un modo per cercare di limitare le polemiche già divampate Per la delega l'indagine è affidata alla Mobile, cioè lo stesso corpo degli agenti intervenuti. Gli investigatori, scrive Il Fatto, hanno interrogato i testimoni presenti sul posto, stanno acquisendo numerosi video girati ai residenti. In uno di questi si vedono i due poliziotti in piedi dopo l'intervento, mentre commentano le condizioni di Fakir riverso al suolo. Ha il braccio sotto qua, dice uno, e appunto ho capito, risponde l'altro. No, l'ho messo in mezzo alle gambe, prova a spiegare l'altro. È una cazzata, commenta il secondo. Poi la domanda ai sanitari: ma sta respirando? Sta respirando, ragazzi? Il contenuto del video anticipato ieri al TG3 è confermato anche dal girato registrato dalla bodycam privata non di ordinanza indossata da uno dei poliziotti. L'ipotesi degli investigatori, confermata al Fatto da fonti della Mobile, è che Fakir potesse essere ancora vivo dopo che si era concluso l'intervento dei due agenti e dunque non avrebbero provocato la morte dell'uomo. Ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto, ha detto Fabio Anselmo, che difende la famiglia durante una conferenza stampa al Senato. Se davvero Fakir era ancora vivo, allora è grave, perché non si capisce per quale motivo nessuno lo soccorra, nessuno lo sleghi, spiega il legale al Fatto, anche se secondo la Mobile gli operatori del 118 sarebbero comunque intervenuti subito quando l'uomo dava ancora segnali di vita. Ma se fosse falso, e cioè se Fakir a quel punto era già morto, allora sarebbe ancora più grave. Vuol dire che i due poliziotti cercano di precostituirsi un alibi. I due agenti sarebbero sconvolti, secondo il loro difensore Gabriele Bordoni. La morte di una persona è qualcosa che ti lascia ovviamente sconvolto, e tali sono, dice il difensore dei due poliziotti, 28-23 anni, insieme ai quattro sanitari intervenuti al quartiere Paleso, sono stati iscritti dal registro parallelo modello 45 bis, il cosiddetto scudo penale indotto dal decreto sicurezza. Anche per capire se davvero l'intervento 2 sia stato corretto, la procura ha acquisito le linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, accertamenti in corso sul sistema di intervento del 118, importante inoltre l'esito degli esami tossicologici, perché questo renderà chiaro i motivi dello stato di alterazione dei Fakir. Per averli però servono almeno 30 giorni, secondo i primi accertamenti è emerso che negli scorsi anni l'uomo ha avuto un approccio a un centro di salute mentale, poi però non ha proseguito le cure. Sul ponte di comando anche questa mattina c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, e nella nostra regia delle voci c'è Nicola Compagnone, che si è svegliato molto presto. Bonelli dell'Alleanza Verde Sinistra dice: la Meloni si fa dettare l'agenda da Vannacci, dovrebbe essere il contrario.
0: Devo constatare che l'agenda politica in questo paese alla Presidente del Consiglio la sta dando Vannacci. Dovrebbe essere il contrario, visto che lei è la Presidente del Consiglio. Però sulla vicenda del gioielliere Roggero va detta una parola chiara e netta. La destra la smetta di delegittimare in questo caso le sentenze della magistratura. Hanno un atteggiamento di una ipocrisia inaccettabile, perché Roggero ha sparato alle spalle persone che stavano fuggendo, che non rappresentavano una minaccia, e già era stato condannato nel passato per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori. Quindi una persona che ha un rapporto molto facile con le armi.
22: Donzelli, fuori dal mondo indennizzare chi ti ha aggredito.
1: Vedremo, sicuramente siamo pronti a confrontarci, allargare il perimetro se serve, sì, bisogna fare delle norme che abbiano una fattibilità anche costituzionale per evitare di creare situazioni che poi non sono nette e chiare. Dopodiché sicuramente sì, Fratelli Italia oggi ha ripresentato e ricordato la nostra iniziativa, quella sicuramente che è necessario evitare gli indennizi. In poche parole, se già subisci un'aggressione non è che poi dopo, a prescindere da quello che accade dopo, devi anche indennizzare chi ti ha aggredito. Quello ci sembra oggettivamente fuori dal mondo ed è giusto cambiare la norma. Avevamo già presentato una proposta di legge oltre un anno fa e adesso il governo ha fatto un proprio DDL, al tempo stesso vedremo se ci saranno altri strumenti normativi, ma su quello vogliamo andare il prima possibile alla realizzazione. Per quanto riguarda la polemica tutta della sinistra sullo scudo penale, non c'è, se ci fosse qualcuno che ha delle responsabilità ne dovrebbe pagare le conseguenze, però finché queste non vengono minimamente verificate e accertate nessuno è indagato ed è giusto così, perché chi ci difende tutti i giorni deve sapere che ha lo Stato dalla sua parte.
22: Conte, la destra fa sciacallaggio sul caso Roggero.
4: La destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
22: Salvini sulla morte di Fakir a Bologna: è responsabile, si sta alimentando l'odio verso le forze dell'ordine.
5: C'è qualcuno che sta alimentando odio e conflitto nei confronti di chi indossa una divisa. Mi sembra palese, mi sembra irresponsabile in un momento delicato anche dal punto di vista internazionale come questo. Quindi io invito la politica e le istituzioni a dividersi su tanti temi, ma a lasciar fuori dalla bagarre politica donne e uomini in divisa, forze dell'ordine, forze armate, donne e uomini del pronto soccorso e del primo soccorso. Ecco, lasciamo che la magistratura a 360 gradi faccia chiarezza, ma senza invocare le piazze per linciaggi mediatici che possono diventare pericolosissimi.

0: La russa, sempre dalla parte delle forze dell'ordine, fiducia nella magistratura.
1: È importante quello che fa capire. Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma ho piena fiducia nella magistratura. Ma il concetto è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura.
0: Elly Schlein, dalla maggioranza un patto scellerato fra riforma dell'autonomia e legge elettorale.
2: Ma quello che mi colpisce è che voi pensate davvero che non sia chiaro a noi e agli italiani lì fuori il baratto che state facendo tra questa riforma dell'autonomia, e cioè queste preintese che state spingendo in avanti, e la legge elettorale fortemente voluta dalla presidente Meloni. Ma la mia domanda è questa: può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? E la nostra risposta è no, non può. In questo scellerato patto voi spaccate ancora di più un paese che già soffre insopportabili diseguaglianze, create cittadine e cittadini di serie A e di serie B, come nel vostro stile, penalizzate chi ha già di meno, chi ha già subito di più, pagato più caro il prezzo di quelle diseguaglianze, e mi riferisco al sud di questo paese e alle aree interne di questo paese. Siete stati sordi a qualsiasi proposta di modifica, di dialogo, di intervento su questa riforma, come le altre. Del resto ci avete fatto vedere la stessa identica cosa sulla riforma della giustizia. Incredibile, la prima riforma costituzionale della storia repubblicana che è passata esattamente come approvata dal governo, senza un emendamento, non dico delle opposizioni, ma nemmeno delle colleghe e dei colleghi della maggioranza.
0: Bignami, i sindaci comunisti di Bologna, lo dice ovviamente al Campolargo, vi avrebbero preso a calci nel sedere.
3: State cercando di intimidire le forze dell'ordine per impedire che quando intervengano agiscano con serenità, con tranquillità nell'espletamento di funzioni, e poi siete i primi che andate piagnucolando quando magari uno spacciatore va a casa vostra o sotto il vostro androne e chiedete alla polizia di intervenire, perché siete dei vigliacchi. E aggiungo
4: collega,
3: e aggiungo che questa logica ha uno schema, che è quello di alimentare insicurezza in Italia, perché voi non volete consentire ai ragazzi che agiscono e intervengono.

0: si pone il dubbio se quell'intervento gli può sacrificare la vita e se lo deve fare anche per voi che vigliaccamente lo attaccate.
1: Ancora.
0: E allora, concluda. È un fatto tragico, vogliamo che venga appurata la verità, vogliamo che venga preservato l'onore delle nostre forze dell'ordine e non consentiremo che le infanghiate, perché il vostro senso dell'istituzione è assolutamente azzerato, come abbiamo potuto vedere ieri, e confidiamo che la procura faccia il suo corso e magari che il Ministero degli Interni mostri anche i filmati delle bodycam con cui forse rifletterete su quello che avete combinato. Nel frattempo mi permetto di rivolgermi all'onorevole De Maria. I sindaci comunisti di Bologna vi avrebbero preso a calci nel sedere.
1: Bene, le vostre voci al 334 11 11 622. L'attimo fuggente è il primo programma in cui gli opinionisti siete voi.
2: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Attenzione, attimo fuggente, perché voci di corridoio mi hanno detto che il generale Vannacci ha tratto ispirazione dalla sigla dell'attimo fuggente con le parole di Massimo Meridio per fare il suo video. Quindi occhio a quel che si manda in onda.
3: Buondì, qualcuno spieghi a costoro che stanno strumentalizzando i fatti che sono accaduti in questi giorni, ma mi riferisco a tutti, una considerazione un po' crossover. Che stato sono sia le forze di polizia e sia i magistrati che emettono sentenze in base alle leggi vigenti. MDR.
1: Allora, il grande tema è che il paese sembra diviso e sembra che non ci sia comunicazione fra questi due frammenti di società, fra chi dice che Roggero è innocente anche se ha sparato e chi dice no, si è vendicato. Sembra che non ci sia comunicazione fra chi dice aprioristicamente io sto con la polizia e chi dice giustizia e verità per quell'uomo morto a Bologna. Però voglio dire una cosa su Fakir: voi avete una bussola che non vi deve mai portare fuori dalla rotta, e questa bussola dice dovete pensare a quella storia come se l'uomo a terra foste voi, come se l'uomo che si sente con il petto schiacciato azzerato sull'asfalto, magari anche turbato dal spray al peperoncino con un principio asmatico, voi dovete essere l'uomo che chiede aiuto mentre sente che sta morendo soffocato. Questo è il principio minimo della civiltà, questo è il principio minimo che tutti noi dovremmo avere, perché morire in quel modo asfissiato, soffocato, con l'asfalto a 50 gradi che ti ustiona la bocca e tre persone che ti saltano addosso mentre ti stanno legando, ebbene, quello è la morte più terribile. E non vuol dire essere contro la polizia, vuol dire soffrire anche per quei poliziotti che non hanno avuto il riflesso di dire oddio, forse quest'uomo sta male, oddio, forse quando grida aiuto, aiuto, quelle sono le sue ultime parole. Riflettiamo su questo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
9: Abbiamo anche un po' di dati.

0: macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
0: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione e insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: È 1:38.
0: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
9: Giorno Luca, in pochi anni il mondo si è trasformato. A volte torno indietro con i ricordi e metto a confronto questo periodo col passato, quello del Covid. Ricordo un presidente del Consiglio che cercava di parlare a tutti noi, instillando coraggio, perché da quella esperienza ne saremmo usciti insieme e migliori, rincuorando ognuno di noi con le sue parole, spesso commosse. Oggi tutto si è modificato. È cresciuto l'odio sociale, le disuguaglianze e tanto altro. E questo governo soffia sul fuoco, alimentando queste situazioni. Quindi fiera ed orgogliosa che in quel periodo ci fosse il presidente Conte a gestire una pandemia. PS, l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato che tutti gli acquisti fatti dallo Stato delle mascherine e di controlli sono stati fatti in modo regolare. Patrizia.
10: Buongiorno Giornale Radio, Gennaro D'Ascalea. Allora, dopo tutte quelle immagini dell'intelligenza artificiale di quello del signore, io non lo voglio manco chiamare Vannacci, che addirittura vuole tagliare la gola all'opposizione, proprio perché ma una cosa ben abbattuta non è vera, questa è una cosa bruttissima. E dopo i fatti di Bologna, da quando ci sono i fascisti, perché parliamoci chiaro, questi sono fascisti. Berlusconi chiamava tutti quelli che non lo pensavano come comunisti, noi non possiamo dire che sono fascisti. Cioè, dopo il governo, da quando c'è il governo fascista, ci sono queste cose. Quindi, e questo poi mi ritorna sempre in mente il fatto della grande costruzione che abbiamo, a faccia mia. Cioè, se possono fare queste cose, figuratevi. Quindi, la prima cosa, con il voto, buttarli fuori. E poi si vede, cioè non è possibile vedere Vannacci che fa una cosa del genere, ma veramente scherziamo.
11: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno. Ho attaccato la radio, ho sentito questo che diceva peste e corna per la manifestazione di Bologna, che hanno aggredito i ragazzi di 26 anni che ci divendono con le loro belle divise. Perfetto, perfetto. Ma questo personaggio che parlava urlando, dicendo che quelli della sinistra sono dei vigliacchi, e stava facendo, si è dimenticato quello che è successo a Bologna e quello che è successo a Genova? Cos'è, una decina d'anni fa, non me lo ricordo più, dei tre ragazzi mandati in coma dagli stessi omini con le divise, questi santarelli. no? Quello che è successo alla Diaz, quello che è successo sempre quando intervengono questi personaggi a modo con la divisa, questi cocainomani visti da me, che potrei testimoniare, un gruppetto di 5, no? Col casco, che si pippavano l'impossibile per andare a menare i ragazzi, e lo dico e lo confermo perché l'ho visto con i miei occhi, questi santerelli con la divisa, difendiamoli, magari sarebbe il caso di prepararli un po' meglio sti ragazzi di 20 anni che devono affrontare queste situazioni, caro il mio personaggio politico che urlavi, no? Fare magari dei corsi, non che durano una settimana, magari mandarli fuori dalla zona di appartenenza per vedere com'è la realtà in altri posti, eh? Questo sarebbe bene, invece di mettere la divisa e l'arma in mano a un 20enne e dire vai e che Dio ti abbia in gloria. Va bene ragazzi, vi voglio bene, i santerelli con la divisa. Ciao, allegra, allegra, sempre Forza Milan. Ciao, ciao.
12: E ovviamente sono molto importanti queste testimonianze. Avrete sentito che nelle voci istituzionali le ho divise praticamente a metà, perché sono tutte interessanti. Mi chiede un lettore: ma si può dare degli avversari politici in Parlamento? Li si può appellare come vigliacchi? E secondo me no, però è un dibattito molto particolare, molto combattuto e molto, oserei dire, proiettato sul paese, sulla ricerca del consenso. Questo sta accadendo, è inevitabile, ce lo dobbiamo dire. Immaginate anche che il centrodestra intravede una sorta di rivincita. Si discuteva della legge elettorale, delle difficoltà della coalizione divisa, e in questo momento è un cavallo di battaglia forte. Ma attenzione, Letizia Moratti è in onda, 31, dice: una democrazia matura ricerca la verità, no a processi sommari. Letizia Moratti, ovviamente, di Forza Italia ora.
13: In questo momento quello che dovrebbe essere un percorso da democrazia matura è il percorso di ricerca della verità. Quindi la procura sta indagando, giustamente, la questura ha messo a disposizione le body cam, quindi con un'assoluta trasparenza. Questo è quello che deve essere fatto, quindi no a processi sommari, no a interpretazioni che già danno, in questo caso, mi dispiace dirlo, ma da parte della sinistra, già danno un'interpretazione contro le forze dell'ordine.
12: Il campo largo, signori, sedetevi, prendete cappello, appoggiatevi. Se state facendo le abluzioni, fermate per un attimo le saponette. Sentite il campo largo, sono pochi secondi, spiegato da quel genio di Corrado Guzzanti.
14: Il campo largo, come quando te compri le mutande? Che te non è che te provi il camerino, ma che te compri le mutande pensi che ti danno bene. Vai a casa e te stanno larghe. E tu puoi pure stringere sopra, puoi stringere elastico, ma sotto tutto il discorso esce comunque da fuori. Hai capito?
12: Stupendo, in stile Funari. Ti prego, fammelo risentire.
14: Tutto il discorso. Come quando te compri le mutande? Che te non è che te provi il camerino, ma che te compri le mutande pensi che ti danno bene. Vai a casa e te stanno larghe. E tu puoi pure stringere sopra, puoi stringere elastico, ma sotto tutto il discorso esce comunque da fuori. Hai capito?
12: Vabbè, ma siamo a livelli altissimi.

0: Di comando dell'attimo fuggente, io sono Luca Telese, il demiurgo assoluto di tutto, il nostro regista Peter Bescapè, Nicola Compagnone ha curato per voi e sta curando questa selezione e noi continuiamo a ballare. Pensate che nel 2015 Salvini diceva 0 anni di galera per i poliziotti che hanno ucciso un uomo soffocandolo. Occhio e occhio.
1: Adesso mi fa fare la figura del buonista.
2: Il poliziotto che ha ucciso una persona soffocandola, spero che sia in galera per 20 anni, per 30 anni o per quanto ci deve stare. Punto. Ma poteva essere nero, bianco, giallo, rosso, verde. Perché se indossi una divisa e ho fatto ministro dell'interno, non devi esercitare violenza, devi difendere la tua comunità. Punto a capo.
0: Direi che questa è l'intercettazione più importante dal nostro archivio delle voci passate e chissà come si può ribaltare un concetto da un'idea al suo opposto, e forse sono entrambe sbagliate, sia quella che questa profezia della galera del 2015, sia le parole di oggi. L'avvocato Anselmo in onda spiega perché l'autopsia sarà venerdì 47.
3: Allora, quello che posso dire è che non abbiamo ancora ricevuto nessun avviso, proprio per la farraginosità del sistema che è stato creato, diabolico. Abbiamo avuto una comunicazione informale che l'autopsia verrà effettuata venerdì.
4: Ah.
3: Noi nomineremo il professor Vittorio Fineschi come nostro consulente, che è noto già alle cronache, che ci ha aiutato già con Stefano Cucchi e con Riccardo Magherini. Il tema della nuova normativa è un tema veramente cogente, perché, ripeto, lo Stato non processa volentieri se stesso, e tutti i casi noti purtroppo di cui mi sono occupato e che ho citato, tutti sono partiti da una morte per droga, per cocaina e per droga, e tutti alla fine di, diciamo, mesi e mesi di accertamenti scientifici, di confronti dialettici, dibattimentali, processuali, sono esitati invece in una causa di morte o con causa per asfissia posturale per quel tipo proprio di intervento. E la Corte Europea questo ha sancito anche per Riccardo Magherini.
4: Quindi lei dice, siccome i tempi sono troppo ristretti, si rischia di non avere il tempo necessario.
3: I tempi sono brevi, vi dico, sarà una morte per droga. Ah. Sarà una morte per droga.
0: Vuole dire l'avvocato Anselmo e tutte queste morti sospette all'inizio venivano indicate come morti per droga, ad esempio quella di Cucchi. Attenzione, quando la Meloni diceva se hai una condanna con sentenza passata in giudicato la pena te la devi scontare, questo vale per tutti, 44.
5: Questo è il 2023, questo lo dico a tutti i membri del governo, deve essere l'anno delle grandi riforme. Perché sì, andremo dove non si è riusciti ad andare finora. Daremo a questa nazione una riforma delle istituzioni che consenta di avere governi scelti dai cittadini e duraturi. Daremo a questa nazione una riforma della giustizia che garantisca certezza del diritto e certezza della pena. Che significa che chi è indagato o sotto processo devi avere il massimo delle garanzie, ma significa anche che quando sei condannato con sentenza passata in giudicata la pena te la devi scontare, vale per tutti. E su questo non si tratta, io che credo che lo Stato non debba trattare con la mafia, credo anche che lo Stato non debba trattare con chi lo minaccia.
0: E poi quell'altro tema di cui parlavamo, l'onda del generale, l'onda lunga del generale, i sondaggi a cui accennavo, ma ovviamente le polemiche sul video, quello da Imperatore Vannacci Allora sentiamo Elly Schlein in onda, si pronuncia per la prima volta anche sull'immagine che la riguarda. Ricordiamo che lei è al centro di quella specie di Colosseo, legata e inerme insieme a Conte e l'imperatore Vannacci, abbassando il pollice, fa sì che uno sgherro si avvicini a lei, fra l'altro è quello alle fattezze di quello che aggredì l'extracomunitario nelle Marche, si avvicini a lei con una falce e un martello per seviziarla, mentre un leone, come se non bastasse, muove i suoi passi verso il centro della scena.
6: Ma intanto bisogna sapere che questa è una strategia precisa. Ed è una strategia in cui ogni giorno si cerca di spararla più grossa, più fuori, spostando l'asticella di ciò che è dicibile sempre un po' più in là, per provare a far parlare di sé tutto il giorno. Non è la prima volta che accade, ricorderete alcune affermazioni allucinanti sul femminicidio da parte proprio di Vannacci. Allora, il punto è chiaro però.
7: Però poi jugola, sgozza.
6: E soprattutto diventa istigazione alla violenza contro gli avversari politici. Io credo che ci siano dei limiti che in democrazia non bisogna superare mai. Allora, il punto però è questo. Oggi noi commentiamo purtroppo le diverse uscite che fa questo soggetto, che evidentemente vuole fare la brutta copia di Trump, perché mi sembra che no, stia copiando il metodo. Però proprio il governo di 4 anni, di persone come Meloni e Salvini, che prima di arrivare al governo non dicevano cose molto diverse da quelle che oggi dice Vannacci, ce le ricordiamo tutti, dal blocco navale, porti chiusi, eccetera eccetera.
0: Le vostre voci al 334 11 11 622.
8: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Ieri leggevo 2 righe di Cati La Torre, che ha pubblicato, diciamo, quali sono le regole che deve appunto seguire un poliziotto mentre fa un fermo di quel tipo, come è successo a Bologna. E per giunta sono regole dettate proprio nello specifico da pochissimo tempo, se non mi sbaglio marzo 2026. Ecco, di quelle regole non è stata seguita una. Andatevelo a vedere, perché cioè, spiega esattamente cosa succede, cosa potrebbe succedere, cosa non deve succedere, e non hanno fatto niente di tutto ciò. Mi dispiace pure sta strumentalizzazione sia da una parte che da un'altra, perché comunque c'è sta una persona che non c'è più e i familiari che stanno a piangere. Però non lo so, sembra capita di alcune persone valga sempre di meno di altre. Buona giornata a tutti.
9: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho fiducia nella magistratura. Sì, poi ci possono essere dei magistrati che sbagliano, ma in generale io mi fido dei magistrati e delle loro capacità di giudizio e anche investigative. Quindi io aspetterei a condannare i poliziotti, perché ancora non ho capito. Sì, l'ho visto il video, ma non mi sembra un video di una violenza inaudita. Ho sentito il tipo che urlava, è certo che mi dispiace, però tutti urlano quando vengono messi a terra e dicono aiuto, aiuto, mica solo lui. Poi Luca Telese dice: mettetevi nei panni di chi atterra con 40 gradi, che poi ogni giorno aumentano e adesso siamo arrivati a 50. No, è difficile mettersi in quei panni lì, Luca, perché se la polizia mi dà l'alt, io mi fermo. Io non vado a spaccare gli specchietti o aggredire la macchina della polizia. Poi ogni tanto sentiamo dire che aveva dei problemi psichiatrici, poi che era un imprenditore, poi che è stato uno che ha fatto 4 anni di carcere. Non si capisce chi è. Aspettiamo l'autopsia, aspettiamo le indagini e poi possiamo parlare. Ciao ciao.
10: Caro Telese, ma veramente dovresti riflettere tu su quello che hai detto, perché dici solo le cose che a te convengono. Perché se il fakir si fosse comportato bene, non avesse fatto quello che ha fatto, e poi addirittura sono i suoi vicini stesso, stessi che hanno chiamato le forze dell'ordine, non sarebbe successo quello che è successo. E poi aspetta di verificare il motivo per cui questa persona, questo fakir praticamente è deceduto, per quale motivo. Aspetta la sentenza della magistratura. Quindi prima di dire riflettete e dare le tue indicazioni, devi tu riflettere. Quindi fatti un esame di coscienza e verifica quello che dici. Non sputare più sentenze come hai sempre fatto e come continui a fare.
0: E allora sta arrivando fra noi il dottor ingegnere governatore Alibrador Giuliano Guidabardi, sempre impegnato in queste ore a riflettere sui mali del mondo con i piedi a mollo nel bidet.

0: A proposito di mondo, che cosa succede in questo disastrato mondo? Beh, succede clamoroso, voltafaccia totale di Zelensky in Ucraina. Viva le proteste popolari contro questo primo ministro, diciamo così, un po' d'actor studio. Ricordate che la crisi in Ucraina è iniziata perché Zelensky stava licenziando il ministro, poi rivelatosi molto amato alla gente che è scesa in piazza per difenderlo, stava licenziando il suo ministro, diciamo così, della mobilitazione industriale, perché molto popolare fra l'altro. Sta di fatto che sono scese in campo a protestare il popolo di Kiev per 2 giorni di seguito contro il capo di Stato Maggiore, l'odiatissimo Zelensky, nonché rivale del ministro. Un confronto fra mondi diversi, lo abbiamo raccontato negli articoli molto ben scritti dei giorni scorsi: da un lato l'uomo della tecnologia, dall'altro il vecchio studioso delle scuole di guerra di stampo sovietico, quando l'accademia era comune in Ucraina fra Russia e Ucraina. Bene, alla fine si sta andando verso il licenziamento del comandante Zelensky, perché Zelensky ha sentito che su quello il suo governo poteva totalmente crollare. Questo è un cambio di marcia totale, e quindi è interessante perché quello che accade in questo momento sul terreno delle armi in Ucraina ovviamente influenza anche tutto quello che accade in Europa. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai giudici del gioielliere. Allarme dell'ANM, clima di odio contro chi indaga, si è solo rispettata la legge. Qui vorrei dire una cosa, diciamo, abbastanza definitiva, perché altrimenti non è chiara. L'ho spiegato bene, io rileggo queste frasi, il vice segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Stefano Celli: la pena per 2 omicidi volontari e lesioni sarebbe l'ergastolo, chiaro? 2 omicidi volontari, lesioni e un tentato omicidio, ergastolo. Questo direbbe la legge scritta da Matteo Salvini, quindi non da Che Guevara o dai centri sociali. Ma Roggero, aggiunge il vice segretario dell'AMN, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. Questo significa che i giudici hanno già tenuto conto del contesto della sua storia, concedendo delle attenuanti, il massimo delle attenuanti, che ha ridotto la pena a meno della metà della reclusiva massima applicabile, in essenza di ergastolo. Direi che più chiaro di così si muore. Giuliano, ci sei?
1: Ma tutto questo, caro Luca, buongiorno e buon mercoledì, te l'aveva già detto il tuo profeta qui da questi microfoni ormai benedetti e profetici, per l'appunto.
0: Chi sarebbe il mio profeta, scusa?
1: Quello che stai ascoltando in questo momento, non con il dovuto e religioso atteggiamento che dovresti avere nei confronti di chi aveva azzeccato e capito tutto ben prima che tu ci arrivassi.
0: Beh, scusa, continua, perché per me è importante che tu abbia un'idea così un po' alterata della realtà, vai.
1: Parli dell'idea che riguarda il fatto che la pena del gioielliere tenga ampiamente conto delle condizioni di fatto, della sua paura, del fatto che quelli fossero dei criminali, che lui sia stato aggredito, bla.